0: da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company. 2-2. Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: già sono le 6 e noi siamo qui, Nicole Ronchi, Edoardo Righini, Andrea Santonastasio e Nicole e Michel Desi. Ma Nicole sì. ci stava raccontando un episodio.
1: Sì, un incontro del terzo
2: giorno.
1: Tanto diamo il buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Giusto.
2: Ti sei svegliato già intorto.
1: No, perché c'è quella voce sono le 6 che dice sono le 6 e quindi sono le 6, buongiorno, si associa. Sono due parole che si associano.
3: È vero, è come quando al casello ti dice grazie per aver pagato, guidi con attenzione, a me viene da dire grazie.
2: Arrivederci.
3: Voce robotica.
0: Beh, certo.
3: Comunque, signori, scusatemi, io sì. alla mia strada in questo momento, 10 minuti fa, è stata tagliata mentre ero in macchina da una lepre che minimo pesava 8 kg. In centro a Milano.
2: Io però faccio una domanda: se ti attraversa una lepre, te porta sfiga come i gatti neri?
1: Porta fortuna.
0: Ma neanche il gatto porta male, sai? Il gatto porta bene sempre. Io, dopo che passa un gatto nero, prendo la macchina e vado dritto.

0: Bob Sinclair, Gary Pine, questo è Love Generation 2005, questa è Radio 2, Good Morning ve lo diciamo noi, che siamo in onda con voi.
1: Ma volevo sapere, ma quanto vi ha ricordato questa canzone, una pubblicità vecchissima, e quanto vi ha ricordato l'estate, questo fischiettio che andava?
2: Righini, questo pezzo mi ha ricordato quanto sono vecchia, perché è del 2005,
0: sì, quella è,
2: e quindi... io mi ricordo perfettamente quando è uscito questo pezzo.
1: No, però
2: e
1: grande
2: se
1: successo,
2: penso che qualcuno è nato nel 2005, a me sale il crimine ancora
0: più. Ti dà fastidio,
2: più.
0: Però magari essendo nato nel 2005 non poteva assaporare la meraviglia di questo pezzo.
1: Sono d'accordo.
2: Non mi interessa,
1: ma
2: è nato nel 2005. Perché mi ricorda che io non sono nato nel 2005.
3: Ho capito, ma sei una donna bellissima. Sei giovanissima.
1: Sta già partendo, come dicono i giovani, la ship.
0: E quando dai, quando dai subito il superlativo suona
1: subito falso. Comunque, a proposito di incontri, visto che tu hai incontrato...
2: Stamattina una lepre.
1: Una lepre. Io posso dire, in un certo senso, ho incontrato due conigli. Nel senso che ho incontrato un ragazzo e una ragazza che stavano evidentemente tornando da una serata.
3: Che
1: serata
3: bello.
1: Lunghissima. E vi posso dire che una delle cose più belle e romantiche che ha da regalarci il contesto urbano in cui viviamo è il limone dato davanti.
0: È un bacio, lo dico per i signori ascoltatori di una certa età.
1: Non si sta parlando di spremute.
0: No, beh, lo spiego. Cioè, io traduco, tu vai, tranquillo.
2: Non si parla di agrumi.
0: Tu non male. Esatto. Usa tutti i tuoi termini con le due G iniziali. Giovani, che io faccio diventare
2: Andrea, scusami,
0: da vecchi.
2: Perdonami, ma è dal 72 che si usa limoni per
1: era già un bacio.
0: Traducevo.
1: Era già uscita la canzone di Sinclair.
0: Comunque si baciavano.
3: Ma perché dovete far notare la sua... Cioè, dovete dire...
0: Sempre, basta. No, sto scherzando.
3: È del 67, santo, però...
1: Comunque ti stavo dicendo, quindi si danno, insomma, gli passa a fianco e si danno un bacio incredibile. Sì. E ho proprio pensato, ma quanto è bello quando succede, cioè che accompagni il ragazzo, la ragazza dopo una serata, magari vi siete appena conosciuti e vi baciate così sulla strada davanti.
0: Quindi nell'ordine abbiamo una volpe, due che si baciavano, incontri di mattutini.
1: Sì,
0: intanto, se volete segnalarcene qualcuno vostro al 3487-300-200, se siete già in giro, ci piace l'idea di sapere.
3: A me ha tagliato la strada un runner questa mattina, un corridore. Andava a correre, mi sono spaventato. Dico, dove va? Alle 5:30 del mattino.
0: Orario perfetto.
3: Capisco che a Milano si sta bene, che c'è un'aria fresca, che questa città mi ha accolto benissimo. Dice, Michel, vieni a Milano, ti faccio sentire fresco, a tuo agio. Io la adoro, la sto amando. Peccato che tornerò a Roma, lo devo dire. Ma perché, nonostante il clima, uno la mattina debba correre così veloce e tagliarmi la strada?
0: Perché si corre, cioè, allora, la mattina,
2: scusate,
0: si corre.
2: Guardami in faccia. Io ogni volta che vengo a lavorare a Roma e per sbaglio mi alzo presto, beh, comunque un sacco di runner,
0: sì,
2: non abbiamo l'esclusiva,
0: scusate,
2: il territorio meneghino.
0: Per definizione, la mattina ci si sveglia e
3: si corre.
0: Cioè, non c'è niente che devi sbagliare.
3: Corriamo.
1: Andrea, si corre, però tendenzialmente quando hai una maschera, perché hai appena fatto una rapina.
0: Questo la mattina, invece, tu cosa fai questa sera?
4: Stare

0: mai più. Spero di non incontrarti mai più. Tu cosa ci fai questa, cosa fai questa sera, Noemi? Vito Salamanca, questa è Radio 2 con Nicole Ronchi, Edoardo Righini, Andrea Santonastasio, detto Santo da oggi in poi, e Michelle Dessì. Santo subito, ah, direbbero.
1: Mi piace, quando giocavo a calcio sulla maglietta dietro avevo scritto Santo.
0: Super Santo.
1: Informazione.
0: Allora, volevo darvi una notizia che mi ha colpito. Vince 596.000 euro sì, giocando
2: ma
0: una
2: chi,
0: schedina.
2: Santo?
0: No, no, magari.
3: Magari.
0: Al Super Nalotto, ma non riscuote e i termini sono in scadenza. Il 14, la giocata è stata fatta il 14 maggio a Bari e ad agosto la somma andrà persa. Questo signore non va a riscuotere.
1: È vivo? La prima
4: esatto,
1: domanda.
4: La domanda che
0: non si capisce che non si sa.
1: Io lo capisco. Che non vai a riscuotere.
2: Alla grande, io lo capisco perché voi immaginatevi un secondo, vinci 500.000 euro, sì, li vai a riscuotere dal giorno dopo, fuori da casa tua ci sono nipoti che non vedevi dal 48, cugini di tua sì, madre, della nonna, della zia, del sì, mobiliere. Ti richiama persino la ragazza della terza liceo che ti aveva tirato quel palo clamoroso dopo che eri andato a sentire un concerto degli Oasis. Tutti che casualmente hanno capito quanto ti vogliono bene.
4: Sì. Guarda, se posso permettermi, probabilmente hai ragione, probabilmente è vero, ma siccome siamo nel probabilmente, non sì, nell'assoluta certezza, sì, io per verificare la veridicità di questo ipotetico futuro andrei almeno a ritirarli. Così,
1: esatto,
4: giusto per capire,
1: cioè,
4: che
1: delle
4: succede,
1: due provo a prenderli,
4: sì,
1: oppure vado
4: dubbio,
1: sotto mentite
4: dubbio,
1: spoglie esterne prima di entrare, entro, mi rivelo, torno fuori che sono un'altra,
4: cioè, un'altra,
1: sono,
4: direttamente
1: è un ottimo metodo.
2: No, no, però non so se vi ricordate, c'è una bellissima scena di Don Camillo e Peppone,
1: sì,
2: quando Peppone vince al Super Enalotto,
1: certo,
2: che lui impastisce perché non sa dove mettere sti soldi, li tiene il prete, non li tengo io, non li tiene la moglie, non li tiene il marito, e quindi a un certo punto dice: ma sai cosa, io non ne voglio più sapere, dice il prete, tienteli tu. E quindi a volte, secondo me, vittorie del genere potrebbero essere quasi delle sole, eh.

0: Oasis, Don't Look Back in Anger, 1996, ricordiamo sempre quando ricordiamo questo brano, uno che è uno dei più grandi successi della storia della musica, due che Sally non esiste, sì, se la sono inventata, è importante dirlo, sì, perché però, tutte le volte c'è qualche Sally che dice ah sì,
1: però santo dillo senza piangere, no, cioè, no, non no. Puoi già cominciare a lacrimare al primo brano del 96 che c'è, ti prego.
0: Ma non è per nostalgia del brano, è per,
1: no, per la bellezza ovviamente, esatto. Poi, poi perché sei un tenerone, sei un coccolone.
0: No, pensavo alle fidanzate del 96, vedi, tu mi fai molto più buono di quello
2: Edo,
0: che sei.
2: Perdonami, probabilmente santo avrà una Sally nel suo portfolio,
1: esatto. Più d'una,
2: più di una non lo so, siamo comunque in Italia,
1: brava. C'è una collezione di selle praticamente. Tipo, è tipo un motociclista.
0: È arrivato il momento delle notizie importanti.
3: In Abruzzo gli orsi sembrano aver cambiato programma per quest'estate. All'Aquila, pensate, un orso marsicano ha deciso di fare un giro al Luna Park. È comparso vicino alle giostre, scatenando il fuggi-fuggi generale, prima di allontanarsi senza creare problemi, ovviamente. E non è finita qui. Poco dopo, un altro orso, o magari lo stesso, chi lo sa, si è presentato a una festa di compleanno in un agriturismo, probabilmente attirato dal profumo del cibo. Insomma, altro che vacanza in montagna, gli invitati a sorpresa quest'anno hanno quattro zampe. E se voi, no? Dovreste vedere un orso alla festa di compleanno.
2: Sì. Allora, beh, io ho degli amici
1: che hanno un aspetto un po' da orso, devo dire.
0: Quindi ne ho visti, infatti stavo dicendo, gli orsi alle feste di compleanno ne ho visti parecchi.
1: A volte sono io l'orso, delle volte
0: anche
1: capita.
0: Soffiare sulle candeline.
2: Guarda, ma il punto è, l'orso in questione, sì, per presentarsi al Luna Park e alla festa di compleanno nella fattoria, dove era, ha o non ha risposto al sondaggio su WhatsApp?
1: Buonissima domanda. Si è presentato. Visto in quei casi lì, ognuno porta qualcosa. Lui cosa ha portato? Non so, un po' di cacciagione, un alveare di miele.
0: Aveva le intolleranze, ha segnalato le intolleranze.
3: Come diciamo in Calabria, quando dice porto qualcosa, dice no, porta la pancia e la presenza.
1: Però dillo in calabrese.
3: No, non lo posso dire.
0: Perché?
3: Panza e presenza.
1: Niente.
3: No, si dice panza e presenza.
0: Ah, così semplice.
2: Non voleva dirlo perché non risultava esotico.
1: Ho capito. Comunque non so se siete d'accordo, ragazzi, ma io a questo punto vorrei lanciare tipo una petizione per smettere di utilizzare la parola orso come sinonimo di persona che non socializza, perché sti orsi qua praticamente da qualche anno sono dappertutto, li trovi in autobus, alle feste, al Luna Park, le trovi, capito, alle riunioni di condominio. Sono invece molto molto accollacevoli,
0: quindi
1: cambiamo animale,
0: sfatiamo il mito dell'orso non socievole. Se sei un orso sei una persona socievole, diventa il contrario, senti tutti alla festa, quanti orsi.
4: Vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: direttamente dalla colonna sonora di About Boy, Bradley Drone Boy, Something to Talk About, del 2002, quindi niente poco di meno che tanti anni fa. Adesso Meteo e GR2.
1: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano. Meteo Radio.
3: Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 22 luglio. Tempo incerto tra la mattina e le ore centrali del giorno sulle regioni adriatiche, dalle Marche all'Alta Puglia e sull'Appennino meridionale tra Campania e Basilicata. In arrivo infatti nubi sparse e isolati temporali che verso sera tenderanno a spegnersi, salvo isolate residue piogge ancora possibili sui rilievi della Calabria. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, con poche nubi anche in area alpina nelle ore calde della giornata. Vento settentrionale tra grecale e maestrale, debole o a tratti moderato, con moto ondoso in generale seppur modesto aumento. Temperature in diminuzione, sia le minime che soprattutto le massime al centro-sud, ma con valori comunque ancora elevati per la Sardegna meridionale e l'entroterra della Sicilia. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Oliveto e Rocchetta, acqui della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
5: Sono le 6:30.
6: RAI GR2.
7: Buongiorno da Gabriella Lepre. Sui fatti di Bologna, la morte del 42enne durante un intervento di polizia alla periferia della città, interviene Giorgia Meloni. Inaccettabili gli scontri, scrive sui social, nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. E in un'intervista a Il Giornale la Premier dichiara tolleranza zero nei confronti di chi pensa di poter sfasciare tutto e di trasformare i nostri quartieri in zone franche. A Bologna intanto prosegue l'inchiesta.
8: Nuovi video girati da altri punti di vista che documentano l'intervento di polizia su Abderrahim Fakir li ha acquisiti la procura di Bologna, che sta concentrando le indagini sui 50 minuti trascorsi dall'arrivo degli agenti nel cortile del Pilastro alla morte del 42enne constatata alle 12:53. Fakir di recente aveva preso contatto con un centro di salute mentale e anche le cartelle cliniche entreranno nel fascicolo. Altro passaggio chiave dell'inchiesta sarà verificare con un'istruttoria se le azioni dei soccorritori e degli agenti di polizia abbiano rispettato protocolli e linee guida, per esempio rispetto al momento in cui è stato chiesto il supporto dell'automedica, al trattenimento in posizione prona e anche agli effetti dell'uso dello spray urticante. Emerge anche che la body cam di uno dei poliziotti non era d'ordinanza ma personale. Nel frattempo si sta ultimando la composizione del collegio per l'autopsia. Oltre a un medico legale ci saranno un tossicologo, un esperto di medicina d'urgenza e forse altri specialisti, oltre ai consulenti nominati dalle parti.
7: Grazie a Giulia Bondi della TGR Bologna. Ora andiamo in Lombardia. Nelle acque del lago di Como è stato ritrovato il corpo della bambina di 9 anni trascinata dalla corrente e annegata ieri pomeriggio mentre faceva il bagno di fronte al Tempio Voltiano, zona ufficialmente vietata alla balneazione ma spesso utilizzata come spiaggia da molte persone. La bambina di origine marocchina era in Italia con i genitori in vacanza. L'inchiesta Equalize, la presunta centrale di dossieraggio che avrebbe spiato più di 800 persone anche attraverso accessi abusivi ai sistemi informatici delle forze dell'ordine. La procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per 74 indagati, tra le vittime molti VIP come Ricky Tognazzi, Alex Britti, Selvaggia Lucarelli, Fabrizio Corona, Marcel Jacobs, Stefano Boeri e Paolo Scaroni. Andiamo all'estero. Stati Uniti, Iran, esplosioni udite vicino a Teheran nel sud del paese dove c'è una centrale nucleare, nel mirino dei Pasdaran sempre le basi americane nel Golfo Persico.
9: Trump promette vendetta per la morte di altri soldati americani. Teheran vuole a tutti i costi un incontro, ma non siamo interessati. Fino a che non saranno pronti, dichiara di fianco al presidente libanese Aoun, che ha incontrato nel secondo giorno del ritiro di Israele dalle zone pilota all'interno della linea gialla tracciata da Tel Aviv nel sud del Libano. Aoun gli chiede il ritiro totale dei soldati israeliani dal suo paese. Nel frattempo, ai raid americani, l'Iran risponde con nuovi attacchi contro i paesi del Golfo e annuncia colpito il data center di Amazon in Bahrain, centrati anche in Kuwait, impianti di desalinizzazione dell'acqua e centrali elettriche, missili e droni anche su obiettivi militari americani in Giordania. E Teheran accusa gli Stati Uniti hanno bombardato il sito nucleare di Karun, intervenga la IEA. Sullo sfondo la minaccia della chiusura dell'altro stretto, Bab el-Mandeb. I Houthi, alleati dell'Iran, vogliono imporre un blocco navale al Marco Barbonaglia, GR2.
7: In Francia approvata in via definitiva la legge che vieta l'accesso ai social media ai minori di 15 anni per tutelare la salute di bambini e adolescenti. È il primo paese in Europa ad adottare questo tipo di provvedimento. Proibito l'uso dei telefonini alle scuole superiori, una legge simile già in vigore in Australia. In Italia ha rinnovato il contratto degli enti locali per il triennio 2025-2027, riguarda oltre 403.000 lavoratori.
10: L'accordo firmato dai sindacati e dall'ARAN, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, prevede aumenti medi di stipendio di 152 euro per il personale dei comuni e 141 euro per quello degli altri enti. Gli arretrati medi ammontano a 1.136 euro. Il contratto introduce per la prima volta nella contrattazione collettiva delle funzioni locali un titolo interamente dedicato all'intelligenza artificiale. La firma è arrivata nei tempi giusti, sottolinea il presidente dell'ARAN Antonio Naddeo.
11: Sono soddisfatto, uno, perché questa possibilità di sottoscrivere il contratto nel periodo di vigenza è una cosa importante per i dipendenti, ma anche per gli stessi enti, per i comuni, per le regioni, le province, perché ovviamente i contratti quando arrivano tardi ci sono dei problemi di applicazione, no? Secondo motivo di soddisfazione è che hanno firmato tutti i sindacati.
10: Giuseppe Di Marco, GR2.
7: Lo sport calcio, il numero uno della federazione gioco calcio Giovanni Malagò conferma i contatti in corso con Pep Guardiola per la panchina della nazionale, senza però sbilanciarsi sull'esito della trattativa. Per il ruolo di CT Azzurro rimangono in lizza anche Andrea Pirlo e Roberto Mancini, non sono esclusi altri nomi, sottolinea il presidente federale. La linea Good Morning Radio 2, prossimo giornale radio come sempre alle 7:30.
12: Radio 2, Nicole Ronchi, Edoardo Righini, Andrea Santonastaso, detto Santo, Michel Dessy,
13: sempre santo.
12: Fino alle 9 vi terremo compagnia, 348 7300 200, i vostri SMS e WhatsApp.

0: danzeteria Madonna.
1: E questo che è Madonna, parlo io che sono santo.
2: Va bene, adesso faccio partire un Gloria, cosa volete?
3: Esatto. Scusatemi, ma questo è l'ultimo singolo di Madonna?
1: Sì, appena uscito. Proprio 10 giorni fa, 13 giorni fa per l'esattezza. Quindi Everybody Get Up and Dance, è quello che dice.
2: E alcuni già lo definiscono iconic, come direbbero quelli bravi qua a Milano, che non sono io evidentemente.
1: Nicole, hai detto con un tono chiaro, era evidente Nicole che non ti piace, ma
3: no,
1: lasciamo
3: perdere. Stavo pensando che uno dei singoli secondo me è meglio riusciti tra tutti gli ultimi album che ha tirato fuori. Lo dicevo con stima. Ero ammirata.
1: A parte la partecipazione con Ronaldo e Ronaldinho al spettacolo dei mondiali
2: che ci portiamo con noi, come devo dire, i peggiori mal di stomaci legati magari a delle indigestioni da scelte sbagliate.
1: Visivamente non era una bella immagine loro due davanti, soprattutto le facce che avevano, sembrava che li avessero messi lì calati da un elicottero, mollati lì, adesso fate quello che riuscite.
2: Hai presente, avevano la faccia

0: presente. Oh,
1: me ne
0: ci
1: voglio
0: siamo.
1: Andare.
2: Non c'è un termine per definirlo altro che insopportabile, questo tastiera.
1: Assolutamente.
2: Però in realtà noi lo vogliamo così, ci piace, no?
1: Penso lo metterò come antifurto della mia automobile. Per
2: Michel, volevo
1: persone.
2: Dire che lui è Michel, non, Michel, diciamolo bene.
3: Michel è femminile,
2: se
3: ma,
2: volete
3: se,
2: metterlo
3: ma non ho alcun problema.
2: No, ma se volete metterlo in italiano è Michele.
3: La volevi dire questa, vero?
4: Non
3: la volevi
4: riuscivo,
3: dire.
4: Non riuscivo a resistere.
3: Allora, ragazzi, al 348-7300-200 sì. possono scriverci perché oggi parliamo di una cosa importantissima: gli animali in vacanza. Ah. Li portate o li affidate a qualcuno?
2: E soprattutto, avete da raccontarci nome e cognome dei vostri animali? Volete raccontarci come li trattate? Sì, ci sono animali col cognome. Giorgio Comaschi,
0: in che senso?
2: Giorgio Comaschi aveva nel campanello Beppe Piattella. Io mi ricordo che andai a casa sua a suonare il campanello e chiesi: ma chi è Beppe Piattella? E lui disse: è il mio gatto, si chiama Beppe
0: lo
2: Piattella. Lui diceva: se c'è un amico di Beppe che suona il campanello deve sapere dove suonare. Beh, quindi aveva messo il cognome del gatto.
0: Il mio gatto ha nome e cognome, il mio gatto
3: come
0: si chiama? Winston Churchill.
1: A proposito di Winston Churchill, Michi, io ti vorrei dire che un mio vecchio compagno di classe, il buon Giovanni Vergine, aveva un gatto che aveva una fascetta militare. Lui si chiamava Tenente Zampetta.
2: Vedi che ognuno ha nomi strani. Comunque, vabbè, 348-7300-200, animali in vacanza. Li portate? Se li portate, raccontateci come e anche raccontateci di loro. Ci piace. Veleno.

0: boomer, lui è invece giovane, le giovanine.
1: È vero, esatto. Che Michele appartiene alla categoria Michele appartiene alla ragione, bravo. Appartiene alla categoria di chi è vecchio dentro e ci piace.
2: Allora, voi due, ascoltate un attimo, guardate. Io e Michele abbiamo lo stesso nome, perché il mio nome è la versione femminile del suo.
1: Sì.
2: E vediamo di chiarire che quelli che hanno il nome più figo a questo meraviglioso tavolo
1: siamo
2: vale.
1: Siete voi due?
2: Siamo noi due.
1: Nessuno
2: perché
1: mai...
2: noi due, il significato del nostro nome, ve l'appoggiamo sul tavolo, vi guardiamo in faccia con arroganza, vi cacciamo dallo studio.
1: Sentite come
2: ora.
1: Le si è gonfiata la vena.
2: Righini, stia molto attento a quello che dice, perché il mio pensiero critico stamattina galoppa.
3: È affilato. Amica Micolti, vorrei solo dire che non puoi sostenere che il tuo nome sia il più bel nome detto sul tavolo dopo che è stato citato il tenente Zampetta.
0: Esatto.
3: Che ricordo essere stato
2: il gatto
3: leggendario di un mio vecchio compagno.
2: Quello è un fuoricampionato.
1: Perché ha citato il tenente Zampetta? Perché vi abbiamo chiesto al 348-7300-200 se andate in vacanza con gli animali, se invece li affidate a qualcuno, come si chiamano i vostri animali, insomma raccontateci dei vostri animali.
3: Michi voleva dire una cosa, esatto, importante per chi se li vuole portare.
0: Esatto.
3: Prego.
0: È importantissimo, perché sapete, d'estate c'è qualche mascalzone che abbandona gli animali.
3: E
0: io li guarda, vabbè, non posso dire, non mi fate arrabbiare.
3: Mascalzone è un simpatico eufemismo, perché
1: sono già due le vene gonfie.
0: Quest'anno,
1: due vene gonfie.
2: Però possiamo ricordare che si sono inasprite le pene,
0: esatto,
2: nei confronti di chi viene abbandonato. È una cosa che mi commuove, il fatto che adesso ci siano molte più segnalazioni da parte dei cittadini.
0: Ma lo possiamo dire, perché si rischia veramente il carcere, e sono contento di questo, con pene, ammende da 5.000 a 10.000 euro per chi abbandona l'animale domestico, e soprattutto le pene sono più dure per chi lo abbandona per esempio in autostrada. E ancora c'è gente, questo mi fa veramente incazzare, lo voglio dire, che abbandona gli animali. È una cosa che io non posso tollerare,
1: no,
0: ancora oggi nel 2026.
1: Non è che tu non la puoi tollerare, è una cosa intollerabile in senso generale.
3: E uno deve augurare a queste persone una vita di bagni di autogrill tutti occupati.
0: Bravo.
3: E una certa sollevolezza intestinale.
1: E comunque, bellissimo, non fatelo, uno per le pene, due perché comunque la pena peggiore è quella che vi porterete dentro tutta la vita. Questa è la cosa importante o fondamentale. 348-7300-200, noi invece vogliamo sapere da voi gli animali che vi portate in vacanza, come si chiamano, se hanno dei nomi strani, perché
2: se vengono con voi effettivamente,
0: se no a chi li lasciate,
3: esatto, oppure

0: Questo è Veleno, un pezzo del 2022, quindi recentissimo, proprio una roba che quindi sembra nuovo.
1: Già ti piacicchia meno, perché
0: sì, già ero vecchio.
1: Se, cioè, non quando... se non c'è odore di vinile, a te non piace.
0: Anche perché io da quando avevo 25 anni ero vecchio, quindi in realtà, ma anche tu rientri nella categoria, cioè non è che se mi sei...
2: No, piano, lui, piano. Io sono boomer, abbiamo più o meno la stessa età, io sono

0: My body isn't ready. Questa è Good Morning Radio 2 con voi fino alle 9. Al 348-7300-200 vi abbiamo chiesto: andate in vacanza con gli animali? Li portate? Li affidate a qualcuno? Come si chiamano i vostri animali? Insomma, raccontatecelo senza abbaiare.
1: Rai Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
2: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: 2-2.
5: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
1: Radio 2 diventa live.
6: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
1: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.

0: dedicato Loredana Bertè, questa è Radio 2, un pezzo pubblicato nel 78 che ha sancito la sua consacrazione. Ed è stato anche, tra l'altro, censurato, pensate, perché c'era un verso, sì, in TV, ai politici da fiera, e poi è diventato Alla faccia che ho stasera. Poi questo brano lo reincise Gianni Morandi, mitico Gianni Morandi, e senza censura. Lui ride, Santo ride, perché mi prende in giro, perché dice che mi piacciono gli artisti.
1: No, ridevo perché in realtà hai detto pubblicato nel 78, è questo che dicevo, che lui è vecchio dentro, cioè perché il termine pubblicato, il brano è
0: una roba inciso,
1: ma è bellissimo, mi piaceva pubblicato, a me piace.
2: Cosa avrebbe dovuto adesso dire? È uscito.
3: Adesso dovrebbe dire l'ha droppato.
0: Ragazzi, al 348-7300-200 arrivano i primi messaggi vocali, perché stiamo parlando degli animali domestici in vacanza. Li portate o li affidate a qualcuno?
4: Io sono sempre in vacanza, essendo pensione. Abito in un paesetto meraviglioso del Piemonte, e il mio cane, una Jolie Chihuahua, che ne ha 10 anni, è sempre con me. Se non accettano lei, non entro neanche io.
3: Capito? Ma, guarda, questo è un metodo perfetto, lo usa anche mia madre per scegliere i posti. Cioè, se non prendono il cane, si vede che è un posto
1: polemizza,
3: che non è neanche da cani questo
1: non
3: posto
1: ci vado
3: qua.
1: E leggo un altro messaggio. Io lascio la mia gatta ad una persona di fiducia, seguendo il consiglio del veterinario sull'eccessivo stress per i gatti a cambiare casa e viaggiare. Nicole, è così?
2: Ma dicono, però io ad esempio ho amiche e amici, tipo, non so, Sensei The Cat, che saluto, che è sempre col suo padrone, e condividono una vita meravigliosa insieme, una vita un po' diversa dagli altri, perché viaggiare col gatto invece che col cane è un'esperienza diversa, però secondo me è molto appagante. È un condividere l'esistenza diverso, personalmente io lo apprezzo molto.
3: Ammetto che per me, faccio proprio mea culpa, non è facilissimo ancora accettare l'idea del gatto al guinzaglio, però in tanti, come dice Nicole, in realtà ci si trovano bene, e tutto sommato, perché se vuoi stare col tuo gatto non te lo puoi portare dietro?
0: Io ho un problema, non posso portarmi il mio animale domestico, ma ve lo spiego dopo.

0: Yael Naim, questa è New Soul 2007 che è accoppiata su Radio 2. Prima c'era Beyoncé con Morning Dew, più bello di così, bello, bellissimo, però ci sono anche cose meno belle.
1: Io non tollero.
2: Sicuramente non ti stavi riferendo alla sigla di Io non tollero, che ripetiamo, no, è bella come se non di più le canzoni che abbiamo ascoltato. Bravo. Quindi grazie al nostro Enrico che l'ha creata solo per noi, in particolare solo per me. Il Io non tollero di oggi è dedicato a tutte quelle persone che in questa estate così calda, così torrida, che ha fatto 45 gradi all'ombra, in cui praticamente si scioglievano anche i pneumatici sull'asfalto, evaporava il liquido per pulire le macchine. Le persone che quando vanno a prendere il gelato, prendono il gelato alla frutta. Allora, il gelato alla frutta è in sé una contraddizione in termini. Innanzitutto perché se prendi un gelato alla frutta, allora ti prendi una bella Macedonia, d'accordo? Perché altrimenti, cioè, non ha proprio senso, no? È come dire, vabbè, ecco, io mi faccio una bella pasta, però ci metto l'insalata in mezzo. No, allora ti fai un'insalata. O altrimenti, se vuoi la frutta, appunto, ti prendi una bella frutta. La cosa più odiosa di queste persone è che sono anche poi molto saccenti e ti vogliono convincere che no, guarda, che in realtà il vero gelato è quello alla frutta, perché senti veramente l'ingrediente, poi è a base acqua, e a base acqua fa schifo, anche le lacrime sono a base acqua e nessuno vorrebbe un gelato a base lacrime. Ma la cosa peggiore di queste persone è che queste persone qua ti portano, quando devono portare il gelato, anche un po' di frutta. Sì, ho fatto un mix, così soddisfo tutti. E io vorrei sapere esattamente chi è contento di trovarsi nella stessa coppetta il pistacchio, il limone e la liquirizia.
3: No.
2: Quindi che il Signore vi regali una vita di papille gustative al sapore di asfalto.
3: Ho paura a
0: questa
3: dirlo.
0: Questa è la cattiveria di Edoardo Righini.
4: Io no, è quello che non tollera.
0: Sì, appunto.
4: Quello che non tollera, non è una cattiveria.
0: No, no, la cattiveria viene dentro la sua cattiveria, no?
4: Una
0: cattiveria.
4: Esatto.
3: Cioè, abbiamo augurato che le papille gustative di perdere qualsiasi
2: al sapore d'asfalto, sì.
4: Ho capito, ma se tu misti il pistacchio e la fragola, no, ma scusa, meriti un molti schiaffi.
3: Ma vale anche con il gelato al cocco?
0: Apre un altro capitolo.
2: No, beh, perché il gelato al cocco è di un'ipocrisia totale. Sì, cioè, quelli che non vogliono, capito, ammettere che prendono la frutta. No, prendo il cocco, ma il cocco è proprio quasi un dolce. No, no, no, è una frutta. E soprattutto vorrei dare un messaggio.
0: Sì, sì.
2: Facciamo un po' anche la Rai per il sociale.
0: Sentiamo.
2: Diffidate da tutti coloro che quando vi accompagnano a prendere il gelato non lo prendono alla frutta, dicono no, prendo qualcos'altro e prendono la granita. Perché come diceva Baudelaire, mi sento di ricitarlo in maniera nuova.
0: Sentilo, sentilo.
2: Chi ordina la granita dal gelataio ha qualcosa da nascondere.
0: C'è qualcosa
4: sotto.
0: Me la
4: ricordavo diversa.
0: C'è
4: però.
0: Sempre Partenope.

0: Partenope Radio 2. Quest'estate si balla, bel brano, a me piace, è bello estivo. Al 348 7300 200 ci state scrivendo, state mandando i vostri messaggi vocali perché parliamo di animali, il fido, l'animale domestico, lo portate in vacanza oppure no?
1: Sono Beppe da Bolgaretto, diversi anni che ho dei cani, sempre con me. Noi viaggiamo in camper, non abbiamo mai parcheggiato da nessuna parte, la nostra cagnetta fa parte del nucleo familiare.
2: Beh, ci mancherebbe altro.
3: Giusto, infatti sì, così, giusto. L'idea giusto. Che se l'animale domestico è parte del nucleo familiare, c'è poco da fare. È un familiare, perché sì. Abbandonarlo, dimenticarlo.
2: Anzi, addirittura non, adesso non c'è neanche più bisogno, no, di portare l'animale in camper o dover viaggiare per forza in macchina, perché gli animali praticamente possono decollare con noi,
0: esatto,
2: no, Mitch?
0: Perché i cani anche di grossa taglia possono volare in cabina. Pensate, è una piccola rivoluzione per chi viaggia con il proprio amico a quattro zampe, grazie alle nuove linee guida dell'Ente Nazionale per l'Aviazione, dell'ENA. Gli animali fino a 30 kg, cioè, potranno essere ammessi a bordo accanto ai proprietari, lì col sedile, c'è la tovaglietta, ma attenzione però, perché saranno le singole compagnie a scegliere.
3: Quindi
0: se farli
3: informatevi.
0: Salire a bordo, esatto. O no, bravo. Però io ci tengo a dire che è una rivoluzione tutta italiana, e l'Italia si è fatta partecipe di questa innovazione, di questa idea nel mondo, portandole in giro a tutte le fiere delle compagnie dell'aviazione di ogni paese, e questo ci deve rendere un po' orgogliosi, perché siamo i primi.
2: Assolutamente sì, Micio, però stavo pensando,
3: cioè, non siamo andati mondiali, però abbiamo messo, esatto. Capito?
2: No, l'unico problema è che però magari se poi lo devi portare fuori a fare due passi, dico a 5000 metri, uno deve un attimo ricordarsi che non puoi, che è difficile trovare un albero, ecco.
4: Sentiamo un altro messaggio.
5: Il nostro cane è sempre con noi, mare, montagna, solo in rare occasioni se si prende un volo rimane a casa, ma è rarissimo, anche perché purtroppo a mia moglie non piace volare.
3: Quindi,
6: tendenzialmente, comunque abbiamo, cioè, dai messaggi che stanno arrivando, sì, anche scritti, sì, le vacanze vengono ragionate sul benessere dell'amico a quattro zampe.
3: Sì, esatto, certo. Magari fai la vacanza in funzione del fatto, ma ripeto, essendo un parente, se vai in vacanza con la fidanzata e la tua fidanzata o tua moglie non vuole prendere l'aereo non lo prende.
2: Guarda,
3: punto.
2: Santo, ti dico che di base mia madre probabilmente lascerebbe a casa mio papà e porterebbe il cane. Se ci fossero dei problemi di volo, perfetto, Erminio sta a casa, parte lei col cane.
6: La mia vicina di casa, che all'epoca 20 anni fa era proprietaria di un Irish Wolfhound, che praticamente è un cavallo, faceva le vacanze divise dal marito proprio per non lasciare il cane da solo, si davano i turni.
2: Quindi quando ci sono priorità nella coppia.
3: In quel caso gli animali si chiamano alibi di cognome, ma è un'altra cosa. Adesso ci sentiamo Doritos Mopnai, questo corone.

0: alle 7:16 a Radio 2 si balla, almeno in studio, e scommetto che molti di voi in macchina o a casa abbiano alzato il volume su questo bellissimo brano,
1: Sì, Corona è una, ha fatto quello, poi non ha fatto altro, però
2: Però c'è gente che non fa manco quello.
1: Sì, c'è gente che DCA è, capito, Lisa dagli occhi blu, io mi ricordo che si scherzava.
0: Bello. Lisa dagli occhi
2: Mario Tessuto blu. Non c'è qualcuno che fa suonare qualcosa?
1: Mario Tessuto, quando gli chiedevano il bis agli spettacoli, lui rispondeva non ce l'ho, perché in realtà aveva fatto solo quel pezzo.
0: Bellissimo.
1: Lì,
0: bello,
1: come è successo.
0: Bello. 348 7300 200, i vostri messaggi stanno arrivando, tantissimi messaggi, e noi li mandiamo in onda, soprattutto i vocali. Vai Enrico.
3: Un abbraccio da Aldo. Papo Bonè, il mio cagnolino trovato in un fosso 7-8 anni fa, che si presume abbia una decina d'anni, lo portiamo quest'anno con noi perché è cieco, è stato operato in ginocchio, ha dovuto mettere una protesi, poi non si orienta più, penso che abbia perso anche buona parte dell'olfatto. Insomma, è un piccolo catorcio, però gli vogliamo bene.
2: Allora, io posso dire questa cosa? Sì, io non so se è capita anche a voi, ma io, più gli animali hanno appunto delle sfighe, cioè sono tipo un po' zoppi, un po' sciancati, non ci vedono, non ci sentono,
4: più
2: e
4: ti innamori.
2: Io più gli darei dei morsi per mangiarmeli, capito?
4: Sì, assolutamente.
2: Capito? Più, è la stessa principio di certi cani o certi gatti che, come razza, sono bruttarelli, poveri, no?
4: Sì.
2: Però più sono brutti e più dici, ma sono bellissimi. Cioè, capito?
4: Più siete meritevoli d'amore.
2: Sì, no, sì, totalmente.
4: Sì, sono totalmente d'accordo.
1: Io ho Ciro, un bulldog francese di 3 anni. Ciro frequenta un asilo per cani 5 giorni a settimana e per le vacanze viene con noi, dipendenza di dove andiamo. Al mare non viene, mentre in montagna ci viene, non per gusti personali di Ciro, ma perché essendo un molosso il mare è più stressante. Elisa da Como.
2: Però secondo me Ciro mica scemo.
1: Ciro ha capito tutto, Elisa.
2: Cioè vi fa credere a voi che non
1: Elisa,
2: sia lui a scegliere.
1: Esattamente quello che pensavo. Elisa, sappi che Ciro te la sta tirando alla grande, perché insomma è furbo.
4: Anche mondo social sul tema animali si è attivato. Mi hanno scritto Riccardo e Luca, i account, cioè come si dice, gli owner, no, come si
2: sì,
4: dice?
2: proprietari
4: di Pazza, che è un account che si occupa di food. Loro hanno due gatte, Cali e Mera, e non vengono portate in vacanza perché si stressano. Le gatte
2: e comunque dovrebbero,
1: fingono in realtà di stressarsi perché vanno dove vogliono loro.
2: Dovrebbero portarle poi tra l'altro solo in Grecia per dire Calimera e Calispera. Tra l'altro, nota curiosa,
1: da fastidio perché l'hai detta tu,
4: lo sai. Sto cercando di capire se le hanno trovate in Grecia,
2: ma soprattutto le puoi chiamare sempre solo in quest'ordine qua, Cali e Mera, perché se la chiami Mera e Cali un po' si perde, devo dire.
1: Finiscono inevitabilmente per annullarsi l'una
2: si
1: con
2: alterano.
1: L'altra. Adesso passiamo a Dito nella piaga.

0: businessman, dito nella piaga, e qui santo era scatenato, nonostante la sua giovane tenera età.
1: Esatto,
2: parlava.
1: Ma non è nonostante
2: questa storia dell'età.
1: Anche perché
2: santo,
1: se ci mettiamo a ballare io e te, io vado avanti una settimana, tu 10 minuti.
0: Loro due non reggono, Edoardo e Micol non reggono. Eh?
3: No, io
1: la magrezza.
3: Io ballo solo in barca, cioè se c'è il mare grosso, devo dire.
0: 3487 300 200, questa è Radio 2. Stiamo parlando degli animali domestici, i nostri animali domestici. Li portiamo in vacanza oppure no? Li lasciamo a casa? Ma c'è soprattutto chi invece di lasciarli a casa lascia l'eredità.
3: Eh sì, perché non so se lo sapete, ma ci sono tantissimi animali che hanno fatto il colpaccio e sono diventati super ricchi, no, Michi?
2: Ah sì, ma assolutamente. Allora, a parte il famosissimo gatto di Lagerfeld, che si è ereditato appunto il patrimonio di Lagerfeld, nel 2011 c'è stato il caso di Tommasino, un gatto randagio trovato da Cuccio del tuo cassonetto, che finì su tutti i giornali perché la sua proprietaria, Maria Assunta, anni 94, gli lasciò nell'ordine 10 milioni di euro.
0: 10 milioni,
2: aspetta, una villa alloggiata, appartamenti a Roma e Milano, terreni e conti correnti. Ora io vorrei aprire una breve parentesi. Io lavoro,
3: bisogna portarlo via.
2: Scusatemi, io lavoro, pago le tasse e spero quindi in un futuro con una pensione un minimo decente. Lui ha miagolato.
1: Appunto,
2: lui ha miagolato.
3: Guarda che
2: il gatto ha miagolato. Te non so cosa stai facendo, stavi cringiando male, non ti stavo ascoltando. Per te lo facevo.
3: Però guarda che Tommasino non è l'unico in non realtà esempio. In anzi, all'estero ci sono tantissimi esempi. Vabbè, il più famoso sicuramente è Gunther IV, figlio di Gunther III, che vi dico solo che possiede, è uno splendido cane, ovviamente. Anche mi ricorda un po' Ivan il Terribile, 32esimo,
1: esatto.
2: Lui è un Doberman anche lui.
3: Non lo so, adesso
1: il quarto cosa possiede?
3: Possiede la villa che fu di Madonna a Miami, gira con l'autista privato, mangia caviale e ha persino una miniserie su Netflix dedicata.
1: Un fantastico pastore tedesco, eh?
3: Ah, pastore tedesco, ecco. Però ci sono anche non solo gli amici a quattro zampe, ma anche gli amici, per esempio, a due zampe, perché c'è una bellissima storia di Gigot, che è una gallina che ha ereditato 15 milioni di dollari.
2: Una gallina,
3: quindi capito.
2: Tu lei ha dire... covato.
3: No, sai cosa? Tutti gli dicono gallina, ma mica polla.

poco. Sing It Back 1998, questa è Radio 2. Noi siamo Ronchighini de Si Sant'Anastaso con voi fino alle 9. Questa è Good Morning Radio 2. Al 3487 300 200 i vostri messaggi. GR2.

0: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di pesche. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu. 2-2.
2: Parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
4: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
5: 2-2.
0: Ci sono cose che vorresti tornassero.
6: Come le vacanze.
0: O un bel vantaggio.
6: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
7: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
8: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
7: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: 2-2.
9: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.

0: 7:30.
1: Rai GR2.
2: La morte di Fakir Giorgia Meloni. Nulla giustifica la violenza, tolleranza zero per chi vuole sfasciare tutto nelle città. Le opposizioni, lo Stato ha fallito, si faccia chiarezza. La procura indaga su procedure di fermo e filmati bodycam, 64 agenti feriti negli scontri. Ancora una bambina annegata, questa volta nel lago di Como. Caldo anomalo, arrivano pioggia, grandine e correnti fresche dal nord Europa. Trump all'attacco dell'Iran. Non abbiamo ancora finito. Teheran bersaglia le monarchie del Golfo. Social vietati in Francia ai minori di 15 anni, primo paese in Europa. La vita è adesso, dopo la polmonite, Claudio Baglioni torna alla grande. Calcio, la partita delle panchine, le nazionali ripartono dai top mister, l'Italia sogna Guardiola. Una buona giornata da Enrica Belli. In primo piano i fatti di Bologna, la morte del 42enne Fakir Abderrahim domenica durante un intervento di polizia e le proteste di piazza con 64 poliziotti feriti. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni definisce quegli scontri inaccettabili e in un'intervista al giornale dichiara tolleranza zero nei confronti di chi pensa di poter sfasciare tutto e di trasformare i nostri quartieri in zone franche.
3: La lunga notte di Bologna nelle immagini ora analizzate dalla Digos. Si cercano volti e responsabilità. Diverse le persone sotto la lente di chi indaga mentre si tirano le somme della guerriglia urbana. Auto e cassonetti in fiamme, vetrine e bancomat in frantumi, 64 agenti feriti, 6 mezzi della polizia danneggiati, una ventina di identificati, un ventenne arrestato e già rimesso in libertà. Gli incidenti, ma anche la manifestazione pacifica per ricordare Fakir. Ci sono state due piazze, ma solo una ci rappresenta, dice il sindaco Lepore, e torna a parlare la nipote del 42enne morto al pilastro.
4: Ci dissociamo completamente dagli scontri. Noi vogliamo la verità e vogliamo che vengano accertate le responsabilità.
3: E mentre in città restano i segni, Girolamo Lacquaniti, portavoce dell'associazione funzionari di polizia, su quanto accaduto parla così.
5: Una gravissima ed inaccettabile forma di disprezzo nei confronti delle istituzioni. Chi è stato complice anche moralmente degli scontri di Bologna ha delle responsabilità di straordinaria gravità.
3: Bruno Sokolovic, GR2.
2: È un passaggio fondamentale per chiarire la vicenda, sarà sicuramente l'autopsia, il cui incarico verrà affidato oggi. Al centro delle indagini anche le procedure usate dagli agenti durante l'intervento, su cui le valutazioni al momento divergono.
6: Queste sono procedure di morte.
7: Non usa mezzi termini Fabio Anselmo. L'avvocato dei familiari di Fakir punta il dito sulle modalità usate dai due poliziotti per bloccarlo.
6: Quando gli agenti si sono alzati mentre era agonizzante, forse non era ancora morto. Nessuno lo slega.
7: La procura acquisirà le linee guida del Viminale con le tecniche che gli agenti devono seguire in questi casi. I miei assistiti le hanno applicate nel modo corretto, afferma l'avvocato dei poliziotti, Gabriele Bordoni. Acquisite anche le immagini della bodycam privata del capopattuglia.
8: L'accende per documentare tutto l'intervento e questo mi fa pensare che non ci fosse una riserva mentale di agire in maniera anomala.
7: Agli atti anche i filmati girati dai residenti prima dell'intervento mostrano la vittima alterata che si scaglia contro le saracinesche. L'autopsia dovrà far luce anche sugli effetti dello spray al peperoncino usato dai poliziotti. Sull'ambulanza non c'era un medico che avrebbe potuto sedare la vittima, mentre i volontari soccorritori sono potuti intervenire solo dopo l'ok dei poliziotti, tentando di rianimare Fakir quando ormai era troppo tardi. Simone Zazzera, GR2.
2: Altro caso di cronaca al centro del dibattito pubblico, quello di Mario Roggero, il gioielliere condannato per aver ucciso due ladri in fuga. Riapre a Grinzane Cavour il suo negozio.
9: Mi sembra di vivere, non lo so, in un bruttissimo sogno, però spero che molto presto possa venire via.
10: La voce è sommessa ma speranzosa. Non si fa certo illusioni Mariangela Sandrone, la moglie di Mario Roggero. La possibilità di vedere suo marito fuori dal carcere di Bollate dopo la condanna in via definitiva a 14 anni di reclusione per aver inseguito e ucciso due banditi che avevano derubato la sua gioielleria sono appese alla richiesta di grazia presentata proprio da lei e all'istanza di differimento della pena depositata al Tribunale di Sorveglianza sia di Milano che di Torino dal loro avvocato. Ma intanto bisogna provare a tornare alla normalità e così ieri insieme alla figlia ha rialzato le serrande del loro negozio.
9: Vorrei aprire, per noi inizia una nuova pagina della nostra vita, una pagina molto triste e dolorosa.
10: L'Associazione Nazionale Magistrati nel frattempo denuncia. La Giunta Esecutiva Centrale in una nota sottolinea che da quando è stata emessa la sentenza della Cassazione i giudici sono stati inondati da messaggi d'odio, minacce e insulti. La critica è legittima, scrive il sindacato delle toghe, ma la narrazione distorta crea un clima clima pesante di delegittimazione. Giuseppe Lisi, GR2.
2: Su queste vicende, Fakir a Bologna, Roggero a Grenzane e sulla legge elettorale, il confronto politico.
0: È Lucio Malana a spiegare la ratio del disegno di legge contro gli risarcimenti a chi delinque presentato da Fratelli d'Italia. Non si può considerare infortunio sul lavoro. La Lega è pronta a rilanciare la proposta di cauzione per chi organizza manifestazioni all'insegna di chi rompe paga. Salvini vuole rivedere la legge sulla legittima difesa, ma Forza Italia è contraria. Il punto di fondo per la maggioranza resta comunque, sia nel caso Roggero che Fakir, fare chiarezza ed evitare che la violenza diventi mai una risposta. Di legge elettorale si sarebbe parlato a margine del vertice a Chigi, convenendo che andrà in aula a settembre. Resta aperto il capitolo preferenze. La Camera intanto approva alcune preintese Stato-Regioni sull'autonomia. L'opposizione protesta con cartelli in aula: non vi permetteremo di dividere l'Italia per il vostro barato autonomia legge elettorale, avverte la Dem Schlein, che su Bologna afferma è lo Stato che ha fallito e lo Stato deve fare chiarezza, ma condanniamo le violenze degli estremisti. Stessa linea del 5 Stelle Conte, che poi su Roggero afferma non fu legittima difesa ma rappresaglia. Noemi Giunta, GR2.
2: Tragedia familiare in provincia di Sondrio: un bambino di poco più di un anno è stato investito e ucciso da un pick-up guidato da un parente nel comune di Val di Dentro. Nelle acque del lago di Como invece è stato ritrovato il corpo della bambina di 9 anni annegata ieri pomeriggio mentre faceva il bagno.
11: Dopo mezza giornata di intense e disperate ricerche, il drammatico ritrovamento. La piccola, senza vita tra le acque del lago, era a Como nel primo pomeriggio di fronte al Tempio Voltiano, proprio in corrispondenza dei giardini a lago nel centro della città, a giocare in quella zona che formava un'ampia secca. Ma l'acqua improvvisamente è riaffiorata e la corrente l'ha trascinata via. C'era il divieto di balneazione in quel tratto. La bambina straniera si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni a Monza. L'allarme è partito immediatamente, così come le ricerche con unità navali della Guardia di Finanza e sommozzatori dei Vigili del Fuoco. Per ore anche gli elicotteri hanno perlustrato lo specchio d'acqua. Como rivive un incubo negli anni scorsi, infatti proprio in quel punto, nello stesso fondale che sprofonda all'improvviso e inganna chi non sa nuotare, erano morti altri 8 giovani. Nicole Ramadori, GR2.
2: L'ondata di calore provocata dall'anticiclone subtropicale cede il passo a correnti di aria fresca dal nord che portano temperature meno estreme ma anche una forte instabilità.
12: Violenti piogge, grandinate, raffiche di vento si sono abbattute ieri pomeriggio sul Ferrarese. Ingenti i danni per l'agricoltura e anche oggi in Emilia-Romagna prosegue l'allerta arancione. Nelle Marche quasi 200 gli interventi dei Vigili del Fuoco per i violenti nubifragi. Non meno colpita dal maltempo la Puglia. Il gran caldo prosegue al centro-sud, 6 le città da bollino rosso. Le previsioni del tenente Viviana Cretella, aeronautica militare.
13: Nel corso della giornata precipitazioni sulle regioni del Medio Adriatico, Basso Lazio e resto del Meridione. Nelle ore serali un generale miglioramento su tutta l'Italia, tranne che sulla Calabria. In merito alle temperature, picchi massimi intorno ai 36 gradi nelle aree interne del Lazio e fino ai 40-41 gradi nell'entroterra sardo e 43-44 gradi sulle aree interne della Sicilia.
12: Eleonora Bilviso, GR2.
2: Sanità, primi segnali di miglioramento per le liste d'attesa erogate nei tempi di garanzia, 1.600.000 visite mediche ed esami in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Ridotti i tempi di attesa per le urgenze e quanto emerge dai dati dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, da cui però emergono anche differenze territoriali. Medio Oriente, un altro soldato americano ucciso in Giordania dagli attacchi iraniani. La guerra pesa sul bilancio statunitense 37 miliardi e mezzo di dollari, ma il capo del Pentagono, Hegseth, ne ha chiesti altri 80 in vista di un prolungamento del conflitto.
14: L'aviazione statunitense ha colpito nuovi obiettivi militari alle porte di Teheran, dove sono tornate a suonare le sirene, e nell'area di Bushehr, sede di una centrale nucleare. L'Iran, dal canto suo, rivendica un attacco con droni contro obiettivi statunitensi a Camp Doha, in Kuwait. Non abbiamo ancora finito, avverte il presidente Trump, ma mentre lui alza i toni, il segretario di Stato Rubio prova a mantenere aperto uno spiraglio diplomatico. Secondo Rubio, Teheran ha riallacciato i contatti con Washington, pur continuando a non rispettare gli impegni assunti. Primi sviluppi sul fronte libanese. La storica visita del presidente Aoun alla Casa Bianca, durante la quale Trump ha annunciato la ripresa di voli diretti verso il Libano, sblocca i primi passi dell'intesa raggiunta a giugno. L'esercito di Beirut si schiera nelle prime due zone pilota da cui Israele si ritira. Un'operazione macchiata però dai colpi di avvertimento dei soldati israeliani contro quelli libanesi, accusati di aver oltrepassato la linea concordata. Azzurra Meringolo, GR2.
2: Parliamo ora di calcio. Conclusi i mondiali, iniziano i movimenti sulle panchine delle varie nazionali.
15: I risultati, si sa, pesano come macigni. D'altronde solo una squadra può alzare la Coppa del Mondo. C'è riuscita la Spagna quest'anno e gli iberici continueranno ad affidarsi al guru della Fuente in panchina. Potrebbe non bastare invece a Scaloni la ricca bacheca della sua gestione, due Coppe America e un Mondiale. La sconfitta in finale brucia fin tanto da fargli meditare l'addio all'Argentina. L'altra grande delusa del trofeo, la Francia, saluta Deschamps e si affida, non c'è ancora l'ufficialità, ad una certezza del calcio transalpino. Un certo Zinedine Zidane, capace da allenatore di vincere tre Champions consecutive con Real Madrid. È tempo di grandi nomi anche per la Germania, sempre più in fase calante. A risvegliarla dovrà pensarci Jürgen Klopp, fermo da un paio d'anni ma sempre sul pezzo, vista la breve esperienza da

0: Francia via libera definitivo alla legge che vieta l'uso dei social per gli adolescenti, una prima assoluta in Europa, previsto anche il divieto di cellulare in classe.
1: Social network vietati ai minori di 15 anni, la legge approvata ieri dal Parlamento francese.
2: La France ouvre la voie.
1: La Francia apre la strada in Europa nella protezione dei nostri bambini e ragazzi, ha commentato il presidente Macron. Una legge simile è già in vigore in Australia. Il divieto entra in vigore da settembre. Per i nuovi profili su piattaforme come TikTok, Instagram, Facebook o X, i profili già esistenti dovranno essere controllati entro gennaio. Le piattaforme dovranno adottare sistemi per la verifica dell'età degli utenti. Nella legge appena approvata, il divieto di utilizzo dei cellulari in classe, già in vigore per le scuole medie, viene esteso anche alle superiori. Non sono previste sanzioni per chi aggirerà la norma. Quanto al rispetto della legge da parte delle piattaforme, la loro attività è regolata a livello europeo dal DSA, normativa sui servizi digitali. Eventuali violazioni potrebbero essere sanzionate dalla Commissione di Bruxelles. Francesco Mincone, GR2.
3: La vita adesso nel vecchio albergo.
0: Con un messaggio social, Claudio Baglioni, lontano dal palcoscenico per una polmonite, annuncia il suo rientro sulle scene con Che notte è questa, con due concerti nella capitale che apriranno e chiuderanno il Grand Tour La vita e adesso. Ascoltiamo il cantautore.
4: Temevo in quel periodo di fermo che forse non sarei mai più tornato sopra un palcoscenico, invece oggi posso dire che il viaggio continua nella città in cui sono nato, una partenza da Piazza di Siena, Villa Borghese, e il concerto invece che terminerà tutto sarà ai Fori Imperiali.

Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Gabriella Lepre, in regia Alessandro Pazienza e Adriano Lippi. La linea va a Good Morning Radio 2, il giornale radio torna alle 8:30. Da Enrica Belli, buon ascolto, una buona giornata.

0: siete tutti, ragazzi? Nicole, Ronchi, Edo, Edoardo.
1: Buongiorno di nuovo.
0: Santo subito, Andrea Sant'Anastaso e Michel De Sì.
2: Arriverei alla fine, secondo me, di questo programma, che sarai beato e martire. Santo, beato e martire.
3: Voglio effigi, icone, immagini sparse per lo studio.
4: Aspetta, possiamo ricordare al pubblico qual è il tema della puntata?
0: Vai.
4: Animali in vacanza, voi ve li portate, come ve li portate, se ve li portate. Io vorrei leggere al volo un messaggio di Lucien.
2: E li mandiamo, dove li mandiamo? Al 3487 300 200, ricordiamolo. Vai con il messaggio.
4: Allora, Lucien, una mia collega comica, mi scrive: no, gli animali non me li porto mai indietro, perché gli ex non si portano in giro.
0: Eccoci, continuate a scriverci, come diceva Edo, al 3487 300 200. Adesso ascoltiamo un bel brano, devo dire. Mi piace, oggi questa playlist mi carica tantissimo. Bruno Mars, Oh My Soul, Radio 2.

0: Soul, Bruno Mars, questa è Radio 2, Good Morning Radio 2, con voi fino alle 9, si chiacchiera, si parla del più e del meno.
1: Si parla del più del meno e si lanciano appelli agli ascoltatori. Secondo me qualcuno dovrebbe mandare una cassa d'acqua a Edoardo Righini, a cui è appena apparsa una foto su Instagram di Anne Hathaway, e il nostro eroe
0: è
1: praticamente svenuto, si è sciolto in studio, l'abbiamo raccolto col
0: innamorato.
1: Cucchiaino.
0: Innamorato.
2: Io come stai, Edo? Voglio solo dirle,
1: sei ripreso?
2: Anna, io ti amo. Allora, comunque mandiamo... sei, ti raggiungo, sposiamoci.
0: Noi da qui mandiamo un appello a Anna Hathaway. Se per caso, Anna, un giorno hai voglia di...
2: O se hai bisogno di uno scendiletto, se hai bisogno, capito, qualunque di un autista, qualunque cosa.
1: Di un babysitter, visto che adesso è a quota tre figli.
2: Guarda, la guardo negli occhi a Anna Hathaway e capisco che è la madre dei miei figli.
0: Sei disposto a farle anche da pantofole?
3: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaeco. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
4: 2-2. Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano. 2-2.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: West Cross, Fra Quintale, Scarabocchi, questa è Radio 2. Al 348-7300-200 stanno arrivando tanti messaggi, anche vocali, perché parliamo degli animali domestici in vacanza, li portati, li lasciati a casa, gli animali che ereditano un patrimonio. Ascoltiamo, va?
1: Lorenza da Pistoia. La mia cagnetta, una chihuahua, io la porto sempre con me. Tra parentesi, si chiama Michelle, a proposito di nomi. La porto sempre con me, a meno che non sia una gita di un giorno fatta con gli autobus dove non può salire e ancora tento a capire il perché. Comunque, se vado in albergo bene, se vado per un giorno la lascio con le amiche.
2: Signora, posso chiederle se facciamo fare scambio? Lei ci dà la sua Michelle e noi gli diamo il nostro Michelle. Facciamo uno scambietto, quest'estate.
3: Viene è il mio compagno di banco, Michelle.
4: È che la sua cagnetta c'ha la jingle machine, credo, anche la cagnetta.
0: Ragazzi, posso dire una cosa però? Ha sentito la signora, dice sul pullman non può salire. Cioè, questa è una cosa che mi fa arrabbiare. Cioè, può salire sull'aereo, ma non sul pullman. Vabbè, a Pistoia si devono un po' innovare?
4: Dipende dai momenti, magari c'è...
3: Forse dipende anche dalla compagnia, perché sulle compagnie pubbliche possono salire.
0: Quello che voglio fare, cioè gli poi animali domestici possono salire su un aereo, dai, su.
2: Anche perché posso dire, c'è certa
4: polemica,
2: gente,
4: povera signora e poveri pullman, magari hanno
3: però secondo me dovremmo fare un appello ai proprietari dei cani di taglia grande,
2: esatto.
3: Perché un chihuahua, un barboncino, un jack russell sono cani facilmente portabili in giro. Il mio cane viene con me in bicicletta, la metto nel cestino, pesa 4 kg.
2: Assolutamente,
4: il bassotto, grande classico.
2: Ma ti dico di più, Nicole, secondo me infatti questo è tanto più vero perché alcune persone secondo me non dovrebbero salire sui mezzi pubblici a seconda della scella. Cioè io preferisco un cane rispetto a una scella di quelle tonanti.
4: Meglio il chihuahua abbaiante che la scella puzzolente.
2: Ringhiante.
4: Questo è un dato di fatto, è una situazione, un dato di fatto. Prego, leggi.
0: Allora, arrivano anche messaggi scritti. Le mie cagnoline si chiamano Diana e Camilla e il mio gatto Carlo. Facciamo le vacanze in campagna tutti insieme. Ciao, Lilli di Puglia.
3: Allora, Lilli... è un menage a Truax, sinceramente,
4: sì, esatto,
3: inaspettato,
4: Lilli.
3: Che secondo me noi non meritavamo però,
2: volevo dire che io Lilli di Puglia la amo perché io adoro quelli che mettono i nomi delle persone agli animali, quindi certo. Io delle volte quando passo per i parchi sento tipo Franco, mi aspetto un astiano di 84 anni e invece è un Basset Town, capito? Di
4: io
2: notto.
4: Saluto
2: felice.
4: Marta, che è il cane di mia sorella, a proposito di quello che hai appena detto. Ciao Marta, questa è MCM. Can't touch this.

0: Quando è impossibile stare fermi, MC Hammer, You Can Touch This, 1990, Radio 2, God Morning Radio 2 con voi fino alle 9.
1: Infatti voi non potete vedere, ma io sto continuando a twerkare su Santo, perché non riesco a smettere.
0: Era bellissimo, l'immagine era
1: sembra
0: bella
1: di vedere un crane caramel.
2: Ma, tra l'altro, non so perché, cioè, Santo, mi spieghi un attimo.
0: Vai, prego.
2: Perché hai dichiarato che tu non gradisci questo pezzo?
0: No, ma quando mai?
2: Cioè, lo hai dichiarato
1: abbiamo le registrazioni.
2: Un minuto e mezzo fa.
0: Mi fate, impazzisco per questo pezzo.
2: Non è vero? Perché non ti piace You Can Touch This? Okay, dai, dillo, spiegamelo.
3: Ti ricorda una delusione amorosa.
0: Esatto, una fidanzata che mi ha lasciato e quindi è quello, insomma, la tristezza viene da quello.
2: Mi dispiace
3: santo subito.
1: No, non è vero, io invece l'ho amato completamente, adesso penso lo andrò a ballare in bagno, sentendomelo da solo così.
2: Perché in bagno?
1: Per non disturbare nessuno, perché sono un bruttissimo spettacolo a guardarmi ballare.
2: Meglio vedere ballare te che sentire Dessi che canta.
1: Ah, beh, ma al peggio non c'è mai fine. Oh.

0: Gazzelle Destri Radio 2.
1: Santo, a quei momenti lì, a quei momenti
0: piangere,
1: lì. No, perché
0: piangere.
1: A quei momenti lì, ma guarda che stavamo condividendo con Edo la stessa cosa,
2: sì,
1: vero?
2: Sì, ci siamo abbracciati fino adesso.
1: Si pensa a quei momenti lì, è inevitabile. Quando tutte le volte che la senti viene il groppone.
2: Guarda, io... è una di quelle canzoni che devi ascoltare solo sotto la doccia, così confondi l'acqua con le lacrime.
0: Io ho abbracciato Nicole, mi è andata meglio.
2: Contro la sua volontà, però, infatti,
0: no,
2: Nicole stava facendo degli strani gesti.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: Faceva degli urli.
0: 3487-300-200, gli animali domestici in vacanza, sì, no, e soprattutto a chi li affidate? Vi fidate? Ma adesso è arrivato il momento di Dai Retta a un cretino.
3: Dai retta a un cretino. Dai retta a un cretino.
1: Non so se la sigla vi piace, ma il titolo della rubrica è fantastico. Comunque è il momento in cui io, padre, con età del padre di Michel, ho detto bene stavolta,
0: sì,
1: ho l'età di tuo padre, quindi do consigli da padri. Il mio figlio ne ha 16 di anni, il consiglio di oggi è lettura, cioè leggete coi figli, anche sono tutte banalità, ma in realtà consigli utili, leggete coi figli, non solo le serie o le robe in video o le condivisioni sul telefono, non commentare, stai zitto, no. Ho visto che ti scappa. Leggete coi figli. Il consiglio che do io è leggete Harry Potter.
2: Sì, anche i menu, quello che volete, i cartelli stradali, le targhe. Cioè, posso veramente richiedere di cambiare questa rubrica con Capitano Ovvio?
4: No,
2: cioè,
4: ma smettila.
2: No, capito,
4: le ovvietà sono la base dei rapporti. Ed è giusto che ogni tanto qualcuno le rimembri.
1: Passiate il
4: è
1: tempo
4: chiaro,
1: a
4: Righini?
1: Commentare la rubrica, ma di fatto io non ho detto che volevo consigliare ai genitori di far leggere ai figli Harry Potter. Che banalità.
2: Incredibile! Ma che consiglio letterario pazzesco.
1: Aspettate,
4: allora,
1: fermi.
4: Intanto l'ha dato lui e non l'hai dato tu.
0: Fermi, vi richiamo all'ordine.
1: Allora, il consiglio è leggete Harry Potter, perché la maggior parte dei genitori, lo so perché sono genitore, gli fanno vedere il film di Harry Potter ai figli, invece che fargli leggere il libro. Leggetelo, è piacevole leggerlo col figlio, leggerlo insieme. Poi ci sono i traumi, tipo mio figlio Pietro, 16 anni, che è finito Harry Potter, l'ultimo, si è messo a leggere M. Allora non capisco come le due cose si colleghino l'una con l'altra, in realtà pare che M gliel'abbia consigliato il nonno, però comunque la lettura in generale, banalità, fa bene. Harry Potter letto è una cosa complicata perché c'è una serie TV, un film, una serie di film, insomma è facile fargli rivedere lì, invece delle due consigliateglielo leggendoglielo.
4: Allora io non solo trovo il tuo consiglio estremamente preciso e puntuale, Righini, ma secondo me sarebbero da leggere i libri di famiglia, cioè quelli che hanno avuto un valore ad esempio anche per i nonni. Nel mio caso, nella mia famiglia, è stato Don Camillo di Guareschi, che l'aveva letto mio nonno, mio padre, poi l'avevo letto io.
1: Ne vedi, nel mio caso è stato Bar Sport di Benny, ad esempio, per dirne una, vedi come
4: sempre sono... perché nel caso di mia nonna,
2: nel caso di mia nonna sarebbero stati solo libri di ricette, peserei 150 kg adesso fosse così.
1: Sì,

0: mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
1: Parliamo di lasciti testamentari e lo facciamo con Giorgio di Greenpeace. La vostra campagna a chi lascerai la tua vera casa cosa vuol dire?
2: Tutelare la propria casa quando tutto intorno subisce danni irreversibili non serve a molto.
1: Cioè?
2: La vera casa che condividiamo tutti è il nostro pianeta. I nostri figli, le persone care, non erediteranno solo un appartamento, dei risparmi o dei beni, ma anche il mare, l'aria, la natura, le foreste.
1: E un lascito Greenpeace può contribuire a proteggerli?
2: Sì, da oltre 40 anni Greenpeace, grazie ai lasciti, agisce per tutelare il pianeta, contrastare i grandi inquinatori e costruire un mondo verde e di pace. Il lascito non riguarda solo ciò che lasci, ma soprattutto ciò che scegli di preservare.
1: Scopri come fare un lascito a Greenpeace su lasciti.greenpeace.it. 22.
3: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
4: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
5: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
4: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
5: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
4: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10.30, Rai 2.
6: 2-2. Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: America Inc., Gianna Nannini, Marrakesh, Radio 2. Stiamo parlando di animali, animali in vacanza, li portate dietro, non li portate, 348-7300-200.
1: Gianni da Bari, purtroppo gli animali rimangono a casa. Abbiamo 3 cani, 5 gatti, 7 galline, 2 tartarughe, quindi chiediamo alla nostra vicina dietro compenso di occuparsi acqua, cibo e coccole durante le 2 settimane di vacanza.
2: Vabbè, la vicina è una santa.
3: Sì, no, vorrei consigliare che se
4: la vicina è un veterinario.
3: Esatto. Che se voglio portarseli tutti in giro, una bella arca e poi fare un giro, capito, per la costa italiana. Guarda, una bella idea.
2: Gina, 17 anni, avendo 6 cani e 4 gatti, come potete immaginare, di vacanze in senso stretto non se ne parla mai. Brigitta, i miei cani cominciano tutti per S, tranne Gina, 17 anni. Gina che comincia, ha il nome diverso, ma il messaggio è di,
3: sì,
2: Brigitta.
3: Non l'ha scritto un cane quel nome, quel messaggio lì vorrei chiarire.
2: Ho letto Gina 17 in fondo, invece in realtà è...
4: Allora, abbiamo Giuseppe da Palermo che ci scrive: no Coco, no party, quindi evidentemente Coco va con lui ovunque, ma la cosa bella è che ci ha mandato anche la foto di Coco.
2: Coco è fantastico.
4: Coco è una Jack Russell bianca e rossa, molto carina. Avrei, sì, avrei qualcuno da presentare.
3: Ma no, ma però descrivi bene dov'è.
5: Esatto,
3: perché, ecco,
5: cioè, sembro io.
2: Fa la spesa.
4: Credo che sia al reparto formaggi affettati.
2: Sì, appunto.
4: In piedi davanti a una ricotta.
3: Sì, sta puntando, secondo me, un caciocavallo. Perché sì, mi sembra un caciocavallo. E quindi vedi anche a fiuto Coco. Devo dire a tutti i sensi.
2: Fa la spesa, Coco fa la spesa.
6: Sono 8 anni che Remy vive con noi. E sono 8 anni che in famiglia non andiamo più in vacanza insieme. Facciamo sempre a turno per restare con lui e non lasciarlo mai solo né affidarlo ad altre persone. Remy è un bellissimo meticcio di taglia medio-grande.

0: 1993, If I Ever Lose My Faith in You, questa è la voce fantastica.
1: Comunque si vede,
0: Sting.
1: Si vede che hai fatto scuole alte per parlare l'inglese così. Terzo, quarto
0: l'ho
1: piano,
0: detto bene.
1: Secondo me.
0: No, no, al secondo. Ma
1: ah,
0: il terzo
1: secondo?
0: E quarto non ci sono arrivato.
1: Ah, va bene. Beh, però questo Sting con quella S.
0: Sting è bolognese.
1: Sting, beh.
0: Soppa Sting le brev.
2: Oh, no, siete dalle
0: mie parti. Grande.
2: Ma vi prego, per favore. No, comunque, non un piemontese.
0: Allora, siccome la puntata, nella puntata stiamo parlando di animali in vacanza, pensavo di così fare un riferimento, una digressione cinematografica. Mm. Film dove ci sono gli animali in vacanza. Il primo che mi è venuto in mente ieri, pensando al cinema di quel tipo, è Madagascar, che è un film d'animazione, ma gli animali sono in vacanza. Nel senso che dallo zoo di New York poi vanno in giro, si fanno vacanze e hanno girato tutto il mondo. Poi ci sono dei grandi classici. Prima con Nicole parlavamo di Beethoven.
3: Che capolavoro, che perla. Tra l'altro il protagonista è un, non è un alano, è un San Bernardo. Un enorme San Bernardo.
0: Ma ce ne sono altri, tipo quello con i Chihuahua, dicevamo prima.
3: Chihuahua Beverly Hills.
0: Sì, è Beverly Hills Chihuahua, che non ho visto, ma in realtà ho cercato di documentarmi per cercare di capire perché non l'ho visto. Ho guardato il trailer e ho capito perché non l'ho visto.
2: Ma i film di animazione valgono, tipo Rio, i pappagalli.
0: Ma sono partito con Madagascar, scusami.
2: Ok, sì, allora. Quindi animazione
0: certo, certo, certo, ce n'è uno che però è di origini,
1: allora, io ve ne lancio uno che
3: Balto.
1: È il 98.
0: Attenti.
3: No, non è Balto.
1: Non è Balto, però il nostro Enrico l'aveva pizzicato. È Babe va in città.
0: Sì,
1: è il 2 di Babe maialino coraggioso.
0: Sì.
1: E devo dire, è stato uno dei grandi film che io ho amato. Perché vedere
0: il primo e il secondo.
1: Il primo, secondo un po' meno. E io ho sempre desiderato da allora avere un maialino da compagnia. Devo dire, mia madre è stata molto dritta dicendomi: Edoardo, vuoi continuare a mangiare il ragù? Sì, allora meglio che il maiale lo lasciamo stare.
3: Posso aggiungere una considerazione personale su Babe maialino coraggioso?
1: Sì.
3: Il protagonista maschile, cioè il proprietario, è identico a Giuseppe, il mio meccanico, ma uguale.
1: E chi
3: uguale,
1: ti dice
3: uguale.
1: Che non sia proprio lui?
0: Ciao, in casa, Giuseppe. Infatti, la moglie lo chiama Babe.
4: Salita del volo con destino alla fine.

0: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld. 2-2.
1: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
2: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
3: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
4: Quando è...
5: pesca.
4: È la colazione. Quando è...
6: alla pera.
4: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
7: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive della nostra nazione. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta. Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Sono le 8:30.
9: Rai GR2.
10: Di nuovo un buongiorno da Enrica Belli. Verrà assegnato oggi l'incarico per l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, morto domenica a Bologna durante un intervento della polizia. Sempre a Bologna sono 64 gli agenti feriti durante le manifestazioni di piazza, scontri inaccettabili, li definisce la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Intanto al centro dell'inchiesta anche le procedure usate dai due poliziotti sul 42enne marocchino, acquisite le immagini della bodycam del capo squadra difeso, così come il collega dall'avvocato Gabriele Bordoni.
11: Queste sono procedure di morte. Quando gli agenti si sono alzati mentre era agonizzante, forse non era ancora morto. Questo lo percepiamo dal dialogo degli operatori del 118. Nessuno lo soccorre, nessuno lo slega. Se questo fosse vero, tutta questa tragedia assumerebbe i contorni più neri di quelli che non ha già.
10: E quello che avete sentito, quella che avete sentito, era la voce dell'avvocato Fabio Anselmo, che rappresenta i familiari di Fakir. Ascoltiamo invece l'avvocato Gabriele Bordoni, che assiste i due poliziotti.
12: Quello che infastidisce molto i ragazzi e li addolora il fatto di essere intervenuti e purtroppo di aver dovuto assistere alla morte di un cittadino. Uno dei miei, avendo una bodycam privata, la accende proprio per documentare tutto l'intervento, e questo mi fa pensare che non ci fosse una riserva mentale di agire in maniera anomala. Mi pare che sia tutto nel protocollo.
10: Il caso Roggero, l'Associazione Nazionale Magistrati denuncia le intimidazioni subite via social dai giudici e dal pubblico ministero che hanno seguito la vicenda. Da chi ricopre incarichi istituzionali servirebbe maggiore responsabilità, afferma l'ANM. L'inchiesta Equalize, la presunta centrale di dossieraggio che avrebbe spiato più di 800 persone anche attraverso accessi abusivi ai sistemi delle forze dell'ordine. La procura ha chiesto il rinvio a giudizio per 74 indagati, tra loro l'ex titolare dell'agenzia investigativa Enrico Pazzali, ma anche alcuni clienti dell'Equalize come Giacomo Tortu, fratello del velocista Filippo, il banchiere Matteo Arpe e il direttore di Eni Stefano Speroni. Il caldo comincia ad allentare la morsa, scendono a 6 oggi le città da bollino rosso, ma è allerta maltempo per l'arrivo di temporali e grandinate anche di forte intensità, come già accaduto ieri pomeriggio in Emilia Romagna, Marche e Puglia. Le previsioni della tenente Viviana Cratella dell'Aeronautica Militare.
13: Precipitazioni sulle regioni del Medio Adriatico, Basso Lazio e resto del Meridione. Nelle ore serali un generale miglioramento su tutta l'Italia, tranne che sulla Calabria. In merito alle temperature, picchi massimi intorno ai 36 gradi nelle aree interne del Lazio e fino ai 40-41 gradi nell'entroterra sardo e 43-44 gradi sulle aree interne della Sicilia.
10: Donald Trump vuole il presidente della FIFA, Gianni Infantino, come prossimo segretario generale dell'ONU, lo riporta il New York York Times. Il nuovo segretario dell'ONU sarà eletto quest'anno. A dicembre infatti scade il mandato di Antonio Guterres. A Parigi riapre la sala del Louvre, dove l'ottobre scorso una banda di ladri riuscì a trafugare i gioielli della corona francese. Della refurtiva ancora nessuna traccia. Il corrispondente.
5: L'inchiesta continua. Il mandante dello spettacolare furto dei gioielli della corona non è stato ancora individuato, la refurtiva non è stata ritrovata, ma intanto la galleria Apollon del Louvre riapre al pubblico da questo mercoledì. Cambierà la sua funzione d'uso, diventerà una sala da cerimoniale, mentre i gioielli che non sono stati trafugati il 19 ottobre del 2025 verranno esposti in una sala speciale, senza finestre, in un'altra ala del museo. Gli investigatori intanto lavorano sulle dichiarazioni dei due degli arrestati che hanno deciso di collaborare in parte. Il giorno della rapina sparirono 8 pezzi tra diademi e collier appartenuti a regine e principesse di Francia per un valore complessivo di 88 milioni di euro. Da Parigi, Gavino Moretti, GR2.
10: E sempre in Francia, stop ai social media per i minori di 15 anni, è il primo paese in Europa a restringere l'accesso a bambini e ragazzi, vietato anche l'uso dei telefonini alle superiori, una legge simile è già in vigore in Australia. Social che guidano, non sempre in modo positivo, generano e inseguono trend. E quest'estate molti realizzano reel in cui eseguono balletti virali e si trasformano in tormentoni. Dall'afrobeat di Mauvais Joe e la sua Pile a Evergreen, ballate in riva al mare. E dalla Dancing Queen alla White Girl Wasted di Anna Pepe, la rapper più amata dalle teenager. Otto e 35 minuti, ci fermiamo qui, prossimo giornale radio 10:30, buon ascolto.
8: Radio 2 diventa live.
6: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
8: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.
14: Good morning Radio 2, con voi fino alle 9, quindi ormai poco, ma in realtà siamo indispensabili, imprescindibili. Cioè diventa che la vostra mattina proprio senza di noi non ha senso. Perché? Perché Radio 2.

0: Geolier, un'ora, questa è Radio 2 e adesso a Good Morning arriva il momento più atteso, l'oroscopo di Nicole.
1: L'oroscopo. Allora, e sulla sigla più breve dell'universo.
2: È già finita la sigla.
1: È già finita la sigla, ho capito. Non lo so, Righini, basta.
0: Enrico Magli.
1: Sì, basta così. Vai. Allora, l'universo stanotte si è riunito per capire come complicarvi la giornata. Sì. Ed ecco i verdetti.
2: Pronti.
1: Ariete, ma io non posso avere una musichetta di sottofondo, soltanto Righini può avere.
0: Ce l'hai.
2: Però, Nicole, che carattere ti è venuto alle 8:39?
1: Presto, punto. Ariete, oggi hai l'energia per fare tutto, ma non la pazienza. Non andrà meglio domani.
2: Ce ne siamo resi conto.
3: La dimostrazione è stata adesso.
1: Toro, un imprevisto cambierà i tuoi piani, gli altri lo chiamano essere flessibili, tu lo chiami mi sta salendo il nervoso.
2: Che è praticamente la mia vita, da 36 anni a questa parte.
1: Gemelli, oggi convinceresti chiunque a fare qualsiasi cosa, tranne te stesso, una vita complicata.
3: Dicevo, infatti l'altro te è difficile da convincere.
1: Cancro, le stelle consigliano di fidarti dell'istinto, io ti consiglio di non scrivere al tuo ex del 2022.
2: Okay.
1: Personalmente, cioè, no, cancro, no.
3: Non farlo.
1: Leone, sei pronto a prenderti il posto che meriti, sì, anche al supermercato, anche in fila alle poste. Bravo, così ti voglio, bellissimo.
2: Anche invadendo la Polonia, volendo.
1: Vergine, guardami, Vergine.
0: Ecco, santo,
1: allora,
0: guardala.
1: Santo, vai. Vergine, troverai un errore che nessuno aveva visto e lo comunicherai con la delicatezza di una cartella esattoriale.
3: Capito?
1: Basta.
3: Ordini. Mettiamo in ordine.
1: Mettiamo,
3: prego,
1: in ordine. Bilancia, un confronto ti sarà utile purché tu riesca a scegliere da che parte stare entro i 19.
2: Mi sembra un po' prestino.
1: Lo so, è troppo, vero? Scorpione, potresti ottenere tutto quello che vuoi se per 5 minuti smetti di sembrare un cattivo della Disney. Quindi, tu, Scorpione.
2: Non sei più Scorpione.
1: Non sei più Scorpione, lo so, però cerca di mediare. Sagittario, hai voglia di partire, lo sento, anche solo per andare a buttare la spazzatura nel condominio di fianco. Pensaci.
2: Che comunque anche quella è una vacanza, in certi casi può diventare una piccola vacanza.
1: Capricorno, i risultati stanno arrivando, tu però continui a guardarli con la fiducia di uno che aspetta un bonifico. Anche meno Capricorno, anche meno aspettative, rilassati.
2: Siamo tutti Capricorno.
0: Vai, vai il mio.
1: Acquario, le battute passivo-aggressive oggi non verranno colte da nessuno. Mi spiace.
0: Ecco perché prima tu mi hai ignorato.
1: Ti ho completamente ignorato, okay, apposta. Vabbè. E Pesci, oggi hai la testa tra le nuvole, secondo me dovresti ritornare ad avere la testa tra le onde.
2: Wow.

0: 2007, Beautiful Girls, Sean Kingston. Questo pezzo è fatto su un campionamento di un brano famosissimo. Qual è?
1: Non lo so, lo sai tu però.
0: È Stand By Me, ma era per l'orecchio, cioè nel senso che quello era
2: Stand
0: By Me.
2: Lo so che stiamo parlando di animali, ma nessuno di noi è l'uomo gatto, quindi non ci abbiamo preso.
0: Questo fa molto ridere.
2: Era molto bella invece, mi posso permettere.
0: Questa era molto bella, non c'è niente da dire su questo, mi zittisco. Intanto messaggi al 3487-300-200 sui vostri animali in vacanza, leggiamoli.
3: Allora c'è Igor, Nanà, Mirtilla, Winner e Otto. Sono loro che portano in vacanza me in campagna. Io pensavo fosse Igor, invece Igor è il cane, non il nostro ascoltatore.
0: È la stessa cosa di prima, vedi che si legge la firma
2: sì,
0: invece.
2: Sì, ci si sbaglia. Sempre qua invece su Radio 2 ci scrive Cristiano da Coazze, Torino. Sempre con il mio cane in vacanza perché abbiamo il camper. Gli animali infatti sono un pezzo di noi stessi. Io vorrei sapere però, uno che va con il cane in camper, va in camper?
1: Non ci credo. Edoardo,
2: questa me la merito.
0: Possiamo chiuderlo qua?
1: Edoardo, non voglio più sentirti fino alla fine della puntata.
0: Che devo
1: mettiti in un angolo.
0: Chiedevo a Enrico in regia se c'era possibilità di chiuderla qui, ma non c'era possibilità.
3: No, abbiamo un vocale piuttosto.
4: Sono Tiziana. Noi abbiamo 5 gatti, di cui Nike è la nostra vera gatta, perché ormai ha 18 anni ed è un po' provata da questa temperatura. Poi abbiamo altri 4 gatti che si sono aggiunti, sono venuti a casa e noi li abbiamo accolti. Tutte femmine, Giulia, Aida, Carmen e Tosca. Quando andiamo in vacanza, io con i miei figli ci possiamo dividere i compiti.
1: Se non fosse evidente, la signora ama l'opera, evidente.
2: Secondo me questi sono gli aristogatti.
0: Leggerissima mia. A proposito di aristogatti, buongiorno ragazzi, grazie per la compagnia. Io sono in viaggio e il film dei miei tempi era Quattro Bassotti per un Danese, perché prima parlavamo di cinema e animali,
1: film
0: volevo
1: stupendo,
0: citarlo. Quattro Bassotti per un
1: film
0: Danese.
1: Film molto bello.
0: Divertente. Molto divertente.
3: Abbiamo un altro vocale.

0: guardate.
1: Mio cugino è un Amstaff, l'anno scorso mi fa: mi potresti portare giù il cane al canile che andiamo in vacanza 2 settimane? Gli ho detto no, assolutamente, perché l'anno scorso l'ho portato giù, ho visto la sua faccia e mi è dispiaciuta una cifra. Gli faccio: guarda, se vuoi te lo tengo io 2 settimane, ma io non lo porto giù.
2: Bravo, non si è firmato, ma si chiama coscienza questo signore.
3: Nicola, no, avevi un'ultimissima chicca?
4: No, una curiosità su una mia amica, la mitica Grazia Sambruna, giornalista di grande livello, che vorrebbe chiamare il suo petauro dello zucchero avvocato Vincenzo Castiglioni.
0: E ora, ottima idea. Arriva a Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: Ci sono pezzi che non dovresti neanche presentarli, ma questa no. Era James Brown, I Got You, 1965.
1: Posso
0: rivoluzionata e cambiata la storia della musica.
1: Posso dire una roba su questo pezzo? Secondo me è un pezzo invecchiato da Dio.
2: Perché
1: non tutti i pezzi degli anni 60 sono invecchiati bene, ma questo è invecchiato splendidamente.
0: E pensate che James Brown lo fece sulla base di un altro pezzo, cioè lui dice: aspetta, ci pento mano io, lo cambiò piano piano e lo fece diventare questo capolavoro.
3: Vedi com'è invecchiato bene, come il nostro santo. Volevo provare, non ce l'ho fatta.
1: No, ma io te lo dico, se io fossi nei panni di santo, che è della Vergine, quindi una brava persona, si vede che non è dell'Ariete, io vi prenderei a testate, perché è la quarta volta che vi fate una battuta sugli anni, io vi faccio volare poi dalla pista.
0: Ma Edo non posso perché porta gli occhiali, capito? Che non si picchiano quelli con gli occhiali, lo dici mai?
3: Sempre.
1: Ma che scusa è? Ma poi gli occhiali anche tu, cosa vuol dire? Che due con gli occhiali non fanno una rissa. Ma vi rendete conto
0: tra noi di essere
3: è una forma di autodifesa, infatti se ce li togliamo non ci becchiamo mai, cioè, capito? Non riusciamo a colpirci.
2: Se togliti gli occhiali, togli
3: e li tolgo e adesso niente, dove sono? Comunque
2: ti perdi.
3: Sì, decisamente, adesso vi posso solo sentire.
2: Sei a Radio 2?
3: Perfetto, okay. Sono come i nostri ascoltatori. Comunque volevo darvi un ultimo, secondo me, segno del fatto che bisogna portare gli animali in vacanza,
1: vai,
3: e non abbandonarli, perché si rimorchia come bestie con gli animali.
1: Ma certo, ragazzi, la mia barboncina mi viene chiesta in prestito dagli amici per fare giretti a Parco Sempione.
0: Vanno a fare i giri a Parco Sempione con la barboncina?
1: Sì.
4: In vacanza senza Perla non se ne parla neanche, ma nemmeno di sabato e domenica ancora più, perché Perla è meticcio, se mi porta con i 30 kg, infatti io adoro peraltro andare in moto, e stiamo meditando di comprare un sidecar per poter andare
1: io
4: una domenica, io, mia moglie e mio figlio.
1: Stupendo. Superiore.
3: Vi chiedo scusa già adesso, senza Perla in vacanza non se ne perla neanche.
0: Arriva, senza perle non si perla.
2: Arriva Kate Perry, eh?

0: ringraziando per l'assistenza tecnica Roberto Badiali, Enrico Maria Magni in regia, Giulia Laura Ferrari che ci ha aiutato e curato, Katia Donini che se non ci fosse lei non so
1: saremmo
0: come faremmo
1: persi.
0: A fare
1: saremmo
0: il
1: persi.
0: Programma, ringraziando Nicole, Edo, Michel, perché Michel dicendo che dopo di noi c'è Radio 2, vado al massimo e salutando Cervelli, vi ricordo che
2: il saggio dice col sudore e la fatica copritevi che prendersi un colpo d'aria è un secondo.
0: Ciao
2: ciao ciao, ciao.
3: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 8:58 minuti 59 secondi. Partiamo dalla A4, la Brescia-Venezia, dove ci sono 6 km di coda per un incidente tra la 13 Bologna-Padova e la tangenziale di Mestre in direzione di Trieste. Sulla stessa A4 rallentamenti tra la 28 e Cessalto in direzione di Venezia. Sulla 6 Torino-Savona code a tratti per traffico intenso tra Marene e Fossano in direzione di Savona. 3 km di coda per la presenza di cantieri si sono formati sulla A10, la Genova Ventimiglia, tra Celle Ligure e la 6 in direzione di Ventimiglia. Code a tratti per traffico intenso sulla 14 Adriatica tra Bologna Borgo Panigale e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Tempi di percorrenza per questo tratto di 45 minuti. In autosole per un incidente, un tamponamento tra tre mezzi pesanti si sono formati 5 km di coda tra Val di Chiana e Chiusi Chianciano in direzione di Roma. Sulla 11 Firenze Pisa rallentamenti per traffico intenso tra Pistoia e l'autosole in direzione di Firenze. Infine a Napoli sulla tangenziale code per traffico intenso tra Secondigliano e Napoli Est in direzione di Pozzuoli. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.

0: Radio 2, vado al massimo con Massimo Cervelli e Flaminia Bolzan su Radio 2.
1: E via, eccoci qua, 9 in punto, buongiorno, ben ritrovata. Flaminia Bolzan, Andrea, e c'è anche Flaminia Bolzan. Su, mi saluti, Sant'Anastasio, è vero, c'è l'amicizia che va da anni e anni, è nata nel lontano 2010 con Sant'Anastasio. Però Flaminia ha un po' di cavaliere.
2: Buongiorno Max, buongiorno. Ma buongiorno anche ad Andrea, sono delle piccole dimenticanze, dai, trascurabili in questa mattinata.
1: Vabbè, Andrea, domani annunci solo Flaminia Bolzan, siamo a posto. Va bene? Allora, puntata ricca oggi con un instant quiz, lo definirei, cioè immediatamente senza andare a vedere, a cercare la soluzione in rete, ma su notizie, non è che tipo indovinate il rumore come si faceva un tempo, che canzone è, mixando diversi passaggi in modo accelerato, no. Dalle notizie si attinge.
2: È da Focus poi, quindi parliamo di fonti autorevoli, non certo, capito, quelle cosettine così.
1: Tra l'altro Focus, lo sai che tra gli adolescenti va tantissimo perché esplora quei temi che educano al mondo degli adulti.
2: Conducono fuori, esatto, dal mondo degli adulti. Questi termini di derivazione latina ci piacciono perché nel loro significato cogliamo proprio il movimento dell'andare fuori da dove non si sa, ma nell'andare verso qualcosa che è la conoscenza.
1: Io mi sono già perso. Parleremo anche di Marzullo, perché questo era un discorso simile, Gigi, senza offesa, Gigi. Allora, sogniamo o è realtà? Così con la bossa nostra si sogna.

0: Sempre con questo finale che sembra finale, invece poi c'è la reprise, l'aggiuntina, no?
1: Come... Ma mai come Angelina Mango e no, Marco Mengoni, no, no, che ci fanno prendere dei colpi proprio... Ah.
0: Ragazzi, il bicchiere della staffa, fatelo in studio, non nella registrazione, perché sembra che sia finita, invece no, dai, facciamo l'ultimo, bossa nostra, apertura di oggi, di Vado al Massimo, Gaia, metà brasiliana, metà italiana, non certo bene al mondiale, Italia niente, Brasile fuori, con la Norvegia, ma non siamo qua a parlare di calcio perché ne abbiamo parlato anche troppo, anzi, di vita quotidiana. Non so se tu hai mai visto qualcuno beccato a rubare con la mano nella marmellata al supermercato.
1: Mai? No, in flagranza non ho mai beccato nessuno, però ho sentito un sacco di storie.
0: Sì, ma anche io ho vissuto da testimone una cosa che non mi era mai capitata. Reparto ortofrutta, pesi, quella, sì,
1: Dimmelo, ti prego, dimmelo, perché...
0: Appena appoggi la busta che pesa 2 kg e viene fuori 200 grammi e dici ok, e ti dà tipo 1,50 euro per un costo che in realtà sarebbe perché hai appena appoggiato il sacchetto, oppure premi un altro tasto, oppure il sacchetto ne metti due e poi ne aggiungi altre tre dalla... Che ridi? Lo fai sempre? Perché te, Flaminia Bolzan, occhio al reparto ortofrutta, no, perché lei si inguatta.
1: Sto diventando viola, mi fa sorridere tantissimo perché mentre tu lo racconti io lo sto immaginando visivamente fatto dalle persone che tu vedi praticamente l'altezza del gomito a 45 gradi che cercano di tenere su la bustina perché devi risparmiare quel letto e mezzo, ma diventa proprio una questione quasi di principio.
0: No, troppo. Questo fu beccato. Sorridere. Tra l'altro, una persona neanche tanto giovane, furono io. Sugli anziani non mi avventerei. Oh, t'ho visto!
1: No, poi con questa modalità è brutto. No. Però tanti supermercati hanno fatto una modificazione, cioè tutti i prodotti dell'ortofrutta vengono pesati direttamente in cassa dagli
0: addetti. Il mio
1: alla
0: cassa. No, il mio ancora c'è questa
1: bilancia. Anche nel mio c'è la bilancia, okay. Così, però insomma si sorveglia un pochino, però mi fa sorridere, dai, sono quei piccoli comportamenti che sicuramente insomma non sono proprio nel perimetro della correttezza,
0: il mio
1: però
0: sogno,
1: ci fa ridere.
0: Lo sai qual è? Fate ignoranti il film, ti ricordi?
1: Certo, c'era
0: la cassiera che fa passare sopra il lettore ottico tutti i prodotti e poi li batte due o tre cose giusto per fargli spendere.
1: Quelle più semplici.
0: Esatto, oppure il mostro Benigni che usciva con l'impermeabile, ma non siamo qua a fare l'apologia di reato del furto al supermercato, ma da Focus prendiamo come il paniere che ogni anno ha nuovi prodotti da inserire, mi fa impazzire cosa è, come in parede, chi entra e chi esce, io amo da sempre le classifiche. Qual è il prodotto più rubato sugli scaffali del supermercato?
1: Questo lo chiediamo ai nostri amici secondo loro,
0: secondo
1: qual
0: voi?
1: È?
0: Io ricordo una bellissima puntata in un periodo, ahimè, non proprio felicissimo, il Covid. Ti ricordi i supermercati, la penna liscia abbandonata sullo scaffale con la Littizzetto che ci fa un bellissimo monologo? Alla cassa mi dice, oh, te che fai radio, vieni qua. Dice, lo sai qual è il prodotto che non indovineranno mai gli ascoltatori, che manca adesso dagli scaffali, quello che va via subito? E dici, beh, la carta igienica, il latte, il pan. No, siamo stati lì 10 minuti, tanto c'era poca gente. E poi alla fine venne fuori che era il prodotto per il colore per i capelli per le donne.
1: Altresì detto A con 3A, tinta, perché a Roma è così.
0: Ok, allora, prodotto qui, scrivono tonno, bene, Massimo non ci vede, l'ho subito placato.
1: Vabbè, no, però qui, guarda, qua ho sbagliato io, perché ho dato subito la fonte. E quindi, diteci però, siete andati a controllare su Focus?
0: No, formaggio, ma figurati, no, perché hanno scritto formaggio, hanno scritto, vedi, anche il reparto alici. Le alici hanno una particolare
1: Adesso, intanto devono essere del Cantabrico, perché se non sono del Cantabrico non le prende nessuno.
0: Lo so, nel Cantabrico stiamo nel Golfo di Biscaglia, no? Non è fra Francia e Spagna.
1: Dov'è il Cantabrico? In Spagna?
0: Cantabrico, davanti ai Paesi Baschi. Tu ci
1: ai Paesi Baschi.
0: Poi magari mi porti a Ostia e cerco il Cantabrico.
1: Ecco, certo.
0: Capito?
1: Ma lo faccio per te.
0: Ok. Allora, è il tonno in effetti, è perché si presta la scatoletta, quella piccolina, te la metti in mano, tac.
1: Io non ho mai rubato una scatoletta di tonno.
0: Che cosa hai rubato?
1: Guarda, in adolescenza, questo lo devo ammettere, sono colpevole dei trucchi.
0: I trucchi quelli...
1: Sì, dei trucchi... Make-up.
0: Di pupa.
1: Make-up. No, non ricordo la marca.
0: Un astuccio. Io pupa, quando lo vedevo dicevo, la voglio anch'io.
1: Beh, c'erano delle trousse bellissime con tutte le forme degli animali. No, delle così, una cosina più piccola.
0: Ah, ma quelle proprio per il pennelletto, l'ombretto.
1: L'ombrettino, sì, okay, queste cose.
0: Io, 9 anni, primo furto con destrezza, perché la feci franca, avevo preso un topino, un pennarello a forma di topino, toglievi il musetto e disegnavi. Mi dimenticai di chiuderlo bene e mi allagò la tasca del giubbotto e buttai
1: quello,
0: il giubbotto.
1: Quello è stato il karma.
0: Sì, è il karma. Poi posso raccontarti di altri 2 episodi, ma bisogna mettere il disco. In Corsica 2 volte 2 furti. Pagati salatissimi, ma questo tra poco. Ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok.

Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

0: è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play.
3: Sono felicissima!
2: Una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
4: Stanno arrivando i mini cuccioli.
5: Ciao a tutti.
6: Portatemi chiunque prova ad entrare.
7: Per quanto tempo si può stare disconnessi?
6: 14 ore.
2: Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Ufficio Case Smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.

0: Cattedrale nel deserto, francamente me ne infischio, sono aggiunte che si fanno per edulcorare il pezzo di francamente con Cattedrale, 9:19, Radio 2, vado al massimo.
1: E poi,
0: allora,
1: francamente sì, può essere per sinceramente, ma anche per Franca che dice bugie, come la interpretiamo?
0: Mamma,
1: torniamo al nostro.
0: Mia ragazzi, ma oggi ci date un'altra ora e mezzo, perché abbiamo talmente tante cose da dirvi che non ci basta questo spazio di 90 minuti, siamo limitati, stretti.
1: Io quando vedo 9:19 e 16 secondi sento questa pressione del tempo.
0: E allora veniamo al dunque, perché la Francia è il primo paese europeo, non nel mondo, perché il primi in assoluto sono stati gli
1: australiani.
0: Molto bene, e vietare i social ai minori di 15 anni. E finalmente aggiungiamo, se mi venite a dire, anche tu, cara legale, laureata in giurisprudenza,
1: no,
0: giusto?
1: Psicologia, psicologa.
0: Non mi dire che è una legge liberticida, perché quello che ha causato l'accesso ai social in questi anni, ai minori di anni 15, in formazione, in creazione per la propria personalità e carattere, non ne abbiamo purtroppo prove tangibili, no? Su tutto quello che è accaduto, bullismo, suicidi che sono stati istigati a ragazzi che purtroppo avevano fragilità, e quindi giusto che la Francia abbia fatto il primo passo, spero che arrivino. È un editoriale questo, segnatevelo, mettetevelo da parte, possiamo metterlo anche in video su social.
1: Lo teniamo, sì. Certo, diciamo che ci sono delle problematicità, qua torniamo un attimo seri, nel senso che idealmente è chiaro, i ragazzi soprattutto dopo il lockdown hanno mostrato e si sono appunto sono state rilevate tutta una serie di problematicità legate all'isolamento, alle difficoltà, ai social così come vengono utilizzati. Però e qui entriamo nel merito del problema, basta fare questo per impattare in maniera massiva sulla riduzione di alcuni comportamenti a rischio? Io credo di no, soprattutto perché li vietiamo fino ai 15 anni, dopodiché che cosa succede? Buttiamo questi ragazzi in un mondo che a quel punto presumibilmente dovrebbero non conoscere, non funziona proprio così, e i primi dati dell'Australia non è che siano stati proprio, diciamo così, insomma, fantastici.
0: Però quindi, intanto è vero che tu apparentemente vieteresti, però tu fermi un'emorragia che finora anche solo un ragazzo, faccio l'esempio del ragazzo di Pantone Rosa, anche solo uno, se fosse stato solo uno, ma non è solo uno, che ha perso la vita perché si è suicidato in quanto bullizzato in rete attraverso i compagni di scuola e non solo, questo deve essere fermato, deve essere in qualche modo legiferato, perché intanto metti i detentori del vapore, cioè coloro che le aziende che sono
1: le
0: responsabili
1: grandi piattaforme,
0: delle piattaforme TikTok, Instagram, Facebook eccetera eccetera, con un monito. È vero che le azioni di ciascuno poi dipendono dai singoli, però se tu non controlli che quel ragazzo abbia un'età superiore ai 15 anni, già hai un punto di partenza attraverso cui agire.
1: Sì, c'è comunque una quota di responsabilità. Qui il grande tema diventa come facciamo a verificare in termini effettivi l'età anagrafica di chi accede, perché già una regolamentazione di altro tipo, cioè, ripeto, sono molto molto spinose queste questioni. È un primo passo che possa essere risolutivo, ti dico la sincera verità, appunto mia opinione, non troppo. E poi lato psicologico, il fatto di proibire, quindi vietare completamente qualcosa, diciamo che poi favorisce l'accesso magari ad altre piattaforme che sono ancora meno controllabili, perché meno conosciute da noi adulti,
0: tipo Telegram,
1: quindi, esatto, tutto quello che ha a che fare con la parte sommersa del web. Quindi non sono proprio così convinta che sia l'unica strada, né quella più giusta in assoluto.
0: No,
1: se
0: un punto andava messo. Poi sul fatto che comunque si aggirano, ce lo diceva Riccardo Luna la settimana scorsa, sì, che è un grande esperto di social e adolescenti, e lui aveva bloccato per gioco suo figlio su WhatsApp, e dopo un minuto gli arriva un messaggio su WhatsApp e dice: perché mi hai bloccato? Ma come ha fatto a scrivermi questo? La dice lunga su come si possa aggirare, però intanto hai un punto attraverso cui puoi anche agire qualora accadessero eventi nefasti come quelli che abbiamo raccontato, e te la rifai con appunto i vari
1: i provider,
0: perché hanno permesso l'accesso, non hanno controllato. Poi in Francia dicono ci sono due livelli per verificare l'età di un adolescente. Se sei sotto 15 anni ci sono cose abbastanza sicure e mirate, poi certo vai dall'amico sedicenne e ti fai scrivere o comunque navighi con le sue credenziali.
1: Leggevo una cosa importante, il fatto che adesso bisogna verificare tutti gli account che già sono rispondenti appunto a minori di 15 anni, quindi questo è l'altro tema, ci vuole un po' di tempo per verificare questo.
0: Il problema non sono i social, è l'assenza dei genitori, ma anche quello è un aspetto, però certo la combinazione controllo sia anche della scuola e dei familiari, in più una normativa che in qualche modo mette una mini definizione, un mini confine rispetto al quale bisogna comunque comportarsi e tener conto, che non è poco.
1: No,
0: visto che
1: quello decisamente è importante, delimitare il perimetro, è anche importante educare le persone ad un sano utilizzo, perché io penso che tutto possa partire da lì, ragazzi, adulti, genitori, in generale anche i professori a scuola, quindi l'utilizzo del telefono, del tablet a scuola. Chiaro che se lo usi per andare sui social non è tanto buono,
0: no.
1: Se lo usi per fare ricerca, e questo è anche un po' il tema dell'intelligenza artificiale, come possiamo renderla più funzionale, perché il rischio qual è? Che vada ad abbattere completamente la possibilità di coltivare il pensiero critico,
0: certo.
1: Ma se noi ne facciamo invece un buon utilizzo diventa uno strumento funzionale, perché ci dà l'accesso a delle biblioteche, insomma anche lì è sempre la misura.
0: Sì, però in quell'età di formazione sei anche purtroppo un pesce piccolo che può essere oggetto e soggetto di pedofilia, false illusioni, l'idea che tu rispetto a quello che vedi sui social non sei perfetto, adolescenza, l'età dell'insicurezza, no? Ti
1: certo.
0: Dicono oh c'hai un e vai in crisi, quindi tutto un panorama che secondo me in questi termini, quelli posti dal governo francese o meglio dall'Assemblea Nazionale, quindi il Parlamento, è un primo passo. Non a caso la von der Leyen ha detto anche noi in Unione Europea opereremo di concerto in tal senso. Vedremo.
1: Abbiamo un gran lavoro da fare.
0: Dibattito aperto. No, il dibattito no. Allora Rolling Stones.

0: Jealous Lover, Rolling Stones, che sono in gran forma, un gran pezzo, 9:30. Mick Jagger, presente agli stadi mondiali, porta sempre bene per la squadra per
1: comunque
0: cui tifa.
1: L'abbiamo nominato tantissimo.
0: Sta a vedere, non si finisce la puntata. Si scherza, Mick. Tanto lui spesso è in Italia, no? Lo sapete, di Stromboli, era una festa, l'hanno chiusa. Continua così, se passa dal ristorante mettono, arrivano in asse e li chiudono.
1: Dai, siamo delle persone brutte, però.
0: Prende una macchina a noleggio, lo troviamo in panne.
1: No.
0: Va bene, via, Mick, quando vuoi passa, che noi non ci facciamo trovare. Allora, andiamo seri, perché c'è un discorso, questo è veramente serio. Poi seguirà dibattito sui social vietati ai minori di anni 15 in Francia, tanti messaggi, leggeremo tra poco, ma c'è un altro argomento che sta a cuore a noi. Flaminia e Max su posizioni differenti, e pensate, per sessi differenti, io difendo lei, lui, lei difende lui. Sto parlando del caso Fagnani-Marzullo. La domanda inopportuna per la Fagnani posta da Marzullo: perché hai deciso di non fare figli? Lei si è inalberata e ha reagito malamente. Flami, tu difendi lui come diritto all'informazione?
1: Allora, più che difendere, diritto a porre una domanda, purché la domanda venga posta in una modalità delicata e corretta. E non si può dire che, esatto, non lo è stato. Io capisco che possa essere comunque una domanda, mettiamola così, spinosa, perché noi non sappiamo mai, scomoda sicuramente, perché non sappiamo le motivazioni che ci sono alla base, e quindi sicuramente tra tante cose che si possono chiedere è un po' complesso per le donne, però non è neppure un qualcosa per cui dire è inopportuna, non è giusto, soprattutto perché Francesca, che è una persona molto intelligente e anche una persona che pone domande scomode per mestiere, effettivamente ha detto ti rispondo, ma alzare un pochino di polemica, non lo so, forse lo avrei evitato, però è una mia opinione personale.
0: Difendo la Fagnani e le donne in assoluto. Perché questa domanda viene posta alle donne oltre 40 o intorno ai 40 e agli uomini viene bypassata? Perché l'uomo può decidere, è vero, puoi farli quando, però non mi sembra educato, fatto contatto, e perché falla alle donne e non agli uomini, appunto, perché gli uomini vengono bypassati tranquillamente
1: su
0: questo argomento.
1: Ma questa è una percezione, perché io potrei chiedere come mai tu hai scelto a una persona che lo ha scelto, supponendolo peraltro, quindi forse non utilizzerei proprio questo termine, potrei fare una domanda sulla paternità.
0: Cioè, però nel senso, non viene mai fatta,
1: viene fatta poco. Ma sicuramente c'è una sovrapposizione proprio concettuale sui ruoli, per cui una donna, tantissime persone presumono che voglia, desideri o debba addirittura, e qui è sbagliatissimo, essere anche madre. È una scelta, è una possibilità, è un desiderio, è tante cose. Ripeto, sicuramente si possono fare tante altre domande, però siamo qui a parlarne, ecco, questa è la cosa interessante. Perché siamo qua a parlarne?
0: Perché, e comunque, tu che ne sai? Allora, o sei informato a monte, perché la mancanza di un figlio, che può essere scelta ed è una cosa, può essere un iter dolorosissimo che non ti ha portato ad essere madre, può essere che tu hai avuto relazioni sbagliate, cioè ci sono tantissime declinazioni e tu non puoi sapere dove vai a parare. Allora è un'intrusione, è un'effrazione nella privacy di una donna che, a mio avviso, se tu non hai una conoscenza e quando soprattutto sei sotto riflettori, queste cose o le accordi prima o altrimenti è un'imboscata.
1: Ecco, questo forse sì, a me è stata posta, e chiaramente, insomma,
0: non sai mai cosa c'è dietro, come dicono gli indiani, prima di fare maturare il giudizio, ma questo è di carattere generale, cammina per una luna piena l'intera
1: nelle mie scarpe,
0: esatto, più o meno, in my shoes, walking in your shoes, Depeche Mode, no, c'è il break pubblicitario.

0: alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
1: Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
1: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu. 2-2.
3: Parliamo di lasciti testamentari e lo facciamo con Giorgio di Greenpeace. La vostra campagna a chi lascerai la tua vera casa cosa vuol dire?
4: Tutelare la propria casa quando tutto intorno subisce danni irreversibili non serve a molto.
3: Cioè?
4: La vera casa che condividiamo tutti è il nostro pianeta. I nostri figli, le persone care, non erediteranno solo un appartamento, dei risparmi o dei beni, ma anche il mare, l'aria, la natura, le foreste.
3: E un lascito Greenpeace può contribuire a proteggerli?
4: Sì, da oltre 40 anni Greenpeace, grazie ai lasciti, agisce per tutelare il pianeta, contrastare i grandi inquinatori e costruire un mondo verde e di pace. Il lascito non riguarda solo ciò che lasci, ma soprattutto ciò che scegli di preservare.
3: Scopri come fare un lascito a Greenpeace su lasciti.greenpeace.it. 2-2.
5: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30€. Approfittane in negozio e online. MediaWorld. 2-2.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: È solo un gioco ed è bello se dura poco. Mamma non mamma, Madame Radio 2, vado al massimo 9.39. Il gioco in classe è vietato, il gioco nel senso distrarsi quando sei a scuola. Entro nell'aula perché abbiamo qua l'autore di un libro fantastico, si chiama l'autore Federico Mello e il titolo del libro è Elogio della bocciatura, perché la tua più grande paura può diventare la tua più grande opportunità, edizione Bit. Buongiorno Federico.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
2: Ciao Federico, benvenuto.
1: Grazie dell'ospitalità.
0: Allora, intanto si va controcorrente perché la bocciatura una volta era uno stigma, no? Ma anche ora, insomma, non è che vieni accolto con la parata del 2 giugno e le frecce tricolori in casa, no?
1: Certo, no, ma infatti Elogio è paradossale ovviamente come titolo, è un libro proprio rivolto ai ragazzi, alle ragazze che sono stati bocciati e alle loro famiglie, ed ero un po' indeciso tra se chiamarlo sopravvivere a una bocciatura o elogio della bocciatura.
2: Hai fatto una scelta eccellente.
1: Per un adolescente mi è sembrato più sfidante dire elogio, no? Dire il paradosso piuttosto che fare qualcosa un po' più da bretino, diciamo, quasi da sacerdote, rinascere.
0: Ci siamo fatti amici anche tutti.
1: No, vabbè, ma per carità, però è anche il loro ruolo.
2: Ma hai ragione Federico, perché in realtà sopravvivere ci dà l'idea di un qualcosa che aiuto dobbiamo assolutamente eliminare, un qualcosa che rappresenta un problema quasi insormontabile, tant'è che dobbiamo sopravvivere. Elogio significa rendere quell'episodio un qualcosa di diverso, che è un po', forse questa è la mia domanda, quello che hai fatto tu, che sei stato bocciato in terza superiore.
1: Assolutamente, io sono stato bocciato in terza superiore e carriera scolastica disastrosa.
0: Ora sei passato con 36?
1: Con 46 alla fine, che non fu neanche troppo male, però io fra virgolette mi vanto, dico, in 6 anni di scuola non ho mai aperto un libro, perché lo trovavo proprio di una noia mortale. Ma secondo me anche i libri della scuola, io amo i saggi adesso, ma i libri della scuola, tutti schemini,
0: capitoletti,
1: cose poco approfondite, non mi dicevano niente.
0: No, ci sono studenti che nel corso del quinquennio non hanno nessun, io tra questi, interesse, e poi sboccia l'università, proprio blossom.
1: Infatti poi io racconto nel libro che vado a studiare, io sono leccese, vado a studiare a Bologna, primo esame in pedagogia, dico, non ho esperienza di come si va bene a scuola, figuriamoci. 30 e lode, capite? Dico, però c'è questa cosa, dico, vado, chiamo mia madre, ma penso dentro di me, ma forse sono stato fortunato, no? Perché quando sei abituato
0: certo,
1: dici, cioè il tuo merito, diciamo,
0: non dove sei, inizia, dove finisce,
1: non sei molto abituato a riconoscerlo, quindi dici, sono stato fortunato. Il tema della cosiddetta autoefficacia, in cui parlo del libro, cioè il sentirsi o meno in grado di affrontare un compito, è molto importante per i bocciati e per i ragazzi, certo. Perché spesso, qual è il problema della bocciatura? E lo dico perché ci sono passato, poi nel libro ho intervistato anche studenti, professori, presidi,
0: illustri.
1: È la vergogna pubblica, cioè tu,
0: la gogna,
1: è un po' la gogna, perché se tu dici perderò 20 kg, vado in palestra, cioè poi non lo fai, è un tuo fallimento personale, ma quella è proprio la prima volta che la società ti
0: mette,
1: ti certifica un fallimento,
0: esatto,
1: in maniera oggettiva.

0: dalla famiglia, dalla scuola, a credere, certo, in te stesso e a credere proprio nella possibilità che, e questo Flaminia Ducci lo insegni, non siamo pezzi di granito, ma siamo un materiale vivo che si può evolvere e può migliorare.
1: Siamo un'argilla plasmabile. Mi piace che tu abbia parlato di autoefficacia e forse però ci dobbiamo ascoltare un disco e ci torniamo dopo.
0: Con piacere.
2: Homesick, oddio mi manca casa, Sam Fender e Noah Kahan.

0: Sick, Noah Kahan e Sam Fender, Vado al massimo, Radio 2, con il mio amico preferito Max Cervelli e un ospite speciale Federico Mello con il suo Elogio della bocciatura, edizioni Beat. Già ci piace anche Beat, ma ci piace soprattutto il contenuto oltre al titolo. E stavamo parlando del concetto, del costrutto, anzi dell'autoefficacia, cioè il sentirsi capaci rispetto ad un compito. E qua viene fuori un po' la psicologa che dice: è contesto dipendente l'autoefficacia, quindi a seconda del contesto in cui siamo migliora o peggiora. La tua come è stata sviluppata dopo la bocciatura? Cos'è che ti ha fatto dire: beh, cavolo, però ce la posso fare?
1: Allora, racconto un episodio paradossale qua nel libro. Devo dire, io a scuola, lo dicevo prima, non ho studiato mai in 6 anni, però ho avuto questa fortuna in verso i 15-16 anni. Papà portava a casa La Repubblica, che l'aveva letta in ufficio. Certo. Un giorno mi ha rapito l'attenzione, l'ho portata in camera. E sono stato 2 ore, è stato proprio un'epifania. E ho cominciato tutti i giorni, dalle 3 alle 5 leggevo La Repubblica e poi uscivo. Questo era. Però alla fine sono diventato giornalista, no? In qualche modo è singolare. Però racconto un altro episodio. Dopo essere bocciato, carriera scolastica disastrosa, i miei mi

0: cedono un anno a Bologna all'università, vediamo come va, se la fai prova. Gli esami, se no te ne torni. Però tra gli amici fricchettoni, era il 97, quindi Bologna era un po' post-Pantera, era certo. Insomma molto alternativa anche se vogliamo, c'era un amico di Gabicce Mare, Gigi, che giocava col Diablo.
1: Ciao Gigi!
0: Ciao Gigi, lo saluto. Con i capelli ricci, ascoltava Bob Marley, proprio... Il Diablo è una specie di clessidra che gira su un filo, è un attrezzo di giocoleria da circo, esatto, e tu lo puoi lanciare.
2: Artista da strada lo fanno spesso.
0: Esattamente, e comunque vedere giocare qualcuno un po' magico come cosa, e Gigi era bravissimo. Praticamente tutti provavano a farlo e non ci riuscivano. Io prendo in mano sto Diablo e aiutato da Gigi, insomma nel giro di pochi mesi
2: diventi una...
0: tra le matricole di Bologna diventa il più bravo giocatore di Diablo. Allora è una stupidaggine, ma mi ha spiegato che avevo un qualcosa che mi riusciva semplice, facile, naturalmente, avevo un po' un talento.
1: È questo l'importante, è scoprire dove stai.
0: Bravissima, è questo. Infatti io nel libro dico devi trovare il tuo Diablo. Okay. No?
2: Cioè, e dove sei in tour con il Diablo? Dove ti vediamo stasera? No. Stasera qualche
0: ora devo dire
1: semaforo di piazza va in Sizza, esatto. Vai in giro col... tu vai di Diablo, devo dire, io col cappello a raccoglie.
0: Nelle sagre salentine degli anni 90 qualcosa ho scollettato, diciamo, certo. Sì, la sagra del Lumiere, di Carpignano. No, capito? Un po' di posti del genere, però c'è quest'idea, secondo me, che io ho capito, cioè che io sono convinto che ognuno ha il suo talento, ognuno ha qualcosa, esatto, che gli riesce bene. Il problema è trovarlo. Quindi se un ragazzino, una ragazzina è stato bocciata, ma non so, ha la passione del giardinaggio, della musica, del cinema, ma anche di smontare il monopattino, non so,
2: certo,
0: deve capire che quello è il suo talento. Se qualcuno non ce l'ha, secondo me lo deve trovare. E come si trova il proprio talento? Facendo esperienze.
2: Sperimentando.
0: Sì,
2: perché... provare.
0: No, ma magari tu sei nel paesino, non lo so, della Lombardia o della Sardegna con pochi... c'è il tuo talento nel paesino a fianco e finché non ci vai non lo trovi, no? Certo. Cioè, anche proprio fare cose, perché il tuo daimon, lo chiamo io,
1: sì,
0: no? Usando la definizione, la famosa parola greca, la vocazione, no? La tua anima.
2: L'illuminazione, sì.
0: Cioè, la devi trovare. Quindi per me il Diablo è stato...
2: E poi dal Diablo come sei finito al giornalismo, oltre alla lettura del quotidiano di tuo papà?
0: Ma devo dire, poi io mi sono laureato in storia contemporanea, tra l'altro, e io faccio parte di quella generazione, un po' con meno successo, diciamo, alla Diego Bianchi, dei blogger, che io ho cominciato... A un certo punto il primo lavoro era in un ufficio pubblico dove praticamente non c'era niente da fare, e là mi sono studiato l'HTML, la prova, e ho aperto il mio blog.
2: Hai letto due o tre quotidiani oltre a quello
0: che leggevo il
2: papà.
0: Quotidiano, e a un certo punto ho scritto un libro, l'ho pubblicato sul mio blog nel 2007, nel 2007,
2: sì.
0: E Mondadori me l'ha pubblicato, e da là poi si è aperta tutta una serie di strade così.
2: Okay. Allora Federico rimane con noi, intanto ci ascoltiamo quando mancano 10 minuti alle 10, Francesco Gabbani con San Marfan, che poi torniamo a parlare appunto di Elogio della bocciatura.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani, ospite anche del Giffoni Film Festival, quello dei ragazzi, è stato carinissimo, disponibile, gli hanno messo sparata dalle altoparlanti occidentali Scarma e ha ballato e cantato con i ragazzi, davvero fantastico. Francesco, quando tu ti doni, no, ai giovani e ti disponi bene per selfie, autografi, chiacchiere, molto bene, guadagnato tantissimi
1: punti. Possiamo dire anche fichissimo, Francesco Gabbani, lo posso dire in diretta?
0: Sì, vabbè, lo puoi dire. E poi insomma sui social gira anche una leggenda metropolitana che è inutile stare a rinverdire, sapete?
2: Esatto,
0: no? Esatto.
1: Vabbè, la sapete tutti tranne me.
2: Sì. È una questione un po' di genere.
0: Allora quella si scopre, basta digitare Gabbani e poi dice.
1: Guarda, a fine trasmissione lo farò.
0: Ok, allora parliamo invece di cose riferite all'istruzione, alla scuola. Elogio della bocciatura, Federico Mello è con noi in studio. Come dovrebbe reagire? Abbiamo parlato dell'aspetto personale, devi farne un trampolino e non una buca, no? La bocciatura per la psiche del ragazzo che viene segato a scuola. Il genitore come dovrebbe accogliere?
2: Allora, secondo me cosa fondamentale è non drammatizzare ulteriormente, perché già un ragazzo, una ragazza lo vive pesantemente. Se poi diventa il fallimento della madre, del padre, della nonna, della zia, del palazzo, rischia di diventare un peso un po' insostenibile. C'è l'altra cosa fondamentale di spiegare, ripeto, che tutto si impara, cioè bisogna secondo me uscire da questa forma mentis statica, che siamo fatti così, che non c'è ancora a 16 anni
0: entra in testa niente,
2: esatto, sei un somaro, non andrai da nessuna parte, o anche solo vabbè dai, questi sono i tuoi menti. No, tutto si può imparare ancora più a 16 anni e l'ultima, a 16, a 15, all'età che è. E l'ultima cosa molto importante è che secondo me un ragazzo, una ragazza bocciata è spesso un ragazzo, una ragazza che non è stato visto, diciamo,
0: certo,
2: che la scuola, la famiglia non hanno capito quali sono le sue potenzialità, il suo profilo, e quindi magari c'è ignoranza emotiva, c'è incapacità di parlare davvero apertamente. Allora fare uno sforzo nel anche ammettere le proprie debolezze, raccontare una propria esperienza di fallimento al proprio figlio può essere un esempio e anche una grande forma di connessione, certo, secondo me.
1: Lo è soprattutto perché noi tendiamo ad attribuire appunto il fallimento nello studio, magari nell'ambito scolastico, al non ti sei impegnato, non te ne frega niente. La domanda è perché non ti sei impegnato? Questo, perché ci racconta molto di più. Ed è vero però che i ragazzi temono tantissimo tutto questo, ma molto spesso anche in ambito universitario, dove la bocciatura all'esame o magari il voto viene percepito male. Sì. Allora, due cose, questo credo sia importante, poi ne possiamo discutere. Noi non siamo un numero, non siamo il numero del voto. Quel voto risponde a quella che è stata la prestazione in un momento che può essere influenzata da una serie di parametri.
0: Certo.
1: Altro aspetto, nessuno, diciamo, può dire di aver fatto, secondo me, questa è proprio un'opinione personale, un percorso universitario, proprio con la P maiuscola, se almeno una volta non ha sperimentato la bocciatura, perché è un'esperienza, dobbiamo leggerla così, secondo me. Se non ci incappiamo, non ci rendiamo nemmeno conto di quello che si prova, invece forse capire che si può andare oltre e se ne può uscire, ma non indenni, ma anche felici a volte, perché ci racconta di un momento di spensieratezza.
0: Sì.
2: No, lo dicevamo durante il break, io un capitolo del libro si intitola Il tuo nuovo superpotere. Io penso che con tutte le sofferenze, i limiti eccetera eccetera, per me essere bocciato in terzo superiore e poi in qualche modo riscattarmi col diavolo e con l'università e con quello che è venuto dopo, mi abbia dato una dote della quale vado fiero, ovvero buttarmi. Cioè io mi butto sempre nella vita, ho preso un sacco di mazzate, fra virgolette, cose che sono,
0: certo,
2: ma ogni volta io
0: mi
2: a un certo punto a 35 anni mi sono reso conto che avevo preso 5 liquidazioni, cioè mi ero già licenziato dai posti, cioè, però
0: mi pensionato.
2: Ma sono anche stato mandato via da alcuni posti,
0: sì,
2: no? Cioè però me butto e ognuna di quelle esperienze mi ha lasciato qualche cosa, mi ha insegnato qualcosa, e ho amici, amiche talentuosissimi, magari diplomati al conservatorio, in filosofia, che però per la paura del giudizio, del fallimento, rischiano proprio di non vivere in qualche modo.
0: Infatti c'è questa, soprattutto con i social e con i ragazzi, la troppa paura di sbagliare, no? E quindi dire vabbè, non sono all'altezza, se ne parlava anche questo è un...
2: Perché poi i social creano quello che è un enorme palcoscenico pubblico, quindi tu rischi, se scivoli a scuola sulla buccia di banana, ai miei tempi tutti chi c'era si faceva la risata e finiva là. Adesso rischi che quel video diventa virale nella scuola, poi nella città, poi in tutte, e quindi mi hanno raccontato molti insegnanti di professori, di studenti interrogati che magari alla cattedra fanno scena muta e se pochi minuti dopo vengono portati di lato, va bene, allora parliamo non quindi sul palcoscenico, diciamo, della cattedra, invece sono preparati, quindi i ragazzi di oggi hanno la questione dell'ansia, Jonathan Haidt, no? Tutti gli studi, ma hanno un po' il timore del fallimento, quindi anche questo elogio, capito, era un po' per sdoganare un po' questa cosa, questo tabù, poi alla fine
0: è chiaro.
1: Abbracciamo anche i fallimenti e proviamo a considerarli delle opportunità.
2: Assolutamente.
1: Assolutamente, questo è quello che ci piace e quello che possiamo desumere dal tuo libro. Quindi, Federico, noi siamo molto felici che tu lo abbia scritto e che sia venuto a parlarne qui con noi, perché è una testimonianza anche. Poi forse è un qualcosa che accomuna un po' tutti, il timore del che cosa succederà. Beh, leggetelo, Elogio della bocciatura, non succederà niente.
0: Esatto, grazie.
2: Grazie a voi, grazie molte davvero.
0: Grazie. Ricordo Lucia Ocone, ora non c'entra niente, per legarmi alla canzone che tra poco sentiremo, che si presentò al provino di Non è la Rai senza arte né parte e disse: io mi butto, vengo dai con gli Albani, ma chi se ne importa, ho visto l'annuncio, no, che cercavano le ragazzine. Fu selezionata e l'ultima puntata tutte piangevano sulle note di questa canzone. Grazie Federico Mello.
2: Che citazione.
0: Ciao.

0: Beh.
1: Non sono solo io che canto, c'è anche Cervelli, Radio 2, vado al massimo. Madonna, ti sei scatenato proprio.
0: Beh, ragazzi, 92, 26 anni, la ballavo ovunque, si ballava ovunque. Ma chi l'avrebbe mai detto che da un lentone bellissimo dei Casey and the Sunshine Band venisse fuori poi un pezzo di questo ragazzo anglo-spezzino indiano, perché W di la Spezia.
1: Spezzino di Spezia.
0: Di Spezia, signora. Sì. No. Lo sapevi?
1: No.
0: Vabbè, allora te lo dico. Poi fece anche un altro singolo sulla stessa falsariga con Beyond the Love as well as to, ma non andò tanto bene, anche se comunque il suo giro lo fece. Allora, dal 92 andiamo al 2026, perché c'è questo grande punto interrogativo che ancora non sappiamo chi siederà sulla panchina della nazionale italiana di calcio nelle prossime stagioni.
1: Ma abbiamo tutti un grande desiderio,
0: un sogno,
1: come quelli di Cenerentola, speriamo divenga realtà al più presto possibile. Tu mi sei scettico, io invece sempre un po' più ottimista, un po' più fiduciosa, un po' più proiettato verso questa cosa. Ma chi è che noi vogliamo così tanto?
0: Peppe Guardiola. Allora, tutti vorrebbero Peppe Guardiola, ma la Go ha detto, ragazzi, sarebbe la realizzazione di un sogno. È chiaro che se dovesse rifiutare, c'è una missione in questo momento da qualche giorno a Barcellona, Paolo Maldini
1: è stato sguinzagliato.
0: Sì, e l'advisor, ora dovete spiegarmi l'advisor Leonardo, che cosa, un esperto di mercato Leonardo, perché molto bene ha allenato anche il Milan, però a Paris Saint Germain era responsabile del mercato. Uno che si occupa di mercato, secondo te con la nazionale ha un ruolo? No, secondo me non c'entra niente, però se lo so messo e se lo so portato. Quindi Leonardo con Maldini a Barcellona a convincere Peppe Guardiola, molto amico di Maldini, dedicò la Coppa dei Campioni, la Champions del 2009 vinta con il Barcellona proprio qua a Roma all'Olimpico contro il Manchester. Maldini che si era ritirato da qualche giorno, l'ultima partita di Maldini l'aveva fatta a casa mia, a Firenze, perché a Firenze gli vollero bene, non a San Siro, a Miazza gli fecero lo striscione. Vabbè, comunque Peppe ancora si è preso del tempo per decidere. Domanda, fammi la domanda: quanto prendeva al Manchester City?
1: Te la pongo bene: quanto prendeva Pep Guardiola al Manchester City?
0: 20 milioni di euro più qualche altro spiccio.
1: Quanto gli hanno offerto?
0: Un cinquino. Però Pep, dopo 10 anni stressanti al Manchester, dove ha vinto tutto, ha detto: adesso mi dedico un po' alla famiglia. Padre 90enne, la mamma è scomparsa qualche tempo fa, c'ha 3 figlie e la moglie. Quindi, siccome c'era stata una crisi con la moglie, dice: Peppe, tu pensi solo al calcio, al pitch, cioè a non pitch, inteso come campo di calcio in inglese, non con la B, pitch. Quindi è il momento che tu fermi un po' le macchine e ti prenda.
1: Calmata. Il metamessaggio
0: esatto,
1: era questo.
0: Un anno sabbatico si era fatto tra il Bayern, credo, e il Manchester City, e aveva vissuto un anno a New York con la famiglia, ritornato, ha fatto 10 anni in fila. Poi lui è uno monotematico, sai chi sono i suoi idoli? È incredibile, proprio riferimenti astrali nel cielo.
1: No,
0: Tiger Woods.
1: Sì, perché lui è molto appassionato di golf.
0: E Julia Roberts.
1: Julia
0: Roberts è, non, cioè, ti viene a chiederti quasi che strano, però sono i riferimenti. Ora, se non dovesse andare in porto Pep,
1: chi ci tocca, Pirlo o Mancini?
0: Ora io mi chiedo, Pirlo come Leonardo, che c'entra, che ha fatto da allenatore?
1: Non lo so, questo me lo puoi
0: in
1: dire
0: Turchia,
1: tu che sei
0: poco
1: più
0: niente. La Samp, figuriamoci, la Juve sì, vinto la Coppa Italia, ma non è che abbia lasciato una traccia. È vero, era il maestro in campo, ma in panchina amico, molto amico di Maldini, ma non bisogna chiamare gli amici, bisogna chiamare gente. Allora tenete Maldini l'under 21, che aveva fatto bene, che comunque è un uomo di visione.
1: E su Mancini cosa ne pensi?
0: Mancini, uno che se ne va a Ferragosto a prendere soldi dagli arabi, che dici tu?
1: E quindi ne
0: e
1: fai
0: con questo mi sono fatto un po' di amici
1: una
0: in
1: questione
0: giro.
1: Morale, okay? Proprio. Vabbè, comunque noi diciamo siamo team Guardiola, ci piacerebbe.
0: Sì.
1: Ci piace l'attitudine.
0: Team anche, allora tanto ve la tenete Gattuso, se devi chiamare Pirlo, quali sono i risultati dei due? Gattuso ha fallito, va bene, ma Pirlo quale garanzie mi dà? Allora prendi uno dal settore tecnico, Nunziata che ha allenato l'Under 19, negli anni 70 si veniva da lì, Valcareggi, Vicini, Berzot, tutti transitati dal Coverciano. Perché devi andare a prendere gente che o da una parte non ti garantisce o dall'altra ti chiede la luna, gli dai un botto di soldi? È chiaro, Pep Guardiola è il massimo, però poi...
1: Ma noi andiamo al massimo e quindi vorremmo anche il massimo.
0: Tanti messaggi, tra poco leggiamo. Gli U2, Streets of Blues.

0: Beh, comunque sono tornati belli, belli come il suono che siamo abituati ad ascoltare con gli U2, a mio parere, con Street of Dreams.
1: Pare siano proprio gli U2.
0: Quindi. Sì, sì, no, ma però siccome ultimamente non erano proprio, a mio avviso, all'altezza di ciò che sono stati, che gli U2 sono monumentali, la più grande rock band degli ultimi 50 anni senza ombra di dubbio. E però sai, non tutti i film, non tutte le canzoni, non tutti tutte le puntate di Vado al Massimo
1: e certo, perché qua veniamo alla difficoltà del mantenere costantemente spalmati, diciamo, in un tempo lungo quelli che sono i successi. È complicato, ragazzi, cioè prendiamone tutti atto,
0: tantissimo,
1: è una remata, una lunga e continua remata.
0: Pensate al vostro percorso, un vissuto, no? Ci sono momenti di alti e bassi, bassi e alti, e qui però sei esposto a un giudizio che è il gusto degli altri, cioè l'arte, e quindi non sempre lo puoi incontrare. Bene, dopo questo bel pippone che non serviva a niente, è il momento...
1: Ma invece serviva, perché introduce un momento che invece mantiene proprio un trend costante, anzi ti direi forse anche un pizzichino in ascesa, quello che aspettiamo tutti, quindi rullatina di tamburi, il tormentone di Max Cervelli.
0: Estate 1984, poi parte la canzone, senza spiegare niente. Allora, qua inizialmente...
1: No, noi aspettiamo la spiegazione.
0: Sì, l'artista napoletano che però ama l'Africa, i suoni dell'Africa, gli strumenti dell'Africa, e lì scopre la kalimba. Allora dice, sai che ci faccio? Arpeggio qualcosa, vengono fuori queste quattro note che manda in loop e dice, però kalimba non mi suona, ci aggiungo un De Luna perché io sono del Cancro, il cantante Tony Esposito, e quindi kalimba De Luna. In The Land of, mixa come solo il napoletano può essere mixato l'inglese In The Land of Sunshine fino a Senti l'onda nuova che da in, com'è?
1: Questa te la faccio io, Din Dall'Ossa.
0: Din Dall'Ossa, che io napoletano purtroppo mi piacerebbe tantissimo parlarlo, ma non sono in grado di.
1: Ma nemmeno io.
0: E viene fuori questo pezzo che domina l'estate del 1984, ma l'abbiamo annunciato, vince il disco per l'estate. C'è la voce che è insieme a quella di Tony Esposito, di Gianluigi Di Franco, e questo splendido pezzo lo ritroviamo con. Ma senti qua.
1: Eccolo.
0: Che meraviglia. Vai Tony. 15 milioni di copie vendute nel mondo, eh. Un successo planetario.

0: Ma che meraviglia, ragazzi, bellissima, tanto mi piace. Kalimba de Luna, Tony Esposito 1984. Tra l'altro fu lo stesso anno in cui qualche mese prima se n'era uscito sempre con uno splendido napoletano, era Stop Beyond. Tenga televisione 36 canale, Studio d'Episcopo, altro pezzo storico. Primavera, tutti la chiamavano Primavera, ma era
1: un gigante.
0: Super.
1: Un gigante. Era sua quella Show Me the Way.
0: Andamento lento.
1: Certo, 88. Intanto tu mi hai consegnato lo strumento del desiderio. Gabriella ci dice volume al massimo. Vi amo per questa canzone. Noi balliamo e cantiamo.
0: Grazie,
1: ma arrivano un sacco di messaggi anche per tutto quello che stavamo raccontando sulla scelta dell'allenatore. Quindi qualcuno ci dice, come Gabriele, sì, va bene, prendiamo Guardiola che è paragonabile al miglior pilota, ma che macchina gli diamo? E questa mi sembra una domanda molto...
0: È come Lewis Hamilton, lo prendi, anche se Lewis Hamilton poi molti dubitavano della sua resa da pilota al di là della macchina che aveva a disposizione, in questo caso la Ferrari, però quest'anno sta andando molto bene sia Leclerc che Hamilton. Poi ti faccio una domanda alla fine, rimaniamo sull'allenatore.
1: Altri amici ci dicono la federazione ha perso credibilità e ancora deve ritrovarla, cita insomma episodi riferiti ad altri calciatori. Qualcuno dice Antonio Conte, perché no? Lui sì che è uno che sa motivare le squadre e questa è una caratteristica importante degli allenatori.
0: Ad occhi chiusi, anche perché quell'europeo in cui l'Italia uscì solo a rigori contro la Germania con il famoso gesto di Pelé, dice te lo metto là, a Neuer, Pelé.
1: Graziano, okay. Pelé.
0: Dai, su.
1: No, qualcuno dice anche Baldini potrebbe essere la scelta giusta, Silvio Baldini.
0: Ah, certo, che ha fatto il traghettatore in queste due amichevoli estive e ha vinto tutte e due. Vabbè, erano certo, hanno spezzato le reni al Lussemburgo e poi, no, ora mi viene a ridere perché comunque non è che fossero incontri, come dire, avversari insormontabili, però è un allenatore che viene dal settore tecnico, l'Under 21 negli ultimi anni, però ha allenato ovunque e ovunque ha lasciato sempre ottimi ricordi. Baldini secondo me è un grande, sottovalutato, ma questo è un altro discorso. Conte io lo prenderei adesso, subito, perché è uno che motiva, è uno che sta lì ma non ti stressa quotidianamente, perché dicono tutti i calciatori dopo un anno di Conte basta. Infatti lui, se ci fai caso, sta un paio d'anni, il secondo via,
1: perché è molto pressante,
0: è un martello che alla fine poi crea una mini frattura con lo spogliatoio. Tutto, se ci fate caso, guardate il suo storico, biennio e poi arrivederci. È un mandato che però quando arriva lui rimette tutto a posto, fateci, ripeto ancora una volta, fateci caso, l'ho e detto, fateci caso un paio di volte,
1: noi ci facciamo caso, ma questo è il prezzo della passione.
0: Esatto,
1: la stessa passione che ascoltiamo qua.
0: Ah beh, Flamenco Paranoia, hai fatto un bel parallelo. Conte con Sambo Nigei. Scusa Antonio.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J, 10:23, c'è un'atmosfera frizzante perché sono arrivati, scusami Jody, Simone,
1: sì.
0: Stavano riguardando la scaletta.
1: No, guarda, veramente stavo facendo una cosa che vi potrebbe tornare utile.
0: Cioè?
1: Come cacciarci, iniziate a sbadigliare e noi andiamo via.
2: No.
3: Sì.
1: Non è carino, però può essere una strategia.
3: Noi oggi vogliamo fare questo, strategie per cacciare gli ospiti, sempre utile.
0: Sono le scuse che mettete giù per mandar via qualcuno che si è trattenuto oltre il lecito, a casa vostra?
3: Esattamente.
0: Oh, okay.
2: Tipo quando alla fine della cena inizi a caricare la lavastoviglie.
1: Esatto, sì.
0: E metti la spazzatura lì all'ingresso e dici, oh, poi se uscite. No.
3: La portate per favore, giù tanto il cassonetto è qua davanti, sì, tipico proprio.
2: Questa però è domanda che io pongo a tutti e tre. Allora, il grado di confidenza e soprattutto, diciamo, la vera amicizia, come si manifesta se non nel fatto di mollare la spazzatura? Cioè, voi siete d'accordo su questo? Si fa?
3: Io sono profondamente d'accordo, ma se non altro per mero utilitarismo. Cioè, sei amico mio, ti ho fatto la cena e buttami sta busta di spazzatura, dai.
0: Si fa solo se ci si offre, non lo devi far tu da padrone di casa, mi porti giù la spazzatura perché è maleducato.
1: Guarda, stavo per dire la stessa cosa, sono d'accordo. Cioè, da amico sei tu che dovresti, cioè io non te lo devo neanche chiedere.
0: No,
3: devo dire la cattiveria, devo dire che è un gap generazionale evidentemente.
0: Perché voi che fate, scusa?
3: Noi della nostra generazione.
0: Voi lo portate giù senza batter ciglio? Lo chiedi a chi
3: sta? Lo chiedo, senti Marisa, per cortesia, mi butteresti questa? No, ma certo.
0: Se
3: ti
0: io
3: pare
0: ti
3: che
0: dico di sì e poi quando me li inviti ti dico, sai che c'è, ma vaffa.
2: No, io faccio invece proprio la premessa, se ti voglio bene, se sei veramente amico, lo devo fare, mi sento obbligata,
0: certo,
2: perché altrimenti vuol dire che ti considero un ospite tra tanti.
0: Ma è come l'interrogazione, se vengo volontario è un conto, se mi chiami tu è un altro, è la stessa cosa.
1: Su questa io sono per la squadra cervelli.
0: E voi da che parte state, amici all'ascolto? Avete un minuto? Quali altri stratagemmi possono essere tirati giù?
1: Aspetta che
3: ci
1: non
3: devi
1: ce
3: ascoltare per sapere.
1: No, digliene un'altra. E allora fingi un malessere come un'emicrania, un mal di stomaco.
3: Sentiti male.
1: Oddio, sì, mi fa male la testa stasera, scusa, mi è scoppiato un mal di testa.
0: Non si fanno sulla salute perché poi porta male.
1: Vero.
3: Max, ci stai distruggendo le nostre strategie.
1: Oppure si fa a gesti come sta facendo Alessandro Provenzano.
2: E cosa vuol dire quel gesto?
1: Vuol dire andatevene.
0: No, c'è antidroga, Fabri Fibra. La droga si porta a casa quando si ospita, scherzo.
2: Sentiamo Emma e Fabri Fibra.

0: Antidroga Emma Fabri Fibra nel video, un featuring non richiesto di Cervelli con Famiglia Balzano. E ringraziamo ancora. Va bene, via.
1: Ma siamo purtroppo giunti al termine, però, sì. Perché avremmo voluto dire, raccontare tante altre cose, ascoltare ancora buona musica insieme. Purtroppo il tempo a nostra disposizione si sta esaurendo, sì. Dobbiamo tornare domani.
0: Radio 2 Summer Club, poi noi torniamo domani alle 9. Grazie per essere stati con noi, buona giornata.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Sono le 10:30.
1: Rai GR2.
2: Buongiorno da Gabriella Lepre. La Sicilia sotto assedio degli incendi. Decine di roghi hanno impegnato i vigili del fuoco in diverse province, da Palermo ad Agrigento a Santo Stefano Quisquina. Le fiamme, alimentate dal caldo e dal vento di scirocco, minacciano il centro abitato. Oltre 100 persone sono state fatte sgomberare in via precauzionale, numerosi i blackout. Tuttavia il grande caldo, almeno al centro nord, comincia ad allentare la presa. Sono soltanto 6 oggi le città a bollino rosso ed è allerta maltempo per l'arrivo di temporali e grandinate. In provincia di Bologna non aveva né il porto d'armi né il patentino da guardia giurata il custode di un'azienda denunciato dai carabinieri per aver messo in fuga alcuni ladri sparando diversi colpi di pistola.
3: Per fermare i ladri sorpresi a rubare bobine di rame in un'azienda di Crespellano nel bolognese, ha svuotato contro di loro l'intero tamburo di un revolver 357 Magnum. I proiettili sono finiti contro una parete mentre i rapinatori sono fuggiti, lasciando sul posto i furgoni e l'area furtiva. Ai carabinieri il guardiano ha raccontato di aver sparato sentendosi minacciato, ma non avendo l'abilitazione da guardia giurata e avendo il porto d'armi scaduto dal 2014 è stato denunciato per esercizio abusivo della professione e porto abusivo d'armi. Oltre al revolver gli hanno sequestrato in casa altri 2 fucili e 3 pistole, una vicenda che riaccende il dibattito sulla legittima difesa a pochi giorni dall'ingresso in carcere del gioielliere Mario Roggero, condannato a 14 anni per aver ucciso 2 ladri dopo averli inseguiti fuori dal suo negozio, ferendone un terzo sempre a colpi di pistola. L'Associazione Nazionale Magistrati ha denunciato le offese subite via social dai giudici che hanno emesso le sentenze. Alimentare una narrazione che individui nei magistrati il bersaglio da colpire, si legge in una nota, significa contribuire a un clima che può degenerare in odio e intimidazione. Simone Zazzera, GR2.
2: Audizione dei ministri di esteri e difesa davanti alle commissioni di Senato e Camera. Italia in prima linea per la pace in Medio Oriente, dichiara Antonio Tajani. Il 28 e 29 luglio a Roma, riunione per la soluzione a 2 stati in Palestina, e il 4 agosto sessione sui negoziati sul Libano. Sulle spese per la sicurezza il titolare della Farnesina aggiunge: raggiunto il 2,8% del PIL, intendiamo ora confermare il raggiungimento del 5% nei prossimi 10 anni. E Guido Crosetto ha sottolineato: la sicurezza in Europa non è più un elemento garantito, per questo è necessario rendere più forte la NATO. In Ucraina, cambio al vertice delle forze armate. Il presidente Zelensky ha rimosso il comandante in capo Sirski, nominando al suo posto il generale Drapati, figura popolare ed eroe della battaglia di Mariupol nel 2014. La decisione, dopo giorni di proteste di piazza contro la destituzione del ministro della difesa, che aveva denunciato gravi contrasti con Sirski. Caso biennale: dopo la riapertura del padiglione della Russia, l'Unione Europea conferma la revoca dei fondi di 2 milioni di euro alla Fondazione di Venezia. Gli eventi culturali finanziati col denaro dei contribuenti europei, dicono da Bruxelles, devono salvaguardare i valori democratici come dialogo e libertà di espressione, che non vengono rispettati nella Russia di oggi. I vertici della Biennale si dicono pronti a fare ricorso. Siamo allo sport, giorni decisivi per il Tour de France. Sentiamo.
4: Dopo la crono di ieri, la classifica generale si è decisamente cristallizzata. Primo e secondo posto adesso sembrano inattaccabili. Pogacar è sempre più vicino al quinto Tour de France, il terzo di fila, anche perché è stato l'unico a resistere allo strapotere di Remco Evenepoel, che la cronometro l'ha vinta e ha recuperato 28 secondi sulla maglia gialla slovena. Adesso tra i due ci sono 4 minuti e 32 secondi. Terza piazza occupata da Isaac Del Toro, ma Sixas, sempre più eroe nazionale per i francesi, non demorde, mantenendo il quarto posto a soli 20 secondi dal podio. Dal quinto in poi ritardi prossimi e superiori ai 10 minuti. Oggi tappa che potrebbe lasciare spazio a una fuga. Nei primi 60 chilometri ci sono 4 salite brevi e impegnative sulle montagne della Savoia e poi tanti saliscendi fino alla fine, con oltre 2200 metri di dislivello da scalare. Cristiano Piccinelli, GR2.
2: La musica, un anno dalla scomparsa di Ozzy Osbourne. In Inghilterra è Ozzy Day.
5: È trascorso un anno dalla scomparsa di Ozzy Osbourne. Il principe delle tenebre se ne andava il 22 luglio 2025, pochi giorni dopo aver chiuso la sua carriera con un concerto di addio alle scene nella sua amata Birmingham. Ed è la città che lo ha visto nascere a dedicargli l'Ozzy Day. La Boston Brass Band sfilerà suonando brani di Ozzy e The Black Sabbath. Una t-shirt in edizione limitata con l'elenco dei 52 concerti che Ozzy ha tenuto nella sua città con la band e da solista. Sua moglie Sharon ha proposto di trasformare la raccolta di oggetti personali di Ozzy in una mostra itinerante, ma soprattutto l'hashtag Ozzy Day, con cui raccontare sui social la prima volta che si è ascoltata la sua musica, un concerto, un incontro, perché si resta vivi nel ricordo di chi ci ha amato. Marcella Sullo, GR2.
2: GR2 che torna alle 12.30, la linea ora Radio 2 Summer Club.
6: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
7: Perché ti sei fermato?
6: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
7: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
6: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
7: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
6: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
7: con TV
6: Radio
7: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
6: Vai su tvsat.tv.
8: Radio 2 diventa live.
9: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
8: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21.20 su Rai 2 e Radio 2.
10: Radio 2 Summer Club, Radio 2 Summer Club. Radio 2 Summer Club.
2: Radio 2 Summer Club, un'altra mattinata insieme con Simone Calomino e Giodia Di Bernini. Buongiorno.
11: Buongiorno ascoltatori di Radio 2, come va oggi? Mercoledì sembra il giorno dopo la domenica, sai, neanche lunedì, quella domenica bis.
2: Ma quindi come lo interpreti questa giornata?
11: Lo interpreto con una stanchezza.
2: Stanchi, siamo un po' stanchi.
11: Mia, non è vero.
2: No, ma noi siamo pieni di energia da regalare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici.
11: Pienissimi, scoppiamo. Giodia, oggi abbiamo un tema che ci coinvolge tutti perché tutti quanti abbiamo quell'esigenza ad un certo punto della sera di liberarci degli ospiti che abbiamo in casa. Sì,
2: sì, però daremo anche un'accezione positiva all'ospitalità, perché poi è anche cosa buona, aprire casa ai nostri amici, invitare qualcuno, e quindi però poi come liberarsi?
11: Lo scopriremo insieme. Nel frattempo, buon vento con Lorenzo Giovanotti e Alfa.
12: Ed è un po' di

0: buon vento.
1: Giovanotti Alfa, buon vento anche a tutti quelli che ci ascoltano in questo momento alle 10.41 di questo mercoledì 22 luglio, magari si muovono direzione vacanza perché in queste giornate molti sono in partenza, quindi se siete in viaggio magari raccontateci anche qual è la vostra meta.
2: Senz'altro, il nostro numero lo sapete, il 348-7300-200, ma quello su cui ci interroghiamo oggi, o meglio il club che abbiamo creato oggi, è il club degli ospitali. Apriamolo un attimo questo concetto, anche perché è molto attuale, perché questo weekend ha sbancato al botteghino il film di Nolan, Odissea, e dentro il film è contenuta la legge di Zeus, che è praticamente un concetto fondamentale che gli antichi greci tenevano in grande considerazione.
1: Ecco, perché Zeus, ovviamente dio dell'ospitalità, oltre che dio del tuono e re degli dei, la legge di Zeus in questo caso, in questo film in particolare, si ispira proprio al concetto di xenia, secondo il quale un ospite doveva trattare i propri ospiti con il massimo rispetto, con la massima cura, perché non si poteva mai sapere se il mendicante più umile fosse poi in realtà Zeus sotto mentite
2: perché spoglie. Zeus si mascherava, capito? Arrivava lì e vede, ma infatti si racconta, c'era questo mito che Zeus a un certo punto girava per la città travestito, andò a casa di due pastori poverissimi che lo accolsero. Allora lui cosa fece, visto che era tanto carino e gentile? Salvò i due pastori e fece diventare la loro casa un tempio, però poi alle fiamme il resto della città. Lui era veramente carino.
1: E insomma, questo tanto per citare Odissea di Nolan, che è il film più visto del weekend, in tre giorni ha incassato 260 milioni di dollari, ma per farvi il domandone del giorno,
2: sì,
1: quanto siete accoglienti? Come fate capire

0: Disco Musicology Radio 2 Summer Club, le 10:46, c'è Giodia Livernini, c'è Simone Calomino e ci sono anche gli ascoltatori che al 348-7300-200 già cominciano a darci qualche indicazione su come cacciano educatamente l'ospite quando è arrivato il momento di salutarsi, perché anche quelle sono cortesie per gli ospiti. Sentiamo.
1: Ciao Cristian da Roma.
0: Ciao.
1: Ah, io per mandare via qualcuno prendo sempre ad esempio la frase del grande Cariffo.
0: Ah.
1: Come dire, beh, si è fatta una certa. Ciao.
0: Sì, sì, questo è un metodo infallibile.
2: È una frase di quelle.
0: La sincerità non sbaglia mai.
2: Chiare, no? Ragazzi, è fatta una certa, quindi. Va bene, detto questo, comunque l'ospitalità è il tema del giorno. Abbiamo istituito il club degli ospitali, però poi a un certo punto uno questi ospiti deve anche accompagnarli alla porta,
0: sì, educatamente.
2: Allora,
0: sempre.
2: Ci sono delle strategie, per esempio, fingere che siano loro a volersene andare. Allora facciamo qualche esempio. Come si
3: fa? Scusa, Noemi, perdonami, Giulio, ti ho trattenuto tanto a parlare, ma va, guarda, non ti trattengo più, vai tranquillamente a casa.
2: Oddio Maria, ma mi sono dimenticata, tu domani devi svegliarti presto, devi andare al lavoro, cavolo, io che parlo e ti tengo qua, guarda, il mio egoismo, ti lascio andare.
0: Vai, sulla stessa scia c'è un metodo simile, ma non uguale, controlla l'ora e mostrati sorpreso. Oddio, è luna di notte.
2: Abbiamo fatto le due.
0: Ma non me ne ero accorto. Scusa, quanto ti ho trattenuto e ti ricolleghi a quello precedente.
2: Vabbè, un classico, questo si fa, io l'ho fatto un sacco di volte, devo dire.

0: sì. Se c'è qualche mio amico all'ascolto, insomma, adesso
1: non offendetevi.
0: No, no, basta, giriamo le carte e parliamoci chiaramente. Quando uno inizia a sparecchiare la tavola è un segnale chiarissimo.
1: È finita.
0: È finita.
1: Sì, sì. Ecco. Oppure anche quando uno palesemente, senza nascondersi, scherza sulla situazione, se l'ospite però è spiritoso, perché sennò rischia di offendersi. Vabbè, dai, adesso però andate via, perché oggettivamente è tardi.
0: È in stato quel modo, bello, però
1: uno, adesso tutto finisce, tutto deve passare.
0: È
1: comunque
0: così.
1: Ci stanno sorprendendo sempre di più invece i Santa Marea, sai? I Santa Marea che sono, a proposito di ospitalità, ospitati nel grande concerto di Radio 2 in onda su Rai 2 e Rai Radio 2 il 5 di agosto, che aspettiamo, ne fremiamo, eh?

0: Il mio ex marito, una volta sono venuti a cena dei nostri amici.
1: Sì.
0: E lui, intanto che uscivano, gli ha detto grazie per il disturbo.
1: Ecco, è stato sincero.
2: Sì, ed era Elena, ma c'è un'altra Elena invece da Palermo, sì, che ci scrive: mio nonno una volta disse ai suoi ospiti: se io fossi a casa vostra me ne sarei già andato. Forse non è il massimo della gentilezza, però insomma è stato molto molto chiaro.
1: Molto chiaro. Abbiamo creato il club degli ospitali oggi a Radio 2 Summer Club, ma nell'ospitalità rientra anche la cortesia con cui tu sai mandare via l'ospite.
2: Sì, ma infatti secondo me il club non è la definizione del nostro club di oggi,
1: non è proprio
2: centrata, perché più che ospitali ci stiamo concentrando su come cacciarli via questi
1: che ci possiamo fare. È la parte che ci piace di più. Caterina invece passa dall'altra parte, cioè sì, ci dà il punto di vista di quell'ospite che non vuole andare via. Senti un po', dice: sentiamo. Io non mando mai via nessuno perché mi piace fare tardi, però a volte mi capita di non capire che sono io che devo andarmene quando sono ospite, vedi, perché uno perde un attimo.
2: Sì, che perde. Dai, cioè,
1: se ti piace, stai bene.
2: Stai bene,
1: parlando.
2: Però guarda, osserva i tuoi amici, i loro volti. Se inizi a vedere che qualcuno si spegne, ha un po' sonno, no? Cioè, e c'è Alice che ci scrive: la mia casa è sempre aperta per gli amici. Quando mi accorgo però che si è fatto tardi e non voglio concludere la serata per congedarli, dico: beh, io vado a dormire. Ecco. L'ultimo sparecchia e chiude la porta, ecco, e se ne vanno tutti via.
1: Perfetto,
2: prima.
1: Bellissimo. Ecco. Grande comunità. Sentiamo un altro vocale, vediamo chi è che ci scrive.
3: Ciao carissimi,
1: ciao.
3: Nel pesaresi si dice
1: sì,
3: Gimma dormì, che sta gente vugichesa.
1: Ehi.
3: Significa andiamo a dormire, che questa gente vuole andare a casa.
1: Certo.
3: Ciao,
1: anche una mia amica di Taranto dice: si sono rotte le capace, ognuno alle proprie case.
2: Noi, io ringrazio la nostra ascoltatrice che evidentemente segue Radio 2 Summer Club dall'inizio,
1: sì,
2: perché ci ha mandato anche la traduzione.
1: La traduzione.
2: Questo è quello che succederà più avanti con le cartoline sonore. Per ora concentriamoci con il club degli ospitali. Quanto siete accoglienti, ma soprattutto come fate a capire agli ospiti che è ora di

0: Chris De Sarandey, che ricordiamo tutti, è diventato celebre grazie alle sue esibizioni come artista di strada. Lui nasce come busker, no? E quindi ritorna con questo nuovo singolo, Good Old Days, ritrovato nella programmazione musicale di Radio 2, Radio 2 Summer Club. Simone Calomino, Jodi Alivernini.
1: Siamo noi e stiamo parlando di ospitalità nelle sue varie accezioni. I giapponesi, per esempio, sono campioni di ospitalità, sì, come di tutto il resto delle cose. I giapponesi sono incredibili.
0: Numeri uno.
1: E hanno una parola che è l'omotenashi. Mm-hmm. L'omotenashi è proprio, significa prendersi cura degli ospiti, ma tutto cori.
0: Sì.
1: Proprio
0: sì.
1: Tutto cori. Ma tanto che tu devi anticipare i loro bisogni. Quindi diventa proprio un impegno.
0: Sì. Per loro è fondamentale accogliere le persone. Cioè, il loro primo pensiero è come posso far star bene te.
1: Prevenire sì. I bisogni.
0: Esatto.
1: E tant'è che ogni tanto, quando si trovano in viaggio per il mondo, hanno delle esperienze poco piacevoli.
0: Non è facile poi quando ti confronti con altre culture. Per esempio, quando capita di fare un viaggetto a Parigi. Insomma, mediamente, no, si sa, è un'ospitalità tipica dell'Occidente, che però potrebbe deludere un po' il visitatore giapponese.
1: Sono un po' rigidini talvolta i parigini. No, ma i giapponesi che hanno delle aspettative incredibili nei confronti di Parigi, soprattutto dal punto di vista artistico, però magari lo vedono nei film, il romanticismo, i baci,
0: la Francia, ora arrivo, ma
1: con diciamo un po' di freddo, sì, rapporti un po' freddi. Allora, che cosa c'hanno loro?
0: La
1: sindrome di Parigi.
0: Cosa succede? La sindrome di Parigi.
1: C'hanno dei
0: la sindrome di Parigi.
1: È una sindrome vera e propria. Sì. Allora, che ti dico la sintomatologia. Senso di delusione, e fin qui ci siamo. Allucinazioni.
0: Addirittura.
1: Deliri di persecuzione, derealizzazione, depersonalizzazione, ansia e in taluni casi anche manifestazioni psicosomatiche.
0: Tanto fa Parigi a un turista giapponese. E questo è a causa della potenziale gravità della reazione della sindrome di Parigi. Addirittura l'ambasciata giapponese ha istituito nel tempo delle linee telefoniche dedicate per il supporto e il rimpatrio dei connazionali colpiti. Cioè, il giapponese arriva a Parigi, non si sente molto ospitality, e quindi che fa? Chiama l'ambasciata, ma senta, scusi,
1: non solo i dialetti. Sì, noi ridiamo e scherziamo, è una cosa seria, cosa serissima, ma non
0: ragazzi.
1: C'è niente di male a ridere e scherzare di queste cose, no? Niente di male. Infatti c'è anche Giorgia che ci dice
0: che niente
1: di male. Sì, sì. A Radio 2 Summer Club con Jodi Alivernini, Simone Calomino e tutti i nostri ascoltatori.
2: Fogli di carta nella polvere ritrovo. Non ho mai finto di amare troppo, neanche poco. Non ho mai vinto neanche una volta in questo gioco.

0: collaterale.
1: Effetto collaterale, proprio come la sindrome di Parigi, capito? Di cui abbiamo appena parlato. A Radio 2 Summer Club.
2: Io la sindrome di Giorgia.
1: Sì, ti
2: piace tanto. Mi piace.
1: Pure a me piace tanto.
2: Quell'acuto.
1: E i nostri ascoltatori, sono tutti uniti intorno al tema di ma come si fa quando l'ospite se ne deve andare via e gli devi dire cortesemente vai via? Allora ci hanno mandato dei vocali. Sentiamo un po'.
3: In parrocchia nostra, i Salesiani di Scandicci in provincia di Firenze, sì, intorno agli anni 2000, Don Renato ci diceva sempre: non ce l'avete una casa, figlioli? Via fuori. E noi gli si diceva: sì, l'ha messo te il cartello all'ingresso dell'oratorio, scritto all'oratoria, è casa che accoglie. Era sempre così, però ci si voleva un gran bene.
1: E ci credo.
3: Ciao.
2: Bello,
3: casa.
2: Bellissimo.
1: Don Renato si è messo nei guai da solo, insomma.
2: Sì, del resto se lo dice
1: certe
2: a Don
1: cose
2: Renato.
1: Non si scrivono.
2: Oh.
1: Ci scrivono qualche altra cosa?
2: Sì, a 3487300200 ai miei ospiti, dopo che hanno mangiato, bevuto e non se ne vanno, volete qualche altra cosa? Un caffè, un liquorino, un taxi? Massimo da Roma.
1: Così l'offerta completa, anche ti do il modo di tornare a casa. E intanto sentiamo un altro vocale.
4: Dalle mie parti si dice Fiat volontas tua, ognuno a casa sua.
1: Bellissimo, Fiat volontas sua, ognuno a casa. No, ma bellissimo, bellissimo.
2: Oh, e c'è Marica che ci scrive invece un'altra delle cose che si dicono ripetute sugli ospiti. Lei scrive: mi piace essere ospitale, aprire la mia casa agli altri, però dalle mie parti si dice che l'ospite è come il pesce, dopo tre giorni puzza.
1: Questo è un grande classico, sicuramente un grande classico, ma in fondo gli ospiti ci piacciono, dai, ci piace avere gente intorno. Io organizzo sempre cene
2: anch'io.
1: Perché mi piace tanto, certo, poi ad un certo punto comunque,
2: basta, ognuno a casa
1: ho i miei metodi. Intanto c'è Bruno Mars a Radio 2 Summer Club.

0: Il maestro Franco Battiato, anche lui a Radio 2 Summer Club. Voglio vederti danzare, Jody. T'ho vista danzare ieri, più di oggi,
1: sì,
0: però.
1: Sai che io ho ballato tanto?
0: Sì.
1: Quando, qualche anno fa.
0: Che danzavi?
1: Un po' di anni fa. Vabbè, poi dopo te lo dico.
0: Va bene,
1: ti
0: dico, in privato.
1: In privato ti racconto delle piccole chicche sulla danza. Detto questo, a chiudere un po' l'argomento dell'ospitalità, possiamo dire tranquillamente che Montepulciano è tra le 10 città più accoglienti nel 2026.
0: Ma va.
1: Secondo Booking. Quindi è l'unica italiana, tra l'altro.
0: È vero, perché Montepulciano, fra l'altro, l'Italia, perdonami, in generale, è nota, diciamo, per l'ospitalità.
1: Beh, dai, noi siamo
0: però
1: molto
0: proprio
1: ospitali.
0: Montepulciano, chissà
1: Montepulciano.
0: Perché.
1: Montepulciano.
0: Forse perché, sai, lì fanno un vinello niente male, magari.
1: Quindi, drink è un altro, via, non si capisce.
0: Si diventa
1: più
0: tutti
1: niente.
0: Ospitali.
1: Siamo tutti amici,
0: Tra poco avremo ospite il club realmente esistente del giorno. Si tratta di un club particolare, sono gli archeologi del varietà, ma non anticipiamo niente perché dobbiamo fare una cosa ben più importante, la farà per noi Jody Alivernini. Jody.
1: Ovvero lanciare l'iniziativa etnografica come ogni mattina per la gioia di Leonardo Carioti,
0: sì.
1: E in questo caso anche alla parte tecnica di Davide e Gabrielli, che non vedono l'ora di ascoltare le vostre cartoline sonore, ovvero una nota audio di 20-30 secondi. Cosa state facendo rigorosamente nel vostro dialetto, che noi proveremo a tradurre.
0: Sarà difficile.
1: Se siete molto buoni, magari la traduzione offritecela voi. 348 7 300 200.

0: sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita a 449 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
1: 2-2. Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Ci sono serate che hanno il sapore della sfida.
3: Oh, sei scemo.
2: Altre invece ci portano dritto al cuore.
4: Io sto bene solo se sto con lei.
2: Ma la verità a volte ha bisogno di essere cercata tra le ombre di un addio.
5: Ti ricordi quando mi chiama mio amore?
2: Quest'estate, il venerdì, è il giorno delle grandi storie su Rai 2. Le storie che avete amato, le emozioni che volete rivivere.
4: Oh! Bestiale.
2: Ogni venerdì alle 21:20, la grande fiction è su Rai 2.

0: Sombre al Radio 2 Summer Club, le 11:20, pronti per parlare del club realmente esistente scelto oggi per il Radio 2 Summer Club. Allora, abbiamo detto che sono gli archeologi della canzone, ma il loro vero nome è la Conventicola degli Ultramoderni, un'associazione culturale che si occupa della divulgazione della musica e del varietà della prima metà del Novecento, in particolar modo del repertorio italiano, e fra l'altro hanno come icona di riferimento Ettore Petrolini, grandissimo artista di varietà romano che ha fatto la storia del teatro leggero italiano. Per parlarcene al telefono con noi il signor Mircaccio Dettori. Buongiorno Mircaccio.
1: Eccolo qua. Mi sento piccione. Buongiorno amiche e amici del varietà.
0: Buongiorno.
2: Ed è così che ci piace accogliere, perché il varietà ci ha sempre messo allegria, buon umore. Ma che bello, Mircaccio.
1: Famosa la risata in sto mondo, che non c'è niente da ridere.
2: E ha ragione.
0: Ma Mircaccio, tu come ti sei appassionato al varietà?
1: Ma il varietà è una folgorazione che mi ha preso in età infantile, quando ebbe la visione di Tino Scotti, un grande artista della Var Spettacolo, che mi propose proprio la RAI. Io quel giorno dissi: nella vita voglio fare questo, voglio anch'io mettermi le ghette, il bastoncino, e voglio fare questa cosa.
0: Quanti anni avevi?
1: Avevo 3 anni.
0: Ecco.
2: Non chiediamo quanti anni oggi ha il signor Mircaccio Dettori.
1: Ma guarda, sono senza tempo come Ettore Petrolini, sono senza tempo come l'immortale repertorio.
2: Perché
1: che portiamo
2: il varietà ringiovanisce.
1: Ma che ne so, guarda, questa è sempre una considerazione legata al tempo. Secondo noi siamo ultramoderni, quindi noi proprio della modernità, del senso del tempo ce ne freghiamo.
0: Mirko, senti, quindi oggi voi che cosa fate? Come declini la tua passione per il varietà?
1: Ma abbiamo questo gruppo, questa associazione, questo club in cui ci occupiamo delle cose che tu hai detto, e proponiamo degli spettacoli in cui mettiamo in scena il varietà, l'avant spettacolo, le canzoni di Van Dosiris, di Carlo D'Apporto, di Macario, di Giovanni Danzi, di tutti questi grandi autori della canzone napoletana, del caffè concerto.
0: Con piume, paillette, cilindri e quant'altro.
1: Assolutamente, tutti i costumi che poi produciamo noi, facciamo una formazione interna, quindi poi assaggiamo sul palco quello che poi noi proviamo, studiamo, creiamo, insomma,
2: durante queste serate. Allora Mirko, ti chiediamo di restare in linea, e tra poco continueremo a parlare della Conventicola degli Ultramoderni. Magari preparati un'altra canzone, ti va, così ne continuiamo a parlare dell'amore per il varietà questa mattina su Radio 2. Io

0: tu, lei, lui e anche noi al Radio 2 Summer Club col signor Mircaccio Dettori che ci parla degli archeologi del varietà, ovvero della conventicola degli ultramoderni. Mirko, voi avete come idolo giustamente Ettore Petrolini, che è stato il protagonista indiscusso del varietà della prima metà del Novecento, ma organizzate anche una festa spontanea per il suo compleanno. In che cosa consiste?
1: Sotto la casa dove lui abitò per la maggior parte della sua gioventù, in via Baccina, Rione Monti di Roma, organizziamo una celebrazione che ci troviamo sotto la casa, facciamo il taglio della torta anche insieme alla famiglia. E dopodiché portiamo in processione la sagoma lignea di Ettore Petrolini come un idolo pagano in processione per Rione Monti con tutta un'orchestrina, ognuno si porta gli strumenti, quello con rullantino, quello che piatti, la fisarmonica, io ho la fisarmonica. E così si canta, si suona e si fa il giro del rione, poi dopo si fanno anche dei tributi e dei contributi artistici degli ospiti che vogliono fare questo regalo e possono eseguire o un brano di Ettore Petrolini o anche qualcosa di proprio, perché ho sempre pensato che questa dovesse essere una celebrazione della vita e della rinascita anno per anno dell'ispirazione di Ettore Petrolini,
0: certo.
1: E del tipo di...
0: Ecco. Dell'immortalità soprattutto.
2: Signor Mircaccio, ma qual è una canzone che non può mancare in una delle vostre serate?
1: Guarda, ho Soldato Innamorato, per dire, è una canzone che canto sempre volentieri, perché è una canzone che racconta la storia d'amore tra un soldato.
0: Accennacela.
2: Così.
0: Ma stai suonando l'arpa, signor Mircaccio. Che meraviglia, grazie.
2: Oh, grazie, grazie.
0: Ma senti un po', perché secondo te i giovani restano tanto affascinati dal vostro tipo di repertorio? Perché c'è un seguito di giovani grandissimo. Che cosa ci trovano di speciale?
1: Beh, tu hai appena sentito Soldato Innamorato, puoi pensare in questo momento una storia d'amore in tempo di guerra quanto possa toccare.
0: Sì.
1: E quanto il modo di raccontarla sia talmente lontano che ci fa pensare e che ci crea un senso di astrazione. Poi tendenzialmente la proposta musicale di oggi è talmente bassa che anche la proposta in fondo commerciale del varietà dei primi del Novecento pare adesso una cosa illuminata. Effettivamente queste canzoni restano immortali, restano sempre cantabili. Si riesce a fare una fuga dal mondo, ma anche a interpretare il mondo attraverso un linguaggio che non è quello della volgarità mediatica,
0: certo,
1: quotidiana.
0: Poi sono cose talmente antiche che hanno fatto il giro e sono diventate nuove praticamente. Mircaccio, grazie di essere stato con noi a Radio 2 Summer Club. Ciao e viva la conventicola degli ultramoderni, grazie al signor Mircaccio. E intanto proseguiamo con Elton John e Kiki D.

0: Elton John e Kiki D, Don't Go Breaking My Heart.
1: Don't Go Breaking My
0: Su Radio 2, le 11.33 minuti di questo mercoledì mattina, 22 luglio. Simone Caromino, Giodi Alivernini, l'iniziativa etnografica che già si fa sentire attraverso le vostre note audio al 3487 300 200. Vi chiediamo di raccontarci cosa state facendo, non più di 20-30 secondi, nel vostro dialetto. Noi cerchiamo di tradurre, quindi adesso cuffie,
2: sì,
0: pronti,
2: cartolina,
0: proviamo con
2: sonora.
0: Una
2: cartolina,
0: proviamo.
2: Numero uno di oggi, sentiamo.
3: Ringrazio tanto Mecomare che è venuto aiutarmi a nettare a casa dopo, sì, i grandi lavori che avevo buttato il bagno, che si è polvere, no, che si è bionda per tutti i cantoni.
2: Immagino.
3: Buona giornata.
0: Immagini cosa?
2: Buona giornata, buona giornata.
0: Che cosa immagini?
2: Ma come, questo ha detto: ringrazio tanto la mia comare che mi ha aiutato a pulire casa dopo i lavori di ristrutturazione, perché ho buttato giù il bagno che c'era sabbia dovunque.
0: Io sono senza parole. 3487 300 200, inviateci altre cartoline sonore, possibilmente con traduzione.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: 2-2. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: 2-2.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Marco Mengoni, Angelina Mango, canto d'amore.
2: Noi due.
1: Se io canto quando
2: fino alle 12 su Radio 2.
1: Che cos'è questa cosa? Un jingle?
2: Volevo fare disturbarti, era voluta.
1: Va bene, mi vendico subito. Ciao simpatici, ma Jody è parente di Magico Alivernini, un mito. Jody, sei parente?
2: Non
1: è. Sì, Jody è il Alivernini travestito. Allora, da Jody.
2: Intanto diciamo una cosa, che il Magico Alivernini è un comico che fa magie.
1: Eppure tu sei
2: molto richiesto.
1: Sei comica.
2: Ma non lo conosco, mai conosciuto neanche personalmente. Non è un mio parente.
1: Va bene, come dici tu.
2: Sono tanti Alivernini, ma non sono miei parenti.
1: Arrivano le cartoline sonore al 3487 300 200. Sentiamone una, vediamo un po'.
3: Sono qua in garage, sì, quieto, che ascolta Radio 2.
1: Bene.
3: Intanto sono io rifari a maniglia in pei a custodia del sax di uno che sono in banda insieme con me, che l'altro giorno si è rotto.
1: Ottimo.
3: Allora
1: mi
3: domanda, fammi piacere, giusteme a te, anzi fammine una de nova.
1: De nova la vuole.
3: Ciao a tutti, Vito da Eraclea.
2: Ma che fai così con la testa che annuisci? Ma cosa hai capito?
1: Gli hanno portato la custodia di un sax al quale si era rotta la maniglia di pelle. Lui la sta rifacendo.
2: Dai,
1: lo giuro.
2: Ma ti mandano la traduzione e non la mandano a me, perché secondo me.
1: Sentiamo Lorenzo.
2: Dai, sentiamo.
4: Buondì. Ma sono chi che prepari le rubine per il Meneudin? Per l'asilo.
1: Che delizia.
2: Ma come che delizia?
4: La fudretta.
1: Asciugamanin.
4: Asciugamanini. Ciao Lorenzo da Mantova.
1: Ciao Lorenzo.
2: Gli asciugamanini, l'ho capito.
1: Per il nipotino
2: che è
1: deve
2: nato,
1: andare all'asilo.
2: All'asilo.
1: Sta preparando la borsina. Mette la sughemanin, la fodretta, tutta la rubina.
2: Vabbè, qui ci si poteva arrivare, dai.
1: Un'altra.
2: Vai.
5: Buongiorno a voi.
1: A noi.
5: Stai travagliando sotto sole,
1: no.
5: 16 anni piante. Quindi è niente.
1: Ogni
5: giorno a quest'ora faccio questo lavoro. Quindi
1: che lavoro?
5: Sarà una coincidenza. Vi abbraccio, un bacio da Rosalba.
1: Ciao Rosalba.
2: Sto annaffiando le piante ogni giorno, questo lavoro.
1: Bravissima.
2: È veramente faticoso e quindi fa caldo.
1: Ecco, ti sei sentita chiamata in causa, che hai dovuto far vedere che le sai tradurre?
2: Qualcuna ce la faccio, qualcun'altra un po' meno, ce ne sono alcune veramente difficili.
1: Un'altra ancora.
2: Dai.
1: Così.
6: Allora, sono un camminano che un po' conserva, ma
2: tipo questa.
6: Tanta roba, poca roba, perché ho poche pomatiche, ma la pelle.
1: Ah.
6: E poi quando non se ne manca niente, mentre sono un camminano felon e pulisco un po' il bagno, perché è come stessa sporca.
2: Aspetta.
6: Ciao, buongiorno.
1: Capito solo
2: pulisco il bagno. L'abbiamo capito, è un'attività che alle 11:41 si fa.
1: Resto mi arrendo persino io, guarda, ti dico la verità. C'è Charlie XCX con Wink Wink su Radio 2.
2: No, non c'è. C'è The Lumineers. Oh, figlia.
1: Ah, beh.

0: Oh oh, Filia, The Lumineers, Radio 2 Summer Club, le 11.44, ancora Giodi Olivernini e Simone Calomino, siamo sempre noi, non siamo cambiati.
1: Sì, fino alle 12 così, questa è la formazione su Radio 2 che vi accompagna in questo programma che si chiama Radio 2 Summer Club, il club dei club. Ogni giorno istituiamo un club nuovo, oggi quello dell'ospitalità, anche sì, se in realtà ci siamo interrogati molto su come mandar via questi ospiti e chissà questa signora londinese come si sarà comportata quando si è vista arrivare a casa persone un po' da tutto il mondo con una regolare prenotazione. È successo in quel di Londra.
0: Chissà come si è regolata lei, perché praticamente a quanto pare la sua una casa che veniva affittata vicino casa sua, no? Risultava in realtà il suo indirizzo, quindi la gente arrivava a casa sua.
1: Sì, diciamo che la donna si è trovata praticamente decine di persone alla porta dopo che la sua abitazione era stata inserita da alcuni truffatori in un annuncio su Booking.
0: Hai capito?
1: E quindi i turisti provenivano da ogni parte del mondo, dall'Arabia Saudita, da Los Angeles, da qualsiasi parte del mondo, perché c'era stata una truffa dietro al suo appartamento.
0: E lei se li trovava là davanti?
1: Se li trovava lì perché tutti avevano, secondo loro, regolare prenotazione, che in realtà invece non c'era la signora dietro a quell'annuncio, ma c'erano dei truffatori.
0: Tu che faresti in una situazione?
1: Quando ti trovi 23 gruppi di turisti in un solo mese, la situazione inizia a diventare un po' complicata. Li denunci. Dai, che fai?
0: Infatti, che fai? Ma questi poveretti non l'accogli un caffè, un bicchiere d'acqua?
1: Beh, almeno un caffè così di risarcimento. Però lei non c'entrava assolutamente nulla. Si è trovata
0: burraco.
1: Anche lei vittima di questa situazione.
0: Capisco, ma pure.
1: Però poi che fai?
0: Turisti.
1: Poi che fai quando te li trovi lì alla porta?
0: Questa
1: poveri.
0: È una bella domanda. Ci dobbiamo pensare un pochino.
1: Quindi
0: non è cosa facile. Intanto c'è Maria Antonietta con Colombre senza vestiti. Con gli

0: fresco.
1: Maria Antonietta e Colombre senza vestiti, che in questi giorni davvero io me li vorrei strappare.
2: Ma io ho visto il video sul 202, ce l'avevano i vestiti, eh.
1: Loro ce l'avevano, no, per il caldo.
2: Ma tu te li vorresti strappare,
1: ragazzi,
2: per il caldo?
1: Quanto fa caldo? Vabbè, comunque questa era una di quelle cose che andava detta, capito? Cioè, a un certo punto, no, è estate, fai un programma estivo, che fai? Non lo dici che fa caldo?
3: Si deve
1: non
3: dire.
1: Lo dici, ah, state viaggiando, ah, che caldo che fa, almeno ah, quanto traffico, ah, queste cose così vanno dette.
3: Giordi, però
1: per la funzionalità
3: dire...
1: del programma vanno dette, Simone.
2: Ti devo dire una cosa importante.
1: Quale?
2: Arrivano delle proteste al 348 7300. Proteste, non so se ne usciremo bene.
1: Sentiamo.
4: Comunque, ragazzi, con questa cosa ci escludete a noi toscani, perché sì, qualunque cosa come si dice la capite benissimo.
1: Sì.
4: A meno che non ti dica, ma di chi è questa borsa? Ah, non è mia, è della mia. Giovanni da Rovereto.
1: E la so.
2: Vedi?
1: Di chi
2: Giovanni?
1: È questa borsa? Non è mia, è della mia amica.
2: Oh, lo vedi?
1: Hai indovinato?
2: Allora. Hai indovinato bene.
1: Oh!
2: Secondo me, perlomeno.
1: Sì, infatti, bisogna
2: Giovanni,
1: vedere.
2: Ma voi toscani dovete mandarcele, perché comunque sia, è una cartolina sonora che ci piace moltissimo.
1: Ma soprattutto non sopravvalutateci.
2: No, infatti, soprattutto questo. Ce n'è un'altra.
5: Voglio salutare a Jody.
2: A te.
5: Grazie. Avemo una passione comune.
2: Quale?
5: Fabio Concato. Ciao da
1: ragazzi,
5: Mimmo.
1: Non credo che siamo soli io e Mimmo.
2: Sei un appassionato di Concato.
1: Adoro.
2: Capisco perché. Calogero ci dice questo, e beato lui, aggiungo, senti.
6: Io sogno un giapane, lo cavolo si scatta e mi stai a ghiaccare a mare.
2: Calogero.
1: Che fai, eh?
2: Si sta ghiettando a mare, beato lui. A Trapani si schiatta dal caldo, però adesso vado a farmi un bagno al mare.
1: E beato te.
2: Appunto, Chiara. C'è Chiara.
7: Sono riuscito ad andare a fare una visita, ho saltato ad andare a lavorare.
2: Manco
7: male, ogni tanto con Gevol. Ciao Chiara da Ponte di Piave.
1: Quindi?
2: Ciao Chiara, dice, oggi dovevo fare una visita, però ho saltato il lavoro. Mm-hmm. E ogni tanto quando ci vuole, Chiara, meno ma salta lo sto.
1: Ma
2: non
1: sai,
2: c'è andare più.
1: Sai, Chiara, io userei Simone Calomino come Google Translate.
2: Tutto, ti traduco tutto.
1: Qualcuno brevetti un'applicazione, potrebbe brevettare una nuova applicazione.
2: Callo Translate.
1: Sì, ma dei dialetti. Sì. Tu inserisci il dialetto e poi c'è la voce di Simone Calomino.
2: Vabbè, dai, ci sono i BG.

0: Sai che quasi quasi me li farei sti capelli come i Bee Gees? Questa cosa, guarda, sto
1: ah, fateli crescere.
0: Sta cosa così.
1: Perché ultimamente te li hanno tagliati troppo corti.
0: Sì, troppo corti. Poi tra l'altro questa attaccatura mi si sta spostando lentamente verso il
1: collo. Vabbè, ma comunque non gliene frega niente a nessuno,
0: no,
1: Simone.
0: No, direi proprio di no.
1: È più importante la nostra iniziativa etnografica
0: sì,
1: che sta per concludersi. Sì. Quindi ci proviamo ancora.
0: Allora, oggi devo dire si conclude abbastanza tragicamente. Si conclude con l'incomunicabilità.
1: E proviamo, sentiamo.
0: Perché abbiamo varie cartoline intraducibili. Eccone una.
2: Onisa ha ragione, se ci vogliono escludere da sto gioco hanno Toscani e pure la dicchia si sorte e se andrà dai cencio oppure a bere un po' qualcosa alla cannella. Ciao, si saluto da Scandicci.
0: Allora, questa cartolina da Scandicci è chiara sulla, nella prima parte è chiara, sì, dice non escludete, se escludete sì, noi toscani da questo gioco, e inizia a diventare
1: completamente il livello di difficoltà si alza.
0: Ma ce ne arriva un'altra invece che è da ascoltare con attenzione, perché c'è anche una parte iniziale di silenzio con un via
1: dalla
0: moglie, sicuro. Senti, senti un po'.
1: Vai.
3: So Gianfranco da Subiaco.
1: Sì. Ah.
3: Mi so a raffucinare le maniche.
0: Sì.
3: Perché se no mi infonno.
0: Allora, con tutto il bene.
1: Raffucinare le maniche.
0: Perché se no mi infonno.
1: In forno forse?
0: Non credo.
1: Prendo fuoco?
0: Non
1: che
0: credo.
1: Succede a Gianfranco? Povero.
0: Fatto sta che per noi è intraducibile. È intraducibile.
1: Non ce la facciamo.
0: Non ce l'abbiamo fatta, ma insomma anche noi possiamo fallire ogni tanto.
1: Anche oggi cartoline sonore 10, Simone Galomino, Giodia Livernini 0.

0: Galeone con sale ci permette di dire che oggi abbiamo causato una ribellione fra i toscani.
1: E i toscani dicono che ancora?
2: Tu mi pigli Andrea da Prato.
0: Andrea da Prato ci manda un'altra cosa ancora.
1: Però se è facile, se tu mi vuoi mi prendi.
0: Si ribellano.
1: Cioè, questa ce la facciamo ragazzi, fino a dove arriviamo arriviamo.
0: Giunto il momento di salutarci, ringraziamo Matteo Tarquini alla regia visual e ringraziamo invece Leonardo Carioti.
1: Davide Gabrielli.
0: Valentina Reggiani alla redazione e Angelica De Rossi alla cura. Elena Russo.
1: Grazie a tutti e tutte voi. L'appuntamento è a domani alle 10:30 sempre qui su Radio 2, ora Generazione Radio 2.
0: Ciao Simo.
1: Ciao.

0: Generazione Radio 2.
1: Buongiorno e benvenuti a Generazione Radio 2, mercoledì 22 luglio. Mario Benedetto e Nicola Angelozzi sono con voi dalle 12 alle 13.30. Come è stata quest'estate?
2: Sì.
1: Vi stiamo facendo compagnia.
2: Come da programma, diciamo, come da manuale. Sì, sì,
1: dobbiamo
2: sì,
1: pure raccontare che la prossima settimana saremo invece in un'altra fascia oraria, perché ci sarà il Magna Grecia Film Festival.
2: Sì, un'altra, diciamo, iniziativa tra quelle che abbiamo raccontato, proprio Nicole, quei festival che tanta adesione vedono anche dalle nuove generazioni, un festival incentrato sul cinema contemporaneo con analisi retrospettive, nuove proposte creative molto interessanti per tutte le generazioni, anche in questo caso dalla Calabria, quindi che è una terra che sta dedicando molta attenzione ai talenti creativi, quindi dalla sede di Soverato, quindi andremo in onda da lì e racconteremo in particolare queste iniziative e tutto ciò che circonda e avvolge dolcemente il mondo della creatività, diciamo così, perché, sperando di dare una carezza.
1: Sì, con l'aggiunta di Vittorio Pettinato, saremo in tre dalle 18 alle 19.30, vi faremo compagnia proprio da lì, da Soverato.
2: Sì, quindi aspettiamo di raccontarvi tutto questo e partiamo anche oggi, vi daremo qualche notizia interessante, in particolare qualche accenno al mondo del lavoro che è in grande trasformazione, in evoluzione.
1: E anche dello studio.
2: Dello studio, bravissima, perché è da lì che si parte, e la competenza che crea nuove opportunità. Che opportunità abbiamo adesso di continuare ad ascoltare la nostra fantastica musica di Radio 2? Abbiamo Partenope.

0: Partenope, Merck & Cremont con Serena Brancale dei Colors, che tra l'altro si sono esibiti in Piazza del Popolo per i Team Summer Hits. Ricordiamo che Radio 2 è la radio ufficiale dei Team Summer Hits, l'evento dell'estate. Ieri c'è stata la seconda serata e venerdì ci sarà la terza sera, quindi
1: sì, per tutti i contenuti
0: esclusivi guardate pure sui
1: social.
0: Hai
1: commentato ieri
0: Radio 2
1: in simulcast su Radio 2, sì. questa manifestazione musicale è andata in onda su Rai 1, quindi aspettiamo la prossima serata appunto per godere di questa musica nella bellissima cornice di Piazza del Popolo a Roma, ricordiamolo. E allora, attorno al mondo della creatività c'è appunto anche un mondo di mestieri, di opportunità, di lavoro, e ci sono dei lavori che hanno diciamo conoscono uno sviluppo crescente non solo dal punto di vista economico ma anche di opportunità che offrono, e ci sono appunto, c'è questo confronto tra vecchie professioni tra virgolette e nuove professioni, Nicole, che riguarda proprio anche molto diciamo la vostra generazione Z.
0: Sì, perché ovviamente oggi c'è tutto un ventaglio di scelte nel mondo del digitale che prima non esisteva, no? Paradossalmente il lavoro dell'influencer prima era un lavoro che sconosciuto, invece adesso magari molti
1: esisteva,
0: giovani
1: non aveva queste opportunità, non aveva questi margini di sviluppo, anche cioè, tante collaborazioni e tanti format anche sul web sono nati grazie al lavoro diciamo dei primi creator.
0: Magari prima esisteva lo youtuber, ecco, quindi che si occupava proprio di fare video su YouTube, però le varie piattaforme dei social media non erano così tanto utilizzate. Invece oggi vediamo che è pure più semplice riuscire ad arrivare nelle case degli altri e quindi a riuscire a diventare famosi pure con TikTok, Instagram e gli altri social.
1: In cima alle professioni e comunque continuano a rappresentare una sicurezza, secondo l'Istat ci sono, per dire, il notaio, la professione di notaio, chirurgo, dirigente medico, medico di medicina generale, quindi attenzione, il mondo della sanità offre tanto, e ancora diciamo nel mondo non sanitario c'è molta, diciamo, dopo questo blocco di mondo della sanità c'è il pilota di linea, consulente legale, communication manager e marketing manager, quindi anche il mondo della comunicazione
0: è vero, si sta crescendo
1: sta evolvendo, sta dando le opportunità diciamo anche tante novità che secondo me cambieranno anche nei prossimi anni, non so se già nei prossimi mesi, però nei prossimi anni sicuramente, che il mondo della comunicazione è soprattutto in grande trasformazione, e l'invito che viene appunto anche da questi microfoni è di tenerlo assolutamente presente nei nostri scenari. Teniamo presente che abbiamo sempre la nostra musica
0: in questo caso ascoltiamo Florence Plastic Machine con Hunger.

0: Generazione Radio 2, Nicola Angelozzi, Mario Benedetto, e abbiamo già al telefono un gradito ospite, perché parliamo di lavoro, parliamo di nuove opportunità per le nuove generazioni. In particolare abbiamo ai nostri microfoni Paolo Boccardelli, il rettore della Luis Guido Carli. Benvenuto rettore, benvenuto. Bentornato.
1: Buongiorno, grazie.
0: Bentornato. Sulla scia del successo, esatto, sulla scia del successo che ha riscosso nelle recenti puntate, noi torniamo a interrogarla, come diciamo, o Sibilla Cumana o Oracolo da questo punto di vista, per quanto diciamo consente l'analisi di anticipare, rispetto ai trend futuri e alle opportunità del lavoro. C'è un tema, rettore. Partiamo da un articolo proprio del Sole 24 Ore di oggi, che parla di redditi, quindi c'è evidentemente una questione da risolvere e sviluppare in favore delle nuove generazioni. C'è una frenata grazie al lavoro fatto sull'IRPEF, ma che tendenza possiamo aspettarci da, appunto, analista quale lei è, dei fatti sociali ed economici?
1: Sì, buongiorno. L'articolo è abbastanza interessante perché presenta i dati dell'UPB, l'Ufficio Parlamentare per il Bilancio, sul lavoro dipendente. Fa vedere come l'Italia nel tempo abbia avuto una flessione dei redditi reali a confronto con altri paesi dove invece c'è stata una crescita. La media della crescita è circa il 30% nei paesi OCSE, mentre l'Italia ha perso 1,6 punti tra il 1990 e il adesso non ricordo esattamente l'anno, ma insomma i dati più recenti. Questo perché in realtà l'articolo dice bene come la leva fiscale abbia consentito una leggera ridistribuzione di
0: liberare
1: ricchezza,
0: risorse,
1: per le classi, diciamo, di reddito inferiori, andando a tassare di più le classi di reddito superiori. Ma questo in realtà, come chiarisce bene la relazione, non può creare nuova ricchezza, nuovo reddito reale. La creazione della ricchezza dipende dalla produttività, dalla capacità di produrre PIL, e il nostro paese ha dimostrato in questi anni che i redditi si sono un po' più polarizzati verso forme di lavoro part time e forme di lavoro applicate diciamo settori dei servizi, che sono settori che hanno una produttività inferiore, non intesa come efficienza ma come produzione di ricchezza. Quindi la verità è che l'industria e le costruzioni, lo dice bene questo articolo, hanno mostrato una crescita dei redditi reali, mentre i servizi una riduzione, il che significa che il paese deve ricominciare a investire sull'industria, sulla manifattura. L'investimento non è solo l'investimento pubblico, ma anche l'investimento privato. Quindi dobbiamo consentire al paese di continuare a crescere, a investire sulle tecnologie, sulla produzione industriale e la manifattura.
2: Appunto. E io, rettore, proprio per parlare di questo, no? Abbiamo parlato di tecnologia, di possibilità, aumenti. In che modo l'intelligenza artificiale può essere un grande alleato anche per i giovani, no? Che magari hanno paura di poter essere sostituiti in un futuro?
0: Annosa questione.
1: Questo è un punto essenziale, perché l'intelligenza artificiale entrerà nei sistemi economici, nei sistemi produttivi, nelle organizzazioni, in ogni caso, perché è già presente. Basti pensare al pacchetto di software che utilizziamo, ha integrato già alcuni strumenti di intelligenza artificiale di tipo generativo. Quindi arriverà, ma se arriva senza la trasformazione del lavoro, la creazione di nuove opportunità professionali, la creazione di nuovi modelli organizzativi, questo potrebbe produrre spiazzamento del lavoro, mentre in realtà l'esempio che facciamo tipico è: un call center può essere sostituito da un'intelligenza artificiale, ma le persone che lavorano nel call center possono realizzare attività di maggior valore utilizzando la tecnologia ed essendo dei consulenti a supporto dei clienti in misura ad un livello superiore. Quindi bisogna investire in competenze, in formazione, in professionalità nuove che trasformano le nostre organizzazioni.
0: Sì, molto chiaro, rettore. Guarda, le chiediamo di rimanere in ascolto di un brano con noi e torniamo proprio per chiudere con una riflessione generazionale sulla tecnologia. Intanto ascoltiamo Harry Styles.

0: rientriamo con questo ritmo di Harry Styles con Dance No More, ma abbiamo un ospite qui a Generazione Radio 2 con noi.
1: Sì, il Paolo Boccardelli, rettore dell'Università Luis Guido Carli. Stavamo parlando, rettore, proprio delle novità, quindi lavoro, novità grazie all'intelligenza artificiale che stiamo cercando in questo nostro spazio di far conoscere sempre più, perché se ne parla tanto ma bisogna farne comprendere i meccanismi. C'è una domanda un po' originale per aggiungere un pezzetto alle riflessioni usuali che si fanno, che mi sentirei di farle. Cioè, cosa si sente di dire oggi a un lavoratore cinquantenne, in questo caso, perché noi pensiamo a tutte le generazioni, che teme l'ingresso appunto nel mondo del lavoro di una tecnologia così dirompente?
2: Ma innanzitutto io direi speranza, nel senso che non vedo il fatto negativo. Tutti i dati ci dimostrano che l'intelligenza artificiale in questo momento sta chiedendo più lavoro, quindi fa una domanda crescente di lavoro, perché servono tante cose aggiuntive per integrare l'intelligenza artificiale.
1: Questo ricordiamo, la ringrazio, perché noi ricordiamo quello che può sparire ma trascuriamo a volte quello che si sta creando in più.
2: C'è moltissimo lavoro che è in corso di sviluppo all'interno di tante organizzazioni. Poi la cosa che io dico e che vedo è che la presenza di competenze, quindi la classe, diciamo, dei lavoratori, dei cinquantenni che in qualche modo hanno accumulato esperienze e conoscenze, è un valore essenziale, perché per poter utilizzare al meglio l'intelligenza artificiale bisogna avere delle competenze. Molto spesso ci capita di fare delle ricerche o comunque sviluppare dei documenti attraverso l'intelligenza artificiale, e questi sono caratterizzati da bias, da allucinazioni o comunque da informazioni non sempre complete o corrette. Allora la competenza di chi fa queste ricerche, di chi fa questi documenti, è una base fondamentale. Giusto. Non si può rinunciare alla competenza specialistica.
1: Non appaltare,
2: quindi,
1: rettore, a questa tecnologia la nostra capacità di analisi, ma renderla complementare.
2: Anzi, io vedo una grandissima alleanza tra i giovani e i lavoratori di esperienza maggiore nel sviluppare al meglio progettualità che utilizzano l'intelligenza artificiale in modo innovativo, facendo leva sulla creatività e l'innovazione dei giovani, ma allo stesso tempo con una competenza e una capacità di interpretare e di utilizzare i risultati che provengono dall'intelligenza artificiale in maniera più efficace e responsabile.
0: E infatti abbiamo chiesto proprio consiglio per i lavoratori di 50 anni. Parlo io, che sono della generazione Z. Invece un consiglio per i giovani, lei che si occupa e che lavora soprattutto con i giovani, soprattutto su quali qualità umane nessuna macchina potrà mai sostituire.
1: Bello,
0: perché un po' questo,
1: giusto.
0: Dobbiamo ritornare un po' al fatto che non possiamo essere sostituiti, soprattutto per le nostre qualità umane, giusto, rettore?
2: Sì, assolutamente. Allora, due cose. La prima, il pensiero critico è alimentato dalla conoscenza, quindi non si può abbandonare l'investimento sul pensiero critico, sulla capacità di comprendere il mondo, i fenomeni, la società, e quindi bisogna studiare anche come si studiava tradizionalmente, senza tralasciare le nuove tecnologie, anzi devono essere un potente alleato. Quindi primo punto, bisogna continuare a investire sulla conoscenza e sulla competenza, anche i giovani devono farlo. Secondo punto invece sono le competenze diciamo relazionali, emotive, la cosiddetta emotional intelligence. In un mondo dominato dalla tecnologia, le relazioni umane sono ancora di più importanti, è necessario saperle curare, saperle gestire, perché un'email scritta insieme a un supporto di intelligenza artificiale può dire molto, ma la capacità di guardare negli occhi, di stringere una mano, di fare un sorriso e di accogliere un collega o un cliente o un partner nel modo giusto fa la differenza.
1: Grazie rettore, grazie per il valore
0: mille,
1: scientifico e il sapore emotivo di questo pensiero, anche quello che sintetizza il grande lavoro dell'università
0: e soprattutto il messaggio generazionale, perché noi parliamo proprio alle generazioni. Grazie mille
1: rettore, quindi a presto a ritrovarla, buon lavoro.
2: A presto, grazie a voi, buona giornata.
1: Grazie.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo con Romantica, bisogna essere sempre un po' romantici, sia nel mondo del lavoro che nel mondo relazioni, perché è importante romanticismo.
1: Noi lo diciamo appunto, chi è sul canale 202 appunto e ci segue in visual, oltre che all'ascolto in macchina nei vari spostamenti, lo diciamo di fronte al nostro direttore Giovanni Alibrandi, è venuto a trovarci proprio per vigilare sullo sviluppo generazionale, direttore, del nostro dibattito.
2: Un saluto a tutte le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori, Nicole, Mario, certo. Il lavoro che state facendo è molto importante, e le generazioni quindi toccano tutte, ho sentito prima con il rettore, quindi qualsiasi generazione, da quelle più grandi a quelle più piccole, fare matchare e fare un ragionamento che possa essere utile per tutta la società.
1: Esattamente, questo è vero il punto. In estrema sintesi, caro direttore, questa è un po' la filosofia, che si cerca di far convergere degli aspetti che sembrano distanziare le generazioni, in realtà unite molto spesso anche dal sentimento che a volte viene trascurato.
2: Certo, a volte le differenze sono quelle che possono trovare dei contatti e unire.
1: Sì, e noi nel nostro piccolo crediamo che la radio possa avere appunto, come lei ben sa e ci aiuta appunto a dibattere su questo, possa avere una funzione di confronto fondamentale, perché tutto nasce, la comunicazione nasce dall'ascolto, e impariamo ad ascoltarci.
0: E anche perché è un mezzo che arriva veramente a tutti, come vediamo sia radiofonicamente, ma anche con l'utilizzo dei social che si sta avendo grazie a Radio 2, si arriva veramente a chiunque, e questo è un messaggio importante.
2: Ricordiamo che la cultura, se non è pop, è accademia e quindi non arriva alla gente. Quindi ecco perché un programma come questo, in una delle radio, ovviamente nella radio più pop della galassia Rai, è importante proprio per questo, perché vogliamo parlare a tutti, come abbiamo fatto e come vedremo il 5 agosto con il concerto di Cosenza.
1: Sì, ricordiamolo, esatto, grazie.
2: Abbiamo ricordato un grande cantante, un grande autore che Rino Gaetano, e parlando anche alle giovanissime generazioni.
1: Esatto, l'onda rossa di Radio 2 è arrivata proprio anche nel cuore della Calabria.
2: Assolutamente sì.
0: Unendo più generazioni, perché vedevamo cantanti.
1: Rino Gaetano, più di Rino Gaetano, devo dire, che dire, è semplicemente un piacere ricordarlo. Caro direttore, proprio per questo noi andremo avanti adesso col nostro confronto, e credo che sia utile.
0: Ricordiamo anche chi c'è stato e chi ci sarà il 5 agosto al concerto Radio 2 Live. Nomi come Noemi, come Le Vibrazioni, Fabrizio Moro, Francamente, e molti altri. Vi consiglio di andare sui nostri social proprio per vedere la locandina. Ricordiamo l'appuntamento 5 agosto
2: su Rai 2 in prima serata, condotto da Emma Stoccolma, Gino Castaldo, e anche con la presenza importante della nostra Nicole Angelozzi.
0: Sì, proprio per il cambio generazionale. C'è stato anche Vittorio Pettinato, e quindi
1: perché molto spesso, questo è interessante, ne parleremo, si parla di cambio, ma spesso è una grande coesistenza generazionale. Quindi grazie direttore, e grazie anche Nicole per il lavoro che fai generazionalmente. Grazie al GR2, lo ascoltiamo.
3: Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
4: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
5: 2-2.
6: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A €189 fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
7: Sono le 12:30.
8: Rai GR2.
9: Buongiorno in studio Ilaria Menta. Dopo giornate di caldo eccezionale, l'Italia affronta una complessa situazione meteo. L'aria più fresca in entrata da nord ha già prodotto violenti temporali e danni in Emilia Romagna, Marche e Puglia. Instabilità che in queste ore si sta spostando al sud, ancora alle prese con temperature elevate e incendi.
5: La violenta grandinata che ieri si è abbattuta sulle Marche ha provocato ingenti danni alle attività economiche, a partire dall'agricoltura, ma anche decine di feriti colpiti dai grossi chicchi di ghiaccio. Permane anche oggi l'allerta arancione in Emilia-Romagna, dove ieri nel Ferrarese forti piogge, grandine, raffiche di vento hanno mandato in tilt la circolazione sulla A13, distrutto vetri delle auto, infissi e tetti. Instabilità che oggi si sposta verso il sud, dove le città da bollino rosso sono scese da 18 a 6. In Sicilia, le temperature roventi hanno favorito decine di incendi in diverse province. Nell'Agrigentino, oltre 100 gli evacuati. Le previsioni meteo del primo maresciallo Alfonso Sequini, aeronautica militare.
10: Ci saranno ancora delle temperature elevate. Nelle aree interne di Sicilia e Sardegna raggiungeremo i 41-42 gradi. Molto meglio al centro con 35 gradi di massima, mentre invece al nord i venti di tramontana porteranno un abbassamento delle temperature al massimo a 30-31 gradi. Sempre lungo le coste adriatiche, sia nella giornata di oggi che di domani, possibile ancora dei rovesci e dei temporali associati a delle grandinate.
5: Eleonora Belviso, GR2.
9: Il caso di Abderrahim Fakir, l'imprenditore marocchino morto a Bologna mentre era tenuto fermo a terra da due agenti, proseguono le indagini e restano ancora alcuni punti da chiarire.
11: 20 minuti di filmato della bodycam azionata direttamente dal capo pattuglia intervenuto dopo le chiamate degli abitanti del palestro disturbati dal comportamento esagitato di Abderrahim Fakir. Su questo si concentrano le indagini, così come su tutta la catena dei soccorsi, incluso il comportamento dei quattro volontari della Croce Rossa, perché con loro non c'era anche un medico. Quanto alla manovra di contenimento con Fakir tenuto fermo a terra in posizione prona, la procura sta verificando che i due agenti abbiano rispettato la circolare del Criminale che raccomanda, qualora il soggetto mostri segni di malessere, la presa dovrà essere allentata immediatamente verificando che sia nella condizione di respirare. Da appurare poi la prassi della Croce Rossa, secondo la quale i sanitari debbono aspettare la fine dell'intervento della forza pubblica per operare. In una situazione così grave è stata opportuna questa attesa? Dal passato di Abderrahim Fakir emergono 5 piccoli precedenti penali che risalgono più di 20 anni fa, il più grave per spaccio. Risulta invece che di recente avesse avuto un approccio con un centro di salute mentale, ma che poi non avesse proseguito le cure. Claudio Vigolo, GR2.
9: Un ragazzo di 16 anni alla guida di un monopattino privo di luce che guidava senza casco è stato travolto da un'auto mentre ieri notte percorreva una strada nell'Oltrepò Pavese. Il conducente della macchina è un uomo di 73 anni, l'impatto è stato violentissimo, i carabinieri hanno avviato gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente. E adesso la guerra tra Iran e Stati Uniti, guerra che sembra espandersi. I mediatori pakistani esprimono preoccupazione per i tentativi degli Houthi yemeniti, alleati di Teheran, di trascinare l'Arabia Saudita in guerra.
12: La crisi si espande, incontagia il Mar Rosso. Gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, annunciano un blocco navale contro le navi dirette in Arabia Saudita. Le immagini che immortalano le prime imbarcazioni che modificano la rotta per evitare le aree a rischio sembrano la copertina del nuovo capitolo di un conflitto che si trascina. Anche quella scorsa è stata una notte di raid incrociati. Gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi militari, l'area di Bushehr, dove si trova una centrale nucleare, e la periferia di Teheran. Non abbiamo ancora finito, ha avvertito il presidente Trump, mentre il segretario di Stato Rubio lascia aperto uno spiraglio diplomatico, accusando però Teheran di non aver rispettato gli impegni assunti. La Repubblica Islamica ha risposto, rivendicando attacchi contro installazioni statunitensi in Kuwait e in Giordania. Proprio oggi, intanto, l'Iran celebra i funerali degli studenti uccisi nella scuola di Minab, colpita in uno dei primi raid americani dall'inizio della guerra. All'alba è stata inoltre eseguita la condanna a morte di Mehdi Kanaki, accusato dalle autorità di essere una spia al servizio di Israele e degli Stati Uniti. Azzurra Meringolo, GR2.
9: In Francia è ufficialmente scattato il divieto dell'uso dei social network per i minori di 15 anni.
13: La Francia è il primo paese europeo ad approvare il divieto dopo che la legge è stata approvata in via definitiva a larga maggioranza a Parigi con un doppio voto all'Assemblea nazionale e al Senato. Particolarmente soddisfatto Emmanuel Macron, mi ero impegnato per l'approvazione del provvedimento, scrive su internet, perché è diventato urgente proteggere i nostri bambini sulla rete. La legge impone alle piattaforme online di adottare sistemi di di verifica dell'età per chiudere poi i profili di chi ha meno di 15 anni. La ministra responsabile per il digitale, Anne-Leen Hanff, fa sapere che il divieto dovrebbe diventare operativo dal 1 settembre, previste comunque delle eccezioni. I più piccoli potranno continuare a consultare le enciclopedie online e potranno partecipare a progetti informatici in ambiente scolastico. Da Parigi, Gavino Moretti, GR2.
9: E adesso la musica. Mentre cresce l'attesa per le prossime date europee degli Oasis, oggi la band dei fratelli Gallagher diventa protagonista di un altro record. La Official Charts Company, l'organizzazione che stila le classifiche ufficiali di vendita in Gran Bretagna, ha nominato What's the Story, Morning Glory degli Oasis, l'album in studio più venduto di tutti i tempi nel Regno Unito. Combinando dati di vendita e streaming, il disco si trova dietro a due compilation, rispettivamente dei Queen e degli ABBA, ma resta il lavoro in studio più venduto nel Regno Unito. La linea torna a Generazione Radio 2, il prossimo giornale radio alle 13.30, più tardi.
14: Qual è la tua missione?
15: La laurea in giurisprudenza.
16: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
17: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
18: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
17: Accedi
16: al tuo prossimo livello
17: con il Fondo Studio.
19: Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Sorry, scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari qui a Generazione Radio 2. Sì. Non siamo soli. Non siamo soli.
1: Sono un pinguino. Sono
2: tattico nucleare.
1: Posso fare così che è più rock? No, posso dire una cosa?
0: Ah, vuoi farla? Aspetta, che si gira. Che tu, questa, tu sei
1: questo è il
0: un
1: gruppo
0: nativo radiofonico.
1: Ti porta
0: non
1: una
0: puoi...
1: ventata di fresco durante l'estate. Ogni volta che tu nomini pinguini tattici nucleari, ti senti un po' meglio. Ciao ragazzi, come state? Vi ascolto sempre, bravi.
2: Come avete sentito e come starete vedendo sul canale 202, è tornato a trovarci il nostro Julian Borghesan, la voce di Radio 2, ma che senza aggettivi.
1: Voi la dovete
2: voce
1: finire.
2: Voce autorevole.
0: No, ma perché voi? Allora, voce
2: seria, voce consolidata.
1: Dì la verità, lei l'altra volta della voce storica. Che
0: no, no, esatto, no, l'ha detto lui.
1: Posso dire una cosa?
2: Tu sei un po' generazionalmente irriverente.
1: Allora, un giorno, poi di questa cosa qua.
0: Ti pentirai un giorno.
1: No. Però riconducibile ai premi, Antonello Venditti mi disse: "Au, mi hanno chiesto di andare a ritirare il premio alla carriera, ma io sono ancora vivo." Perché questa
0: sono un po' come quei documentari delle persone che ovviamente
1: il docu, sì, esatto, adesso vanno di moda i docu che sei ancora vivo,
0: molto giovane pure,
1: sì,
0: magari.
1: Sono
2: perché scaramantico, insomma, un po', no? Fai il documentario tosta,
1: ma sì, ma poi sai, anche il premio alla carriera in realtà, no? È un qualcosa che implica il fatto che tu hai fatto una carriera e è definita lì la cosa. Beh, tu vai avanti, giustamente.
0: Vabbè, dice, Giulia, scrivi per favore un libro sulla tua carriera, poi noi lo
1: ma io non ho una carriera, io non ho una carriera, c'ho una grande passione.
2: Ancora hai ancora per fortuna tanto da dare, diciamo, sì, e quindi siamo ricordiamo anche sì, fa molto rock.
1: Salve.
2: Ricordiamo ovviamente il nostro Julian che sempre proprio dopo di noi qui con Radio 2 Music Room appena finiamo alle 13:30
0: esatto, Manila Nazzaro. L'abbiamo invitato e non è venuta lei. Lei ancora non è venuta. Secondo me ci sta ascoltando. La salutiamo Manila.
1: Perché lei è bionda, grazie comunque. Che fate? Io faccio una fatica con questi ragazzi. Di cosa state parlando oggi?
2: Di te, guarda, proprio.
1: No. Generazione.
2: Parlavamo di lavoro, nuove opportunità, caro Julian, anche di intelligenza artificiale. Okay. Cercando di spiegare perché se ne parla tanto, ma poi non è che sia ben chiaro cosa accade. Quindi stiamo cercando di fare un po' di chiarezza da questo punto di vista.
1: Sai che ieri, proprio con Manila, abbiamo letto analizzato un articolo che parlava proprio negli Stati Uniti. Sono resi conto, ma non solo negli Stati Uniti, che l'intelligenza artificiale applicata sul lavoro della quotidianità delle aziende costa di più di avere proprio gli esseri umani.
2: Questo sì, perché dipende.
1: Si apre un grosso tema.
2: È vero, si apre un tema perché l'umano c'è e tornerà sempre.
0: Allora
2: noi,
0: fai il lavoro da
2: radiofonico. Sì, a questo punto esatto. Fai visto che sei in piena carriera. Adesso,
1: It's been done. È partita.

0: siamo qui a Generazione Radio 2.
1: Sì, sì, siamo qui e abbiamo, come vedete anche sul canale 202, un nuovo ospite che è Matteo Caroli, che è professore e ha tanto da raccontarci proprio su un pezzo di Generazione che ci viene detto ogni tanto, cioè non trascuriamo le generazioni dei grandi, caro professore, perché noi parliamo spesso di giovani, ma c'è un mondo che è portato avanti anche da generazioni di grandi. Appunto, professore in gestione sostenibile dell'impresa presso la LUISS, ha scritto questo libro e si chiama L'argento della patria, vivere e lavorare in Italia dopo i 60 anni. Benvenuto professore.
2: Benvenuto.
3: Grazie, grazie, grazie.
1: Come si fa a vivere e lavorare in Italia dopo i 60 anni?
3: Beh, lavorare dopo i 60 anni sta diventando la grande sfida, innanzitutto per le imprese, e le organizzazioni che devono capire come valorizzare al meglio questa popolazione senior che un tempo si pensava di mandare in pensione, sì, più o meno rapidamente. Sì. Oggi rappresentano, per darvi un dato, gli over 60 rappresentano circa il 15, in alcuni casi anche più, per cento della popolazione aziendale. Chiaro che quindi tu la devi valorizzare.
1: Molto importante. Appunto, partiamo da questo, che è culturale, professore, come differenza. Sì, sì. Cioè, non sono, tra virgolette, un peso, diciamola male, ma sono ancora una risorsa, anzi, una risorsa importante, centrale.
3: Devono diventare una risorsa importante. Questo richiede un cambiamento anche un pochino delle prospettive, innanzitutto le persone, perché poi diciamocelo, spesso la gente, diciamo, non vedo l'ora di andare in pensione.
0: Ma infatti
3: magari,
0: questo è perché si pensa che a 60 anni si abbia veramente tanta voglia di andare in pensione, non magari di ricominciare una nuova vita con un nuovo mestiere, imparare delle cose nuove. E invece la verità è diversa, no? La realtà è diversa.
3: E questo è un grande tema che naturalmente non riguarda tutti, ci sono lavori, certo, veramente usuranti che vanno chiusi ad una certa età, ma per molti lavori in realtà c'è la possibilità di rinnovarsi, di reinventarsi, di continuare a portare un contributo importante. È chiaro che cambiano anche i ruoli, cambiano le modalità di lavoro, i tempi, ecco lì la necessità anche delle imprese, delle organizzazioni di adeguare i modelli organizzativi, come diciamo noi, alle caratteristiche di questi lavoratori.
1: Sì, sì, sì, è chiaro, anche perché poi, professore, si parla spesso di ricambio generazionale, in realtà c'è la soluzione spesso in azienda, in società, nella vita, anche in famiglia, è una lunga coesistenza generazionale. Ecco, la domanda delle domande è, anche sulla base del suo libro, come far coesistere giovani digitali e sessantenni, tra virgolette, analogici?
3: Questo è il grande tema. Questo è veramente
0: perché si
3: il
0: può
3: grande
0: creare
3: tema.
0: Uno scontro.
3: Esiste assolutamente un problema di stereotipi tra le generazioni,
1: vero,
3: no?
1: Vero.
3: Discorso, il senior che dice questi non sono capaci di fare nulla, eccetera, i giovani che dicono questi qua sono rimbecilliti, eccetera, eccetera. Però è un tema veramente molto articolato, dove tra l'altro anche la ricerca sta facendo molto per capire come favorire il superamento di questi stereotipi e una collaborazione feconda tra generazioni diverse. D'altro canto non c'è alternativa, già oggi nelle grandissime imprese tu vedi i dati statistici, hai 5 generazioni quasi ugualmente rappresentate, e quindi è chiaro che tu quelle persone le devi far lavorare,
0: vabbè,
3: insieme.
0: Un po' come me e Mario, insomma.

0: cazzo, però è vero.
1: In questo
0: insomma,
1: caso vince
0: ci sono varie generazioni.
1: La generazione Z,
0: no?
1: Vince la generazione Z in questo caso.
2: Esattamente.
0: Ma noi siamo in radio, quindi il professore rimane con noi e ascoltiamo adesso Blanco con Los Angeles e torniamo tra poco. Vada a

0: Generazione Radio 2, Nicola Angelozzi, Mario Benedetto e Matteo Caroli, autore dell'Argento della Patria, ci sta raccontando proprio come si possono convivere delle generazioni.
1: E quindi io non posso non fare una domanda al professore. Sì. Cosa risponde a un giovane che pensa, ma se i sessantenni non mollano il posto di lavoro, io dove vado? Qual è il mio posto? No? Perché si ha un po' questa paura, no? Sì. Della sostituzione.
2: Sì, sì, è giusto e vi tranquillizzo subito perché ci sono molti studi scientifici empirici che dimostrano evidentemente che non c'è correlazione tra mandare in pensione un sessantenne e assumere un giovane. D'altro canto è anche intuitivo. Se io mando in pensione un dirigente o anche un impiegato di 60 anni che fa certe funzioni, quelle funzioni non possono essere svolte.
1: No,
2: da un
1: certo,
2: giovane.
1: Perché c'è un percorso.
2: Esattamente. Il tema è la mobilità interna. E quello che è interessante, sarà una delle sfide dei prossimi anni, è il fatto che un cinquantenne potrà avere come capo un 35enne, perché peraltro i percorsi di carriera adesso sono molto più rapidi.
0: Sì, l'ho visto già succedere, delle aziende sta succedendo molto spesso.
2: Quindi ecco la capacità anche del senior di sapersi mettere in gioco, cioè io continuo a lavorare,
0: Perché guardi, proprio pensando a uno dei capitoli, c'è un titolo molto evocativo di un sottocapitolo, un paragrafo: adeguatezza delle competenze. Ricordiamo sempre, c'è una questione anagrafica, ma bisogna riconoscere la competenza di chi è esperto e sa insegnarmi qualcosa. Ma il nativo digitale, per esempio, non solo sul digitale, potrebbe come competenza rendere complementare il lavoro intergenerazionale.
2: Assolutamente sì. D'altro canto sta emergendo col tema dell'intelligenza artificiale. Sì. Le competenze nel prompting e comunque anche nel capire come interagire al meglio, che derivano da un'esperienza sui temi, quindi dal fatto di avere contezza degli argomenti, diventa un elemento di valore molto importante, di cui è portatore il senior, che trasmette alla persona più giovane, che poi invece ha una capacità di interagire con l'intelligenza artificiale chiaramente più rapida e più efficace. Quindi c'è veramente sinergia da sfruttare.
1: Si deve stare insieme, no? Perché si può rubare da qualsiasi mondo, no? Che è un po' quello.
0: Sì. Cioè, diciamo, rubare ai giovani per dare ai più grandi e viceversa.
1: Sì,
0: diciamo,
1: viceversa.
0: È un po' il Robin Hood delle generazioni. Rubare in senso buono, rubare per condividere.
1: Condividere, essere sempre, diciamo, a me dicono spesso di essere una spugna, no? Per poter assorbire e imparare dagli altri.
2: Guardate, per esempio, il tema del coaching, si fa reverse coaching, cioè anch'io senior ho molto da imparare, da prendere come spugna da un giovane, e quindi non c'è soltanto il mentor senior che accompagna
0: il grande, esatto, che accompagna, ma anche il grande che ascolta. Molto bello, perché è un concetto che torna, e la ringraziamo anche per averlo argomentato, dati alla mano, proprio in Argento della Patria di Matteo Caroli, che ricordiamo
2: grazie
0: come libro intergenerazionale per eccellenza. E adesso, Nicola, è il momento della musica.
1: Sì, è il momento della musica, professore. Adesso ascoltiamo Perfect, The Smashing Pumpkins, ecco. Qui a Generazione Radio 2.
0: Grazie.

0: spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: 2-2.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Con Boogie's in My Soul torniamo qui a Generazione Radio 2 per un momento in cui voi ascoltatori diventate protagonisti.
3: Ho già capito, la battle.
2: Esatto, la battle delle abitudini generazionali. Oggi si parla di notizie.
3: Ottimo,
2: noi ascoltiamo il GR, quindi già comunque siamo abituati, esatto. Però c'è chi preferisce leggere le notizie sul giornale comprandole in edicola, quindi cartaceo, e chi invece scarica le applicazioni per leggere le notizie.
3: Sì, lo sfoglia digitalmente, sì.
2: Tu da che parte stai? Perché da una parte c'è ovviamente il rito di andare in edicola a comprare il giornale, poi come dicevamo sempre, leggere su carta stampata è diverso.
3: Ed è molto, è diverso. Io ti dico la verità, amo quel rituale, sono cresciuto con quel rituale, la carta stampata da sfogliare, credo anche chi è all'ascolto dei millennials e non solo condivide con me questa abitudine, però poi per praticità ovviamente si finisce per leggerlo su telefoni e tablet. È uno degli elementi che fa tanto discutere sulla, appunto, la vendita dei giornali. In realtà pensiamo anche a questo, cari amici, cioè pensiamo anche a cosa si propone ai lettori, quindi la qualità del contenuto determina anche l'adesione o meno la scelta di comprare o meno un giornale, quindi ecco, bisogna anche fare una riflessione su questo. Poi il digitale indubbiamente ha trasformato le abitudini,
2: anche perché dobbiamo dire che un conto è leggere il giornale digitale, un altro è leggere notizie che si ripropongono sui social, perché anche lì dobbiamo stare attenti, perché spesso si parla di fake news.
3: Sono
2: quindi
3: i titoli un po', da un lato le fake news, da un lato
2: attenti.
3: La semplificazione, e poi c'è l'altro aspetto che su cui si riflette tanto, che chiaramente questi mezzi digitali favoriscono la diffusione delle notizie, certo, però accelerano anche i tempi, quindi abbassano il livello dell'attenzione. E allora, brava, come dici tu, attenti alle fake, perché bisogna andare sempre a verificare le fonti di quello che leggiamo, che sia cartaceo, che sia digitale. E come dici tu, le notizie sono quelle, c'è il rituale che fa la differenza. E chiediamo proprio a chi all'ascolto, al 348-7300-200, voi siete col cartaceo, diciamo col giornale di carta, o lo sfogliate sul tablet?

0: ritorniamo qui a Generazione Radio 2, Little Things di Lily Allen, parliamo di piccole cose, ma abbiamo un ospite.
1: Sì, abbiamo Lino qui. Nobili, neuropsichiatra infantile, perché parliamo proprio delle abitudini dei giovani e giovanissimi, anche il rapporto con il digitale, con i social, ecco, da usare con consapevolezza. Benvenuto a Lino Nobili, benvenuto professore.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Senta, partiamo da un dato, perché i ragazzi pare dormano addirittura meno o peggio a causa degli schermi, cioè ci sono dei pericoli, tra virgolette, anche per il loro cervello che è in crescita da questo punto di vista.
2: Ma sicuramente la cosa che ha detto è vera un po' in tutto il mondo, cioè la popolazione degli adolescenti, specialmente la popolazione più deprivata di sonno al mondo. È uno dei motivi fondamentali, proprio quello dell'estrema esposizione agli schermi e anche al fatto che in adolescenza si tende a cambiare un po' proprio il ritmo, biologicamente si tende ad andare a dormire a letto più tardi, ci si alza prima, e gli schermi fanno ulteriormente, così come partecipare ai social. La deprivazione di sonno è un effetto importante, tutta la fase dello sviluppo serve per la memoria, serve fondamentalmente, specialmente nella fascia adolescenziale, a regolare le nostre emozioni. Se siamo deprivati di sonno, noi tecnicamente chiamiamo, si può creare una sorta di disregolazione emotiva, la capacità, si perde un po' la capacità di reagire alle frustrazioni, è più facile avere uno scarso controllo delle proprie emozioni, e questo poi alla fine poi comunque va a interagire negativamente anche sulle funzioni di apprendimento, su quelle che sono lo sviluppo del nostro lobo frontale, il cervello più razionale, che ci serve più a ragionare in maniera
1: la famosa corteccia prefrontale, che come dire lavora complementarmente all'amigdala, che
2: c'è una sorta di equilibrio, no? Tra razionalità e emozioni, e il sonno, quando siamo deprivati, va a far spingere tutta la parte più emozionale, e la parte emozionale già è fortemente, diciamo, spinta in età adolescenziale, e quindi la carenza di sonno va ulteriormente a accentuare questa situazione.
0: Sì. E poi in realtà anche un altro problema che c'è delle nuove generazioni, mi metto anch'io come protagonista, è un po' il boom degli attacchi di panico, ma anche soprattutto dell'aumento dell'ansia, no? Un po' causato soprattutto dai social.
1: Cioè, hanno un contributo?
2: Ma guardi, sicuramente noi abbiamo visto in questi anni, io le parlo proprio con quello che vediamo anche noi al Gaslino, il reparto di psichiatria anche d'urgenza, la patologia psichiatrica, il malessere giovanile è aumentato nel corso degli anni nettamente, ha avuto dei picchi e siamo sempre a livelli molto alti. I social sono sicuramente un fortissimo moltiplicatore, direi, in alcuni casi anche magari la causa, ma comunque un fortissimo moltiplicatore di tutto ciò che può essere questa malessere dei giovani, nel senso che vanno a spingere l'acceleratore sulla paura, per esempio, di essere esclusi, un giovane se non
0: futuro,
2: è presente,
0: no?
2: Ormai sul socio, no?
1: Su questo
2: nel cyberbullismo, a contenuti ansiogeni, ci sono dei siti che sono anche proprio dei siti deleteri.
1: Esatto, infatti su questo, professore, voglio chiedere anche questo, cosa ne pensa? Perché la Francia ha già preso una posizione molto netta su questo fronte, cioè ha appena vietato l'uso dei social agli under 15, c'è anche una proposta che ci riguarda da vicino, ecco, cosa ne pensa?
2: Guardi, allora, io su questo lo parlo un po' da tecnico, nel senso stiamo parlando di una situazione che siamo proprio all'inizio della conoscenza degli effetti.
1: Sì.
2: Sicuramente sul campo vediamo come questi effetti possono essere estremamente negativi. Ci sono quindi fortemente a favore di dire una regolamentazione sull'utilizzo è assolutamente necessaria. Ricordiamoci che poi i giovani in realtà qualche volta trovano estremamente delle scappatoie, quindi io sono assolutamente d'accordo nel trovare delle regole,
1: limitare, perché è un fatto di consapevolezza,
2: e capire anche quando invece questi sistemi possono aiutare dei giovani. Ci sono delle popolazioni di giovani che possono anche essere aiutate, quindi bisogna assolutamente discutere di questo aspetto in maniera fondamentale e trovare anche assolutamente delle limitazioni che per alcune fasce di età sono assolutamente necessarie. Chiaramente il tempo poi ci dirà, la Francia inizia, l'Australia per esempio l'ha già fatto da un po', i dati che vengono dall'Australia sembrerebbero dire in effetti che sembra ci sia un miglioramento perlomeno nei rapporti familiari, nel senso che sembrerebbe che i giovani parlano di più con i genitori, direi che questo è fondamentale, no? Un giovane e la socializzazione, il contatto umano non ha nulla a che vedere,
1: no, perché magari anche il divieto rallenta il processo e lo rende consapevole, dice, io vorrei fare questo, cosa ne pensi? E quindi diventa un elemento di dibattito, quindi magari non si evita di farlo, ma lo si fa in modo più consapevole, crescendo.
2: Assolutamente, bisogna fare comunque educazione, perché immagini lei dietro ai 15 anni, poi 15 anni un giorno uno si butta là dentro, no? Quindi bisogna fare questa cosa, ma creare anche un'educazione a questo mondo del social, no? E poi immaginiamo quale contrasto nella nostra vita, quindi bisogna educare i genitori, noi abbiamo dei genitori che sono loro dipendenti, perché poi il problema è che dà dipendenza a questo sistema, genitori dipendenti dal social, no? Che sono loro stessi attaccati a questo telefonino di fronte ai loro figli, quindi come fa, che esempio diamo? Quindi è un argomento su cui veramente bisogna fare molta cultura, informazione e sottolineare come può essere pericoloso anche questo.
1: Sì. Infatti noi continueremo a farlo, professore, la ringraziamo anche per questa sua testimonianza, perché poi su questo, ecco, c'è la sensibilità personale, ma c'è la scienza che dobbiamo ascoltare rispetto a quello che è bene per noi e soprattutto per le generazioni più giovani, che hanno bisogno di crescere in modo appunto il più possibile equilibrato. Quindi grazie mille per essere stato con noi. Grazie al professor Nobili, noi ci fermiamo, torniamo tra pochissimo.
3: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia voglia di fresche. Non intendevo un gavettone.
3: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu. 2-2.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: 2-2.
7: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.

0: Gabri Ponte, Giovanotti DNA, ma dobbiamo dire la verità.
1: Sono ufficialmente in minoranza.
0: Generazione Radio 2 è un corridoio,
1: casa,
0: un corridoio di persone che vanno, che vengono, allora. E finalmente è arrivata Manina Lazzaro, perché ci hai sempre portato Julian, ci ha mandato Julian,
2: perché lui mi anticipa sempre, perché ha magari meno il problema del parcheggio, però vi ho ascoltato prima.
0: Bene.
1: Ma lui è benvenuto, però noi aspettiamo Manila. Sinceramente,
2: no, tra l'altro ho sentito Nicole che ha detto ci starà ascoltando, vi stavo ascoltando, infatti, e quindi ho detto corro da voi ragazzi, sto arrivando. Questione di parcheggio ovviamente.
1: La potete vedere ovviamente sul canale 202, che ci segue con la nostra visual, e quindi potete vedere in quanta minoranza mi trovo, diciamo, da questo punto di vista.
0: Dovevamo metterti in mezzo, però
1: bellissimo, no, è un piacere,
2: no?
1: Ecco. È un piacere avere un'altra voce di Radio 2 preziosa.
2: Grazie,
1: e ci tiene
2: ragazzi.
1: Compagnia tutti i pomeriggi. Ecco, sì. Anche qui, cara Manila, Generazione Radio 2, cerchiamo appunto di condividere emozioni, sensazioni, notizie, e teniamo compagnia appunto a chi ci ascolta, e gli stiamo al fianco come voi fate tutti i pomeriggi con Julian.
2: Tra l'altro lo sapete bene, ve lo dico anche a microfoni spenti, è un piacere seguirvi. Tra l'altro vi ascoltavo prima mentre raccontavate la questione notizie.
0: Sì.
2: Digitali,
1: sì, no, infatti,
0: è l'abbattolo generazionale,
1: te lo
0: avremmo chiesto.
2: Io ragazzi ancora amo ascoltare il telegiornale.
1: Dai.
2: Non ho nessuna app di notizie scaricata, ho app di ogni genere, potete immaginare, dalla dieta al look, tutte cose abbastanza futili. Le notizie invece le amo davvero, non le leggo perché le trovo troppo, la velocità dei social è secondo me sbagliata per alcune notizie, molta difficoltà nel soffermarci. Invece molto importante ascoltare.
1: Beh, questo è brava, è importante in generale, e noi ci facciamo portatori anche di questa tra virgolette filosofia, anche ascoltare le notizie. Devo dire il TG è una fonte preziosa, ma sul giornale cosa ci dice? Cioè, quel rituale del giornale, non c'è sempre meno tempo nella giornata, anche di una mamma, di una professionista, però
2: il profumo del giornale mi piace tanto.
1: Sono d'accordissimo.
2: Quel cartaceo, anche i libri. Ecco, i libri quando li leggo sono cartacei, anche se a volte al margine un po' di difficoltà, però c'è il piacere, insomma, del cartaceo. E siamo un po' boomer,
0: io sono come voi, tu un po' mi conosci, lo sai che sono un po' vecchiarella dentro, quindi non è un problema,
2: ci piace assai, come si dice. Ragazzi, grazie, è stato un piacere, io salgo di un piano, due piani,
0: l'appuntamento tanto è tra poco,
2: però 13:45 con Julian, salgo due piani e vi aspettiamo.
0: Radio 2,
1: grazie per esserci venuto a trovare, ti ascolteremo ovviamente con piacere.
2: Grazie.

0: Ed è quello che noi vi auguriamo, un lovely day, un sì. giorno meraviglioso, perché Generazione oggi si è conclusa così.
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Noi vi diamo appuntamento ovviamente come sempre domani a mezzogiorno, vi lasciamo adesso, come avete sentito la voce di Manuela Nazzaro, a Radio 2 Music Room, non prima di aver ascoltato il nostro GR2.
0: A domani, grazie mille Mario, grazie alla nostra squadra come sempre per starci.
1: Grazie
0: sempre
1: a voi,
0: accanto.
1: A domani.
0: A domani.
2: Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company. 22.
4: Quando sei uscita?
5: Ieri.
4: Che pensi di fare?
5: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
4: Le cose sono cambiate, Teresa.
5: Tu non ci devi venire qua.
6: Io solo te. Provaci a volermi bene.
7: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
8: Spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
10: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
9: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 13:30.
11: Rai GR2.
12: La morte di Fakir è ancora al centro del dibattito politico. Sugli scontri a Bologna la Premier Meloni ribadisce tolleranza zero. Secondo la segretaria del PD Schlein, lo Stato ha fallito. Proseguono le polemiche anche sul caso Ruggero, attesa per la decisione del Tribunale sul differimento della pena. Meteo, arriva la tregua dal caldo eccezionale, ma l'Italia è divisa in due, violente grandinate al centro-nord, mentre la Sicilia è in fiamme. Allarme Confcommercio, persi 96.000 negozi in 7 anni, Sangalli, servono misure contro la desertificazione commerciale. OpenAI, modelli di intelligenza artificiale fuori controllo, hackerata in autonomia una piattaforma. Il calcio con attesa per il nuovo CT della Nazionale, Malagò conferma, dialogo aperto con Guardiola, Pirlo e Mancini, le alternative. Buongiorno, in studio Ilaria Menta. Dunque, il caso Fakir in primo piano, proseguono le indagini e restano alcuni punti da chiarire.
13: Indaga la procura, ma anche l'azienda sanitaria di Bologna ha aperto un'indagine interna. I quattro volontari non erano accompagnati da un medico e non sono intervenuti quando Fakir urlava aiuto. La prassi della Croce Rossa prevede che i sanitari debbano aspettare la fine dell'intervento della forza pubblica per operare. In una situazione così grave è stata opportuna questa attesa? E cos'era successo prima? Stando ai condomini, Fakir era fortemente alterato, tanto da scagliarsi contro i garage e un'auto, procurandosi tagli e graffi. Dall'arrivo della pattuglia all'arresto passano 50 minuti. All'inizio gli agenti cercano di contenerlo verbalmente, poi uno dei poliziotti attiva la bodycam riprendendo gli ultimi 20 minuti. Acquisite anche altre clip dei residenti e le immagini delle telecamere della zona. Fondamentale sarà l'autopsia. Il pool incaricato dovrà verificare eventuali problemi di salute di Fakir, se fosse alterato da sostanze e se lo spray urticante spruzzatogli contro da un agente possa aver contribuito al decesso. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi intanto interviene così.
14: Non abbiamo timore di nulla, tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati, viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti.
13: Claudio Vigolo, GR2.
12: Il caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato per aver ucciso due banditi in fuga, è attesa per le prossime ore la pronuncia del Tribunale di Sorveglianza sull'istanza presentata dal suo avvocato nella provincia di Bologna, un episodio simile.
11: Una decisione che potrebbe arrivare già oggi e che potrebbe essere fondamentale per Mario Roggero. Se il parere sarà positivo, il gioielliere, condannato in via definitiva a 14 anni di reclusione per aver inseguito e ucciso due banditi che avevano assaltato il suo negozio, uscirebbe subito dal carcere di Bollate, anche se per un periodo massimo di 6 mesi. Dopo un rimpallo di competenze tra i giudici milanesi e quelli di Torino, è attesa infatti per le prossime ore la pronuncia del Tribunale di Sorveglianza piemontese sull'istanza di differimento della pena depositata dall'avvocato del 72enne. Una sorta di congelamento temporaneo la detenzione nella speranza che venga esaminata la domanda di grazia presentata dalla moglie. Una possibilità di tornare dalla sua famiglia per Roggero, mentre a Crespellano, nel bolognese, si consuma un nuovo episodio con molte similitudini con il caso del gioielliere. Un 63enne, custode in un'azienda elettromeccanica, ha sparato contro dei ladri che si erano introdotti nello stabilimento. L'uomo ha raccontato ai carabinieri di essersi sentito minacciato da uno dei banditi a bordo di un muletto, svuotando contro di loro l'intero caricatore. I colpi non sono andati a segno, i malviventi sono in fuga e l'uomo è stato denunciato per porto abusivo di armi ed esercizio abusivo di professione, dato che lavorava in nero. Giuseppe Lisi, GR2.
12: Giorgia Meloni torna a commentare gli scontri di Bologna, che definisce inaccettabili. Intervistata da Il Giornale, ha parlato a tutto campo anche di politica estera e politica interna. Linea Palazzo Chigi.
15: Tolleranza zero con chi pensa di poter sfasciare tutto, terrorizzare le persone per bene e trasformare i nostri quartieri in zone franche. La Presidente del Consiglio torna su Il Giornale e sugli scontri di Bologna, già ieri definiti inaccettabili, rivendica le nuove norme coraggiose, dice, contro la criminalità anche giovanile. Irresponsabile il sindaco Lepore a chiamare la piazza all'indomani della tragedia, l'accusa della Premier, che evidenzia l'assenza di solidarietà dalla sinistra verso le forze dell'ordine, neanche per la morte in servizio di un agente. Sul caso Roggero, pena sproporzionata, ripete, ricordando la nuova norma che non consentirà alcun risarcimento per chi subisce danni mentre commette reati. Giorgia Meloni esclude l'alleanza con Vannacci, con chi, ribadisce, ha cercato di affossarci votando contro le fiducie del governo. Rivendica la nuova legge elettorale con le preferenze, serve a dare stabilità senza inciuci, spiega, il taglio delle tasse agli italiani, che vale 21 miliardi l'anno, e la svolta imposta all'Europa sull'immigrazione. Anche questa questione di sicurezza interna per la Premier, che domani con il ministro della giustizia Carlo Nordio inaugurerà nuovi padiglioni penitenziari. Carla Macrellino, GR2.
12: Lega rilancia l'idea di allargare il perimetro della legittima difesa contraria a Forza Italia. Dopo i fatti di Bologna, chiede una legge ad hoc per chi organizza manifestazioni e produce danni. Responsabilizzare i promotori con il versamento di una cauzione. Fratelli d'Italia chiede le dimissioni del sindaco della città emiliana Lepore. Difende l'operato del primo cittadino di Bologna, la segretaria del PD Elish Lain. Lo Stato dice che ha fallito, ma condanniamo le violenze. Anche per 5 Stelle e AVS sul tema sicurezza, la Premier ha fallito. Siamo al meteo. L'aria più fresca in entrata dal nord dopo giorni di eccezionale caldo ha già prodotto violenti temporali e danni lungo la costa adriatica. Instabilità che in queste ore si sposta al sud, ancora alle prese con temperature elevate e incendi. Questa mattina uno eccezionale alle porte di Agrigento, a Santo Stefano di Quisquina, dove in diretta ci aggiorna Agnese Licata.
16: Sì, buongiorno, è stata una notte d'inferno qui a Santo Stefano Quisquina, nell'entroterra agrigentino. Le fiamme dalla vicina Bivona sono arrivate fino a qui, alle porte del paese, minacciando una clinica. Verso le 5:30 è stata decisa l'evacuazione dei 15 pazienti che vi si trovavano ricoverati proprio per il forte fumo. Le fiamme erano infatti arrivate a pochissimi metri dalla struttura. Adesso le fiamme sono state spente, ma ci sono ancora e minacciano ancora tante altre zone del paese. Infatti Santo Stefano Quisquina in questo momento è avvolta dal fumo, ci sono focolai da vari lati del paese e il sindaco poco fa ci ha riferito, Francesco Cacciatore, che sono state evacuate circa 150 persone nelle zone che sono circondate dal bosco, dove in questo momento ci sono le fiamme. È tutto, alla linea a voi.
12: E allora ascoltiamo adesso le previsioni di Alfonso Sequino, primo maresciallo aeronautica militare italiana.
17: ci saranno ancora delle temperature elevate. Nelle aree interne di Sicilia e Sardegna raggiungeremo i 41-42 gradi, molto meglio al centro con 35 gradi di massima, mentre invece al nord i venti di tramontana porteranno un abbassamento delle temperature al massimo a 30-31 gradi. Sempre lungo le coste adriatiche, sia nella giornata di oggi che di domani, possibili ancora dei rovesci e dei temporali associati a delle grandinate, che saranno meno intense rispetto ai giorni scorsi.
12: Siamo agli esteri, la guerra tra Iran e Stati Uniti rischia sempre più di espandersi. I mediatori pakistani esprimono preoccupazione per i tentativi degli Houthi yemeniti, alleati di Teheran, non soltanto di bloccare lo stretto di Aden, ma anche di trascinare l'Arabia Saudita in guerra. Il corrispondente da Istanbul.
18: Sapevamo che gli Stati Uniti non avrebbero rispettato la tregua e così non abbiamo perso tempo, migliorando la nostra capacità di combattimento. Il comandante dell'esercito iraniano, Khatami, presenta così la risposta di Teheran all'undicesima notte consecutiva di raid americani, che hanno preso di mira obiettivi militari, infrastrutture logistiche, una raffineria di gas e anche Bushehr, sede di una centrale nucleare. La rappresaglia iraniana ha colpito in Kuwait, soprattutto la base americana di Camp Doha, e in Giordania, dove sono stati intercettati 4 missili su 6, gli altri 2 sono caduti in zone disabitate. Il CENTCOM, il comando centrale del Pentagono, sostiene che Hormuz resta aperto per il transito di imbarcazioni commerciali, ma già 30 navi sono state attaccate, perché i Pasdaran rivendicano il pieno controllo dello stretto. Il conflitto poi rischia di allargarsi con gli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen, alleati di Teheran, che hanno già costretto alcuni mercantili a invertire la rotta nel Mar Rosso, perché vogliono imporre un embargo marittimo all'Arabia Saudita, paese che, secondo il Wall Street Journal, starebbe per siglare un accordo con gli Stati Uniti per un programma nucleare civile. Da Istanbul, Sergio Paini, GR2.
12: Allarme Confcommercio, persi 96.000 negozi in 7 anni. Sentiamo il presidente Carlo Sangalli.
19: Il mondo del commercio sta vivendo una fase di profonda trasformazione. Si riorganizza, è più produttivo e il modello italiano si conferma un modello vincente. Servono però misure per contrastare la riduzione del numero dei negozi, perché la desertificazione commerciale rischia di minare la sicurezza e la qualità della vita nelle nostre città.
12: OpenAI, l'azienda produttrice di ChatGPT, ha annunciato che alcuni modelli avanzati di intelligenza artificiale sono andati fuori controllo durante un test di sicurezza. E allora sentiamo cosa è successo.
20: Un incidente informatico senza precedenti, lo ha definito OpenAI, che ha avviato un'indagine, ma ricostruiamo cosa è successo. Durante un test per misurare le capacità dei nuovi modelli di intelligenza artificiale, uno di questi ha girato autonomamente i limiti posti dall'uomo. Era stato messo in un ambiente isolato, senza accesso ad internet, una stanza chiusa, una sandbox, ma il modello ha deciso autonomamente che per rispondere al meglio alla sfida aveva bisogno della rete. Ha trovato una falla mai scoperta, è uscito dalla stanza chiusa, si è connesso e ha hackerato un'azienda. Ma quali scenari si aprono? L'ingegnere Anna Vaccarelli, presidente del CLUSIT, Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica.
21: Il primo punto è la sicurezza dei sistemi, perché se questo è potuto succedere in un ambiente di super esperti, a maggior ragione bisogna stare attenti all'interno dei sistemi di aziende molto meno esperte. L'altro livello è quello su cui si discute molto, degli agenti di intelligenza artificiale, che possono prendere delle decisioni autonome, perché possono avere una eccessiva autonomia. Questo è il timore che molti hanno, e c'è quindi anche tutto lo scenario etico.
20: Francesca Romana Ceci, GR2.
12: Siamo alla musica, 29esima edizione di Voci per la Libertà, una canzone per Amnesty, il festival che unisce appunto musica e diritti umani. Fai sentire la tua voce allo slogan che accompagnerà questa edizione, in programma da domani al 26 luglio nel centro storico di Rovigo.
22: Prenderà il via domani l'edizione 2026 di Voci per la Libertà, una canzone per Amnesty, il festival che da quasi 30 anni trasforma Rovigo in un'importante vetrina per il dialogo tra musica, cultura e diritti umani. La manifestazione, in programma fino a domenica, proporrà 4 giornate ricche di concerti, incontri, mostre, momenti di riflessione. Lo slogan è "Fai sentire la tua voce" e la faranno sentire i vari artisti che si alterneranno sul palco: Murubutu and the Moon Jets Band, Dente, Ibla e la Magica Bula Brass Band, e Francamente, che ci dice:
23: partecipare a un festival sui diritti umani significa prestare la propria voce affinché sia megafono, ma soprattutto confrontarsi con gli altri, che dovrebbe essere la priorità di ogni spazio democratico. L'arte è un linguaggio, per cui può essere anche il linguaggio dell'impegno civile.
22: Marcella Sullo, GR2.
12: Siamo al calcio, giorni decisivi per la scelta del nuovo CT azzurro. L'ipotesi Pep Guardiola non sembra più soltanto una suggestione dopo la conferma di Malagò sulla trattativa in corso, ma cosa potrebbe convincere il tecnico catalano a scegliere l'Italia? La risposta racchiusa in una parola: garanzie.
0: Non solo economiche, e su quel fronte Malagò è stato chiaro: per un gigante della panchina come Guardiola le eccezioni sul budget sono possibili, anche con l'aiuto promesso e garantito dalla Lega Serie A. Ma in gaggio a parte saranno soprattutto le garanzie tecniche a fare la differenza per un allenatore abituato a costruire i suoi successi partendo da un presupposto: il pieno controllo del progetto sportivo e del suo piano di sviluppo. Dall'autonomia nelle scelte, con totale libertà su convocazioni e identità di gioco, a un rapporto più stretto con i club, fino al punto più delicato: la riforma dei settori giovanili per favorire il ricambio generazionale e uniformare principi di gioco e formazione tra under e nazionale maggiore. Una rivoluzione culturale più che tecnica. Ma l'Italia è pronta a questo salto? Paolo Maldini è stato il primo passo, ora serve completare l'opera di rinnovamento. E Malagò, già a inizio luglio al microfono di Radio Anch'io Sport, andava oltre i nomi dei cavalli di ritorno, Conte e Mancini.
1: Io direi che la lancetta non è escluso che riguarda queste due persone.
0: Emanuele Granelli, GR2.
12: Direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Ilaria Menta, che vi sta parlando al microfono, in regia Alessandro Pazienza e Stefano Velli. Prossimo appuntamento col GR2 alle 15.30, la linea va adesso a Radio 2 Music Room. A tutti un buon pomeriggio.
2: Radio 2 diventa live.
3: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
2: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21.20 su Rai 2 e Radio 2.

0: Taro, bene, tu?
1: Bene, no, mi sono abbronzata in auto, ma mi sono abbronzata.
0: Che bello.
1: Beh, come che bello.
0: Tettuccio.
1: Che bello. No, ma anche finestrino.
0: Ferro da stiro.
1: Ferro da stiro.
0: Quell'effetto lì. Però oggi, devo dire, almeno qui nella capitale, qualche grado in meno, almeno stamattina c'era.
1: Sì, un po' tutta Italia, quindi ci fa assai piacere, come si dice. Buon pomeriggio alla nostra squadra, a tutti voi che ci seguite sul canale 202. Ci siamo noi due, fino alle 16. E questa è la notizia.
0: Esatto. Radio 2, 202, Rai Play Sound, dove volete. Sì, noi Rai Play siamo un po' dappertutto. Sì. Allora, tanta buona musica anche oggi. Ti faccio tre nomi: David Bowie, U2 e The Beach Boys. Così, tanto per.
1: Oggi parleremo un po' di tante notizie, anche leggere, anche simpatiche, anche strane, possiamo aggiungere. Mm-hmm. E anche con un tocco di mondiale, anzi, più di mondiale, di nazionale, perché in qualche maniera parliamo di calcio, il nostro calcio. Però, insomma, con grande speranza.
0: Sì.
1: C'è voglia, c'è speranza.
0: Allora, stamattina mi ha chiamato il fan club dei Beach Boys.
1: Addirittura.
0: Sì. Oh. Tutti nonnetti, simpatici. Mi hanno detto: scusa, ma come si chiama il vostro programma?
1: Dai, ma il nostro programma ormai. Il nostro programma è Radio 2
0: Music Room.

0: Ma che bella, questa è una delle prime canzoni che ho amato di Aiello 2019, perché ricorda i primi momenti radiofonici per me, sì. Un'altra emittente, insomma, ricordi molto molto belli, perché insomma era l'inizio di questa bellissima passione. Ma Aiello è sicuramente un ospite molto gradito qui a Radio 2, perché sarà tra i protagonisti di Radio 2 Live 5 agosto su Rai 2 e Radio 2 da Cosenza, dalla piazza 15 marzo di Cosenza.
1: Esatto, proprio così, in prima serata, e tra l'altro un omaggio a Rino Gaetano, Radio 2 Live, Il cielo è sempre più blu, Emma Stoccolma, Gino Castaldo a condurre questa serata ricca di artisti, di ospiti. Poi magari più tardi nel corso della puntata ascolteremo anche qualche altro grande protagonista, certo, di questo evento 5 di agosto. Tra l'altro Aiello con questa canzone ha un po' definito il concetto di urban pop,
0: sì,
1: che poi è quella
0: cosa, cambiato
1: lì,
0: molto
1: insomma,
0: rispetto negli anni, sì, dal 2019, sì. Adesso sono passati un po' di anni, insomma, e anche lui ci ha regalato una bella diciamo dance music.

0: music per questa, per quest'estate.
1: Allora, il nostro paese è da sempre considerato un paese di creativi.
0: Sì.
1: Noi siamo grandi creativi, visionari anche, eccetera. Però la creatività ci contraddistingue, tant'è che l'INPS sta cercando fumettisti e illustratori per le nuove carte in stile gaming. Praticamente il mondo giovanile,
0: sì,
1: è quello delle collection, entra all'interno in qualche modo di un istituto di previdenza.
0: Sì, che tutela il lavoro. In
1: esatto.
0: realtà l'idea è molto, molto intelligente, secondo me anche furba, perché avvicinandosi ai giovani con il linguaggio dei giovani, in qualche modo probabilmente riuscirà a fare più presa, ecco, in questa nuova generazione. La particolarità di questa richiesta sta nel fatto che non è previsto nessun tipo di budget, cioè si chiama l'attenzione la passione per questo tipo di arte, quella dei fumetti, e anche la possibilità, anche se ci pensi bene, di una vetrina importante come quella,
1: come no,
0: dell'INPS, di poter dimostrare la propria capacità e il proprio talento.
1: Diciamo che è un'iniziativa a finalità culturale,
0: sì,
1: e sicuramente la visibilità c'è, ce n'è tanta, e soprattutto per quei giovani che hanno appunto questo tipo di abilità, no? Cioè nel poter creare delle card specifiche proprio per l'INPS.
0: Argomento lavoro. E la nostra curiosità, perché tanti di noi l'abbiamo fatto, la verità, poi magari ora vi racconteremo qualche nostro ricordo. C'è qualcosa che avete fatto gratis anche all'inizio della vostra carriera lavorativa?
1: Presente!
0: Abbiamo fatto tutto.
1: Certo.
0: Io anche l'hostess ho fatto gratis per imparare a fare l'hostess, o tante altre. La modella, ho fatto anche la modella gratis.
1: Anch'io?
0: Tu no.
1: No, gratis. La modella non l'ho fatta.
0: No, hai pagato?
1: 1983, Let's Dance. David Bowie.

0: Let's Dance.
1: Let's Dance, mamma mia, ragazzi.
0: Vuoi ballare con me?
1: Di che anno stiamo parlando? 1983.
0: Sì. Nile Rodgers l'ha prodotta, è capolavoro assoluto, e su questo io credo siate tutti d'accordo, perché questo è veramente un grande capolavoro.
1: Sì. Allora, 348-7300-200, arrivano i vostri primi messaggi. Sì, signori, noi raccontiamo anche le notizie.
0: Si è ingrandito un orecchio oggi. Sì. C'è un orecchio più grande.
1: Ah, sì? Non ti entra più l'in-ear?
0: Non lo so.
1: Oppure ti va a largo.
0: Sai che ho visto una cosa ieri? Scusa, apro, chiudo parentesi velocissima. Sai quegli altri in-ear per gli smartphone?
1: Sì.
0: Senza far nomi?
1: Sì.
0: Che hanno praticamente la parte, diciamo, sì, che metti. Ok, e in più c'è quella la prolunga, chiamiamola,
1: sì,
0: così.
1: Okay.
0: Abbiamo sempre sbagliato tutti.
1: Lo so, bisogna metterla al contrario.
0: Va messa al contrario, cioè non in giù, ma va in su.
1: Da quante cose si impara. Lo so, però a me sta scomoda. Sta scomoda.
0: E io non li trovo più.
1: Ok. Ma vabbè. Allora. Comunque, a onor di cronaca, lo diciamo, sì, perché noi siamo Radio Verità, perché in tanti, sì, scrivete, ma allora, abbiamo capito bene? Cioè, non c'è nessun compenso? Sì, signori, non c'è nessun compenso, ma in realtà non è l'unico caso, perché anche i carabinieri cercano degli specialisti a titolo gratuito, proprio così, cercano dei medici gratis. Purtroppo viviamo in un mondo dove ci sono anche questo tipo di ricerche, diciamo un momento...
0: Di esigenze. Allora, dalla Liguria al Friuli Venezia Giulia, diversi comandi pubblicano avvisi per reclutare cardiologi, odontoiatri e altri professionisti per il 2027, richiesti titoli elevati e fino a 100 ore di impegno all'anno, non c'è una retribuzione, una pratica che si ripete da anni e che ha già visto avvisi purtroppo andare completamente deserti.
1: Ci sta, nel senso
0: qui che... è una scelta personale. Qualcuno ci ha scritto, ma voi dovete dirlo per forza. No, non dobbiamo dirlo per forza. Noi raccontiamo
1: quello che accade,
0: le cose che accadono nella nostra comunità.
1: Anche perché, come lo stiamo raccontando a voi, in realtà l'abbiamo scoperto anche noi questa mattina.
0: Quindi probabilmente tanti di voi l'avete già letto, insomma.
1: E quindi ci sta che uno dica, ok, bene la creatività, bene la professionalità, però un compenso ci deve essere. E posso dirlo? Sono d'accordo.
0: Allora, una è caduta, l'abbiamo già salutata ieri, si è fatta un po' male e speriamo una pronta guarigione.
1: Sta meglio. Sì.
0: L'altro sta benissimo, sta Vito Salamanca. La canzone è Tu cosa fai questa sera, e tra poco invece vediamo cosa farà la nazionale italiana di calcio per la panchina.
1: Volentieri.
0: Ok,
1: vai.
0: Andiamo.

0: sotto costo 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro. 2-2.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: 2-2.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: U2 Street of Dreams qui su Radio 2, canzone nuova, produzione sicuramente più essenziale rispetto ai brani storici, insomma, di questa straordinaria band. Bono and the Age hanno studiato e il risultato si vede. Le 14:05 minuti, parentesi calcistica che ci mancava un po', abbiamo parlato di mondiali un po' tutti i giorni.
1: No, adesso ci stiamo attrezzando.
0: Torniamo in Italia.
1: Ci stiamo attrezzando perché noi torneremo più forti di prima.
0: Bene.
1: A cominciare dal fantallenatore, possiamo un po' definirlo così. Le notizie che iniziano a trapelare riguardano appunto la possibilità che possa arrivare sulla panchina della nazionale italiana Pep Guardiola.
0: Sì.
1: Quanti zeri ha Pep Guardiola?
0: Allora, partiamo dal presupposto: Pep Guardiola al Manchester City aveva uno stipendio di 24,8 milioni di euro lordi a stagione.
1: Sì.
0: Dove, è stato spiegato dalla Gazzetta dello Sport, si tratta di circa 14 milioni di euro netti più bonus grazie alle aliquote britanniche. Ora, lo stipendio per il CT della Nazionale, vado a memoria, almeno per gli altri, vedi Gattuso, vedi, era intorno al 1,5 milioni.
1: Cioè stiamo parlando di cifre lontane
0: anni luce.
1: Quello che è più o meno stato finora.
0: Sì. E poi lì bisogna anche capire quelli che possono essere gli introiti da un punto di vista di sponsor, eccetera, della Nazionale rispetto a club come il Manchester City, che valgono molto di più probabilmente di ogni singola nazionale del mondo.
1: Ma infatti Malagò ha appunto ammesso che i vincoli in realtà di bilancio effettivamente sono anche molto rigidi riguardo Guardiola, ma essendo un profilo di livello è probabilmente il più giusto secondo appunto il sogno mondiale che ormai coltiviamo da tantissimo tempo, potrebbero essere previste delle eccezioni e quindi, tradotto, se vuole quei soldi in qualche modo ci arriveremo.
0: Io do ragione però a Ciccio Graziani e Marco Tardelli, che a notte i mondiali ce l'hanno spiegato ampiamente. Bisogna innanzitutto lavorare sui giovani, poi la panchina, ok,
1: panchina bisogna,
0: però
1: di
0: sai
1: esperienza.
0: Anche Guardiola, grandissimo allenatore, forse l'allenatore più forte del mondo, ma se poi non hai giocatori,
1: come no,
0: ti alleni da solo.
1: Quello ci vuole l'esperienza. Vabbè, ci vogliono le gambe. Comunque altri candidati sono Roberto Mancini, Andrea Pirlo, quindi i nostri italiani, e comunque anche da quel punto di vista c'è esperienza e poi c'è sempre il lato fortuna, signore, che dobbiamo fare.
0: Sì, perché poi Andrea Pirlo è sostenuto naturalmente da Paolo Maldini, che è entrato nello staff degli Azzurri.
1: Va bene.
0: Staremo un po' a vedere mentre la signora Nazzaro concretamente ci lancia la prossima canzone.
1: Questa canzone è bellissima. Malika Yanner, il 2009, e ci regala Come Foglie.

0: mia, che bella. La penna di Giuliano San Giorgi. La
1: eccola,
0: penna.
1: Ce l'ho.
0: Eccola, eccola.
1: Questa me l'ha regalata Giuliano San Giorgi.
0: Non era quella di Tropico, scusa. No, è la stessa di Tropico.
1: Te l'ho prestata a te. Penne meravigliose, penne meravigliose. Sì, scritta da Giuliano San Giorgi, presentata al Festival di Sanremo 2009, premio della critica, radio e TV, canzone stupenda.
0: Bella, bellissima. Allora, parliamo ancora di nazionali, mondiali che fanno impazzire la gente, tutto questo in Cina, dove la nazionale di calcio,
1: anche la mondiale era bella.
0: Che mondiale, la che va ai mondiali, sì. No, forse non partecipa ai mondiali da quanto?
1: Da 20 anni.
0: Da 20 anni.
1: Allora, la Cina non è presente al campionato del mondo di calcio e noi ci lamentiamo
0: noi, dai, su. E allora si sono inventati il Village Super League.
1: Esatto, praticamente la Village Super League è questa liga speciale formata da gente che nella quotidianità fa tutt'altro. Quindi infermieri, giornalisti, medici, fruttivendoli, cioè qualsiasi mestiere eccetera con la passione del calcio.
0: Sì.
1: Vengono fatte proprio dei campionati locali e i vincitori, le squadre vincitrici dei diversi campionati locali partecipano a questa Liga Nazionale, a questa Superliga.
0: Sì, è che allora intanto i paesi asiatici hanno un senso di appartenenza al territorio, devo dire, molto molto molto presente, molto sentito, e questo tipo di iniziativa in qualche maniera va a ampliare questo senso di appartenenza. La cosa bella è che non sono, come dicevamo appunto, dei calciatori professionisti, sono persone che fanno altro nella vita, e probabilmente per questo motivo hanno scelto il calcio come passione, come hobby, lo fanno con una tale intensità che questo tipo di iniziativa sta raccogliendo adesioni davvero in tutto il paese, da nord a sud.
1: Poi è anche un modo per promuovere le diverse località del paese, perché i tifosi arrivano dai diversi villaggi a seconda della squadra che viene seguita. Cioè, tu pensa, il fruttivendolo del tuo quartiere gioca a calcio e tu con i tuoi amici te lo vai a vedere. In un paese come la Cina, che ha tentato a un certo punto di esplodere a livello mondiale anche acquistando super giocatori eccetera, tra l'altro, parentesi veloce personale, mio zio è stato il primo allenatore italiano a allenare in Cina, al Tianjin, vicino Pechino, in un momento dove venivano acquistati giocatori dal Brasile, dall'Argentina, cioè cercavano proprio i grandi.
0: L'intenzione, ma
1: tanta corruzione, gestione sbagliata, alla fine il calcio a livello così mondiale non ha funzionato.
0: Esatto, e quindi vince la passione, quella delle persone normali. Malcolm Todd qui su Radio 2.

0: perché siamo barche in mezzo al mare.
1: 1992, la mia canzone Fisico Bestia. Io questa l'ascolto quando vado in palestra per motivarmi, senza guardare negli specchi. Proprio.
2: Ma perché normalmente o è questa o quella di Rocky o quella.
1: Rocky.
2: Sì, sono quelle.
1: Leo, tu Rocky, quando sei in palestra.
2: Quelle canzoni che ti devono motivarti, devono caricarti.
1: Sì. Tu ascolti Eye of the Tiger.
2: Eye of the Tiger?
1: Sì.
2: Beh, cioè, non in palestra. Io lo sai che io in palestra non ascolto musica.
1: Entri già motivata.
2: No, ascolto podcast.
1: Ma dai.
2: Sì.
1: Crime?
2: Anche crime mi piacciono molto, cioè sono un po' appassionata. Ho detto che io posso andare a fare quella cosa
1: io
2: lì.
1: Io ti vedo, ieri, mentre fa la panca visto. Nelle orecchie. E lui entrò dell'acqua.
2: Però è divertente.
1: Sì.
2: Io ero un'appassionata di Jessica Fletcher, la signora in giallo.
1: Ah, come no? Ma sai che credo sia ancora in onda?
2: Sì, ancora in onda. in altri canali. Bello.
1: Va bene, senti, è il momento del gossip.
2: Sì, dai.
1: Allora, Matteo Berrettini, tra l'altro Berrettini eliminato da Dimitrov, che si è imposto in 5-7 a Wimbledon, ma Matteo Berrettini sembrerebbe una liaison con Peggy Gou, che non è un cartone animato.
2: No, tra l'altro anche un nome d'arte, di questa DJ producer, tra l'altro stilista di un brand fichissimo, cioè lei è un classico esempio del personaggio che riesce a fare tante cose contemporaneamente e anche bene. Però siccome il nostro Berrettini è stato sempre un po' sfortunato anche con gli infortuni nel giocare a tennis.
1: Si è fidanzato, no?
2: Cioè, no, si è fidanzato altre volte, non è mica, ecco. Però noi auguriamo davvero a lui tanta fortuna accanto a questa ragazza meravigliosa che è comparsa a Ibiza in console accanto a lui, e quindi sembra, perché c'erano dei rumors che riguardano.
1: Diciamo che lui è comparso accanto a lei,
2: sì,
1: perché lei è una che
2: riempie
1: i locali eccetera, tanto autrice della hit It Goes Like Na Na Na. Beh, bella coppia però, ci sta.
2: Bella coppia. Sì, molto carina. Eccola qui, guarda caso ce l'abbiamo qui su Radio 2. Wow, man,
1: vedi
2: Peggy Gou su Radio 2.
1: Vai bene.

0: Peggy Peggy, ale ale.
1: Sì, che beh, bella, ritmo.
0: Ritmo, brava, bella ragazza. Stavo parlando con Cariotti che lui sa di clubbing.
1: Sì.
0: Cachet pazzeschi sta ragazza qua. Però no, non facciamo. La cosa che invece mi fa più pazzire, the winner today is Vincenzo, che dice: io in palestra ascolto Cornutone degli Squallor. Che
1: è anche quella è bella. Bella. Anche quella è bella.
0: Ma tu pensa a Vincenzo in palestra e nelle cuffie Cornutone degli Squallor, è bellissimo.
1: A proposito, se è andato in palestra per sbaglio, in questo periodo
0: sbagliate strade,
1: cioè succede che vi trovate in palestra, qual è la canzone che ascoltate per caricarvi? Dai, ci sta quella roba che
0: bello,
1: che è tanto tanto tanto, no, quello è cos'è, la cavalcata
0: Rocky.
1: Allora, va bene.
0: 348 7300 200, vediamo un po' qual è la canzone che vi mette la carica, sì, la grinta giusta. Bravi, anche non in palestra, insomma,
1: per esempio
0: io devo cambiare orecchio. Allora, ne hai uno
1: orecchio
0: di scorta?
1: No, niente, mi piace. Limited edition. Per esempio, chissà quale canzone metterà mai la carica a questi signori di 70 anni che a Singapore fanno parkour.
0: Sì, però non proprio il parkour, è quello che siamo abituati a vedere da un edificio all'altro, eccetera. Ma in questo caso è parkour che fa bene al fisico, perché può curare. Più che curare, diciamo, ti evita quando puoi cadere a una certa età,
1: certo,
0: di farti particolarmente male. Quindi previene.
1: Cioè, allora quanto è alto il gradino del parkour?
0: Ma non è questione di essere alto, sono degli esercizi che vengono fatti.
1: Sì, esatto. No, in realtà questa è una serie, come giustamente raccontava Julian, esercizi soprattutto per aiutare il fisico a superare soprattutto gli infortuni domestici, che chiaramente sono prima causa di malattia, della fascia di età tra 50 e tra 50 e 70 anni. Però è anche vero che è molto simpatico, perché sui social, tra l'altro, spopolano queste prove di partecipanti, come questa signora 66enne Ying Ying. Irene c'ha 63 anni, invece Bernice ne ha 64, e appunto aiutano a superare questa sorta di invecchiamento facendo esercizi stile parkour, però in realtà è un vero e proprio parkour.
0: Allora, circa il 20% della popolazione over 65, quindi un anziano su 5, subisce almeno una caduta nel corso di un anno. 20% della popolazione over 65. Fattore età, il rischio aumenta drasticamente con l'avanzare degli anni, si passa dal 16% nella fascia 65-74 anni fino al 33% tra gli ultra 85 anni. Questo invece è un dato curioso: il fenomeno è più frequente tra le donne, 25%, rispetto agli uomini, 16%.
1: Eh beh, certo, è curioso, perché noi donne non stiamo ferme un attimo. C'è una percentuale più alta e ci possiamo far male.
0: Noi potremmo cadere dal divano.
1: Pericolosissimo, è normale. Più ti muovi e più rischi.
0: Ok, vado a fare un po' di parkour, lancia la canzone.
1: Ma come? Parkour da dove? Ci sono due.

0: Allora, io ho fatto un po' di parkour di quello lì, no?
1: Cioè,
0: che ti alzi e cioè, già mi fa male le gambe. Già mi fanno male le gambe, non aggiungiamo altro. Allora, questa è Radio 2, le 14:30 minuti. Buon pomeriggio da Manila Nazzaro, Giulian Borghesan, Radio 2 Music Room fino al 31 di luglio. Poi piccola sosta per l'estate.
1: Pubblicità.
0: Piccolo spazio pubblicità.
1: Pubblicità.
0: Stiamo parlando di un sacco di cose in realtà. Vi abbiamo chiesto ultima legata all'ultima notizia, ovvero quella della musica, no? Che motiva da motivazionale, quale magari quel pezzo, quella canzone,
1: sì,
0: quel genere, quell'artista che vi motiva particolarmente nell'ascoltarlo.
1: Sì, anche magari anche non soltanto in palestra, una passeggiata piuttosto che in un momento di stress, anche semplicemente nel silenzio della propria stanza, propria camera, ci sta quel momento, quella necessità di quasi di isolarsi dal mondo, ascoltare qualcosa che conosciamo molto bene e che ci carica, sappiamo bene che ci carica. E quindi, per esempio, ci sta anche nei momenti in cui senti, a me succedeva qualche anno fa, soprattutto quando eri più ragazza. Ti è mai successo?
0: 3 anni fa.
1: Sì, grazie.
0: Sì,
1: grazie.
0: Prego.
1: Facciamo 5 anni fa. Ti è mai successo di avvertire la necessità di ascoltare invece una canzone triste per piangere? Sai che anche a me quello è successo?
0: Non stavi benissimo.
1: No, vabbè, ci sono quelle cose dove.
0: Ma no, ma perché devi piangere? Ah, per uno sfogo.
1: Un momento di difficoltà, uno sfogo.
0: Stanno gli occhi lucidi.
1: No, assolutamente.
0: No, non mi è mai successo.
1: È vero. Forse noi donne in questo siamo un po' più, capito? Cerchiamo un motivo anche per sfogarci maggiormente. Dai, ti prego, non fare così,
0: no,
1: però.
0: Allora,
1: ti ho intristito tanto.
0: Facciamo così. Adesso ascoltiamo un pezzo della Nannini.
1: Grazie. Ah no, questo mi carica. Oh.
0: Sì.
1: Dai, questo è figo.
0: Wow. Questo
1: bello,
0: ci sta. America Inc., la rivisitazione di

0: Bom bom bom bom bom, che poi è quello lì, no? Il gancio vocale che ha reso famoso questa canzone del 2020, Joel Corey e Mnek, Head and Heart, testa e cuore.
1: Testa e cuore, ragazzi. Bello. Testa e cuore, bello. Testa e cuore, testa quando cuore, ci si allena.
0: Testa e cuore,
1: allena.
0: Bom bom bom.
1: A proposito, abbiamo di un game. Sacco di messaggi belli. Bello, allora, bello. Voglio subito raccontare questo del nostro ascoltatore. Africa, cosa ascolta per caricarsi? Africa dei Toto, mentre lavora nel suo laboratorio di hobbistica. Grazie per i complimenti, per la simpatia e professionalità, Fausto da Piacenza.
0: Grazie Fausto.
1: Abbiamo un vocale molto carino.
0: Sì, prima però salutiamo Francesco che dice: sì. Buon pomeriggio, non vado in palestra ma vado a correre sul lungomare di Livorno e di solito ascolto Rai Radio 2. Che
1: bravo,
0: bello.
1: Bravo.
0: Senti qua.
1: Vai.
0: Aspetta un attimo.
1: Abbiamo Tiziana.
2: Dividendo in due.
0: È questo?
2: L'ascolto della musica per rilassarmi per i momenti belli, sì, di pace. Frank Sinatra.
1: Oh. Wow.
2: Per caricarmi i Beach Boys.
0: Wow.
1: Cavolo, belli i Beach Boys.
0: Tu pensa lì a Rovereto, pensa, and now the hand is near, mentre scende la neve.
1: I Beach Boys che ci hanno salutato questa mattina. Abbiamo anche un vocale di Tiziana.
0: Forse.
1: Sì,
0: c'è,
1: dai.
0: Ce l'ho. Eccola qua.
3: Dai. Allora, a quanto pare, ascoltare la musica triste,
1: sì,
3: più triste ancora di quanto tu non sia,
1: ecco,
3: solleva il morale. Perché dopo la fase down,
1: certo,
3: c'è la fase up.
1: Bisogna rialzarsi.
0: Io,
1: capito?
0: Ho provato camminando sulle puntine da disegno.
1: Dai, perché?
0: Però mi sono rialzato. Sì.
1: Allora, per esempio, Paola ci scrive: come no, certe volte si ha proprio il bisogno di piangere. Per fortuna, in questo caso, scusate, per me funziona la colonna sonora Lezioni di piano.
0: Bella.
1: Che bello. Per ricaricarmi, Mango.
0: Cioè, Mango e papaya?
1: No,
0: o...
1: Mango è cantante.
0: Pier Mario, la carica sicuramente la canzone dei Foo Fighters, Learn to Fly.
1: Bella.
0: Bellissima. O Jamiroquai. PS, ho visto l'intervista ieri sera della signora Nazzaro. Complimenti per tutto. Dov'eri ieri?
1: Rai 2.
0: Ancora?
1: Rai 2, storie al bivio di sera. Grazie.
0: Storie, eri al bivio ieri sera.
1: Sì, Rai 2, una bellissima intervista. Grazie Monica Setta.
0: Salutiamo Monica.
1: Grazie.
0: Va bene. Senti, ascoltiamo una canzone. Io direi bla bla bla bla.
1: Beh, io direi che
0: sì, è lui.
1: Sta perfetto un Achille Lauro con
0: la città degli angeli.
1: Città degli angeli, signori.
0: Ci sta.
1: Lui sta sempre benissimo.
0: Sì, lui non è al bivio. No.

0: Bellissime le immagini di questo video che in realtà raccoglie i best moment, si può dire così, del tour negli stadi di Achille Lauro. Quanta gente, mamma mia.
1: Beh sì, è questo.
0: Che bello. Questa per esempio è una canzone tendenzialmente malinconica, che se tu attraversi un momento un po' difficile qualche lacrima te la fa.
1: Sì, perché c'è così nell'immaginario la città di Los Angeles, la città degli angeli, i divi della cinematografia, i VIP, i lustrini, tanta finzione, e dietro tutto questo anche tanta solitudine. Anche da parte proprio, cioè questo qua è un dato di fatto, no? Che poi alla fine è vero che queste

0: Dove non viene raccontata la realtà, ma quello, esatto, che poi c'è dietro le persone lo conosco.
1: Mentre una cosa è certa: Francia vieta i social network ai minori di 15 anni. Primo paese dell'Unione Europea ad adottare questo provvedimento. La norma obbligherà le piattaforme ad adottare sistemi di verifica dell'età.
0: Ecco.
1: Macron, l'hanno visto ieri sera lungo Champs-Élysées, che festeggia tipo faceva, sì, i trenini, cioè, sì, contentissimo, sì, perché l'ha lanciata lui sta cosa.
0: Per l'amor di Dio, va tutto bene, nel senso che è giusto che questo strumento sia dato in mano a, dopo una certa età, dove magari ci sono degli strumenti, ci sono delle, diciamo, degli strumenti, le persone hanno degli strumenti maggiori per gestire i social, ma è pur vero che io farei un controllo generale maggiore sempre.
1: Questo
0: perché
1: sì,
0: nella maggior parte dei casi non sono i giovani, ma sono gli adulti a non sapere utilizzare i social, o meglio dire utilizzarli in modo errato, al, insomma, disseminando odio e rabbia.
1: Comunque al momento è passata la proposta di legge, adesso staremo a vedere, visto che c'è il consiglio appunto che deve vagliare il tutto. Tale divieto non si applica alle enciclopedie online come Wikipedia o altri servizi come piattaforme per lo sviluppo e la condivisione di software libero o progetti digitali educativi open source.
0: Solo
1: ma
0: social
1: è esteso anche alle scuole superiori.
0: Ah, ok.
1: È già lì magari è un problema, no? Perché è un problema.
0: Staremo a vedere quanto saranno bravi a fare i controlli del caso.
1: Senti come suono?
0: Patta, patta,
1: senti?
0: Patta. Questa è famosissima.

0: 1967, Miriam Makeba, Pata Pata, danza popolare nei locali di Johannesburg già negli anni 50, canzone che, come la signora Nazzaro diceva prima, utilizzata anche per spot pubblicitari.
1: Un gelato, eccetera, famosissimo.
0: Sì, vabbè, adesso non è che dobbiamo...
1: Un gelato, mi sono...
0: Quanti gusti?
1: Due.
0: Due gusti.
1: Biscotto.
0: Basta, finiamola lì. Allora, le 14, le 14.50.
1: Un attimo, proprio. Mamma mia. Un attimo lì.
0: Allora.
1: Quella pubblicità che fa estate, ecco, quella roba.
0: Esatto.
1: Vabbè, dai.
0: Dunque.
1: Allora, intanto...
0: Ah, eccolo qua, guarda, Salvatore. Ciao ragazzi, per la giusta carica ascolto Missing You, Rolling Stones.
1: Wow, classico. Oh. Sì, certo.
0: Ma invece, parlando di cellulari, abbiamo detto che è passata la proposta di legge in Francia per

0: l'utilizzo dei social solo agli over 15 anni. Ciao, scrivono, ma se i ragazzi poi usano il cellulare dei genitori bypassano l'eventuale divieto, no? Sì, hai ragione.
1: Sì,
0: ma è un po' come l'iscrizione ai social.
1: No, allora,
0: come fai, scusa?
1: No, aspetta, perché comunque per utilizzare il telefono del genitore utilizzano, parliamo di social, utilizzano il profilo del genitore, quindi non c'entra niente. Invece i ragazzi hanno il loro profilo, ecco, un profilo personale social non è possibile averlo al di sotto dei 15
0: anni. Però scusa, allora adesso, senza far nomi di social, ma sono i soliti noti, se io mi iscrivo, quando ti chiede giorno, data di nascita,
1: in teoria,
0: eccetera,
1: dovresti allegare una carta d'identità, perlomeno.
0: Però la teoria, ma tu hai mai mandato ai vari Facebook, eccetera, la carta d'identità?
1: No, noi
0: neanch'io.
1: Mai.
0: E quindi
1: mai.
0: Cioè, per arrivare a una cosa del genere,
1: no, deve essere cambiata tutta la legge.
0: Deve essere cambiata.
1: Ecco perché quando ti parlavo di regolamentare, la regolamentazione dei social deve essere dovrebbe essere molto più ampia.
0: Certo.
1: Non è solo l'età, signore,
0: no.
1: È proprio l'utilizzo di alcuni termini. Tra l'altro, ho scoperto una cosa molto interessante.
0: Sì.
1: Sai che c'è un'applicazione proprio all'interno dei social dove tu puoi bloccare alcune parole offensive.
0: Come no?
1: Certo. Quindi di per sé, se qualcuno vuole offenderti, che magari lo fanno con quel determinato tipo di parole, non possono più scriverti.
0: Le scegli tu le parole?
1: Sì, puoi mettere un elenco di parole da eliminare.
0: Io scriverò pirla, non si può.
1: Se io scrivo pirla, tu non
0: però
1: puoi.
0: Però scusa, se tu
1: più.
0: Ad esempio limiti questo su.
1: Sì.
0: I tuoi documenti vanno in Cina.
1: E quindi.
0: E questo è un altro problema.
1: Ragazzi, ma sulla privacy c'è una parola. So. La privacy.
0: Dai, lancia la canzone che devo scrivere pirla.
1: Arriva Teddy Swims qui su Radio 2. Break up in reverse. Tutto ad ascoltare.

0: Red 2001, sono passati 25 anni da questo pezzo Pink.
1: Pazzesca.
0: Bella, bella.
1: Mamma mia.
0: Tra l'altro, Linda Perry l'ha scritto sperimentando con la drum machine che si sente dopo il periodo nelle Forno Blondes, e ha fatto bene, perché comunque questa qua è una canzone che è rimasta negli annali.
1: Diciamo che Pink difficilmente ne ha sbagliata una, ecco.
0: Poi era giovanissima qua, eh.
1: Sì,
0: sono passati 25 anni.
1: Lo è ancora adesso.
0: Lei, sì, qua avrà avuto 20 anni.
1: Sì, più o meno.
0: 20
1: sì,
0: anni,
1: più
0: credo,
1: meno, siamo più o meno
0: 46 anni. Adesso. 21 anni,
1: 21
0: vedi?
1: Anni, siamo coetanee, poca roba, insomma. Perché,
0: sì, la salutiamo visto che ci ascolta sempre.
1: Sì, perché siamo coetanee,
0: classica
1: siamo andati a
0: frase
1: scuola
0: del
1: insieme.
0: Cavolo detta da uno speaker di quartiere.
1: Vabbè. Allora, periodo di vacanze.
0: Sì.
1: Ok, tocchiamo il tasto dolente.
0: Dov'è?
1: Dov'è quello dei bagagli smarriti.
0: Se dopo questo, senti,
1: no.
0: Provo a parlare.
1: Non si chiude il microfono.
0: Io sono Pierino.
1: Io sono veramente. Cioè io boh. Veramente boh. Allora, signori, c'è un dato davvero inquietante per quanto riguarda i viaggi in aereo, perché quasi 3 milioni di bagagli,
0: quasi 3 milioni
1: di bagagli degli italiani sono stati smarriti o rubati nell'ultimo anno. Questo praticamente è secondo un'indagine che è stata commissionata da un portale ovviamente di viaggi, di vendita di viaggi, e quindi c'è una situazione di grande allarme per quanto riguarda la questione spediamo il bagaglio andando a fare un viaggio.
0: Allora, guardando
1: paura.
0: Nel dettaglio,
1: aspetta,
0: oltre
1: Giulia, paura. Ti credo. Pensa, tu arrivi in vacanza e per una settimana non hai bagaglio.
0: A me è successo.
1: Una settimana.
0: Ho dovuto comprare
1: dramma.
0: Ho dovuto comprare a degli amici musicisti, ad esempio, è successo che non sono arrivati gli strumenti.
1: Ho capito.
0: E dovevano fare un concerto.
1: Tragedia.
0: E qui è lì, noleggia tutto un disastro.
1: Certo.
0: Perché poi il musicista ha bisogno della sua chitarra, della sua tastiera, eccetera. Comunque, guardando nel dettaglio, oltre 1,9 milioni di viaggiatori hanno avuto il bagaglio smarrito in maniera definitiva dalla compagnia aerea.
1: Mai trovato.
0: No, e a quasi 168.000 qui in Italia è stata rubata la valigia in aeroporto.
1: Certo, anche
0: Mario,
1: quello.
0: Dove hai messo?
1: Non c'è. La valigia. Scusa, io devo raccontare una cosa bellissima che mi è accaduta a un aeroporto. Cioè, io aspettando il bagaglio sul rullo,
0: sì.
1: Ho lasciato il mio bagaglio a mano con tanto di borsa lì accanto, aspettando che arrivasse sul rullo. È arrivata la mia valigia sul rullo, l'ho presa e me ne sono andata tranquillamente.
0: E hai lasciato lì?
1: Ho lasciato tutto lì,
0: okay.
1: Questo a Fiumicino.
0: Sì.
1: Sono arrivata a casa, il tassista ha detto: devo pagare il tassista.
0: È chiaro.
1: Scusate, ma la borsa? La borsa? Oddio, torniamo indietro. Sono tornata indietro. Mi hanno fatto passare. Tu lo sai che il mio bagaglio a mano e la mia borsa era lì. Nessuno ha toccato.
0: No.
1: Perché magari qualcuno ha pensato, vabbè, è di qualcuno in zona.
0: Ma del resto non tutti vanno in giro con la borsa bionda con tutte le.
1: Ma stai scherzando?
0: Certo.
1: C'era proprio la mia.
0: Ci avrei messo un'ora più o meno.
1: Bravo, un'ora piena.
0: Come Giulia.
1: Era lì. Ah, ecco.

0: Julier, un'ora.
1: Sì, la canzone
0: un'ora.
1: Che racconta questo viaggio da casa a Fiumicino, andata e ritorno della signora Nazzaro quando ha dimenticato la borsa.
0: Anche le chiavi avevo in questa borsa, le chiavi di casa avevo in questa borsa, quindi c'era il mondo.
1: Il mondo.
0: Ed era lì, nessuno l'aveva toccato.
1: Nessuno.
0: Io sono arrivato, ho fatto, non è possibile. E il poliziotto faceva, signora, controlli. Guardi, c'è tutto. E lui non poteva crederci. C'era tu, nessuno ha toccato.
1: Lì hai rischiato
0: nulla.
1: Gli artificieri, bro, perché se lasci un bagaglio così, sai che ogni tanto dicono non lasciate i bagagli, annunciano questa cosa qua.
0: Incredibile, va
1: allora,
0: bene,
1: senti,
0: mi è andata
1: io,
0: bene.
1: Se sei d'accordo, proseguirei sulla questione viaggi, ma soprattutto andrei prima delle vacanze.
0: Sì.
1: Perché prima delle vacanze la casa è pronta per la partenza e la cosa importante è capire come organizzare gli spazi in modo semplice. Perché? Perché quando ritorni non ti senti in qualche modo in prestito.
0: Aspetta,
1: o fuori luogo.
0: Aspetta, mi ha fatto un po' sorridere questo annuncio perché ha detto casa pronta per la partenza, come
1: sì.
0: Prepararla, cioè per la serie,
1: certo.
0: Cioè mettere in valigia la casa,
1: devi
0: preparare gli spazi.
1: In realtà il concetto è molto semplice, noi torniamo da una vacanza e entri dentro casa
0: e
1: la lavatrice
0: e
1: pulisci,
0: è dramma,
1: e sistemi, e la polvere, e rifai i letti, e questo e quell'altro. C'è una modalità, in qualche modo, piccole accortezze che ti permettono, certo, non di arrivare, di non fare una mazza, però
0: di
1: scremare un po' di lavoro.
0: Lasciare la casa in ordine, spazi appunto ordinati, e anche ridurre al minimo la polvere e comunque tenere casa pulita, sicuramente aiuta al ritorno, perché come dicevamo, quando si ritorna, apri le valigie, fai le lavatrici, fai queste cose, il disordine, la confusione dei bagagli sparsi, perlomeno un pensiero in meno è la casa.
1: Saluta il vicino, io lo saluto
0: sì.
1: Prima di partire.
0: Ah sì, certo.
1: Non lo saluto
0: ovvio.
1: Più.
0: Esatto, esatto.
1: Allora, c'è una lista da seguire nei giorni precedenti la partenza, se ti va, ne parliamo tra poco. Nel
0: sì.
1: Frattempo ci ascoltiamo Robin Schulz, quello è sempre quello lì, cioè. Sai
0: sì.
1: Che Robin Schulz. Dai,
0: sì.
1: L'ho sempre detta questa
0: quello
1: cosa.
0: Quello degli zoccoli.
1: Quello degli zoccoli.
0: Dai, smettila.
1: All We Got, questo Radio 2.

0: che dobbiamo fare? Scusate, stavo sorridendo perché parlavamo di quella lista che è stata appunto preparata per sistemare bene casa prima della partita, e poi mi è arrivata una notizia, ho detto vabbè ci arriviamo,
1: perché lì è sfiga totale. Allora, benessere domestico, controlla la checklist per evitare di dimenticare qualcosa e fare tutto di corsa il giorno prima. Semplice lista da seguire nei giorni precedenti, tipo frigorifero e dispensa, controllare le scadenze, consumare gli alimenti deperibili per non rischiare, vai via 10 giorni che poi c'hai il latte che si è trasformato in pecorino.
0: Poi per esempio molti comunque, una cosa importante, molti staccano comunque tutte le prese varie, tra cui anche quelle del frigorifero, chiaramente deve essere svuotato
1: e va pulito.
0: Allora, io non l'ho mai fatto, devo essere sincera, però è successo, succede tutto a me, scusate, vi giuro, è una vita vissuta, che in realtà ho staccato la corrente. Normalmente poi la corrente si riattiva, no?
1: Il frigo era pieno.
0: Sì, il congelatore era pieno soprattutto. C'era del pesce surgelato, vi assicuro che quando sono tornata io il frigorifero, ho dovuto cambiare il frigorifero.
1: E il pesce se n'era andato.
0: Il pesce si era duplicato, era una roba.
1: Biancheria e letti.
0: Era vivo.
1: Biancheria e letti, lavare le lenzuole, asciugamani, fare ultime lavatrici e, come dicevamo prima, rifai il letto, così quando torni
0: ce l'hai già rifatto. Bene.
1: Piante animali, organizzare in anticipo chi si occuperà di loro, lasciare indicazioni precise. Per le piante valutare anche piccoli sistemi di irrigazione automatica. Cioè, io già anche l'irrigazione già col pollice che ho io, che non è verde, è un disastro. Pensa
0: infatti tu hai tutte piante grasse apposta,
1: esatto, insomma. Bagno e cucina, sono dimagrito ultimamente, bagno e cucina svuotare i cestini, pulire bene la veglia sanitaria eccetera eccetera, poi togliere la polvere naturalmente, sistemare i cuscini eccetera eccetera, scollegare gli elettrodomestici,
0: importante.
1: Questo è importante, allora, perché possono essere degli sbalzi anche di corrente,
0: assolutamente. Comunque la notizia è che quando tornerete dalla vacanza sarete meno stressati a trovare una casa pulita e ordinata, a meno che una casa non vi becchi, la vostra casa non sia beccata in pieno del meteorite. E questa è una storia vera, ovvero possiamo assicurare.
1: Tra poco ne parliamo.
0: Raccontiamo tra poco. Arrivano le vibrazioni tra i protagonisti di Radio 2 Live 5 agosto, Rai 2, Radio 2, chiaramente.

0: pezzo legato alla storia 1986, Peter Gabriel, Sledgehammer, canzone Mani che vinse 9 MTV Video Music Awards con questo videoclip che era avantissimo.
1: Ragazzi, erano altri tempi.
0: Realizzato con stop motion, plastilina, animazione, fotogramma per fotogramma. Tra l'altro la cosa curiosa che Peter Gabriel negli Stati Uniti arrivò al numero uno superando in classifica anche i suoi Genesis.
1: Addirittura?
0: Sì, sì, sì. Però, discussione in famiglia.
1: Diciamo che erano veramente altri tempi dove cioè era, allora, non dico che era semplice raggiungere certi numeri, però diciamo che era meno complicato di adesso in qualche modo, perché c'era meno possibilità e chi aveva la possibilità aveva un pubblico molto più ampio.
0: Sì, questo
1: una cosa del genere, no? Come quando si parla dello share televisivo di un tempo.
0: Certo.
1: Che adesso sono numeri che è impossibile da raggiungere più perché ci sono mille piattaforme.
0: È vero.
1: Chiaramente il pubblico è diviso.
0: Ci sono mille piattaforme da una parte, dall'altra tanta gente per scelta non guarda la TV.
1: Non guarda la TV, guarda altre cose, sì.
0: E tu pensi, scusami, siamo 60 milioni in Italia, 15 milioni al giorno guardano la televisione generalista, 35 milioni ascoltano la radio.
1: Sì.
0: Tutti gli altri si fanno i fatti propri.
1: Sì.
0: C'è gente che dice:
1: ma sono in palestra.
0: Vado in palestra, altri. Vado, certo, fuori a cena. Vabbè. Allora,
1: va bene, allora dicevamo che voi, cioè, possiamo anche fare, cioè, veramente assicurarci che la casa sia pulita, chiusa, andiamo in vacanza, poi ci chiamano e dice: ah, guarda, dovresti tornare perché un meteorite ha colpito in pieno la tua casa. In che senso? Sì, è successo in New Jersey, signori. Un meteorite ha colpito nel pieno proprio una casa, e chiaramente questo è successo il 16 luglio, quindi pochissimi giorni fa, perché il cielo di New York.
0: No, 2024.
1: 2024. Ah, sì, sì, scusate, 2024, il cielo
0: c'è
1: di New York.
0: C'è la
1: ricorrenza. 16 luglio erano lì davanti alle macerie di questa casa, poverini. È stato il cielo di New York, quell'anno fu attraversato da un piccolo asteroide. Mm-hmm. E questo meteorite si è staccato e ha colpito in pieno. Che fortuna,
0: no, ma poi
1: pieno.
0: 52 kg di meteorite che si è naturalmente per fortuna sbriciolato, perché 52 kg avrebbero causato un cratere enorme. Il signore che abitava in questa casa nel New Jersey era nel suo studio, ha sentito un boato, ha aperto la porta, mancava un pezzo di stanza.
1: Ha trovato un mattone avanti. Ma
0: esatto. E i frammenti sono stati portati a un esperto, a Mike Hankey dell'American Meteor Society, e hanno fatto una scoperta incredibile.
1: Sì.
0: Su questa roccia primordiale datata 4,5 miliardi di anni, tracce di sale e acqua.
1: Acqua salata.
0: Il che significa che nello spazio c'è stata vita, magari non come la Terra, però c'è.
1: Oppure la seconda ipotesi è che anche i meteoriti vanno in vacanza, arrivavano dal mare, capito?
0: Bella, questa cioè,
1: arriva Giselle qui, o Giselle.
0: Faccio
1: forse
0: un disegno.
1: Giselle è francese,
0: so,
1: lei, sì.
0: So.
1: Dimanche.
0: Eh? No,
1: dimanche.
0: Che mangio?
1: Domenica.
2: Encore un dimanche.

0: Allora, vuol dire domenica se mettete a mezzogiorno.
1: Il no, scritto è un midi pile. Dimanche midi pile.
0: La mettiti il pile, no. Mettiti il domenica, pile. Mezzogiorno, no. In punto, sì. Ti dice Giselle come appuntamento. Però molto carina questa canzone, molto.
1: Io pensavo fosse tipo pugliese. Dimanche midi pile. Mettiti il pile.
0: Che non si sa mai.
1: Che non si
0: proposito,
1: sa mai.
0: Perché ho visto delle immagini. All'inizio della trasmissione abbiamo raccontato che c'è stato un abbassamento di temperature. In realtà, sì. Zona Bari.
1: È vero.
0: Una tromba d'aria, pioggia, vento, insomma, ecco, come al solito ci troviamo a raccontare sempre dei fenomeni meteorologici estremi, estremi, ogni volta con questo caldo che è estremo ed è eccessivo.
1: È vero. Qualcuno chiede il tuo numero di telefono.
0: Perché?
1: Noi l'abbiamo già dato ieri, 348 7300 200.
0: Ma perché il mio numero?
1: Ma
0: di
1: tu
0: telefono?
1: Lascia fare, io faccio PR. Allora, tra poco parliamo di vacanze in auto.
0: Sì, ma dopo, perché tra c'è poco. Calcutta.
1: Dove?
0: A Frosinone.
1: Ma dai, fino sì. A dove è andato? Sì. Andiamo.

0: Calcutta in giro per Frosinone col suo piano elettrico, hai visto che sì. Nuovo mezzo di locomozione. Questa è anche l'ultima canzone della prima parte.
1: Della prima parte, sì, adesso noi ci fermiamo giusto una manciata di minuti. La linea va a Saxarubra dagli amici del GR2 per l'informazione puntuale e precisa, signori.
0: Mi fai venire i brividi.
1: Sì, sì.
0: Proprio
1: precisa e puntuale, talmente puntuale che fra due secondi, un secondo, andiamo a Saxarubra.
0: GR2.
2: Radio 2 diventa live.
3: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
2: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.
4: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
2: Sono le 15:30.
5: Rai GR2.
6: Buon pomeriggio, in studio Maria Teresa Bellucci. Dure proteste delle opposizioni al Senato con parapiglia in aula e occupazione dei banchi del governo dopo che la giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta dei magistrati di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro e il proprietario del locale Bisteccherie d'Italia Mauro Caroccia in carcere per intestazione fittizia di beni aggravata dal metodo mafioso. Per la procura Caroccia riciclava il denaro sporco del clan senese e quelle conversazioni sono fondamentali nelle indagini. La decisione della giunta dovrà ora essere confermata dall'aula di Montecitorio. Con l'avanzare delle indagini emergono i possibili errori nell'operazione di polizia che ha portato alla morte di Abderrahim Fakir a Bologna. L'uomo, che era in forte stato di agitazione, ha subito una manovra di contenimento faccia a terra che ha forte rischio soffocamento. I dubbi coinvolgono anche gli operatori della Croce Rossa. Sentiamo.
7: 20 minuti di filmato della bodycam azionata direttamente dal capo pattuglia intervenuto dopo le chiamate degli abitanti del palestro. Su questo si concentrano le indagini, così come su tutta la catena dei soccorsi, incluso il comportamento dei quattro volontari della Croce Rossa, perché con loro non c'era anche un medico. Quanto alla manovra di contenimento con Fakir tenuto fermo a terra in posizione prona, la procura sta verificando che i due agenti abbiano rispettato la circolare del Viminale che raccomanda, qualora il soggetto mostri segni di malessere, la presa dovrà essere allentata immediatamente verificando che sia nella condizione di respirare. Da appurare poi la prassi della Croce Rossa secondo la quale i sanitari debbono aspettare la fine dell'intervento della forza pubblica per operare. In una situazione così grave è stata opportuna questa attesa? Dal passato di Abderrahim Fakir emergono 5 piccoli precedenti penali che risalgono più di 20 anni fa, il più grave per spaccio. Sui social erano circolate notizie infondate di un profilo criminale più consistente. Risulta invece che di recente avesse avuto un approccio con un centro di salute mentale, ma che poi non avesse proseguito le cure. Claudio Vigolo, GR2.
6: E vicino a Bologna, a Casalecchio di Reno, il custode di un'azienda denunciato dai carabinieri per aver messo in fuga alcuni ladri sparando diversi colpi di pistola, ma non aveva il porto d'armi né il patentino da guardia giurata.
8: Per fermare i ladri sorpresi a rubare bobine di rame in un'azienda di Crespellano nel bolognese, ha svuotato contro di loro l'intero tamburo di un revolver 357 Magnum. I proiettili sono finiti contro una parete mentre i rapinatori sono fuggiti, lasciando sul posto i furgoni e la refurtiva. Ai carabinieri il guardiano ha raccontato di aver sparato sentendosi minacciato, ma non avendo l'abilitazione da guardia giurata e avendo il porto d'armi scaduto dal 2014 è stato denunciato per esercizio abusivo della professione e porto abusivo d'armi. Oltre al revolver, gli hanno sequestrato in casa altri due fucili e tre pistole, una vicenda che riaccende il dibattito sulla legittima difesa a pochi giorni dall'ingresso in carcere del gioielliere Mario Roggero, condannato a 14 anni per aver ucciso due ladri dopo averli inseguiti fuori dal suo negozio, ferendone un terzo sempre a colpi di pistola. L'Associazione Nazionale Magistrati ha denunciato le offese subite via social dai giudici che hanno emesso le sentenze, alimentare una narrazione che individui nei magistrati il bersaglio da colpire, si legge in una nota, significa contribuire a un clima che può degenerare in odio e intimidazione. Simone Zazzera, GR2.
6: L'attentato al giornalista Rai Siegfried Ranucci. Il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato le misure cautelari e l'aggravante del metodo mafioso contestata ai quattro arrestati ritenuti gli esecutori materiali dell'attentato. Tre di loro restano in carcere, uno ai domiciliari. Un bambino di 5 anni ha avuto un malore ed è morto mentre faceva il bagno in piscina a Monterotondo, appena fuori Roma. Il piccolo era nella vasca con altri coetanei del centro estivo che frequentava ed è stato soccorso immediatamente, ma le manovre di rianimazione purtroppo sono state inutili. Ora il calcio. Sono giorni decisivi per la scelta del nuovo CT azzurro. L'ipotesi Pep Guardiola non sembra più solo una suggestione.
9: La conferma arriva direttamente da Giovanni Malagò. Dialogo aperto e da tenere vivo e caldo, ammette il presidente federale in un'intervista a Cronache di Spogliatoio, anche se, aggiunge, non è detto che alla fine la cosa vada in porto. Trattativa in corso dunque, con la federazione pronta a uno sforzo anche dal punto di vista economico, perché per un profilo come quello di Guardiola, spiega Malagò, un'eccezione al budget si può fare. Saranno soprattutto le garanzie tecniche a fare la differenza per un allenatore abituato a costruire i suoi successi partendo da un presupposto, il pieno controllo del progetto sportivo e del suo piano di sviluppo, dall'autonomia nelle scelte con totale libertà su convocazioni e identità di gioco a un rapporto più stretto con i club, fino al punto più delicato, la riforma dei settori giovanili per favorire il ricambio generazionale e uniformare principi di gioco e formazione tra under e nazionale maggiore. Ma la corsa alla panchina azzurra resta aperta, rimangono ancora valide in gioco le candidature di Andrea Pirlo e Roberto Mancini. Il campo però non si restringe solo a loro, sottolinea il numero uno della FIGC, che chiarisce, se non dovesse arrivare Guardiola, un nome alternativo non sarebbe una diminuzio. Emanuele Granelli, GR2.
6: La linea torna agli amici di Music Room. Per tutte le notizie del GR2 ci risentiamo alle 19.30.
10: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.

0: nuova di Madonna, Danzeteria, è grande successo l'album Confessional Dance Floor 2, caro Julian.
1: Dica,
0: è un successo già mondiale.
1: Mondiale.
0: Gli articoli raccontano: nessuno mette Madonna in un angolo.
1: Esatto.
0: Mi ricorda qualcosa, insomma.
1: Sì.
0: Film. Dirty Dancing. Sì, era quello.
1: Allora, nella prima parte abbiamo parlato di un sacco di cose, tra l'altro del torneo Village Super League in Cina, del parkour a 60 anni,
0: sì,
1: della Francia che ha vietato i social ai minori di 15 anni, di come lasciare la casa al meglio prima di partire per le vacanze.
0: E di un meteorite che può colpire,
1: esatto,
0: la vostra casa, così.
1: Ma abbiamo altre curiosità.
0: Tantissime.
1: Nel frattempo andiamo nel 1977. Le prime note,
0: mamma mia ragazzi,
1: eccole qua, la dicono lunga.
0: Ecco, perché poi in tema vacanze ci siamo, e quando iniziano le vacanze il Lucio Battisti, insomma, ci sta acceso, come si dice.
1: Beh, la metafora, no? Il viaggio come metafora di una relazione,
0: di una vita.
2: Quel gran genio del mio amico, lui saprebbe cosa fare

0: Sì, viaggiare 1977, Lucio Battisti, l'album Io, tu, noi, tutti, io, tu, lui e lei invece.
1: Quello di Michele Bravi.
0: È quello di Michele Bravi, con quattro pronomi. Va bene, signori, allora la seconda parte, una mezz'oretta insieme ancora fino alle 16 con Radio 2 Music Room e Nazzaro Borghesan. 348-7300-200 la nostra coordinata se volete scriverci o inviare dei vocali.
1: Ok, perché dobbiamo affrontare insieme un discorso che in realtà è estremamente attuale, perché stiamo entrando proprio nel pieno del periodo estivo, dove normalmente si va al mare, e quando si va al mare in macchina uno dice vabbè che mi metto le ciabatte, la canottiera e... braccio fuori al finestrino, guido, vado in spiaggia. Attenzione, perché il codice della strada e aggiungiamo le assicurazioni conoscono bene il regolamento, quindi attenzione a come si guida, perché si potrebbe insomma andare incontro a delle contravvenzioni davanti alle quali non possiamo far nulla se non pagarle.
0: Allora, ho scoperto l'effetto submarining, grazie anche al nostro autore Matteo Strada.

0: l'asciugamano sotto il sedile.
1: Non si può?
0: No, non si può perché è rischioso. È l'effetto scivolamento sotto la cintura. Cioè, è pericolosissimo.
1: È solo che uno lo fa per una questione di rischio di ustioni a volte, no?
0: Lo so, però è pericolosissimo. Braccio fuori dal finestrino non è espressamente vietato, ma a discrezione delle forze dell'ordine. Può essere multato secondo due norme precise. Sono due articoli ben precisi.
1: E soprattutto la cosa più importante, in teoria il codice della strada vieta la guida con ciabatte infradito.
0: O piedi nudi.
1: Piedi nudi, esatto. E in quel caso, se dovesse insomma arrivare una contravvenzione, non possiamo fare altro che pagarla, perché il codice della strada parla chiaro e qualsiasi tipo di incidente provocato con queste condizioni in realtà ci darebbe torto.
0: Ce n'è un'altra che io non conoscevo, ma probabilmente non tutti sanno: guidare con il parabrezza coperto da una quantità eccessiva di moscerini viola gli articoli 71 e 79 del codice della strada e può comportare una multa da 87 a 344 euro.
1: Ecco.
0: Poca visibilità.
1: Certo, ci sta, cioè puliamo, vabbè. Another

0: Francamente, cattedrale su Radio 2, è il momento delle pillole musicali sotto l'ombrellone sempre più aperto.
1: Allora, cominciamo con i Pooh, perché a causa del forte vento salta il concerto dei Pooh. Lo show che celebra appunto i 60 anni è stato rinviato a settembre. L'organizzazione ha annunciato il posticipo dell'evento previsto in Piazzale Roma appunto ieri sera. Nuova data 2 settembre.
0: Lì Arizzone. Manuel Agnelli, Vegas Jones, Drupi e Donatella Rettore premiati a Lunezia 2026, manifestazione al via ad Aulla il 23 luglio, quindi domani, leader after hours, grande soddisfazione.
1: Bocelli celebra i 30 anni di carriera con due pubblicazioni da collezione. Il 25 settembre esce Romanza, il 30° anniversario, e il 20 novembre arriva Rarities Collector Edits.

0: la canzone della puntata di oggi di Radio 2 Music Room, Green Day 2004, Boulevard of Broken Dreams. Dobbiamo chiarire una cosa.
1: Sì, esatto. Sì. Riguardo la guida scalzi, allora esatto. In realtà c'era un divieto che è stato abrogato nel 1993, però cosa succede? Che se dovesse accadere un incidente e chiaramente la polizia può testimoniare che eravate scalzi, c'è un'ulteriore multa.
0: C'è un'ulteriore multa, sì. Anche se hai una guida incerta e esatto. Si rendono conto che è incerta perché comunque sei a piedi scalzi. Comunque ragazzi, mettiamoci le scarpe, insomma, scarpe. Minimo.
1: Scarpe comode, guida sicura per verso il pomeriggio di Radio 2, grazie alla parte tecnica Riccardo Bruno e Davide Gabrielli.
0: Alla visual Valentina Galli.
1: Grazie alla squadra, noi ci ritroviamo domani alle 13:45. Ciao Giuli!
0: Ciao Mani! Ciao.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: 22 alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
2: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
4: 22.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.

0: Sono le 16. Il pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lorusso.
1: Il pomeriggio di Rai Radio 2.
2: Buon pomeriggio! Eccoci qua, sono le 16 in punto, 23, 24, 25 secondi.
3: Allo,
2: quella che sentite allo, che pare disturbare invece la nostra Queen, Camilla Ferranti, buongiorno.
3: Ma guarda come sono in versione Wimbledon, Piccolo Russo, buon pomeriggio.
2: Buonanotte pure, guarda, buonanotte. Salutiamo tutta la squadra, quindi insieme a voi ci state anche guardando sul canale 202. Buongiorno il nostro Alessandro Provenzano in regia.
3: Bonjour, ciao, bonjour. Ale.
2: Buon pomeriggio a Riccardo Bruno al mixer. Oggi ho offerto lui il caffè.
3: Guarda com'è carino, guarda che bellino. Guarda come sono carino.
2: Adesso compie 24 anni, sto disgraziato, capito? Mannaggia. E poi alla Visual, canale 202 in televisione, ci potete ascoltare e guardare. E salutiamo il nostro Matteo Tarquini. Ciao Matte.
3: E invece le nostre maghette curatrici Valentina Totta, Caterina D'Aleo. Sì. E in redazione ritroviamo il nostro mago Donato Moscati. Ciao, eccolo, guarda come è apparso.
2: Ci siamo tutti, fino alle 18 ci facciamo compagnia. Voi lo sapete che poi iniziamo con tutte le confidenze, no? Vogliamo sapere qualsiasi cosa di voi, ovunque vi troviate nel mondo. Ma subito iniziamo con la grande musica targata Radio 2.

0: maledetto
1: me. Fulminacci, maledetto me. L'hai imparata la coreografia?
2: No, maledetto, non l'ho imparata. Me. Non l'ho imparata. No, no, no. Io ascolto la musica e non faccio coreografie. Va bene?
1: Va bene, va bene.
2: Siamo quelli va del bene. Pomeriggio di Radio 2. Oggi sento un provenzano bello attivo. Cioè, se dici qualsiasi stupidaggine, lui ride.
1: Oggi
2: capito?
1: Mi vuole bene. Ha detto, Cami, oggi ti voglio particolarmente bene.
2: Ma ci rido io.
1: Guarda, anche allora. Io Ale ti voglio infinitamente bene. È una lunga storia d'amore la nostra, appena iniziata. Beh. E così duratura, è così destinata a durare nel tempo.
2: Sì, va bene, va bene. L'ultima volta che ho sentito questa queste parole e con questa musica è provenzano.
1: Sei geloso, eh? Sì, sei geloso.
2: Certo che sono geloso. Perché tu sei mia, solo mia, devi essere solo mia, capito?
1: Uomo.
2: 3487-300-200 è il numero magico per interagire con noi, perché inizio puntata, entriamo in confidenza, ci conosciamo meglio, ma soprattutto ci facciamo i fatti vostri.
3: Chi siete?
2: Chi siete?
3: Cosa portate?
2: Cosa portate?
3: Sì, ma quanti siete? Un fiorino.
2: Oggi altro che un fiorino, io e Riccardo Bruno qua abbiamo pagato 2,50 euro per portare i caffè a tutti quanti.
1: Che
2: capito?
1: Carini, grazie, lo apprezzo molto. Grazie, grazie mille. Sto ringraziando.
2: Ma solo perché costa grazie. 40 centesimi che ha la macchinetta, altrimenti.
1: Non
2: no,
1: ma
2: non
1: figurati un po'. Ma se, secondo
2: figurati.
1: Voi, quando lo saluterò, no? Sì. Quando succederà che andremo in ferie, no? Cioè, che cosa mi potrà regalare?
2: Un saluto, un ciao, una canzone, capito?
1: Ma tipo, se io festeggiassi il mio compleanno, che cosa mi porti?
2: Ti saluto da lontano, sai, da lontano, col braccio così, che poi allora, si incrocia con l'altro braccio, capito?
1: Già la lista è depennata.
2: Sì, ma stai scherzando, con tutti i mutui che ho accesi, figura se faccio regalo a te. Allora, chiediamo...
1: Ma dimmi te!
2: Chi siete? Ma... Dove siete? Cosa fate? Dove andate? Ce lo dovete dire a che numero?
1: 348-7300, dillo con me.
2: 200, brava. Allora, fai l'esempio tu, dai,
1: un esempio siete a casa che state facendo dei piccoli lavoretti di aggiustamento di casa, perché sai, uno non c'è quasi mai, lavori, fai, magari sei in partenza, siete già entrati in ferie e approfittate di questa giornata per sistemare delle cose dentro casa.
2: Brava, mi fa piacere questo, anzi aggiungo, faccio un esempio anch'io. Ciao, sono Lorenzo da Buccinasco, provincia di Milano, e non sto facendo una mazza perché tanto domani parto per le vacanze e non pulisco niente, quando
1: chiudo
2: torno
1: casa.
2: Ci penso. Capito? Ma va bene così, dai. Fateci sapere voi, amici del pomeriggio di Radio 2, dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate. 348 7300 200.

0: Sour Times. Siamo, senti che mood chilling proprio.
1: Ma mi stavo addormentando veramente, mi stavo rilassando di brutto, bello,
0: Stiamo guidando sulle strade con il tramonto, Questo è questo mood,
1: sì, in questo momento o stiamo lavando i piatti,
0: momento aperitivo, birretta e riva al mare.
1: Sì, io mi immagino le famiglie, quelli che lavano i piatti a quest'ora, capito, che hanno mangiato un po' più tardi,
0: stanno bioccando sul piatto.
1: Ci sono in cinque famiglie, quattro si abbioccano, uno va al mare, l'altro rimane lì che vuole lavare i piatti, perché c'è sempre uno in famiglia che si fa il mazzo al posto degli altri, capito?
0: Eccomi.
1: Io sì.
0: Ma sì,
1: dove?
0: Sì. Vabbè, fammelo fare questo ruolo un attimo, mi piace, mi sento bene.
1: Dove siete? Con chi siete? Cosa fate? Dove andate? Ce lo state raccontando al 348 7300 200. Prego Queen, prego.
0: Sono pronta. Torniamo dalla 45esima sagra del baccalà di Sant'Omero. Eccellente la sagra del baccalà, buona. Questo poi è il periodo di sagre, sono in giro dappertutto. Buono.
1: Ma perché mi hai guardato? Baccalà, sagra del baccalà, eccolo qua.
0: Non c'era nessuna allusione.
1: Ti ricordi? Era l'offesa massima di Ricky Cunningham, no? Quando doveva prendere in giro qualcuno, offendere qualcuno. Ehi, stai zitto, baccalà. Che happy days.
0: Molto
1: che meraviglia.
0: Corre.
1: Sì. Oggi è cambiato, il baccalà non si usa più, insomma, neanche si mangia.
0: A un bambino si può dire.
1: Ciao ragazzi, sono sempre al lavoro al centralino dell'ospedale con il mio cane guida. Finite le ferie di giugno, adesso aspetto ferie di settembre ascoltandovi con molto piacere. Saluti Luana da Conegliano. Un abbraccio Luana.
0: Ciao Luana.
1: Anche il tuo cagnolino, che meraviglia.
0: Amore lui sì.
1: Sempre. Belli, dai. Avanti un altro.
0: Ancora, siamo in viaggio verso il Cilento. Angelo, Danila, Cataldo e Tania.
1: Bello il Cilento. Bello. Qualcuno ancora lo confonde col Salento, capito?
0: Che
1: sono posti diversi. Tu ci sei andata mai in Cilento? Sì, con la barca, dai, sì, con lo yacht. Dai, con lo yacht.
0: Guarda, non lo dico più. Non lo dici più? Non lo dico più, certo, in aereo privato.
1: Ma c'è. Ah, in aereo privato, figurati.
0: Scusami, ma dimmi te, ma prima di sminuire così.
1: Ma che, scusa, perché dire con lo yacht?
0: Yacht. Scendevo dall'aereo per andare a prendere lo yacht nel Cilento.
1: Che meraviglia.
0: Capito?
1: Vabbè, beata lei, dai. Tra poco ancora i ritardatari del dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate. Nel frattempo musica e vado a picchiare il bidello.

0: Sono una gattara.
1: Ciao.
0: E sto andando al rifugio.
1: Sì.
0: A prendere le gabbie trappola perché stasera dobbiamo catturare le gatte di Colonia.
2: Ah, le gatte.
0: E domani le dobbiamo portare a sterilizzare in Asia.
1: Capito?
0: Simonetta.
1: Brava Simonetta.
2: Le gatte, le di, gatte Colonia. Cosa sono?
1: O sono tedesche oppure sono in vacanza tutte
2: insieme.
1: Va bene,
2: insieme, okay,
1: beh, o sono possiamo... profumate, capito? Il nostro provenzano
2: molto
1: suggerisce.
2: Grazie.
1: No, no, saranno dei gattini randagi, di diciamo, e quindi loro li prendono e li fanno sterilizzare, capito? A qualcuno potrà piacere, a qualcuno no, però si fa, insomma,
2: ah, sì?
1: Con l'ASL, e quindi almeno li tengono, cioè almeno non fanno come quei deficienti che sul terrazzo, non so se hai visto questi video di questi giorni, così ci sono dei cretini che si divertono a far del male agli animali.
2: No,
1: ecco,
2: no, no, no, no.
1: Se vi prendiamo, perché poi bisogna dirle queste cose, non bisogna fare sempre i buonisti, se vi prendiamo e vi vediamo,
2: ci
1: almeno
2: metto fuori.
1: Per quanto riguarda me e la Queen Camilla, vi riempiamo di bastonate.
2: Esatto.
1: Capito?
2: Ah, proprio così, easy way, come dire, proprio democratici.
1: E l'abbiamo detto, via, avanti al prossimo.
2: Assolutamente sì. Sono in compagnia di me stesso con il mio solito lavoro di falegname. Sai come si dice? Lui è Luca Barbero. Sai Luca come si dice? Meglio soli che male accompagnati. Cioè, è sempre una buona compagnia stare con se stessi.
1: Brava, brava. Io pensavo dicessi Geppetto, si chiama Geppetto.
2: No, dopo magari cioè, devi dividere tempo, delle cose.
1: Mazza, oh, Provenzano, non puoi dire una parola, c'è subito il jingle.
2: Sapete che a me metteva una tristezza questo cartone,
1: molti,
2: questa serie.
1: Ma
2: sempre questa tristezza.
1: Cosa. A molti succedeva questa cosa. Prego, avanti un altro, avanti un altro.
2: Ciao Radio 2, mi sto preparando per un esame universitario a settembre. Il vostro programma è una piacevole compagnia. Unite la simpatia alla bravura professionale. Grazie Giovanni.
1: Ma grazie.
2: E in bocca al lupo per il tuo esame di settembre. Dai, dai, dai, che il meglio deve ancora arrivare.
1: Salutiamo tutti quelli che si chiamano Giovanni, che è un bellissimo nome. Come si chiama il direttore?
2: Salve, dottor Librandi, Giovanni. Ora, questa è una sviolinata. Possiamo mettere una sviolinata sotto, per
1: si
2: cortesia?
1: Chiamava,
2: possiamo
1: si chiamava
2: una
1: Peppino.
2: Sviolinatura?
1: Se era Peppino, dicevo che Peppino è il nome più bello del mondo, capito? Avanti un attimo, avanti un altro. Chi è? Pronto?
3: Ciao ragazzi, sono Franco da Bari.
1: Franco?
3: Adesso sono a Cosenza. Faccio ogni giorno Bari, Cosenza, Cosenza, Bari.
1: Ammazza.
3: E quindi vi seguo ogni giorno. E ho tentato di chiamarvi altri giorni. Oggi è una giornata più tranquilla, 40 gradi,
1: ma sì.
3: In macchina, c'ho ben fresco e sto rientrando a casa. Ci sentiamo domani, alla stessa ora, sulla A2.
1: Bravissimo, mazza!
2: La sta prendendo con filosofia, questo
1: curiosità.
2: Dei 40 gradi. Senti,
1: forse
2: che bravo.
1: Tu non ti rendi conto, Bari-Cosenza, Cosenza-Bari,
2: no,
1: è un botto di strada,
2: sì.
1: Capito?
2: È
1: certo.
2: Tipo quanti chilometri saranno?
1: Adesso non lo so, il nostro provenzano, capito, è tutta contorta la strada, è tutta particolare, sì.
2: Beh, però la prende con filosofia. Sofia, vedi com'era calmo, com'era riflessivo,
1: ma certo.
2: Meditativo.
1: Ma certo, mica ma voi certo. Con lo yacht tutta strada dritta, capito?
2: Non so, io dormo quando sono in
1: barca. Ah, dormi pure?
2: Certo, dovevo fare un viaggio rilassante.
1: Non sei di quelle che sta in punta, che quando c'è l'onda volano giù, no?
2: Ma perché io volo sicuro, tra l'altro, cioè, non è che proprio riesco a aggrapparmi benissimo.
1: Va bene, dai, tra poco ritardatene ancora, ma soprattutto lanceremo un argomento che oggi ci farà schierare, capito? Chi di qua, chi di là, chi su, chi giù, 348 7300 200.

0: Wink Wink XSX. XX.
1: Brava, ammazza,
0: XX.
1: Charlie XX. Sì,
0: XX.
1: Ci sta, vabbè, tu puoi dire XX. Quello che vuoi, capito?
0: No, no,
1: ma sì,
0: no.
1: Potevi dire anche Fulminacci.
0: Questo era un po' uno scioglilingua però, perché ho detto di quella data XCX. Ok,
1: sì, sì, sì.
0: Ce la posso fare, vabbè.
1: Come la schedina che giocavano una volta i nostri nonni, capito? X1XX1.
0: Domenica X.
1: Il pomeriggio di Rete 2, amici all'ascolto, collegati con noi da Roma, via Asiago 10, abbiamo Camilla Ferranti in attacco, poi in difesa invece abbiamo Pippolo Russo che fa da mediano, centro mediano, alla destra, terzino destro, terzino sinistro. In porta Alessandro Provenzano, capitana senza fascia, la nostra Valentina Totta. Collegiamoci con Sandro Ciotti, ricordi?
0: Carambola la palla.
1: Buonasera a tutti. Che meraviglia, quanti ricordi, ragazzi, quanti ricordi. Io sapevo fare benissimo, sapevo fare Enrico Ameri, capito? Era quello lì che aveva tutta la voce da Napoli nelle grandi partite. E c'è ancora al 72esimo, al San Paolo, in questo momento Camilla Ferretti, Riccardo Bruno. Era bello, quindi.
0: Chi ha segnato?
1: Posso
0: poi
1: salutare il più grande imitatore di tutti i tempi.
0: Vai,
1: di Gianfranco Butinar, che ha lavorato anche qua a Radio 2, ho lavorato 15 anni con lui in altre situazioni ed è scomparso purtroppo l'anno scorso, quindi un grandissimo artista.
0: Abbraccio.
1: Veramente un grande personaggio.
0: Ricordiamolo.
1: Allora, chiudiamo i nostri ritardatari, dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate, dica.
0: Allora, Daniela Mauro ci scrive: buon pomeriggio, dopo essere stata all'oasi delle cascate di Venere, ora stiamo andando a Maratea, salute da supereroi. Maratea bellissimo, c'è cioè un bellissimo festival peraltro,
1: certo,
0: adesso il cinema in Marateale, quindi tanti ospiti, tanto glamour.
1: E siamo alla radio ufficiale, poi ne parleremo,
0: esatto,
1: anche noi. E allora, sciuretta, vogliamo lanciare l'argomento di oggi?
0: Lancia, se proprio devi, vai, lancia. Forza.
1: Sì, sì, sì, perché ci sono cose che accadono durante le vacanze che ci fanno capire come prendiamo la vita. A volte si ride, a volte si piange, a volte ci si scompisce a risate, a volte no, a volte si divertono gli altri e noi non proprio, o viceversa. Voi direte, ma perché hai fatto tutto sto sproloquio, tutta questa preambola?
0: Aspetta, mi stavo fermando, stavo realizzando il progetto.
1: Perché? Ti è mai capitato di spaventarti durante una vacanza? O che qualcuno accanto a te si spaventasse di brutto?
0: Per qualcosa?
1: Certo.
0: Cioè, qualcosa che ti è successo, una persona di...
1: Sì, che è successo a qualcuno, o ti hanno fatto uno scherzo micidiale, oppure ti sei spaventata perché hai scampato un pericolo, o perché hai visto un animale che mamma mia non avevi mai incontrato, non
0: sì.
1: Lo so, ci sono tante situazioni e quindi adesso io chiedo a te e a tutti i nostri amici: qual è quella volta che in vacanza ti sei spaventata di brutto?
0: Perché me lo dici con questo fare intimidatorio, capito? Mi stai mettendo paura, tipo
1: adesso
0: sono
1: l'esempio.
0: Spaventata, per esempio.
1: Te lo faccio io un esempio.
0: Che devo dire, dimmi.
1: Ero in vacanza, ok, nella casa al mare, te lo faccio io un esempio così ti aiuto, ti agevolo. Lo spavento cos'è successo? Andavamo a fare la pennichella, sai, la controra si chiama in meridione, no? Cioè vai a dormire dopo mangiato e ti svegli alle 5 del pomeriggio, così. A un certo punto si sente boom, boom, boom, boom, oddio.
0: Sei caduto
1: dal
0: letto.
1: È volato qualcuno. Quindi sono uscito dalla porta col terrore di vedere chi fosse, capito? Qualcuno della famiglia, qualche amico, così. Mia suocera aveva fatto un volo carpiato con avvitamento, però non si è fatta nulla. Cioè,
0: comunque questa povera suocera
1: è grandissima.
0: È soggetta a una serie di incidenti domestici non indifferenti.
1: Resiste.
0: Tra matrimonio.
1: Si è temprata.
0: Ma non era... è il tuo incubo peggiore.
1: Ma quella di ieri che era caduta non era mia suocera,
0: no,
1: era la suocera della sposa. Non...
0: È sempre suocera, era. C'è un po' di confusione.
1: Comunque ti giuro, ha fatto una capriola, una cosa del genere. Ci siamo affacciati, tutto a posto, Pina? Tutto
0: tipo
1: bene!
0: Tipo l'esorcista,
1: ma stai
0: bambina
1: scherzando.
0: Che scende dalla scala.
1: E a te, carissima Camilla Ferranti. Intanto arrivano già i messaggi al 348-7300-200. A te, ti sei mai spaventata? Che ne so, lo yacht ha intruppato contro uno scoglio.
2: Parla per te.
1: Il tuo amico si è tuffato e ti ha lasciato, che ne so, uno spavento.
2: Parla per te.
1: Magari incontrare Satana così, guarda che roba. Ti immagini l'esorcista con la faccia? Un po' le assomiglia, Linda Blair.
0: Davvero?
1: Sì, sì.
0: Linda Blair, ma cosa dici? Cioè,
1: allora, ce l'hai stai sempre
0: da Orietta Berti a Linda Blair.
1: Ti sei mai spaventata?
0: Sì, ho avuto un piccolo incidente e ho scoperto quanto sono pericolose, anzi questo è, oltretutto è un avvertimento per tutte le persone che sono in questo momento al mare, di stare molto attenti perché non puoi controllare la natura nella maniera più assoluta.
1: Cioè?
0: Io mi sono buttata nell'oceano per fare il bagno, sai, tra gli ondoni, i cavalloni delle onde, ero a Miami e mi sono lanciata e niente, praticamente sono stata presa dalla risacca delle onde,
1: certo,
0: non riuscivo a tornare su e quindi stavo affogando. In questo modo mi hanno salvato delle persone, dei bagnanti che stavano là, ma stavo realmente affogando, non riuscivo a tornare su pensando di poterla gestire, che
1: esatto.
0: Ci vuole, io sono scesa tutta fighetta, tutta
1: glamour,
0: anche un po' scurettando, non tornavo più.
1: Questo è un bel esempio, anche perché
0: sì,
1: tutti i giorni si sente cronache, no,
0: sì,
1: di
0: sì,
1: bambini,
0: sì,
1: persone
0: sì,
1: che insomma sono in difficoltà o hanno avuto veramente problemi, cronache di questi giorni. Sì, a me accade la stessa cosa giù in, a Bagnara, Scilla, no? Quelle parti così in Calabria, dove ero lì a riva, ma era tutta la sabbia proprio quella un po', capito, coi ciottoli, e con le onde. Meno male che sono arrivati due bagnini più un mio amico francese a salvarmi, ma io ero lì a riva e non riuscivo a risalire, guarda, mi sono spaventato come mai. Voi, se fate scemi, fate. Queste sono cose serie che quando le raccontiamo poi c'è da ridere, capito? Infatti i miei amici ridevano.
0: Io ci vedevo pure in Baywatch, ci vedevo bene.
1: Beh, ho fatto il bagnino pure, non c'avevo il fisico di Baywatch però.
0: Come un tavoletto solo.
1: Quando mi avvicinavo per salvarli mi dicevano non voglio niente, non voglio niente. Amici,
0: bene,
1: quella volta
0: bene,
1: che in vacanza bene. Vi siete spaventati di brutto, cosa è successo? Fateci ridere, fateci partecipi dei vostri spaghetti al 348-7300-200.
2: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Meteo Radio.
4: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata tempo asciutto su tutto il paese. Nuvolosità innocua al nord, specie sul settore centrale e orientale, per lo più medio-alta, e nubi basse sulla Calabria e sui rilievi tra Abruzzo e Lazio. Domani, prime ore del mattino, con locali rovesci sulla Calabria, lungo il settore appenninico centro-settentrionale e sui monti del Triveneto. Con l'arrivo del pomeriggio, l'instabilità si farà un po' più diffusa, spingendosi fin sulle pianure di Veneto e Friuli. In serata il tempo tornerà a migliorare al nord e sulla dorsale appenninica. Le piogge si trasferiranno lungo il versante adriatico, assumendo carattere di rovescio temporale tra Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, con uno sconfinamento verso i monti campani. Le temperature faranno registrare un lieve aumento in pianura padana, mentre diminuiranno al centro-sud peninsulare, dove le massime si manterranno al di sotto dei 35 gradi. Caldo ancora intenso sulle due isole maggiori, con le aree interne che toccheranno i 38-39 gradi. I venti saranno di brezza con rinforzi da nord lungo i litorali meridionali della Puglia, dove il mare sarà mosso. Generalmente poco mossi tutti i restanti bacini. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
1: 2-2.
0: Però quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
3: Scialla, scialla.
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: 2-2.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.

0: Antidroga, Emma, Fabri Fibra, bella, ci piace questa canzone, ci piace quest'estate.
1: Ci piace molto, due grandi artisti. Sì. Ti piace Fabri? Ti piace Fabri?
0: Mi piace molto e mi piacciono le collaborazioni che sta facendo ultimamente Emma, sia con Orcomi, Fabri Fibra, mi piace molto, sì.
1: Brava, brava, sì. Io sono proprio un seguace di Emma, mi fa impazzire, grande, grande, grande. Poi con tutti i problemi che ha avuto, legati anche alla sua malattia, con tutta la gente che gli ha rotto le balle sui social perché sono proprio deficienti, come diceva Umberto Eco, è una grande artista, una grande donna. Brava, brava, brava. Allora, vi stiamo chiedendo oggi che cosa, che qua lo spaghetto, si dice dalle tue parti spaghetto?
0: Lo
1: mamma,
0: spaghetto?
1: Ho preso lo spaghetto per dire spavento.
0: Lo spavento no.
1: Veramente?
0: No. Lo spaghetto no.
1: Tu guarda
0: no,
1: queste
0: dice.
1: Ti devo insegnare tutto, ti devo insegnare.
0: Ma io non sono una ragazza, come dire, una ragazza. Ma guarda, io osservo molto, osservo, poi magari ce l'ho in qualche modo in testa, mi viene però
1: non ti viene quella
0: non
1: volta che in vacanza vi siete presi uno spavento, vi siete spaventati di brutto perché è successo qualcosa a voi, a un familiare, a un figlio, a qualcuno vicino a voi, che ne so, sull'aereo è presente, c'ha un vuoto d'aria clamoroso, me la sono fatta addosso, cioè tutte queste cose qua. Oppure hai perso, smarrito il bimbo sulla spiaggia, a volte succede. No? Anzi succede tantissime,
0: ma succedono
1: volte.
0: Un sacco di cose proprio nella casualità più assoluta.
1: Che dicono?
0: Ero in vacanza in Giamaica, inizio anni 70, facevo l'autostop con un amico di notte, si fermò una macchina, la persona era strafatta, mi guardò negli occhi e tirò fuori una pistola e me la puntò sulla fronte. Beh, insomma, questo brutto.
1: Ammazza!
0: Questo brutto.
1: E come è andata a finire poi? Come ti sei salvato? Cosa hai fatto? Hai dovuto pagare, immagino?
0: Puntini.
1: Che succede?
0: Forse non racconta la reazione, però insomma lo spavento sicuramente. Se lo racconta, finché lo racconta.
1: In diversi posti di Sud America spesso capita che ci siano dei posti di blocco di gente così che ti minaccia, però tu ormai sai che metti dentro $5, $10 e ti lasciano andare. È una tangente, è un monopoli che purtroppo è una brutta usanza.
0: Che poi sai, bisognerebbe mettere anche un po' un decalogo del comportamento quando vai fuori all'estero, no? Perché magari te non sai le reazioni di chi c'hai di fronte, cioè proprio la cultura, il modo di essere.
1: Brava.
0: Quindi magari reagisci anche e rimani un po'
1: fregato. Facci una rubrica sui consigli di Camilla, capito? Come reagire quando
0: oggi c'è
1: ritornate?
0: Una rubrica meravigliosa.
1: Vabbè, vediamo come si è spaventata questa nostra amica. Pronto?
2: Ciao ragazzi, voi prima parlavate del Cilento.
1: Sì.
2: L'anno scorso vacanza in Cilento.
1: Bene.
2: Siamo andati a cena con degli amici del posto. Noi abbiamo seguito le indicazioni stradali del navigatore.
1: Certo.
2: Questo ristorante era sul pizzo di una montagna.
1: Aia.
2: Praticamente la salita era talmente ripida, ma talmente ripida, che io ho visto i sorci verdi.
1: Pure.
2: Aia. Sono arrivata bianca, non ho mangiato niente. Un incubo. Ciao da Luana.
0: Per
1: ciao,
0: la
1: Luana,
0: salita quindi,
1: ciao.
0: Non per la discesa.
1: Vabbè, però dice che gli amici invece erano già lì che aspettavano, hanno fatto un'altra strada più comoda, capito? Comunque Luana, se posso dirlo, ti sta dando un po' via la voce, quindi mi raccomando, allora, fai attenzione. Va bene, c'è il bidello che ci vuole far sentire un pezzo strepitoso.

0: Ma chi sono loro? Ma chi sono i Guns N' Roses?
1: Ci hanno
0: fatto sentire fino all'ultimo giro di chitarra. Comunque mi hanno detto che somiglio ad Axl Rose, non so se prenderlo come un complimento.
1: È un complimento.
0: Non so, un complimento.
1: Sei la versione femminile di Axl Rose.
0: Mi manca,
1: capito?
0: La fascetta con la bandana, cappellino perfetto, ragazzi.
1: Ci sta, ci sta.
0: Chiamatemi pure, ho un agente, telefonate a lui, non c'è problema. Per le cover ci sono.
1: Tu puoi scegliere, o come dice Provenzano assomiglia a Axl Rose, o come dico io che mi ricordi Rita Pavone da giovane. Quindi...
0: Ma voi vi rendete conto?
1: Vabbè, è uguale, so, è normale.
0: Rendete conto?
1: Rita Pavone.
0: Cioè, stamattina prima mi ha detto Jennifer Lopez, adesso sono tornata Rita Pavone, cioè, così c'è una crisi di identità, lo sai?
1: Sono le 16:43, Camilla Ferranti, Pippo Lo Russo, salutiamo Lorella che ci sta ascoltando da oltre 30 anni, lei ascolta Radio 2 e ci riempie di complimenti, cioè a te complimenti, a me no, però apprezzo lo stesso insomma.
0: Ciao Lorella.
1: Va bene lo stesso, ma c'è un momento importante, perché voi sapete che c'è Bits of Pompeii fino al 27 luglio nell'anfiteatro del Parco Archeologico degli Scavi di Pompei, il festival con oltre 20 concerti che fondono archeologia e musica contemporanea con ospiti internazionali, veramente un successo mondiale in un contesto unico al mondo. E noi ne parliamo con Peppe Gomez, direttore artistico. Benvenuto a Radio 2.
0: Buonasera direttore. Buonasera.
1: Buonasera, come va?
2: Benissimo, grazie.
0: Allora, a che punto siamo? Possiamo cominciare un po' a, come dire, a tessere un po', a dare un'opinione su questa nuova edizione?
1: Come sta andando questa edizione? Sì.
2: Allora, certo, possiamo fare sicuramente un primo bilancio. Siamo non proprio in dirittura d'arrivo, ma abbastanza. Direi che questa terza edizione è un po' la summa delle tre che abbiamo fatto, quella che raccoglie meglio e raggiunge meglio l'obiettivo che c'eravamo, quello di mettere all'interno del nostro festival un mix di musica italiana e musica internazionale, e soprattutto di mettere su un festival che fosse cross genere, cioè avesse all'interno il folk, il metal, la classica, la fusion, la musica italiana, diciamo mainstream, quella più indie pop, e quindi tutto questo insieme di generi esaltati chiaramente in cui il festival si svolge.
1: Senta,
0: male.
1: Direttore, cosa ci riserverà quest'ultima settimana ancora piena e densa di appuntamenti?
2: Allora, stasera c'è Marcus Miller con la sua super band. Con l'omaggio a Miles Davis, con Paulinho da Costa, con Mike Stern, quindi un super gruppo veramente eccezionale.
1: Sì.
2: Dopodiché venerdì abbiamo Charlie Puth,
0: sì.
2: Super hit multimiliardarie da streaming. Sabato e domenica due grandissimi sold out da parte di dei Meridian.
0: Molto attesi, poi, peraltro, molto attesi.
2: Molto attesi, con una partecipazione tra l'altro straniera veramente incredibile. Sono attesi all'incirca 4.000-4.500 spettatori dall'estero. E poi chiudiamo invece con i Savatage, che sebbene siano una band metal, soltanto qui all'anfiteatro di Pompei, in tutto il mondo, si esibiscono con un'orchestra per dare ancora maggiore enfasi alla loro vena sinfonica.
1: Mamma mia, tante cose veramente.

0: Ovviamente siamo la radio ufficiale. Direttore, vuole dare un appuntamento a qualcuno? Se magari, che ne so, non hanno ancora preso i biglietti o vogliono scoprire qualcos'altro su questa zona meravigliosa, sul parco archeologico degli scavi di Pompei?
1: Allora, per stasera, per Charlie Puth, per i Savatage, vi invitiamo chiaramente ad andare su Ticket One o su Ticketmaster per acquistare i biglietti. Sì. Purtroppo per i Meridian non c'è più niente da fare, sono andati sold out in mezz'ora di prevendita, sia la prima che la seconda data, cosa che ci rende molto molto orgogliosi, certo. Ovviamente. E voi come partner media di questa manifestazione, siamo orgogliosi di questa media partner così prestigiosa, e chiaramente ringraziamo i nostri partner istituzionali, il parco archeologico, la regione, il comune. Senza chiaramente questi partner istituzionali sarebbe comunque sempre difficile raggiungere le vette e l'importanza che la manifestazione sta continuando a raggiungere anno dopo anno.
0: Assolutamente, certo. Ovviamente Radio 2 anche sui social sta seguendo tutto ciò che succede a Bizzo Pompei fino al 27 luglio nell'anfiteatro del Parco Archeologico degli Scavi di Pompei. Direttore Beppe Gomez, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie.
0: E buona festa, buon
2: festival. Lasciamo in bocca al lupo e poi diamo appuntamento anche per il prossimo anno a questo punto.
0: Assolutamente.
2: Grazie direttore.
0: Buona serata, grazie.

0: Kasabian, Super Powers, in diretta qui al pomeriggio di Radio 2, 16:54 minuti e 35 secondi. Camilla Ferranti per tutti, la Queen, tranne per me, e Pippo La Russo per tutti.
1: Perché tranne per te? Cioè, no, dai, lo sai anche te,
0: perché
1: ti inchini quando passo, lo so, lo vedo sempre.
0: Perché tu sei,
1: sai,
0: la Queen per tutti quelli che ti vedono e ti ascoltano. Io ti vedo sempre qua, hai capito? Come se
1: io,
0: fossi il principe Filippo.
1: Ma lo vedo che hai quella riverenza, lo vedo che hai quel timore quando arrivo, che non sai mai quello che ti sto per dire.
0: Esatto, questa è proprio la cosa bella, capito? Non so mai quello che stai per dire. Allora, stiamo parlando oggi di quella volta che vi siete spaventati in vacanza. Può succedere che si prenda uno spaghetto, come dicono molti, uno spavento, perché è successo qualcosa a noi o è successo qualcos'altro a qualcun altro. Ad esempio, a te che raccontano?
1: Il nostro amico Andrea Locca ci scrive che ieri era praticamente a Vieste, proprio un secondo è diventato tutto nero, perché ieri aveva avuto questa giornata un po' strana, poi ha cominciato a suonare, buttare giù il putiferio, e mi sono spaventato tantissimo. Ciao da Andrea. Ciao Andrea.
0: Vedi? Va bene. Suonare? O tuonare?
1: Suonare,
0: mi sa,
1: proprio
0: sì.
1: Suonare. Suonare uguale tuonare.
0: Ci sta, ormai ragazzi, anch'io ho problemi con le tastiere, no? Quando schiaccio col dito ormai escono parole, devo leggere le frasi 40 volte.
1: No, però sai, se in dialetto è suonare di brutto.
0: Ha suonato di
1: ha
0: brutto?
1: Ha suonato di brutto.
0: Mamma mia, ho capito. Signori, noi non siamo banali, non vogliamo intortarvi con le grandi classifiche. Noi abbiamo la mini classifica.
1: Qui suona un fulmine, suona.
0: Lo vedi? Lo vedi? Lo sai che giù in Puglia i bambini giocano al gioco tipo il celai? Te lo ricordi il celai? Che bisogna rincorrersi e toccarsi quello che sta sotto e deve rincorrere gli altri?
1: No, non si fanno.
0: Non hai mai giocato
1: a questi giochi.
0: Comunque loro lo chiamano fulmine e lampo. Vogliamo giocare a fulmine e lampo? E io da bambino dicevo, ma è la stessa cosa, fulmine e lampo, capito?
1: Vabbè, andiamo avanti con la classifica. Vediamo questa classifica.
0: Va bene, scopriamo le tre cose che spaventano spesso gli italiani quando sono in vacanza. Al terzo posto cosa c'è?
1: Allora, al terzo posto abbiamo l'incontro con animali sconosciuti.
0: Sei in Madagascar, incontri un serpentone, una, che ne so, una tartaruga di quelle gigantesche, un lemure che ti zompa in testa, oppure
1: un'iguana.
0: Sei nel Cilento e ti arriva incontro, che ne so, un delfino, tu sei in mezzo al mare e ti spaventi.
1: Non capisci, no? Se è un delfino,
0: voglio,
1: oppure
0: squalo.
1: Lo squalo bianco, memori tutti dal film horror, lo
0: ci
1: squalo.
0: Ci sta, insomma, quando vedi animali sconosciuti, spesso c'è questa questa cosa, questa tensione, no? Così
1: capita.
0: Ecco, lei Bagarozzi.
1: Bagarozzo è suo ufficiale. Comunque, ragazzi, posso dire, questo film, Lo Squalo, è il film in assoluto più bello che l'America abbia mai fatto. Sì, è l'inizio dei film. Guarda, è l'inizio dei blockbuster serie.
0: Non dico niente, sono le 16:57, quello che devi dire, l'hai detto,
1: a
0: posto così.
1: Certo, è tornato.
0: Però è bello. Allora, signore e signori, questo è il terrore della nostra Camilla Ferranti, che si spaventò, mi ha raccontato, durante una vacanza ai Caraibi sullo yacht. Voleva tuffarsi, ma mentre stava tuffando, un po' come Celentano dal trampolino, tornava indietro, avanti e indietro, perché c'erano gli squali sotto.
1: No.
0: Comunque spavento, adesso parlando di animali così la prima volta, mi sono beccato gli squali in Egitto ed è stato, sembravo Paperino in acqua con le pinne.
1: C'era a 2000,
0: capire. Nuotavo, bevevo e dicevo tiratemi su, una paura clamorosa. Al secondo posto che cosa c'è?
1: Lo scherzo stupido e pesante di amici e parenti, perché certe volte uno lo fa per scherzare, per ridere, ma certe volte degli scherzi sono pesanti, non piacevolissimi.
0: E ti spaventi. Chiariamo una cosa, purtroppo la grassa risata, specialmente a tutti gli amici, accade quando fai uno scherzo pesantissimo. Perché se fai uno scherzo leggero, però passa così. Invece lo scherzo pesante, fate attenzione se fate gli scherzi, capito?
1: Sempre,
0: cioè, non esagerate,
1: esatto,
0: questo.
1: Esatto.
0: Però, insomma, che ne so, il peperoncino nell'occhio della suocera è uno scherzo pesante.
1: Niente, questa suocera abbiamo deciso che la dobbiamo debellare in qualche modo. Poverina.
0: Fate attenzione. Al primo posto, però, cosa c'è? Attenzione! La cosa che spaventa di più gli italiani in vacanza è?
1: La perdita momentanea di un parente in spiaggia, cioè la sparizione improvvisa, e poi però riesce fuori, tipo era andato a comprare un gelato. Disgraziato,
0: oppure
1: maledetto.
0: Ci si distrae un attimo e poi senti, che ne so, quelli della Publifono.
2: Attenzione, è stato smarrito un bambino di 7 anni, si chiama Vincenzo, la mamma l'aspetta alla spiaggia 112, capito?
0: E la cosa bella è che poi tutti i bagnini si attivano, tutte le persone lo ritrovano, il bambino piangente si avvicina, dice adesso la mamma e papà
1: la
0: mi danno le carezze, così, no? La mamma che era tutta tesa, bambini,
1: viene, gonfia come una zampogna.
0: Come glielo metti nelle mani della mamma o del papà? Partono certi sgarassoni, cioè che era meglio se stava per i fatti
1: a
0: suoi.
1: A me è successo, lo sai.
0: Ti sei persa?
1: No, eravamo spariti con mio fratello, ma perché eravamo andati a fare tipo degli allenamenti di sci sotto Natale, okay, a Terminillo eravamo. Ed era il maestro che ci aveva preso per farci vedere in realtà delle videocassette, c'erano le videocassette per farci vedere l'allenamento come doveva essere, però non c'erano i cellulari, non c'era niente, quindi nessuno aveva avvisato. Alle 6 di pomeriggio ancora non eravamo rientrati ed era tutto buio.
0: Ma ci credo.
1: Mia mamma aveva allertato chiunque, carabinieri, polizia, di tutto di più. Quando siamo tornati noi con la faccetta tutto, ciao mamma!
0: Botte?
1: Boh! Oh!
0: Signori e signori!
1: Tutto di più!
0: All'angolo destro! Camilla Ferranti!
1: Ha finito la sua carriera da maestro in quel momento.
0: Cioè, questa è una cosa che mi rallegra, che anche tu abbia preso uno sganassone, le botte, capito? Perché sennò pensavo solo ai maschietti. Va bene, sono le 17 in punto, Camilla Ferranti, Pippolo Russo, raccontiamoci quella volta che in vacanza ci siamo presi un grande spavento!
3: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it. Radio 2 diventa live.
4: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
3: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.

0: course, l'abbiamo detto insieme. Ammazzo. Lo vedi?
1: Ci piace Bruno Mars, piace molto.
0: Grandissimo artista, mi ha fatto veramente dei concerti strepitosi.
1: Sei
0: in
1: andato
0: Italia.
1: A vedere?
0: No, purtroppo ho scroccato il biglietto a te, non sono potuto andare a vedere Bruno Mars, capito? Ho scroccato Bennato, ma ne valeva la pena.
1: Perché lo stesso giorno c'era anche Bruno Mars, no?
0: Vabbè, da altre parti sì, da altre
1: va
0: parti.
1: Bene, ma lo recuperiamo, tanto lui ritornerà, adesso lo chiamo e dico Bruno,
0: Bruno,
1: che facciamo? Dai,
0: capito?
1: Su.
0: Anzi,
1: via.
0: Saluto un mio vecchio compagno di scuola, visto che si chiamava Bruno, Bruno Mezzatesta, che ha fatto con me la prima, seconda elementare, poi ha lasciato Novara e non l'ho mai più, quindi se amici, se sapete dov'è Bruno Mezzatesta, se facciamo sta ricerca così, no?
1: Sai che c'hai ragione, che anche un mio compagno di scuola si chiama Bruno e anche di lui io non ho mai più saputo nulla, cioè cercasi Bruno delle elementari.
0: Bruno, il mio Mezzatesta, il tuo?
1: Bruno, Luca Bruno. Luca Bruno.
0: Va bene, dai.
1: Luca Bruno, dove sei?
0: Salutiamo
1: Luca
0: Bruno Vespa e abbiamo chiuso tutti Bruno. E non so Bruno d'Abruzzo, ci sta.
1: Fammi una domanda.
0: Questa musica ci accompagna nei mondi più belli, nei paesaggi, nei borghi dove si aggira il nostro amico Ivan Cardia. E io sono curioso di sapere dove se ne va oggi Ivan con lo zainetto. Ci colleghiamo con lui?
1: Colleghiamoci con Ivan.
0: Ciao. Buon pomeriggio.
2: Ciao,
0: dove sei?
2: Camilla, in questo nostro viaggio, insomma, mi sono fermato nel borgo di Rosciano. Siamo vicini a Pescara, anzi, siamo tra mare e montagna. Si vede la Maiella, il Gran Sasso. Con me ci sono tutti i ragazzi dell'associazione che hanno organizzato il Rosciano Summer Fest. Insomma, in un piccolo borgo, William, siete innamorati del vostro territorio e organizzate tante cose.
3: Sì, organizziamo tantissime cose, durante l'anno abbiamo tantissimi eventi, ci occupiamo di tanti, di vari sport e diciamo il nostro evento più grande è quello del Rosciano Summer Fest.
2: Ma è vero o no che qui bisogna avere meno di 35 anni per l'associazione?
3: Oltre 35 anni li mandiamo in pensione.
2: Ecco perché qua c'è Gabriele che ne ha quanti, Gabriele?
4: Io?
2: Sei il veterano.
4: Grazie a Dio per adesso ho 33 anni.
2: Ci sei quasi arrivato. Che ne faremo di Gabriele?
4: Niente.
3: Tra due anni lo salutiamo.
4: Dovrò abbandonare ai giovani.
2: Sei triste, diciamo. Dillo a Radio 2, sei triste perché...
4: Certo che sono triste, certo. Anche perché senza di me non sono niente. Io sono top dei top.
2: A parte scherzi, questi ragazzi, insomma, questa forza di Rosciano da dove nasce?
4: La forza di Rosciano è il legame tra di noi e quanto bene ci vogliamo, cioè il cuore, la passione che abbiamo per il nostro paese, per Rosciano, che veramente amo tanto questo paese.
2: E noi dei microfoni di Radio 2, insomma, raccontare questi territori è un orgoglio. Ramona, mi dicevi, dove ci troviamo adesso qui?
5: In questo momento ci troviamo nella piazza di Rosciano, Padre Pio, e possiamo notare che da questa piazzetta si vede la montagna, la Maiella. Ricordiamo che siamo vicini sia al mare e sia alla montagna. È anche un posto per rilassarsi e trascorrere il tempo per riposarsi e anche per pensare a cose nuove.
2: Cosa diciamo ai ragazzi che ci stanno ascoltando e non conoscono Rosciano?
5: Venite assolutamente a conoscere questo piccolo borgo, ma che è un grande paese, perché l'amore che proviamo per questo paese sicuramente vi accoglierà.
2: Allora, noi che dirvi da Rosciano, questo splendido borgo dell'Abruzzo, vi salutiamo. Ragazzi, ci vediamo presto.
3: Ci vediamo presto, ci vediamo a Rosciano Summer Fest 2027. Sì,
0: grande Ivan Cardia, un
1: ciao,
0: saluto
1: Ivan.
0: A tutti gli amici di Rosciano, poi andremo anche noi a salutarli, a vedere, ci hanno invitato ogni volta, quindi ci invitano. E quindi...
1: andremo anche a vedere qualche sagra, dai, adesso qualche giro lo dobbiamo fare.
0: Assolutamente, mi raccomando, non invitateci, non mandateci niente, non mandateci
1: no,
0: che meraviglia,
1: no,
0: sono 17:08, state ascoltando il pomeriggio di Radio 2.

0: mix, mamma mia.
1: Chi erano?
0: Arisa, sì. Nino D'Angelo e Fabio Rovazzi,
1: il nuovo pezzo mamma con mia. Tutto questo video. Vedere Nino D'Angelo e Rovazzi sul sull'acqua scooter e soprattutto il balletto sullo yacht, modello dei film Nugenza e la maglietta, è una cosa clamorosa. Tra l'altro salutiamo Tony D'Angelo, il figlio, un grandissimo regista di cinema, e Nino D'Angelo, che hanno vinto quest'anno l'edizione speciale dei Nastri d'Argento per il documentario su Nino D'Angelo.
0: Bravi.
1: Quindi bravi Tony.
0: Comunque
1: e bravo maestro.
0: Mi piace molto perché nascono tutte queste collaborazioni pop, capito?
1: Sì,
0: sono carine, cioè anche di cantanti che non ti aspetti di metterli insieme.
1: È proprio figo. La Costiera Amalfitana, bello. Allora,
0: bello.
1: Signori e signori, ci stiamo raccontando al 348-7300-200 lo spavento che ci siamo presi o che abbiamo arrecato a qualcun altro durante la vacanza. In tanti state scrivendo, messaggiando, a te che dicono?
0: Mi dicono estate 2025, quindi occhio e croce l'anno scorso, estate 2025, sì. Eravamo in spiaggia con mio papà, si stava addentando un panino quando all'improvviso si è accorto di aver ingoiato una vespa o qualcosa, cioè un animalaccio, e gli si era gonfiato tutto il labbro. Siamo corsi al pronto soccorso, è stato gonfio per 3 giorni, ci siamo super spaventati.
1: Brava,
0: certo,
1: lo vedi?
0: Perché magari sai, shock anafilattico, cose varie.
1: È mai capitata una cosa del genere?
0: Io sono terrorizzata da queste cose, quindi io non mangio mai all'aperto.
1: Allora, serata evento a Catania qualche anno fa, praticamente dovevo condurre, mi portano a mangiare il gelso, capito? Uh-huh. Quindi un bellissimo bar, ristorante a Catania, in centro, così mi mangio il gelso, dopo mezz'ora sarei dovuto salire sul palco.
0: Sì?
1: Incomincio a sentire che mi si sta gonfiando tutto.
0: No, gli occhi dalle
1: orbite, le labbra così. Ma si sono preoccupati gli organizzatori. Sì. Oddio, che è successo? Ho detto, lo shock anafilattico, non riuscivo a parlare.
0: È vero?
1: E mo chi presenta? Cioè, il problema era mo chi presenta, capito?
0: Aia.
1: Ragazzi, il buonissimo il gelso, ma non l'ho mai più toccato perché proprio mi fa una reazione allergica clamorosa.
0: Comunque, io ogni volta ormai che praticamente giro, io in borsa ho sempre un antistaminico, cortisone, c'ho sempre qualcosa, perché non si sa mai che può succedere.
1: Sì, sì, sì,
0: sempre all'occorrenza pronta.
1: Questo è un bel consiglio per tutti quanti. Mi raccomando, quando si va in giro, organizzatevi anche con le vostre medicine. Sono le 7. Sì, buonasera.
0: Sono le
1: 17 e 13 minuti. Questa è Radio 2.

0: va bene, questa era la voce di Coez.
1: Coez.
0: È molto romantico Coez, mi fa sempre viaggiare, tipo nei primi innamoramenti, quelle cose di pancia, non era lui quella cosa di pancia?
1: La pancia.
0: Sì, il movimento. Le cosiddette farfalline nello stomaco di quando ti innamori.
1: Perché sei innamorata in questo periodo? Della vita,
0: sai,
1: di così, della vita,
0: so.
1: Sono innamorata della
0: sì,
1: vita.
0: Sì, ma io mi innamoro sempre.
1: 17, 19 minuti e 50 secondi. Camilla Ferranti, la Queen innamorata. Pippo Lorusso, innamorato anche lui.
0: È innamorato anche del cavallino.
1: Di tutto, sì. Quando c'è il nitrito che adoriamo noi di Mamma Rai, arrivano i consigli non richiesti della Queen Camilla.
0: Sono pronta con gli zuccherini per il mio cavallino. Clup, clup, clup, clup, clup, clup. Allora ragazzi, allora è tempo di vacanze come sempre, state per partire, state chiudendo le case per le vacanze e c'è sempre quella preoccupazione di quello che lasciate attaccato e soprattutto di come ritroverete e quali bollette vi arriveranno quando rientrerete dalle vacanze.
1: Scusa, lasciate attaccato in che senso? Le chiavi alla porta?
0: Le prese, brava. Piccoli elettrodomestici, grandi elettrodomestici, i televisori. E io, memore delle mie esperienze personali, un anno lasciai il televisore attaccato.
1: No,
0: con la spina attaccata ed è caduto un fulmine sul palazzo che ha beccato l'antenna del mio televisore e ha bruciato il televisore. Quindi sempre staccare ragazzi le prese.
1: Sì, ciabatta, interruttore.
0: Ah, ciabatta dite, sì. Ciabatta, interruttore.
1: Io a Provenzano abbiamo i ciabattoni, capito, nascosti, dove colleghi tutto, stacchi tutto e via.
0: Comunque è sempre meglio ragazzi staccare perché non si sa mai quello che succede. E intanto perché comunque anche quando li metti in stand by c'è anche un consumo che
1: certo.
0: È sotto un certo tipo di soglia. Ma siccome sono cose che possiamo evitare, tutto sommato stacchiamole che stiamo più tranquilli.
1: Brava.
0: Come anche ragazzi spegnere sempre il gas, chiuderlo proprio in assoluto, perché tanto che cosa ci devi fare alla fine se non sei a casa? Chiudiamo il gas. Anche come lo scaldabagno, cioè a meno che non hai bisogno di acqua calda eccetera, io a quel punto spegnerei tutto e anche la caldaia a gas.
1: Non mi dire che chiudi anche l'acqua.
0: Certo.
1: Ma
0: spengo tutto. Perché no? Perché dici che c'hai paura delle perdite?
1: No, perché a me dicono che si rovinano i tubi, capito?
0: No, ma non è vero. Poi dipende per quanto tempo stai fuori. Se stai fuori 20-30 giorni io la stacco l'acqua, la chiudo, no? Però io consiglio in assoluto di chiudere tutte quelle cose che non puoi in qualche modo controllare, chiudere.
1: Sì, sì,
0: no.
1: A me solo l'acqua mi hanno consigliato di non chiuderla, non so perché,
0: Non lo so, poi per quello che riguarda invece il frigorifero, ragazzi, sempre la soluzione migliore
1: sarebbe
0: quella
1: pure
0: di
1: il frigorifero.
0: Svuotare e sbrinare e possibilmente, sì, certo, vai fuori 30 giorni, che ne so, è meglio che lo svuoti, tanto che ci devi fare. Butti via tutto, cioè pulisci, oltretutto poi lo aiuti anche, sia per il motore che anche per i cattivi odori. Casomai invece andassi fuori per 2 settimane, 10 giorni che sia, levi delle cose chiaramente fresche che sai che vanno a male e ti assicuri di non averlo sovraccaricato e soprattutto che tutte le guarnizioni siano chiuse precise. E così non esageri nei consumi.
1: Brava.
0: Capito? Lo fai ruotare per benino. E poi c'è una simpatica applicazione che ti permette, tra le altre cose, di vedere dal telefono se è tutto a posto, se è tutto sotto controllo.
1: Brava, lo vedi?
0: I miei consigli per quando partite, mi raccomando, ragazzi, controllate tutto quello che avete attaccato.
1: Io invece il frigo lo lascio attaccato perché metti che torniamo primo, cosa c'è sempre qualcosa a disposizione. Cose di primo, sai, di primo utilizzo, di primo genere, così.
0: No, basta che lasci una bottiglia d'acqua dentro, sempre.
1: Un consiglio. Consiglio utile quando si sta, ovviamente io scherzo ma Camilla no, e su quando si va via, ok, in frigorifero, se è staccato o non staccate, se lasciate attaccato così, Provenzano ricorda a tutti di lasciare, che ne so, un bicchiere d'acqua nel freezer. Ok?
0: Perché?
1: Si congela quando tu torni a casa. Se per caso è andata via, capito? Dentro ci metti una monetina sopra, così. Se per caso è andata via la corrente, si è sciolto tutto e la monetina la trovate sul fondo, vuol dire che la roba che avete dentro la dovete buttare perché si è, capito? Si è scongelata e ricongelata.
0: Ottima tecnica questa ci piace.
1: Sì.
0: Ottima tecnica, bello, bene. Tutto questo serve ovviamente per salvaguardare casa vostra, ma anche per salvaguardare le bollette che vi arriveranno poi a settembre-ottobre.
1: Va bene, se poi la bolletta è troppo
0: capito?
1: Alta, non vi preoccupate, la paga la nostra. Queen.
0: Come
1: Camilla.
0: No, come no, mandate qua via Asiago 10.
1: Grazie.

0: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: 2-2. Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: 2-2. Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
4: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it. 2-2.
5: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Onda Verde, viaggiare informati.
8: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 17:28:28. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla Sicilia, perché in A19 Palermo-Catania il traffico è al momento bloccato a causa di un incendio. Siamo all'altezza dello svincolo Ponte 5 Archi in direzione di Catania e sono diversi gli incendi che in queste ore stanno interessando la Sicilia, in particolare nel palermitano e nell'agrigentino. Le altre notizie ci portano in mezzo al nord, al traforo del Monte Bianco, qui code allo svincolo piazzale Lato Italiano in direzione Chamonix con tempi di attesa di circa un'ora. In A10 Genova Ventimiglia in Liguria tra Albenga e Andorra in direzione Ventimiglia 4 km di code a tratti. A13 Bologna Padova tra Rovigo e Occhiobello in direzione di Bologna 2 km di code a causa di un incidente. E andiamo poi a Milano in tangenziale est tra Carugate e Cernusco sul Naviglio in direzione della 1 troviamo 2 km di code. Chiudiamo a Napoli in tangenziale tra Doganella e Corso Malto in direzione Pozzuoli, il traffico è intenso. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 2 e buon viaggio.

0: Tornado Santa Marea, tra i protagonisti anche lui del concerto live da Cosenza, Radio 2, il cielo è sempre Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu, che potrete vedere il 5 agosto in prima serata su Rai 2 in simulcast qui su Radio 2.
1: Brava, quante ne sai, hai studiato?
0: Mamma mia, tutta materia grigia, si vede che oggi è coperta questo cappellino. Allora, tutto il capo con Lotti?
2: Ciao, sono Yannick Sinner, anch'io gioco sempre con Camilla Ferranti, ecco, in Wimbledon, quindi mi piace, sì, molto, vinco grazie a lei.
0: Vabbè, io però sono raccattapalle.
2: Oggi avete lo stesso cappello,
0: Sì, è quello che mi ha regalato proprio lui mentre raccattavo le palle, mentre lui mi diceva qualcos'altro.
1: Andiamo avanti, io su questo.
0: Bene,
1: poi
0: ma
1: dicono,
0: ragazzi,
1: poi dicono che sono io che faccio lo scemo.
0: Come lo si chiama? Raccattapalle. Ma perché subito devi pensare male? Avete capito?
1: Si chiama? Ma no, se vai avanti è peggio, capito? 17:34 minuti, la Queen Camilla Ferranti, Bippolo Russo, il becchino praticamente. E allora, fino ai 18 stiamo insieme. Allora, interrogazione. Visto che fai tanto la furbetta, quando andiamo in onda come ci chiamiamo?
0: Scusami?
1: Quando andiamo in onda, pure sorda, sai, quelli che fanno finta di non capire.
0: No, prego, non ho capito. Dimmi.
1: Allora, quando vai in onda il programma?
0: Ma il nostro?
1: No, guarda, quell'altro deve. Cioè.
0: Ragazzi, soltanto mercoledì 23 luglio.
1: Sì, 23.
0: Ci sono 23.
1: È 22 luglio. 22. Camilla, guarda, ecco perché prima ha detto, ragazzi, mi sento un po' stanca oggi. La sera devi andare a dormire. Lo capisci?
0: Mercoledì 22 luglio, questo è il pomeriggio di Radio 2. Tutti i giorni dalle 16 alle 18, lunedì, venerdì, Pippolo Russo, Camilla Ferranti.
1: Bravissima.
0: Da prova che me lo dicevi così, io sono la sintesi, capito?
1: Ma io ti ho detto semplicemente, dici quando andiamo in onda. Tu hai cominciato
0: a dire. Tu mi devi accendere, mi fai. Play.
1: Va bene. Allora, ci stiamo raccontando, amici del pomeriggio di Radio. Capitemi, aiutatemi per favore, aiutatemi al 348-7300-200, almeno ascolto voi e non Camilla. Quando è che vi siete spaventati durante una vacanza? Cosa vi è successo? Ce lo raccontate al 348-7300-200 e tra poco si ride.

0: puntata del 1997, Gala, Food from Desire. Bello, ti piace?
1: È meraviglioso, sono molto legato a questa canzone. Nel 97 tu quanti anni avevi? Scusa, curiosità, dai, diciamolo.
0: No, non lo so, non lo
1: vuoi dire.
0: Mi ricordo, cioè, c'era un film di Vanzina con questa colonna sonora.
1: Cioè, comunque, ti posso dire una cosa? Siete proprio ridicole che volete nascondere ancora l'età nel 2026. Cioè, io nel 97
0: era il penultimo anno di liceo, va bene.
1: Ma quanti anni avevi? Che so, hanno bocciato 10 anni, che ne so quanti anni hai.
0: Cioè. Liceo classico, ovviamente. Cioè, lo vedi che sono da latino e greco o no?
1: Va bene, va bene. Io avevo 23 anni già, quindi figurati.
0: Cosa hai studiato? Ragioneria?
1: Esatto, brava.
0: Ce la faccio da ragioniere.
1: Sì, sì, ma poi con l'indirizzo, che ne so, alberghiero, ho capito, professionale, compagnia bella, quindi ero bravissimo. In diritto privato, diritto pubblico, ero bravissimo.
0: Invece noi ragazzi del liceo classico, latino e greco, capito? Quello che ci permette di capire le persone.
1: Vi siete mai spaventati in vacanza? Ce lo state raccontando in tantissimi. A te che dicono?
0: Ciao carissimi, sera d'inverno, rientro dal lavoro, casa fredda, non era in vacanza però è un'esperienza. Accendo la stufa a legna e decido di mettere a scaldare una lattina di fagioli. Ecco. Doccia calda e poi mi siedo sul divano. La lattina era chiusa, l'ho notato quando è esplosa. Intonacato il soffitto, la tele, il gatto, il cane, la poltrona, una fiancata. È andata bene, una bomba. Ciao Claudio.
1: Claudio, insomma, fate attenzione. Quando uno è in vacanza si rilassa e succedono alcune cose.
0: Vero.
1: Lucia da Trento dice: spavento clamoroso, 1998, villaggio a Sharm el Sheikh, con la famiglia al tavolo, arriva il cameriere, quando va via lascia cadere il vassoio dietro di me, sono saltata dalla sedia. E poi c'è anche Mirko da Lugano che ci ascolta, dalla Svizzera, giù di basso, e praticamente giù da basso si dice così, da quelle parti, Valtellina, Svizzera, così, e praticamente ci dice che stava nuotando al mare, alle tue parti, a Miami, anche lui, capito?
0: Sì,
1: e un amico l'ha preso da sott'acqua, mi ha preso, è andato giù con la maschera sott'acqua, mi ha preso per le gambe e mi tirava giù. Cioè, tu immagina che spavento ti vuoi prendere in quei mari, poi, no, dove magari c'è qualche squaletto, qualche pesciolino un po' così particolare.
0: Senti, ma invece tipo uno spavento, tipo, che ne so, che ti cade l'albero di Natale addosso, queste cose qui non sono mai successe.
1: Guarda,
0: l'albero di Natale che cade sulla testa della suocera,
1: vacanza d'estate, no, a meno che non sei in Australia.
0: No, però va bene, vacanze invernali, mettiamole così, vacanze di Natale.
1: No, non è mai successo, no,
0: no.
1: Anche perché l'albero piccolino, quelle cose,
0: fai,
1: no.
0: Suggerimento per la suocera quest'anno.
1: Il giorno che capita festeggiamo. Tra poco chiudiamo il nostro argomento spaventi che ci siamo presi durante la vacanza, perché magari siamo spaventati noi, perché si è spaventato qualcuno per colpa di qualcun altro, insomma raccontatecelo, e poi chiuderemo con gli auguri, quindi mi raccomando non venite poi a dire mi sono perso il momento degli auguri, avevo l'anniversario, il compleanno. 348 7 300 200, 200.

0: Cinea era,
1: mamma, però perché siete così agitati?
2: Allora, sta signora che era sui social più due o tre anni fa era diventata viralissima perché mi chiamava, capito? Mi scambiava per un animale e chiamava Pippo Pippo. Sto scherzando.
0: Pippo Pippo, ma non era Pippo Pippo Pippo.
2: No, questa era una signora che chiamava, cos'era, il suo pollo, la gallina, qualcosa del genere, capito? Il maiale, c'era il maiale Pippo e su tutti i social prendevano tutti questo video e me lo mandavano. Ma sei tu il maiale? No, quindi capito, una cosa simpatica, grazie.
0: Non lo sapevo.
2: Io sono Pippo Lorusso, lei è Camilla Ferranti, il pomeriggio di Radio 2. Dai, ritardatario sull'argomento c'è sempre.
0: Beh, è un poema questo. Senti che ci scrive. Ciao, una volta che mi sono spaventato in vacanza è stata quando ero in viaggio di nozze in Guatemala. Siamo arrivati molto tardi alla sera in un hotel che era costruito da tante casette su una laguna dentro la quale c'erano dei coccodrilli, degli alligatori, qua e là, siamo andati a letto che era già molto tardi, abbiamo sentito degli spari provenire da dietro della nostra casetta e noi eravamo giustamente molto spaventati e non sapevamo cosa fare. Dopo alcune ore molto titubanti siamo andati a letto e la mattina dopo abbiamo scoperto che in realtà era qualcosa di normalissimo per la zona perché la gente era andata a caccia di alligatori. Ciao da Giacomo.
2: Ma
0: in effetti è un bello spavento.
2: Gianfranco da Livorno, l'ultimo dei ritardatari, ha provato a fare bungee jumping sullo Zambesi e praticamente a più di 100 metri di altezza ha incominciato a urlare, si è spaventato tantissimo perché ha detto la cattiva abitudine di guardare, no? Di guardare giù, non l'ha più fatto, l'hanno sganciato
0: e l'ultimissimo pazzo. Abbiamo Gianfranco Paolotti che ci scrive: qualche anno fa alle Victoria Falls decidiamo di fare bungee jumping.
2: Ah, proprio questo mi sa, sullo Zambesi.
0: Sullo Zambesi. L'ho letto ora.
2: Perché l'avevo sintetizzato.
0: Hai fatto la sintesi.
2: Era lungo.
0: Tu non hai fatto il bungee jumping?
2: Ma che sei pazza?
0: Perché no?
2: No, paura. Io ho paura delle altezze, soffro tantissimo.
0: Come si chiama il deltaplano?
2: Volare no, però ad esempio lanciarmi col paracadute, quando avevo 18 anni mi hanno regalato il lancio, sono andato su, quando mi hanno detto dai tuffiamoci con l'istruttore ho cominciato a piangere, è il mio compleanno, non mi voglio buttare, ma te l'hanno regalato, non l'ho fatto. Ma
0: davvero?
2: Così preferisco mangiare l'anguria gelato che...
0: Non so se Provenzano l'ha fatto il bungee jumping.
2: Sì, ha battuto pure la testa.
0: Quindi... Senso, ci vuole un po' di coraggio comunque, è vero.
2: E infatti in molte popolazioni africane era proprio la prova di coraggio, capito? Mi ricordo avevamo studiato a scuola, ci si lanciava dall'albero con la coppia.

0: la dica sì. a chi volete, anche al vicino, che so, dedico
1: sì. che tu oggi sono buono.
0: Sì, che l'acqua, delle, che l'acqua delle tue pianti rossiccia e puzzolente non caschi più sul mio balcone, che ne so, queste cose qua. Fate gli auguri a chi volete voi, 348 7300 200.

0: Assolutamente. 17:52, 30 secondi. Mamma mia, già bisogna salutarci tra poco. Ma ci sono gli auguri. Un sacco di persone che stanno mandando messaggi vocali al 3487-300-200. Iniziamo a fare gli auguri. Dai.
1: Ciao.
0: Inizio io?
1: Dai.
0: Allora facciamo così. Inizio io. Tanti auguri a Raffaele e Angela per i loro 25 anni di matrimonio. Pare che siano diventati una leggenda ormai di Barletta, perché stanno mangiando da 20 giorni. Si stanno scofarando, non si alzano da tavola. Chi si alza è eliminato, squalificato come Fantozzi, capito? Quindi auguri ragazzi, auguri.
1: Mazza, è il matrimonio, mamma mia.
0: Attenzione, detto questo,
1: ti
0: dico questo. Vai. È il cognato di Provenzano.
1: Provenzano, ti stanno aspettando? Cioè, per finire anche il dolce, le ultime cose, via.
0: Esatto.
1: Vabbè.
0: Nel weekend arriva. Avanti un altro.
1: Ok, ciao Pippo e Camilla, per la rubrica tanti auguri vorrei fare gli auguri a mia nipote Vittoria, che oggi ha festeggiato in piscina con le cugine Alice e Cristina, le amiche Camilla e Zoe, lo zio Lawrence. Ciao. È un film,
0: cioè,
1: questo.
0: Tutti i tuoi nomi sono dentro
1: tutti,
0: questo
1: tutti,
0: messaggio.
1: Tutti. Vittoria, Camilla, Camilla, Vittoria.
0: Avanti
1: ciao.
0: Un altro. Boccaloni, pronto?
2: Ciao, buonasera.
0: Ciao.
2: Voglio fare gli auguri a mia figlia Alessia, sì? Che ha vinto il concorso a cattedre per le scuole superiori.
0: Brava.
2: A settembre inizierà questa avventura presso l'istituto Feltrinelli.
0: Uela.
2: Di Milano.
0: Bravo.
2: Dove
1: orgoglio
2: si trasferirà
1: di papà.
2: Da Napoli. Auguri Ale.
1: Auguri Ale. È preoccupato per il trasferimento.
0: L'orgoglio di un padre, che meraviglia.
1: Auguri.
0: Capito?
1: Tanti auguri a Claudia, che oggi compie 36 anni, 4 mesi e 16 giorni. Auguri, e questo ce lo scrive Tommaso Virnicchi. Tanti auguri, tanti auguri.
0: E poi c'è anche Giulia che dice: vorrei fare gli auguri di compleanno alla mia amica Eva. Eva, auguri per i suoi 27 anni. Tanti auguri e tanti auguri.
1: Auguri ancora, auguri a mio fratello Andrea, che oggi compie 50 anni. Valeria, ciao, auguri.
0: Va bene, avete tempo ancora qualche minuto, perché poi noi ci salutiamo, e quindi chi c'è e chi non c'è s'attacca.

0: Ritorniamo indietro nel tempo con il Luna Pop, qualcosa di grande. Com'era bello Cremonini. Lo è tuttora, però è un bambino proprio. Noi stavamo facendo delle trovavamo queste somiglianze con l'attrice protagonista del video.
1: Bello. Cioè, bello. Sì.

0: average. E siamo quasi quasi in chiusura, che tristezza, come finisce veloce questo pomeriggio.
1: Vabbè, però, dai, però, c'è ancora però, qualche ritardatario che ci tiene a fare gli auguri di compleanno, le ricorrenze, gli onomastici, di tutto di più. Che
0: niente
1: dicono,
0: dediche d'amore oggi, ma siete poco romantici, come mai? Amici, perché, per favore, un appello.
1: Perché la dedica non può essere solo nel senso amore, ti amo, perché di mio fidanzato, cosa. Magari una dedica d'amore è col padre a una figlia, capito?
0: Anche noi la potete fare, cioè, la potete fare anche a Pippo Lo Russo, lo potete fare anche a Camilla Ferranti. Una
1: ne
0: bella
1: arrivano già troppi,
0: d'amore.
1: Camilla ti amo, Camilla ti voglio sposare. Camilla ti offro da bere, tu accetta, poi offro da bere a me, capito?
0: Offro,
1: che
0: va bene, ok, lo faccio per la società, va bene. Ciao, auguri a mia figlia Federica per il suo compleanno. Federica, auguri. Andreina, Milano.
1: Andreina da Milano, vabbè, tanti auguri a tutti quanti. E poi ancora Luciano da Vimodrone, Luciano da Vimodrone, che dice: tanti auguri a me stesso, oggi sono 62.
0: Bravo.
1: Orgoglioso di far parte della vostra famiglia. Ma
0: bravo,
1: grazie,
0: auguri.
1: Che bel messaggio, vedi? Generoso, altruista, mi piace questa cosa, mi piace.
0: E poi ancora auguri Noemi, buon compleanno, questa sera si brinda al mare. Come si chiama lei?
1: Non lo so.
0: Gianluca, l'ho letto male. Gianluca e Mary, mi stavo.
1: Va bene, sono in tantissimi, vi accontentiamo domani. Grazie a Simone D'Arrigo per essere stato con noi. Grazie
0: Camilla
1: Ferranti.
0: Grazie Piccolo Russo.
1: Vi lasciamo con Radio 2 e state amati. A domani. Ciao.
2: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: 2-2.
6: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: 2-2.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: 2-2.
7: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
8: Conviene al tuo portafogli.
9: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
8: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti.
7: Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
10: Sono le 18.

0: tutti gli ascoltatori di Estate da Matti qui su Radio 2.
1: Ciao Tonino, ben ritrovato.
0: Ovvero la versione di Wish, sì, di Matti dalle gare.
1: Più o meno, sì.
0: A furia di sentire questa trasmissione, anche il caldo soffocante di questi giorni, sì, risulta essere più piacevole. Marte Columbia.
1: Sempre Colucci.
0: Se fossi la voce di un menù di un ristorante, sì, lo sai cosa saresti?
1: No, lo dica lei cosa?
0: La mazza caffè.
1: Perché la mazza caffè?
0: Perché come riesci ad ammazzare la voglia di ascoltare la radio tu? Sì. Nessuno al mondo.
1: Grazie per la stima, chef.
2: Mamma mia,
0: Francesco Rendo.
2: Ma Rendo mi fa ridere.
0: Tu, se fossi la voce all'interno di un menù, sai cosa saresti?
2: No, cosa,
0: il
2: chef?
0: Coperto.
1: Coperto, perché?
0: Perché sì, l'unica cosa che ha un costo e non produce niente.
1: Questo è vero, questo è vero.
0: Mentre vabbè, però la nostra Lavinia Mauro Frontera,
3: sì,
0: sarebbe sicuramente un primo a base di caviale,
1: sì,
0: di ostriche,
2: certo,
0: e champagne.
3: Perché?
0: Perché sei quella che costa di più in questa trasmissione,
1: vero,
0: ma che dà,
2: sì,
0: più sapore.
3: Sì,
0: ora iniziate,
1: sì,
0: e per tutti quelli che è la prima volta che ascoltano Matti d'estate,
1: sì,
0: attenzione,
1: sì,
0: che vi rovinate l'estate. Addio.
1: Iniziamo invece Gabri Ponte, Giovanotti, DNA, Estate da Matti qui su Radio 2.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: è mercoledì 22 luglio e state ramati, pronti a tenervi compagnia fino alle ore 20. La regia di Peppe Verdel, che salutiamo subito, alla mia destra Lavinia Mauro Frontera.
1: Eccoci!
0: E da un luogo imprecisato di Pomigliano d'Arco, lo potete vedere sul canale 202. Oggi. Salutiamo per questo anche la nostra Valentina Galli. C'è Francesco Arienzo, che ha cambiato location.
1: Cioè l'attrezzatura.
2: Ha cambiato location.
0: Dove sei? Si è lamentato col gestore di questo coworking dove è andato.
1: Esatto.
0: Neanche la ringraziamo.

0: evaporando e mi stanno sopportando, però per stare in una stanza più grande senza mai gli altri, capito?
1: Però ti sentiamo meglio, devo dire, questa sera. Ringraziamo Roberto, allora, ringraziamo Roberto.
0: Grazie Roberto.
1: Che Francesco prende in giro sempre il fuorionda.
2: Diciamoglielo, è vero.
1: Roberto numero uno.
0: Ma nel fuorionda quelli è qui, è impossibile.
1: Ma
0: mi
1: guarda che se continui così, cioè non avrai più amici.
2: Sì, sono d'accordo, sai, capito. Ci si deve comportare bene con gli amici.
1: Anche perché parliamo di
0: Lavinia, io sono adorabile.
2: Sì, però è vero.
1: E modesto soprattutto. Sì.
2: Senti chi parla qua accanto a me, allora, modestino.
1: Perché vi ho lanciato, non l'avete colto ovviamente,
2: certo,
1: il gancio dell'amicizia, perché parliamo di amicizia. Io lancio perle in
2: ma
1: questa
2: posso dire che sono davvero fortunata ad avere voi due come amici?
1: Vedi amica, noi siamo contentissimi.
0: Allora,
1: questa ricerca di cosa parla, ragazzi? Parla del cambiamento che abbiamo nel corso del tempo riguardo l'attenzione che tutti noi abbiamo nel rapporto di amicizie, perché a 20 anni le amicizie sono intense e fondamentali per la nostra formazione,
2: certo,
1: lo sappiamo. Poi a 30 anni l'amicizia si trasforma, privilegiando la qualità sulla quantità a causa di impegni come carriera, famiglia,
2: sì,
1: essere o meno influencer, no, senza citare nessuno qua dentro. Dai 40 in poi si cerca l'autenticità e la profondità nelle relazioni amicali. Poi superati i 50, sempre questa ricerca dice che è molto più difficile intraprendere nuove amicizie.
2: Vero, sì.
1: Perché si è formato un po' il nostro io e quindi è più difficile lasciarsi andare ad altri. Per questo poi si frequentano diverse magari associazioni oppure club privati per cercare anche di trovare magari anche in età adulta il vero o la vera amica. Ecco.
2: Certo.
0: Tu Barti già sei entrato nell'età del club privato, Barti?
1: Io sono entrato nel club privato da 20 anni.
2: Madonna, 20 Barti anni. Sei proprio
1: mi mancano le balere e sto a posto.
2: Non è mai stato giovane, Barti.
1: No, sono vetusto inside, ma questo lo so, sono vetusto. Allora, parlando di amicizia, l'amicizia è fondamentale nella vita come la famiglia secondo noi, e allora apriamo l'argomento di puntata chiedendo anche a voi ascoltatori qual è stata l'esperienza che ricordate con maggiore piacere, anche dal punto di vista dell'esperienza comica che avete vissuto con un vostro amico del cuore, anche se oggi magari non lo frequentate più.
2: Ma sì, perché no?
1: Partiamo da Lavinia, voglio sapere i fatti di Lavinia Mauro Frontera.
2: No, allora io non parto da una roba comica, parto da una cosa più recente, successa ormai 2-3 anni fa.
1: Recente, 2-3 anni fa?
2: Ho capito, poi vi dico perché, cioè è successo che praticamente quando la mia migliore amica mi ha annunciato di aspettare il primo bimbo.
1: Ah bello, l'ha detto prima a te? L'ha detto per la prima volta a te? Sei stata la
2: anziché
1: prima persona?
2: Al padre? Dai.
1: No.
2: Sono stata una delle prime amiche,
1: padre,
2: però insomma no.
1: Scusa, la tua amica che è una contessa, immagino, come minimo, no?
2: No.
1: Principessa?
2: Non ha titolo.
0: Regina di Svezia.
2: Non ha titolo.
1: Non ha titolo? Ma come si è permessa di dirti?
2: Perché poi vi spoilerò che si può essere molto amici anche se si fa parte di mondi totalmente diversi.
1: Beh vabbè, grazie, ci hai dato questa verità di cui non credevamo ci potesse essere.
2: Non darla per scontata, non darla.
0: Ma Lavinia, sono curioso, com'è l'amicizia tra nobili? Come, che cosa fate? Ballate il valzer nel salone? Come,
1: con le parrucche, si mettono le parrucche del 600?
2: Plaza della Frontera, sai quanti balli?
1: Francesco, allora, fra poco sentiremo anche l'esperienza di Francesco Rienzo riguardo le tante amicizie che ha Francesco. Intanto aspettiamo i vostri messaggi vocali, anche scritti, riguardo, ricordiamo, no? L'argomento di puntata qual è?
2: L'amicizia, le esperienze più divertenti che vi ricordate con i vostri amici. E scriveteci al 348 7300 200.

0: Il primo genito del grande Bob Marley, bellissima questa canzone, avete appena ascoltata alle 18:12 qui su Radio 2, State Matti, Bartico Luci, Lavinia Mauro Frontera, Francesco Arienzo, stiamo parlando di amicizia, che bello.
1: Eh sì, mi
0: piace molto questo argomento di puntata.
1: Sì, è
0: allora,
1: vero.
0: Abbiamo chiesto a voi ascoltatori di scriverci al 348-7300-200 l'esperienza più bella che ricordate col vostro amico del cuore, di infanzia, anche se magari non frequentate più. Allora, leggo questo messaggio di Luigi da Napoli. Io e il mio amico Federico ci conosciamo dal primo superiore, stessa classe, abbiamo entrambi 41 anni e non c'è giorno, occasione che non ci sentiamo e ci vediamo sempre. L'amicizia esiste, wow. Bisogna saperla coltivare.
1: È vero, brava, che pensare, bello.
0: Hai capito, Francesco? Tu che non hai più amici? Devi coltivarli. Io ho capito.
2: No, io ne ho pochi di amici veri, però ecco. Non sono totalmente d'accordo. Cioè, l'amicizia può essere anche coltivata non sentendosi tutti i giorni.
1: È
2: posso
1: vero,
2: dire?
1: È vero, sono d'accordo. Sì.
0: Beh, questa è una scuola di pensiero, non lo so. È vero, certo, però certo. Spesso anche una frase fatta di quello. No, ma non serve sentirsi. Beh, in realtà, secondo me, un pochino.
1: No, coltivarle sì, però ecco, ora tutti i giorni. Anch'io, la mia migliore amica, mica ci sentiamo tutti
0: ti
1: i
0: ricordi
1: giorni.
0: Come si chiama? Come si chiama?
1: Ma cioè, Melinda.
0: Melinda, ci ha pensato un attimo.
1: Ciao, Melinda,
0: ciao Melinda.
1: Ecco.
0: Fra poco raccogliamo un po' di vocali, ma torniamo fra poco sempre qui, Radio 2.
1: Radio 2, scriveteci a 348 7300 200 vi posti, no?
0: State da matti, dovevi dire state da matti.
1: Ah, vabbè, ma non mi

0: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20 euro. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: 2-2.
2: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
3: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
4: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
3: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
4: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
3: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10.30, Rai 2.
1: 2-2.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
1: 2-2.
7: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
7: Ah, e allora scialla.
9: Scialla, scialla.
7: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Radio 2 diventa live.
11: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
10: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21.20 su Rai 2 e Radio 2.

0: Michele, bravi, io, tu, lei, lui, è stata una matti. Radio 2, eccoci tornati. Ma guardate.
1: Cosa stiamo parlando?
0: Stiamo parlando delle amicizie, dell'amicizia. Ma smettila, sì. dell'amicizia e delle esperienze che vi ricordate più divertenti con i vostri amici.
1: Esatto, tanti messaggi al 3487 300 200, ma voglio legare questa notizia al volo prima della classifica di Lavinia, perché secondo un sondaggio anche le mucche hanno le amiche nel cuore. Ma è fighissima questa cosa.
0: Che carine.
1: Ah, vedete, non pascolano a caso, scelgono con cura la loro migliore amica e quando possono pascolano sempre insieme. Ma ragazzi, ma la cosa mi rende
0: carine, viva
1: le mucche, viva gli animali.
0: Esatto.
2: Chissà che cosa si dicono.
0: Dato che stiamo parlando di amicizia, guardate, collegatevi, canale 202 del Digitale 30, potrete vedere come Francesco Arienzo e Barti Colucci si comunicano
1: con il linguaggio delle mucche.
0: Linguaggio delle mucche. Bene, la classifica di oggi tratta le tre più grandi amicizie storiche in contrapposizione.
1: Bellissimo, allora vai così.

0: come mi fa ballare questa sigla, eh?
1: Beh, bellissima, adesso... guarda. Mamma mia. Me la sono scaricata su cellulare, voglio piace. Sentire anche ad agosto, a Ferragosto.
0: Io guarda, la
2: sarà come suoneria.
1: Bella, bella, bella,
0: bella. Bella. Sì. Al terzo posto abbiamo Ronald Reagan e
1: Reagan.
0: Regain. Sì.
1: Regain.
0: E Tip O'Neill. Allora, lui repubblicano il primo, democratico il secondo, e in pubblico si scontravano duramente su economia, tasse e politica estera, ma finita la giornata spesso cenavano insieme e scherzavano e mantenevano un rapporto di autentico rispetto. Sono diventati l'emblema dell'idea che si possa essere avversari senza essere nemici. Di un giorno di giorno dibattito infuocato, di sera, allora chi offre il dessert?
1: Bene, bellissimo. Bella citazione.
0: Assolutamente. Al secondo posto invece abbiamo due grandi del ciclismo: Gino Bartali e Fausto Coppi.
1: Vabbè, storiche, bellissima citazione.
0: Per anni furono i più grandi rivali del ciclismo italiano, appunto. Bartali rappresentava l'esperienza, la tradizione, la fede, e Coppi era il simbolo dell'innovazione e del cambiamento. Le loro sfide dividevano l'Italia in due, ma dietro le quinte la rivalità c'era un profondo rispetto reciproco. L'immagine più famosa è quella del Tour de France del 1952, quando uno dei due passò all'altro
1: una borraccia.
0: Certo, esatto. Con il tempo il loro rapporto andò oltre la competizione, dimostrando che il rispetto può essere più forte di qualsiasi rivalità.
1: Beh, un bel esempio di sport e di sportività, assolutamente.
0: Assolutamente sì.
1: Al primo posto chi abbiamo?
0: Al primo posto abbiamo Giorgio Almirante e Sandro Pertini.
1: Ah, bellissima citazione anche questa.
0: Due uomini che rappresentavano visioni dell'Italia agli antipodi. Almirante era il leader della destra, mentre Pertini era uno dei simboli del socialismo e della resistenza. In Parlamento si confrontavano duramente, ma fuori dall'aula mantenevano un rapporto di reciproco rispetto, pur senza condividere appunto le idee dell'altro.
1: Certo, certo.
0: Seppero distinguere così lo scontro politico dal valore della persona. Il gesto che più li rappresentò arrivò nel 1988, quando Pertini, ormai molto anziano e malato, volle rendere omaggio ad Almirante alla sua camera ardente. Un momento che rimase nella memoria come esempio di rispetto istituzionale e umano. Le idee li dividevano, l'educazione li faceva sempre stringere la mano.
1: Bella, brava Lavinia, bella situazione storica riguardo all'amicizia.
0: Belle amicizie.
1: Assolutamente, bene. Amicizia, al di là dei valori
0: che
1: si condividono sia in termini politici, in termini anche religiosi. E
0: assolutamente.
1: Quant'altro. Bella,
0: cioè, viva l'amicizia.
2: Anche io e te. Barti, anche io e te, allora sì. Abbiamo speranza, dai.
1: Ma sai che no, ma credo di no. Ma perché?
2: Saremo l'eccezione.
1: Ma sto tanto bene così, guarda.
0: Ma i tre alla fine, sì, tutti e tre diversi,
1: ma
0: tutti e

0: Fears, Everybody Wants to Rule the World. 18:26, Radio 2, Stato Amati, Marti Colucci, Lavinia, Mauro Frontera, da una località ancora imprecisata di Pomigliano d'Arco, sempre Francesco Arienzo, che potete vedere assieme a noi due sul canale 202 del Digitale Terrestre. Francesco,
1: oggi immerso nel verde.
0: Immerso, ha cambiato location. Si sposta.
1: Sì,
0: come
1: sì, cambia.
2: Itinerante.
0: Non vuole essere trovato. Allora, no. Continuiamo a parlare di amicizia, però ci fermiamo un attimo. State sempre qui e state Amati, Radio 2.
3: Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
4: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: 2-2. Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
7: 2-2.
8: Ci sono cose che vorresti tornassero.
9: Come le vacanze.
8: O un bel vantaggio.
9: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
7: 2-2.
10: Parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
11: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
12: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
13: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
14: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
15: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
13: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: Beh, devo dire, il programma latita come sempre, ma per fortuna c'è la musica.
1: Bella
0: Chaka
1: musica.
0: Khan, Snoop Dogg, Boogies in My Soul, Radio 2, Stati Amati, Marti Colucci, Lavinia Moro, Frontera, da Pomigliano d'Arco, Francesco Arienzo, che è in vacanza lì. Per risparmiare, no, questa cosa devo dirla, perché per pur di risparmiare, ha portato la famiglia dalla nonna.
1: Esatto.
0: Che non lo voleva vedere. È incredibile, ragazzi.
2: Ma la, nonna vuole vedere la creatura vuole vedere
1: creatura.
0: E sta dormendo senza condizionatori a 50
1: per
0: gradi. Perché la nonna ha un attico, vero Francesco?
3: No,
2: l'attico. Ma mia amica sono Lavinia Moro Frontera.
0: Ah, questo è anche vero, questo è anche vero. Allora dai, è arrivato il momento di giocare per omaggiare i nostri ascoltatori.
1: Esatto.
0: E con la nostra red bag di Radio 2, a che cosa?
1: È arrivato il momento di giocare al vacanziero smemorato. Ah, boh.

0: spieghiamo come funziona questo gioco per chi magari non fosse, come dire, pronto, preparato. Il nostro vacanziero, vacanziera, la nostra amica, amico, è andato in un bel posto in vacanza e non si ricorda
1: il nome.
0: Come si chiama esatto il posto. Quindi noi vi daremo degli indizi e voi dovete scrivere al 3487-300-200 con il nome della località, insomma.
1: Ah, allora, bene, brava Lavinia.
0: Eh? Piaciuto? Molto. Facciamo sentire il primo indizio.
2: Hai visto come lo spiego bene Lavinia e non tu, Francesco? Cioè, Lavinia fa da un mese radio.
1: Ha imparato dal maestro.
0: Giusto, è vero.
2: Allora, mi dicono dalla regia che anche quest'oggi, non so come, c'è il nostro Renzo Arbore pronto a darci l'indizio.
0: Ma che meraviglia!
2: Renzo, ma è possibile? Diceva non voleva più partecipare. Renzo.
3: Eccomi qua dal vostro Renzo Arbore. Chiedo scusa a tutti i miei fans, ma continuano questi qua a chiamarmi sempre da numeri sconosciuti. Tra l'altro mi hanno chiamato da un numero che mi si presentava come quello di Cece Telesforo e ho risposto pensando fosse lui e invece erano questi qua, questi criminali. Ma visto che ci siamo, allora giochiamo.
2: Grazie Renzo.
3: Grazie. Allora andiamo col primo indizio. Un angolo di costa dove il mare è un incanto, un fiordo e dei palazzi che gli danno il gran vanto.
2: Mare di costa, saranno località di mare, credo.
1: Posso dare un suggerimento agli ascoltatori?
0: Andiamo al primo indizio, ascoltiamo almeno il secondo.
2: Dai, vai al secondo, vai Peppe.
3: Il secondo indizio invece recita così. Nella costa smeralda, tra barche e gran lusso, di VIP di yacht c'è un continuo flusso.
2: È yacht. Non è facile yacht.
0: Allora. Però io forse ci sto arrivando.
2: Immagino. Cioè. Francesco, vuoi dare un aiuto? No, dopo.
0: No. Terzo indizio.
2: No.
0: Puoi rimanere così col ditino, però stop. Se vuoi.
2: Terzo indizio.
3: Terzo indizio. Sì. Ha il nome di un approdo per le navi nel mare.
2: Sì.
3: Unito al nobile animale che in bosco può incontrare.
2: Grazie Renzo.
0: Però
2: è abbastanza semplice. Dai Francesco, dai il tuo aiuto agli ascoltatori.
1: Posso dare l'aiuto?
2: Sì, dallo.
0: Vai.
2: Sì.
1: No, magari gli ascoltatori possono pensare che si tratti di Pomigliano d'Arco. Io lo escluderei.
2: Bravo. Ho pensato a Pomigliano.
0: Hai fatto bene a dirlo perché poteva trarre in inganno.
2: E allora voi avete indovinato qual è la località del vacanziero smemorato. Siate più veloci, mi raccomando. 3487-300-200.

0: Sola nostra
1: Gaia, bossa nostra, estate da matti, Radio 2, qui Lavinia Mauro Frontera, Barti Colucci, Francesco Arienzo. Allora, siamo tornati.
2: Si balla questa bossa nostra, qui l'abbiamo ballata tutti qui
1: sì,
2: a Coworking, ragazzi, tantissimo.
1: È diventata una balera da te.
3: Guarda, lo andremo a finire tra pochissimo, tra l'altro. Allora, il vacanziero smemorato, il più esatto. Veloce è stato Nunzio da Corato, anche la rima, ragazzi.
1: Nunzio! Non
3: dovete più. Nunzio!
1: Ciao!
3: Ciao Nunzio! Nunzio!
1: Pronti, pronti?
3: Nunzio, siamo in diretta, puoi risponderci, Nunzio?
4: Forse sono io.
3: Un applauso a Nunzio che ce la fa! Bravo Nunzio! Ciao Nunzio!
4: Ciao!
3: Nunzio, allora, hai il viva voce? Cos'hai il viva voce, Nunzio?
4: No, mi sono appena fermato.
3: Bravo.
4: Sto svuotando la macchina.
3: Molto bene, che stai facendo? Ti aspettiamo, Che stai a fare? Non si sta svuotando la macchina.
4: No, tranquillo.
3: Nunzio di Corato.
2: Per fare la spesa.
3: Nunzio. Senti, allora Nunzio, cosa fai di bello a Corato?
4: Allora, come dicono i miei figli, sì. Io lavoro nell'immondizia, lavoro in un'azienda di igiene urbana.
3: Ah, beh, complimenti, vuol dire, grazie per il lavoro che fate.
1: Ecco perché svuotava la macchina, forse.
3: Non so se è andato a
1: fare. No,
4: è una macchina, non è la macchina, non faccio io direttamente la raccolta, sto in azienda.
3: Nella logistica. Nella logistica.
4: Non sono direttamente l'operativo.
3: Ho capito. Bene. Comunque complimenti per quello che fate, ci mancherebbe altro.
4: Grazie.
3: Senti, allora Nunzio, ma sei stato già in vacanza o hai intenzione di andarci a presto?
4: No, il 15 agosto.
3: Ah, dove vai in vacanza? Dove andrai in vacanza? Possiamo saperlo?
4: Nunzio, vado in Umbria, da Giorgione.
3: Dove vai, scusami?
4: In Umbria, da Giorgione.
3: Ah, bene,
2: wow.
3: Bellissimo.
1: In
3: bellissimo.
1: Umbria.
3: Senti, allora a mangiare, a farti un bel giro gastronomico,
4: No, è completamente relax. Sì. E starò lì per una settimana, ma sono anni che ci vado, quindi sono affezionatissimo.
3: Ah, ma aspetta, perché bello. Se parti il 15 agosto, se ci dai la soluzione al gioco che stiamo facendo, ti puoi portare a casa la nostra red bag.
1: Certo.
3: Qual è la località che il nostro Renzo Arbore non ricordava?
4: Porto Cervo.
3: Ma sì! Nunzio, ricordiamo la località dove è cresciuta la Vigna Mauro Frontera, vero?
1: A Porto Rotondo accanto.
3: Ma poi hai venduto casa? Avete venduto casa? Sì. Vabbè,
1: ci siamo spostati vicino a Francesco Arienzo.
3: A Pomigliano d'Arco.
1: No,
3: poi a Gorgonzola. Va bene, Nunzio, noi ti auguriamo una buona estate, riceverai la nostra red bag. Vuoi salutare qualcuno?
4: Saluto la mia famiglia.
3: La tua famiglia.
1: Beh,
4: però non mi sta sentendo, cioè non mi calcola proprio, perché mia moglie lavora, i miei figli, uno sta in vacanza, l'altro sta a casa per i fatti suoi. Quindi.
3: Qui. Ci sarà un motivo, certo. Nunzio, ci sarà un motivo per cui non ti ascolta, no? Dici la verità, Nunzio,
4: Nunzio,
3: ti salutiamo, ti abbracciamo, buona estate, un abbraccio.
4: Un abbraccio a voi,
3: ciao,
4: grazie.
3: A te.

0: Carol G, Manu Chao, viaggiando per il mondo. Come l'ho detto, Lavinia? L'ho detto bene?
1: Viajando per il mondo.
0: Viajando per il mondo. Oh,
1: come sei tedesco?
0: Ma perché gli spagnoli?
2: Anche un po' tedesco.
0: Sì, ma perché gli spagnoli viajando per il mondo?
1: È la jota.
2: È
1: la
2: jota. Fanno così, Marti.
0: Ma fanno così, te lo dico, e fanno così. Cioè, Martin Castellani, che è argentino. Pure bene.
1: Argentino, un'altra roba di spagnolo.
0: Vabbè,
1: però.
0: Siamo lì. Ragazzi, a proposito di viaggiare per il mondo, vi porto all'isola dei Fagiani. Conoscete qual è?
2: Dove si trova?
0: È un piccolo isolotto disabitato situato nel fiume Bidassoa.
1: Sì.
0: Che segna parte del confine tra Francia e Spagna, ok? Perché ci parli di questo luogo remoto, disabitato?
1: Molto curioso,
0: perché è una particolarità unica al mondo. Praticamente ogni 6 mesi cambia amministrazione. Sì. Quindi amministrazione interna. No, praticamente dal 1 febbraio al 31 luglio è sotto la giurisdizione della Spagna, mentre dal 1 agosto al 31 gennaio passa alla Francia.
1: Sì.
0: Beh, questo sistema è in vigore dal 1856 in base al trattato di Bayonne, che ha formalizzato un regime di condominio internazionale. Ma che meraviglia!
1: Sì, ragazzi, perché è uno di quei territori su cui non si sono mai messi d'accordo di chi fosse, di quale nazione fosse.
0: Ma tu pensa, ogni 6 mesi cambiano bandiera, cioè tocca a noi, chiudono i pub francesi, aprono quelli spagnoli, oppure vai in ristorante e cambia il menù. Senti, vorrei una paella, no? E ora sono escargot, abbiamo solo escargot.
1: Bravo, cambiano il menù ogni 6 mesi,
0: è incredibile.
1: Però che
2: posso
1: bello
2: dire, cioè, infatti non ti abitui mai, stai sempre là, cioè cambi sempre, rinnovi, e quindi è buono.
0: Oh, che bella disamina ha fatto Francesco, eh? Veramente incredibile.
2: Ma non hai detto che era disabitato?
0: Sì, ma una disamina storica hai fatto, bellissima.
2: No, voglio sapere, ma non hai detto che era disabitato, no, quindi chi lo fa?
0: È disabitato, sì.
1: Però si può visitare.
2: Allora, deve cambiare abitudine, scusami.
0: Beh, non lo so, se tu passi è disabitato, ma non è che la gente non ci passa di là, capito?
1: Ci puoi
0: è disabitato.
2: Vabbè, ma tu hai parlato di pub, io pensavo che
0: ma ci sarà un pub, è disabitato, non ci sono persone in loco, però ci sono dei baretti, dei ristoranti, tu passi là, ti puoi fermare, capito?
1: Certo, certo.
2: Vabbè, d'inverno ti vai a pigliare appunto la paella, d'estate ti vai a pigliare un croc monsieur, qual è il problema?
0: Vabbè, oh, grazie Francesco, grazie Francesco. Grazie,
2: sempre a disposizione,
0: sì,
2: ragazzi.
0: Grazie mille Francesco, si sente che è stata storia,
2: ci mancherebbe,
0: pazzesco. Pazzesco, una cosa incredibile, grazie. Allora, intanto la musica. Abbiamo Silvestre, You Make Me Feel. Beh, questa la balliamo, Lavi?
1: Beh, sì, dai.
0: La balliamo, se volete, alzate il volume anche voi che siete in macchina, a casa oppure al lavoro, nelle cuffiette. Nascondetevi sotto la scrivania e fatevi un ballo, anche perché con questo caldo ci sta un po' di sfogo, un po' di sana abitudine al ballo. Radio 2, state in avanti.

0: Sylvester, You Make Me Feel, brano del 1978, ragazzi, e come suona ancora, è incredibile,
1: sì, sì.
0: Incredibile. 18:54 Radio 2, state in avanti per tutti quelli che ci stanno ascoltando in macchina, magari bloccati nel traffico. Beh, ricordiamo che se mai doveste rimanere bloccati nel traffico è in vigore un risarcimento, cosa vera? Sì,
1: sì,
0: risarcimento,
1: sì.
0: Nel caso, sì, d'Autostrada Italia, nel caso rimaneste oppure rimaniamo noi bloccati nel traffico a causa di lavori o comunque ritardi.
1: Ah.
0: Questa novità, sappiatelo, vedi.
1: Ma
2: sappiate anche che ci sono delle informazioni se siete nel traffico, comunque se state alla guida, perché vi do il buon pomeriggio, amici di Radio 2. Sono cominciate le grandi partenze e quindi aumentano i flussi verso località di mare, montagne e case dei suoceri. Ripetiamo la situazione con Onda Arienzo.
3: Viaggiare informati.
0: Bravo.
3: Sempre. Anche dove il navigatore si arrende.
0: Sì.
2: Iniziamo dall'autostrada A1, dove si registrano rallentamenti all'area di servizio. Molti automobilisti stanno decidendo se approfittare della promo sul panino più bibita più caffè, un'offerta che costa comunque più del pedaggio al casello, ma non vorrebbero comunque lasciarsi sfuggire. Sempre sull'A1, sì. Tra Orvieto e Chiusi, traffico irregolare per un portabagagli da tetto fissato male che sta perdendo pezzi in carreggiata.
0: Sì.
2: Ora un secchiello, due pinne, una piscina gonfiabile, un ombrellone, una bicicletta, mezzo chilo di pesche, una scorta di caffè e la cuccia di un cane. Per fortuna nessun incidente, anzi tanti automobilisti soddisfatti perché le stanno raccogliendo, possono sempre servire, ragazzi.
0: Non so cosa sia la cuccia,
1: giusto.
2: Sì, magari un cane senza cuccia.
0: Sì.
2: Sulla A14 in direzione Adriatico, rallentamenti causati da famiglie costrette ad accostare per recuperare un tablet che un bambino aveva buttato dal finestrino in quanto scarico. Tablet usa e getta in quanto attenzione anche lungo la statale 163 Amalfitana, dove si registrano code a tratti per automobilisti stranieri che si stanno fermando ogni 5 minuti a fotografare il panorama. Davanti a loro c'è tanta bellezza, dietro c'è pure tanta pazienza degli automobilisti in coda, però quella sta per finire.
0: Sbrigatevi. Poi
2: pericolo sulla SS48 che porta da Bolzano a Cortina d'Ampezzo, quando una famiglia in viaggio verso la montagna ha realizzato di aver preso le valigie per il mare.
0: Aia.
2: I coniugi sono scesi dall'auto a litigare addossandosi le colpe e intanto i figli stanno giocando a racchettoni sulla carreggiata. State attenti,
1: giusto, dai.
2: E infine traffico sostenuto sulle strade provinciali che portano ai borghi.
0: Sì.
2: Molti automobilisti rallentano davanti ai cartelli con scritto borgo più bello d'Italia, esclamando ma pure questo è quello più bello d'Italia.
0: Non si usa
2: sono
0: spesso.
2: Sono tutti più belli d'Italia.
0: Va bene. Lascia stare. È marketing. Lascia stare.
2: Queste le principali notizie. Voi non ci sperate troppo perché Onda Arienzo potrebbe anche tornare.
0: No, speriamo di no. Grazie. Basta così, grazie Francesco, le informazioni sul traffico Onda Arienzo da gestire
1: bello,
0: come volete.
1: Però,
0: beh, guarda, incredibile.
1: Sono utili.
0: È un servizio che mancava, direi a ragion veduta.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, Estate da Matti, Radio 2, eccoci qui, tornati.
1: Esatto, Marti Colucci, la Vegnamolo Frontera, Francesco Arienzo, siamo visibili anche sul canale 202 del Digitale Terrestre e Peppe Verdel mi guarda perché dice: ma c'è la notizia matta ora?
0: Eh beh sì!
1: Facciamo la sigla, Peppe!

0: a chi fosse in ascolto per la prima volta.
1: Allora, sì, è una notizia che riportiamo qui estate da matti. Ogni tanto gli diamo la definizione di matta o di frizzante o di rinfrescante. Sì,
0: perché?
1: Ma sempre notizia, no? Questa è una notizia che però riguarda, diciamo, che è completamente in linea con la nostra trasmissione.
0: Cioè?
1: Un po' pazzarella.
0: Un po'?
2: Pazzarella.
1: Pazzarella.
0: Sì, ma insomma, una spiegazione.
2: Che carino, pazzarella.
0: Un po' basica, devo dire.
2: Sì,
0: dai, Lavinia, puoi pensarci.
1: Vabbè,
0: tu un
1: ma
0: attimo.
1: Da me che cosa ti aspetti, perdonami.
0: Non lo so, qualcosina in più.
2: Allora, le notizie matte sono quelle notizie divertenti ma anche assurde.
0: Va bene, era meglio quella di Francesco.
2: Era meglio quella di Francesco.
0: Allora, notizia matta perché è una notizia insolita che andiamo a andare in questo pomeriggio di Radio 2, che magari vi è sfuggita leggendo i giornali. Vi
2: sì.
0: porto dove? A Cerreto di Guidi, in provincia di...
1: Dov'è?
2: Non lo so.
0: Firenze.
2: Vedi?
0: No, neanche io lo sapevo. Ho fatto un po' l'imboscata. Perché andiamo lì? Perché parliamo di una rapina.
2: Attenzione.
0: Cosa c'è di bello nel parlare di rapina? No, nulla, c'è un risvolto positivo. Perché questa ragazza che lavorava in questo supermercato era stata assunta dopo diversi colloqui e gli hanno detto il giorno prima di essere assunta: guarda, domani inizi, domani, subito.
2: Domani.
0: Non possiamo farti una sorta di praticantato, quindi inizi subito, vai subito in cassa, ok? Vedete le casse di oggi? Sono le casse automatiche, devono, cioè per aprire una cassa in un supermercato non è facile, cioè devi fare dei codici tecnologici. E quindi lei è ancora arrivata lì, quindi orario di servizio, ore 8 aperto il supermercato, alle 8.01 si è presentato uno.
2: Oddio.
0: Questa è una rapina, mani in alto.
2: Oh no.
3: È andato dalla ragazza. Tempo di aprire.
0: È andato proprio dalla ragazza. Certo. Apri la cassa.
2: Porella.
0: Un attimo.
1: La parola.
0: Aspetta, un attimo, sono appena arrivato. Allora,
2: sono pratica.
0: Il ha capito che era in difficoltà seria e quindi ha aspettato lì poi
2: che
0: abbraccia
2: carino.
0: Con sé
2: carino,
0: carinissimo,
2: l'ha aiutato lui. Lui l'ha aiutato lei,
0: abbraccia con sé e le aspetta, provo CTRL contro alti, non si
1: niente.
0: Apre insomma, ragazzi, sono passati un quarto d'ora e lui sempre fermo lì in attesa, capisci?
2: Ma lui aspettava
0: e l'hanno arrestato per fortuna.
2: Beh, ma lui svegliissimo,
0: si è dispiaciuto quasi, insomma, quindi,
2: poverino.
0: Una storia lieto bello. Fine una storia
2: posso
0: lieto.
2: Dire
1: sembra un episodio di una sitcom, posso
2: esatto.
1: dire bellissimo
0: esatto
2: ma posso dire voi assumete ragazze che insomma sono poco pratiche, così se mai dovesse non possono dar soldi.
1: Brava Lavinia,
0: è una bella idea, brava Lavinia, guarda.

0: Frank Sinatra, Bono Vox, I've Got You Under My Skin. Estate da matti, Radio 2, Francesco Arienzo, Barticolucci, Lavinia Mauro, Frontera.
1: Ah, ragazzi, per tutti quelli, visto che molti ascoltatori ci stanno segnalando, sono in viaggio verso la vacanza, ancora scriveteci se state andando in Corea del Sud, attenzione.
0: Ecco, sì,
1: no, perché,
2: no, in macchina soprattutto.
1: No, perché stanno andando all'aeroporto a prendere l'aereo, ovviamente, oppure in macchina, perché certo. No, sarebbe un bel viaggio, durerebbe due anni.
0: Però andata, la prossima estate, però.
1: Andata e ritorno. No, perché è balzata questa notizia sui social, soprattutto di questo noto ristorante blasonato con diverse stelle di Michelin,
0: sì.
1: Il cui proprietario è stato indagato dalla polizia locale perché ha usato in una delle ricette più richieste dei loro clienti delle formiche.
0: Oddio.
1: Beh, vabbè, ma le formiche sono sdoganate, nel senso, voglio dire, gli insetti si usano, no, anche soprattutto nel sud-est asiatico.
0: Sì, in Asia poi, esatto, parecchio.
1: E invece loro non hanno gradito, insomma, questa ricetta di formiche, e lui rischia una multa di 12.000 euro e anche il carcere per 6 mesi.
0: Caspita, addirittura.
1: Vabbè, là sì, perché quindi se andate a Seul non chiedete le formiche, sappiate, un po' come non toccare le banane del famoso Benigni a Palermo.
2: Esatto.
0: Vogliamo dire che cioè, nel senso, ora lì perché l'avranno proprio viste, ma magari se uno va lì,
1: esatto, perché
0: cioè,
1: magari
0: che ne sai, magari, ti mettono dentro,
1: ma, no? Magari dico, guardi, c'è un piatto alla formica, no, e quello fa parte della decorazione. Se sono accorti così,
2: ecco, infatti
0: c'è una formica nel piatto,
2: quindi la formica ha sostituito la mosca, giusto? La formica ha sostituito la mosca,
1: esatto, praticamente sì. Okay. Dico, voi l'avete mai mangiato gli insetti?
0: No.
1: Sì, figuri, no. La marchesa, no. Se mangia gli insetti, no, assolutamente
0: no, non ce la credo, di non ce la farei.
1: Fanno
0: un po' senso,
1: dicono
0: abituati. Che sono buoni.
1: Beh, perché non siamo abituati, noi mangiamo cose che magari il sud-est asiatico ritengono, insomma, poco appetibili, no?
2: Sì.
1: Francesco.
2: Sì. Io non l'ho mangiata ancora, mai dire mai nella vita, però
0: no,
2: al momento
0: per
2: non è un cibo che mi
1: esalta.
2: Che mi stuzzica.
0: E tu le hai mai provate, Barti?
1: No, però sono abbastanza aperto all'idea. Assolutamente sì.
0: Dicono sia il cibo del futuro.
1: Anzi, ci fermiamo un attimo a vedere se c'è qualche formichina qui. Torniamo un attimo.
0: Una.
1: Eccola, ho vista una. Intanto la musica, Radio 2.

0: 19:15, Barti Colucci, la Vigna Amaro Frontera, Francesco Arienzo. Allora, ora notizia che vi darà, come dire, un sussulto positivo per tutti quelli che stanno vivendo magari un momento difficile, perché i momenti difficili accadono a tutti, soprattutto a Francesco Arienzo, che potete vedere sul canale 202 del Digitale Terrestre, che non so, sta passando le vacanze a casa della nonna pur di non offrire una vacanza adeguata alla famiglia. Braccino concorto, cortissimo.
1: Ma guarda qua quanto verde, quanta speranza.
0: Bellissimo, guarda. Allora, quando la vita non ti sorride, dicevano gli antichi, diciamo, abbraccia una quercia. Se non è quercia, abbraccia un pino. Se non è un pino, abbraccia un fiore, qualsiasi cosa. Questa è la cosa che dicevano gli antichi. Perché la positività che ti può dare una pianta,
2: un albero.
0: Un albero, una pianta in particolare, ti può portare a cambiare il percorso della tua vita, che magari in quel momento non è proprio florido, diciamo così. Ed è quello che ha fatto James Rodford, un ragazzo inglese. Dopo aver comprato casa facendo un cospicuo mutuo, dopo pochi mesi si è trovato come, ragazzi, secondo voi?
3: Senza
0: lavoro.
2: Indebitato.
3: Oh no.
0: La sua casa dopo poche settimane è stata completamente distrutta da un incendio, divampata a caso di un corto circuito,
2: mamma mia,
0: provocato dall'impianto elettrico creato dallo stesso James per risparmiare. Cioè lui ha
3: cominciato. Attento,
2: modificato.
0: Tornato a casa.
1: Non c'ho casa di proprietà, non ti preoccupare.
0: Quindi era proprio completamente con l'umore a terra, ovviamente.
3: E ti credo, poverino.
0: Tra parentesi, notizia vera questa qua. Tornato a casa dai suoi senza un briciolo, appunto, di positività, con l'amaro nel cuore, ha preso un metal detector che il papà aveva in garage. Sapete, il metal detector? E ha deciso di farsi una passeggiata così, nelle campagne antistanti, insomma, la casa dei suoi genitori. Certo. Ma così non aveva mai usato un metal detector, ok? È arrivato nei pressi di un bosco che vedeva da bambino, che non aveva mai visitato. Ebbene, ha acceso il metal detector, ok? E in quel momento il metal detector ha iniziato a suonare. Ok? Cosa ha fatto, ragazzi? Ha cominciato a scavare e ha trovato sotto questa quercia secolare un portagioia antico che conteneva una collana di diamanti, tensione, valore commerciale 3 milioni di euro.
3: Ma che meraviglia! Che bello!
0: È una
1: storia.
0: Ma in
1: quel caso che fai? Te lo puoi tenere poi?
0: Certo.
1: Te lo puoi tenere
3: poi? Penso di sì, perché no?
0: Certo, una storia fantastica. Ora, non vorrei dire che si trovasse in difficoltà di prendere un magnetone e andare in giro
3: però
0: per i campi.
3: C'è sempre un risposto positivo. Sì, cioè, insomma.
0: Ora, da domani vedremo Pomigliano d'Arco, Francesco Arienzo col magnetone, con il metal detector.
1: Mamma mia, sotto tutti gli alberi di Pomigliano.
0: Magari trovi qualcosa di antico, faccelo sapere.
3: Ma che cerchi?
1: Ti faccio sapere.
0: Comunque, viva la positività e viva le belle notizie, come nel caso di questo ragazzo.

0: Giovane, giovane la cassa, giovane, attenzione, attenzione, no. Giro veloce. Beh, ci stava, dai, non lo faccio da due giorni, non lo faccio da due giorni.
1: Mi mancava, doveva farlo.
0: Quanto mi piace quando faccio il giostrai del cadavere? Posso salutare tutti i giostrai d'Italia?
1: Certo.
0: Io adoro, adoro.
1: Li salutiamo certo. Tutti quanti.
0: Un giorno me lo comprerò un bel tagadà, ragazzi.
1: Eh sì, noi verremo.
2: Mettilo in giardino, magari.
0: Non ce l'ho, nel giardino di Lavinia.
1: Lo puoi mettere nel mio, se vuoi.
0: Quello di Lavinia c'entra un Luna Park, totale.
1: Ecco, sì, puoi metterlo.
0: Allora, ragazzi, andiamo con le notizie rinfrescanti. Tante belle notizie da dare in questo pomeriggio di Estate Drammatica qui su Radio 2. Parto con la prima,
1: sì.
0: Perché un bambino ha partecipato a un'attività dedicata alla gratitudine e i professori, o meglio in questo caso i maestri, hanno chiesto di portare a scuola un oggetto, qualcosa per la quale lui avesse una riconoscenza in termini di gratitudine. Ebbene, questo bambino di 4 anni ha portato, sapete cosa?
1: Cosa?
0: Ha chiesto alla mamma di portare la sua sorellina di 2 anni, ha portato la sorellina.
1: Carino.
0: Cosa meravigliosa.
1: Carino, però se si parla di gratitudine. Se si parla di gratitudine, io avrei portato, sapete cosa?
0: Cosa?
1: Lui ha 4 anni, la sorellina, io a 30 il copriocchiaio.
0: Certo,
1: sono molto grata al mio copriocchiaio.
0: Non è male. Tu, Francesco, una mozzarella di bufala, cosa avessi portato?
1: Sempre.
3: Come se una provola. La provola di bufala.
0: La provola.
3: La provola di bufala.
0: Mentre quest'altra notizia ci giunge dalla Sicilia, dalla bellissima Sicilia, sull'autostrada Catania-Siracusa, la polizia stradale si è fermata perché ha visto un pitbull, un cane che correva tra le macchine, rischiando appunto di essere investito. Appena hanno aperto
1: lo sportello
0: della macchina, questo cane, questo pitbull, è salito e non voleva più scendere.
1: Amore.
0: Come se avesse trovato nella pulizia i loro padroni.
1: Diciamo.
0: E allora i poliziotti hanno deciso di adottarlo. Beh,
1: ragazzi, bravi ragazzi.
0: All'altro, questa notizia si lega bene anche alla nostra campagna I Cani di Radio 2, che sensibilizza tutti noi, tutti voi, a non abbandonare ovviamente gli animali e soprattutto a segnalare chi mai dovesse fare ancora e compiere questo gesto orribile.
1: Sì, esatto.
0: Perché vogliamo arrivare allo 0% degli animali abbandonati, non solo d'estate, ma sempre e comunque. Viva gli animali, viva Radio 2, torniamo fra pochissimo. State qui. Intanto la musica, Madame, Mama, non Mama. Questa la dedico alla mia Lavinia Mauro.

0: succede?
1: Sorride.
0: Ma cosa?
1: Non lo so,
2: Radio 2, non ce la faccio, io non arriverò alla fine di questa trasmissione. Ah,
1: vabbè, ci divertiamo in questa trasmissione, è bello così,
2: sì,
1: no?
2: Sì. Dai,
1: allora.
2: Allora, è arrivato il momento di giocare a cantando sotto la doccia.

0: senti qui?
1: Mamma mia, ragazzi. Allora, come funziona questo gioco? Dai, Lavinia, io non c'ho più voglia, vai.
0: Dico io? Ah, pensavo lo si perderà fra. Allora, cosa succede? Chi abbiamo spiato oggi? Francesco, ovviamente. Sì. Sotto la doccia lui ha intonato una canzoncina.
2: Sì,
0: una
2: la canzoncina.
0: Esatto. Sì. E i nostri ascoltatori dovranno scriverci al 348 7300 200 e il primo che risponde con il nome della canzone corretta verrà con noi in chiamata e ci dirà appunto qual è il nome della canzone.
1: Però ho mangiato con la nostra Red Bag di Radio 2. Allora, siamo pronti, Peppe? Abbiamo tramutato l'audio di Francesco? Sì, possiamo sentire.
2: Trattato?
1: Sì, sì, sì.
2: Che cosa?
1: Poi,
2: che cosa
1: lo metti tecnico? È troppo fredda, beh, troppo fredda.
0: Io non ho capito, io non ho capito.
2: Beh, come no?
1: Beh,
2: come no?
1: Dai,
2: come no?
0: Dai, come no? Ma i nostri ascoltatori sono più bravi di me.
2: No. Scusa, non ho capito.
1: Non hai ancora capito?
0: Non ho ancora capito.
1: Allora, riascoltiamola.

0: Dai, raga, è facilissimo.
1: Lavinia,
0: hai capito?
1: Scusa, non ho capito.
2: Ma non l'ha intonata proprio benissimo.
0: Vai, vabbè, ragazzi, incredibile.
2: Però gli ascoltatori saranno sicuramente più bravi di me.
0: Ma scritto Massimo, non è Massimo. Ma comunque, sentiamo voi. Scriveteci 348-7300-200 una risposta esatta.
2: Un indizio?
0: Eh sì, esatto. No, perché dobbiamo chiudere, diamo la linea GR2 e torniamo fra pochissimo. State qui.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: 2-2. Parliamo di lasciti testamentari e lo facciamo con Giorgio di Greenpeace. La vostra campagna A chi lascerai la tua vera casa cosa vuol dire?
5: Tutelare la propria casa quando tutto intorno subisce danni irreversibili non serve a molto.
4: Cioè?
5: La vera casa che condividiamo tutti è il nostro pianeta. I nostri figli, le persone care, non erediteranno solo un appartamento, dei risparmi o dei beni, ma anche il mare, l'aria, la natura, le foreste.
4: E un lascito Greenpeace può contribuire a proteggerli?
5: Sì, da oltre 40 anni Greenpeace, grazie ai lasciti, agisce per tutelare il pianeta, contrastare i grandi inquinatori e costruire un mondo verde e di pace. Il lascito non riguarda solo ciò che lasci, ma soprattutto ciò che scegli di preservare.
4: Scopri come fare un lascito a Greenpeace su lasciti.greenpeace.it.
6: 2-2. Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Sono le 19:30.
8: Rai GR2.
9: Resta in carcere Mario Roggero per il gioielliere che ha ucciso due rapinatori in fuga. Non ci sono, sostiene l'ufficio di sorveglianza di Torino, le circostanze di necessità e urgenza per il differimento della pena. La morte di Fakir a Bologna, indagini puntate anche sui soccorsi e sull'assenza di un medico che avrebbe potuto forse salvare l'uomo in preda a una crisi psicotica. Caso del Mastro, la giunta per le autorizzazioni respinge la richiesta dei magistrati di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario e il proprietario delle bisteccherie d'Italia Caroccia. Le opposizioni occupano i banchi del governo. Caldo e afa, ecco la tregua, ma forse sarà breve. A fine mese potrebbe arrivare una nuova ondata di calore. Intanto si moltiplicano gli incendi in Sicilia e in Calabria. Lo sport, Tour de France, Philipsen si sblocca e vince la 17ª tappa. Pogacar sempre in maglia gialla. Buonasera, in studio Maria Teresa Bellucci. È dunque stata respinta la richiesta di scarcerazione presentata da Mario Roggero.
10: L'ufficio di sorveglianza di Torino dice no all'istanza di differimento della pena per Mario Roggero, detenuto nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021 nel Cuneese, il tutto mentre i malviventi fuggivano dalla sua gioielleria. Per la magistrata di sorveglianza Elena Massucco non si ravvisa né sono state indicate dalla difesa le circostanze di necessità e di urgenza indispensabili per accedere al differimento della pena, previsto dal codice penale, che consente di sospendere in casi particolari l'esecuzione della condanna. I legali di Roggero avevano infatti presentato la loro istanza in vista della richiesta di grazia al capo dello Stato. Manteniamo la speranza che ci sia la concessione dei domiciliari o della grazia. Questo è il commento della figlia di Roggero, Laura. Ieri intanto ha riaperto la gioielleria della famiglia Roggero. Bisogna abbassare i toni e lasciare alla magistratura il modo e il tempo di fare il suo lavoro. Così il procuratore capo di Milano, Marcello Viola, parola, commentando gli attacchi social ai magistrati che hanno condannato Roggero e le tensioni politiche sul tema della legittima difesa. Elena Paba, GR2.
9: Ora l'inchiesta sulla morte a Bologna del 42enne Abderrahim Fakir durante un intervento di polizia nel quartiere Pilastro.
11: Le chiamate al 118, la gestione nella centrale operativa, l'intervento sul posto dei sanitari in quei drammatici minuti. È uno dei passaggi centrali dell'indagine che procede per omicidio colposo. I magistrati acquisiscono nuovo materiale, tra cui video e immagini, compreso un filmato che mostra gli istanti precedenti l'intervento degli agenti. Abderrahim Fakir è a terra, grida, si agita, i due poliziotti tentano il dialogo, poi intervengono. Pasquale Palma, sindacato di polizia, SIU.
12: Crediamo fortemente che i colleghi abbiano operato nel modo corretto e nel modo giusto.
11: Sul posto anche quattro volontari della Croce Rossa entrano in azione meno di un minuto dopo che i poliziotti riescono ad immobilizzare Fakir, il quale a quel punto è in gravi condizioni. Non è presente un medico, chiamato soltanto in un secondo momento, mentre il ministro dell'Interno Piantedosi parla di pregiudizio nei confronti delle forze dell'ordine. Poliziotti e sanitari non sono indagati, al momento tutelati dalle nuove norme varate dal governo. Intanto a Bologna si contano in 300.000 euro circa i danni della guerriglia urbana dell'altra sera. Bruno Sokolovic, GR2.
9: Il tema sicurezza è anche oggi al centro di uno scontro tra maggioranza e opposizione, con la premier Meloni che torna a dire tolleranza zero con chi vuole sfasciare tutto. Oltre ai casi Roggero e Fakir al centro dei contrasti, c'è anche la decisione della giunta per le autorizzazioni su Delmastro.
13: Parole toccanti per Fratelli d'Italia, quelle del poliziotto di Bologna che ha raccontato di non essere stato chiamato dal sindaco, motivo ulteriore per chiedere le dimissioni di Lepore, a portare di persona solidarietà agli agenti, allora Matteo Salvini.
14: Ragazzi che sono intervenuti l'altra sera hanno lavorato secondo quello che è il protocollo, il regolamento e il buon senso.
13: Anche Forza Italia attende le indagini ma invita a evitare campagne contro le divise. Le opposizioni replicano parlando di una richiesta di verità e giustizia, con cui, aggiunge il PD, difendendo Lepore, i violenti non hanno nulla a che fare. Ma in mattinata scoppia anche un altro caso. In giunta la maggioranza dà parere negativo sul sequestro delle chat tra Andrea Delmastro e Mauro Caroccia, titolare della bisteccheria di cui l'ex sottosegretario era socio e già condannato per reati con l'aggravante mafiosa. Alla notizia i senatori 5 Stelle occupano i banchi del governo, poi Giuseppe Conte convoca una conferenza stampa.
15: Non possiamo consentire che amici e amichetti di partito siano scudati.
13: Delmastro dice di non aver nulla da nascondere, ricordano i progressisti, perché allora non autorizzano il sequestro. Lucio Bondi, GR2.
9: L'europarlamentare Ilaria Salis è stata condannata a risarcire 300.000 euro a due ex collaboratori ai quali nel 2025 ha comunicato il recesso anticipato del contratto senza giusta causa. Lo ha deciso il Tribunale del Lavoro di Milano. È morta dopo due mesi in ospedale Monica Esposito, era stata investita a Modena a maggio quando un giovane era piombato con la sua auto sulla folla a forte velocità. Da quel giorno non aveva mai ripreso conoscenza. La famiglia ha dato via libera alla donazione degli organi. Due custodi dell'ospedale israelitico di Roma sono indagati per il maxi furto di 80 fiale di fentanyl a giugno. Gli investigatori stanno cercando di risalire ai committenti del furto. Da quelle fiale possono essere prodotte almeno 2.000 dosi della potente e pericolosa droga detta degli zombie, perché trasforma chi la assume in una sorta di morto che cammina. Negli Stati Uniti il fentanyl ha causato la morte di migliaia di persone. La notte in cui è stato ucciso e poi dato alle fiamme, il giornalista sportivo Luca Esposito non era da solo in auto. È quanto emerge dalle indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Eboli, che ora cercano la persona che era con lui. Intanto si chiariscono i dettagli sul suo omicidio. Sentiamo Francesca Ghidini.
16: Massacrato di botte, poi soffocato, il cadavere dato alle fiamme, nessun colpo di pistola. Resta sotto sequestro la salma di Luigi Esposito, necessari approfondimenti e indagini di laboratorio, esami istologici, tossicologici e genetici. Del cellulare nessuna traccia. Dopo il sopralluogo di ieri, i carabinieri valutano la possibilità di dragare per lustrare il canale che si trova a pochi metri dal luogo del ritrovamento del corpo carbonizzato. Si indaga sulla vita privata privata del giornalista sui suoi contatti personali, sconvolte e incredule le sorelle. Esposito aveva raccontato ai colleghi giornalisti di lavorare come biologo per l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, ma agenzia e ordine dei biologi hanno smentito. Con le sorelle non aveva mai fatto riferimento all'agenzia.
9: Non si ferma la strage dei morti sul lavoro. Un operaio di 58 anni, Antonio Giustizieri, è deceduto nelle scorse ore a Galatone, Lecce, dopo essere precipitato da un'altezza di 7 metri mentre era impegnato in un cantiere. Ed è morto anche Salah Belkawa, l'edile 51enne che lunedì era caduto da un ponteggio a Pontecorvo in provincia di Frosinone. Dopo lunghe settimane di caldo intenso, l'Italia sta per entrare in una fase climatica in linea con le medie stagionali anche al centro-sud. Al nord le temperature sono già scese a causa di correnti di aria fredda dalla Norvegia che hanno provocato però violenti nubifragi e forti grandinate.
17: Tempeste di grandine, pioggia violenta e forti raffiche di vento si sono abbattute su Marche ed Emilia-Romagna. Si fa la conta dei danni, mentre al sud le temperature restano ancora elevate, soprattutto su Sicilia e Sardegna. 6 le città da bollino rosso, che però domani scenderanno a 2, Palermo e Cagliari. Si torna dunque a respirare. Alfonso Sequino, primo maresciallo aeronautica militare.
18: Situazione che domani tenderà ancora a migliorare dal punto di vista termico, ovvero ci sarà ancora una perdita di qualche grado un po' su tutto il paese, i picchi massimi tra Sicilia e Sardegna arriveranno intorno ai 40 gradi, con tempo che sarà variabile sempre lungo le coste adriatiche, sia nella giornata di oggi che di domani, dove saranno possibili ancora dei rovesci e dei temporali associati a delle grandinate, che saranno meno intense rispetto ai giorni scorsi.
17: Gli esperti però avvertono, dalla prossima settimana le temperature potrebbero tornare a crescere e si parla già della quarta ondata di calore, attesa tra fine luglio e i primi di agosto. Eleonora Belvini, GR2.
9: In Calabria e in Sicilia sono in corso da giorni decine di incendi in diverse province. I roghi hanno distrutto coltivazioni, danneggiato aziende e in alcuni casi sono arrivati molto vicino alle abitazioni, tanto che nell'Agrigentino 150 persone hanno dovuto lasciare le loro case, come ci racconta Agnese Licata.
19: A Santo Stefano Quisquina le fiamme non si fermano. Le alte temperature e il vento costringono i vigili del fuoco a una corsa continua. Guardando il paese, in provincia di Agrigento, il vento e le fiamme colpiscono boschi, la provinciale e le campagne. I mezzi aerei durante il giorno hanno tentato di arginare i roghi con l'aiuto delle squadre a terra, ma la situazione è ancora difficile. Nel pomeriggio l'incendio che aveva spinto a evacuare la clinica e i suoi 15 pazienti era ripartito, avvolgendo tra l'altro una villetta poco distante. Gli elicotteri e i vigili del fuoco sono riusciti a evitare il peggio. Intanto sono state evacuate 150 persone, anche se a breve potrebbero rientrare, fa sapere il sindaco Francesco Cacciatore. In paese le facce di tutti sono sconvolte, in molti hanno cenere addosso, graffi, vestiti strappati. Qui tutti hanno fatto e continuano a fare quanto possibile per aiutare a salvare case, animali, strutture agricole. Proprio il settore agricolo è quello che ha subito più danni, a fuoco foraggi e magazzini, e poi c'è l'immenso patrimonio boschivo che ha sempre caratterizzato questa parte dell'entroterra agrigentino. Oggi domina solo la cenere.
9: Le notizie dall'estero, con Trump che sta per annunciare nuovi dazi per superare il pronunciamento della Corte Suprema statunitense che a febbraio aveva bloccato le tasse sull'import volute dal tycoon, potrebbe servirsi di una norma che vieta le merci prodotte con il lavoro forzato.
20: Si riapre il fronte dazi con gli Stati Uniti dopo l'annuncio di Donald Trump di elevare le tasse sui farmaci generici al 100% dal 2028 e negli anni seguenti del 200%, e secondo il Financial Times sarebbe pronto ad annunciare in settimana nuove tariffe per oltre 60 paesi. A febbraio la Corte Suprema aveva dichiarato incostituzionale le tariffe imposte dalla Casa Bianca, che poche ore dopo aveva livellato i dazi al 10%. Adesso un'indagine statunitense sul lavoro forzato potrebbe aggirare il pronunciamento dei supremi giudici. Bruxelles si è detta sorpresa delle accuse. Washington ha risposto che le regole europee entreranno in vigore solo alla fine di quest'anno. Intanto il commissario europeo al commercio Šefčovič ha sottolineato come nell'ultimo anno le esportazioni europee verso gli Stati Uniti sono cresciute del 3,5%, mentre quelle americane dirette nell'Unione del 5,4%. Lorenzo Opice, GR2.
9: E siamo allo sport con il ciclismo. Tour de France, arriva la prima vittoria di tappa per il belga Philipsen, per lui successo in volata nella 17esima frazione, e Pogacar resta saldamente in maglia gialla.
1: Dopo tanta fatica, dopo aver sperperato l'aiuto di uno come Mathieu van der Poel, Jasper Philipsen non sbaglia. A Voron, in una tappa la 17esima, contrassegnata da una fuga con tanti pretendenti alla vittoria, il belga dell'Alpecin finalizza al meglio il gran lavoro del campione del mondo di Glasgow, van der Poel, che lo teletrasporta praticamente davanti a tutti. Un vantaggio che appare subito incolmabile e che risulta tale anche una volta tagliato il traguardo. Philipsen batte lo sprinter Schmidt e Coy, conquistando il suo primo successo in questo Tour de France, l'11° in assoluto in carriera, e per la sua squadra, la Alpecin, è anche il secondo sigillo in questa edizione della Grand Boucle. In classifica generale ovviamente nulla cambia, con Tadej Pogacar sempre in giallo, con 4 minuti e 32 su Remco Evenepoel e 6 minuti e 51 sul suo compagno alla UAE, Isaac Del Toro. Da domani cominceranno le fatiche delle Alpi. Cristiano Piccinelli, GR2.
9: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, regia Max Gambino e Stefano Velli. La linea torna ora a Estate da Matti. Da tutti noi l'augurio di una buona serata con Radio 2.
21: No, è mio! Papà, papà, guarda!
22: Guarda questo video, fa troppo ridere.
23: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
24: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
25: Radio 2 diventa live.
26: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
25: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.

0: Eccoci qua, ben ritrovati, state matti sempre su Radio 2, Barti Colucci, la Vignamaro Frontera, Francesco Rienzo, la regia di Peppe Verdelle. Ringraziamo i nostri amici del GR2 e continuiamo a giocare cantando sotto la doccia. Per chi si fosse appena collegato, lo facciamo riascoltare la clip della canzone che Francesco Rienzo ha cantato questo pomeriggio, credo si è fatta la doccia. Quando è stato, Francesco? Il pomeriggio di mattina.
1: Vuoi sapere l'orario preciso? L'orario preciso?
0: Sì, per capire le tue abitudini, sì.
1: Ma va bene, erano le 14:44.
0: Ah, ok, perfetto. Allora, siete pronti? Aprite le orecchie e sentite un po'. Qual è la canzone che sta cantigliando?

0: dai, facile.
1: Dai, dai, veramente. Facile.
2: Ragazzi, scriveteci il più veloce al 3487-300-200 con il nome della canzone.
0: E il più veloce, appunto, fra poco verrà in diretta qui con noi.
3: Ehi, come stai? Non ci vediamo mai. Ti va di parlare? Ehi, come va? E come sta papà?

0: Cosmo, per mio fratello, è stata da matti Radio 2. Barti Colucci, la Viniamo alla Frontera, Francesco Arienzo, rieccoci.
1: Allora,
0: stiamo, sì, vai.
1: No, no, dillo tu,
0: stiamo giocando e cantando sotto la doccia e abbiamo la

0: bella.
1: Mi fa piacere sentirvi, ciao. Ma sono qui in auto con mio marito Giorgio che sta guidando.
0: Come l'hai detto bene, Giorgio.
2: Ciao, Giorgio.
0: Giorgio.
3: Le ho chiuse, ragazzi.
0: Giorgio. Dizione perfetta, sei una professoressa?
3: No, in Toscana si dice così.
0: Sei una professoressa?
1: No. Io no, mio figlio sì. No.
0: Ah, vedi. Scusa, ma che lavoro fai? Donatella, che lavoro fai?
1: Io, senti, al momento siamo pensionati, diciamo, ma molto giovani di spirito, perché...
0: Assolutamente.
1: Sì, sì, no, belli, non si invecchia, bravi. Non si invecchia.
0: Scusa, ma che lavoro
1: stiamo
0: facevi?
1: Stiamo tornando da una... Io facevo la commessa in un negozio di abbigliamento.
3: Ah,
1: mio marito è agronomo, quindi ora siamo tranquilli. Stiamo
0: benissimo.
1: Tornando da una passeggiata a Castiglione del Lago.
3: Okay,
1: proprio
3: bello.
1: Tranquilla.
0: Benissimo. E chi è che ha indovinato? Tu sì. O Giorgio?
3: Giorgio.
1: Io.
0: Brava,
1: no, no.
0: La bassista sono io. Allora diciamo il titolo.
1: Dai.
0: Di questa canzone che stava cantando Francesco.
1: Non l'hai mica capito.
0: Ma
1: sì.
0: Certo.
1: E non l'hai mica capito
0: sì.
1: Di Vasco.
0: Il grande Vasco che salutiamo.
3: Eccolo.
0: Vasco numero uno.
1: Dai, così ho la red bag, visto che la white bag l'ho già presa tempo fa.
0: Perfetto, quindi c'hai la collezione completa. Mi raccomando,
1: dai,
0: Donatella,
1: per ora.
0: Non la dare a Giorgio, sì. Tienila per te, non la dare a Giorgio,
1: Quell'altra
0: presa
1: se l'è presa Giorgio.
0: Okay. Ma scusa, ma cosa ha fatto Giorgio per meritarsela?
1: Guida.
0: Allora
1: sì, guida, io parlo.
0: Allora se la merita.
1: Senti, saluta.
4: Ciao a tutti.
0: Bravo.
1: Ecco,
0: Giorgio.
1: La prova.
0: Ciao Giorgio.
1: C'è Giorgio qui.
0: È tipo autista Giorgio, salute e basta.
1: Esatto, però gli ho dato la sacchetta gliel'ho data, dai.
0: Bene.
1: Senti, è stato
0: bene.
1: Un piacere parlare con voi.
0: Grazie.
1: Come sempre.
0: Grazie Donatella.
1: Siete carinissimi e davvero fate tanta compagnia e simpatia.
0: Noi ci fa piacere tenervi compagnia in questo caldo momento estivo italiano.
1: Sì, perché si bolle veramente, si bolle sì. Anche bene. Qua ad Arezzo, è proprio caldo.
0: Donatella, vi auguriamo una buona estate e salutaci tutta la tua famiglia e anche il mitico Giorgio.
2: E anche Giorgio.
1: Giorgio è qui, ve lo saluto con piacere.
0: Ciao.
1: E anche a voi una buona estate.
0: Grazie, ciao Giorgio. Ciao Donatella.
1: Ciao.
0: Allora, ce lo sentiamo questo pezzo di Vasco.
3: Che bello.
0: Senti qua.
3: Ecco Barti.
0: Mamma mia. Si è capito, sono un vascomane?
3: Pochino. Dai.
0: Salutiamo Vasco. Vasco numero uno, Radio 2 sempre assieme a te. Non l'hai mica capito?

0: Gorgeous Beats featuring Wizkid live.
1: Oh.
0: 19.57 Radio 2, state ramati, stiamo per chiudere. Fate un po' disannuncio.
2: Siamo sempre questa della mattina, Radio 2 il classico, conoscete.
0: Mi è piaciuto questo disannuncio, un po' più radio intima.
2: No, ma sai, magari qualcuno si connetteva adesso e dici dove siamo finiti? Sempre noi.
0: Ok, allora continuo così fino alla chiusura. Francesco, senti, okay, ci sono dei messaggi che non abbiamo letto degli ascoltatori, vero?
1: Sì, ci sono dei messaggi, parti.
0: Vai al volo.
1: Vorrei leggerveli.
0: Sì.
1: Ok. Ciao Matti, volevo sapere se dopo il 31 luglio tornate o finite di torturarci.
0: No, no.
1: Rispondiamo.
0: Torniamo.
2: Non temete.
1: Ciao, sono Simone e vi volevo salutare. Poi ci ho pensato bene e preferisco di no.
0: Sì, ma bravo Simone.
1: Una scelta.
0: Magari uno sta in macchina, li saluto, ma forse è meglio di no. Sì, sì.
2: Ma sì, è vero. Perché?
1: Esatto.
0: Abbiamo tempo per un altro.
1: E per l'ultimo.
0: Sì, vai.
1: Ragazzi, sono Adele da Pomigliano d'Arco, confermo.
0: Sì.
1: Arienzo è qui. Quando ve lo riprendete? Ragazzi,
0: guarda,
1: diamo una risposta.
0: No, tenetevelo. Amici di Pomigliano, fate un po' di beneficenza anche voi.
2: Noi ve lo lasciamo.
0: Sì, sì. Anche perché passerà, ricordiamo, tutta l'estate lì per risparmiare e non prendere un albergo.
1: Certo.
0: È andata a casa della nonna che stava tranquillissima da sola.
2: Paciosa.
1: Sì, a casa di mia mamma, sì, esatto. Sì,
0: ah,
1: sì,
0: di tua mamma, non di tua nonna, di tua mamma. Quindi
1: troverete. No, a casa di mia mamma.
0: No, no. Va bene.
2: Signora, noi la comprendiamo.
0: Le siamo vicini anche Veronica.
1: Grazie per l'amicizia, ragazzi, a proposito di questa puntata di questo bello sentimento.
0: Lo sai,
1: grazie,
0: ti vogliamo bene. Dobbiamo salutare, salutiamo e ringraziamo
1: anche
0: sempre
1: io.
0: Tutti gli ascoltatori di Estate Matti. Grazie per i tanti messaggi. Scusateci, ma ovviamente siete in tanti, non riusciamo a rispondere a tutti, quindi un abbraccio cumulativo. Salutiamo la parte della regia di Peppe Verdele. Grazie Peppe.
2: Grande Peppe.
0: Salutiamo alla visual la nostra Valentina Galli e in redazione Angelo Dello Jacopo, la cura di questo programma di Laura Zullo, alla parte tecnica Simone D'Arrigo, grazie Simone, e ovviamente alla mia destra lei, Lavinia Mauro Frontera, grazie
2: e
0: Lavi.
2: E Barti Colucci.
0: Da Pomigliano d'Arco, dove resterà tutta l'estate, ovviamente Francesco Arienzo.
2: Ciao, bravo.
1: Un bacione a voi, ciao ragazzi.
0: Vi auguriamo una buona serata, rimanete qui su Radio 2, gli Estate da Matti tornerà domani puntuali dalle 18 alle 20, ciao.
2: Ciao.
3: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.

0: mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Tu non ci devi venire qua.
4: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
5: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
6: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Meteoradio.
8: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata tempo asciutto su tutto il paese. Nuvolosità innocua al nord, specie sul settore centrale e orientale, per lo più medio-alta, e nubi basse sulla Calabria e sui rilievi tra Abruzzo e Lazio. Domani, prime ore del mattino, con locali rovesci sulla Calabria, lungo il settore appenninico centro-settentrionale e sui monti del Triveneto. Con l'arrivo del pomeriggio, l'instabilità si farà un po' più diffusa, spingendosi fin sulle pianure di Veneto e Friuli. In serata il tempo tornerà a migliorare al nord e sulla dorsale appenninica. Le piogge si trasferiranno lungo il versante adriatico, assumendo carattere di rovescio temporale tra Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, con uno sconfinamento verso i monti campani. Le temperature faranno registrare un lieve aumento in pianura padana, mentre diminuiranno al centro-sud peninsulare, dove le massime si manterranno al di sotto dei 35 gradi. Caldo ancora intenso sulle due isole maggiori, con le aree interne che toccheranno i 38-39 gradi. I venti saranno di brezza con rinforzi da nord lungo i litorali meridionali della Puglia, dove il mare sarà mosso. Generalmente poco mossi tutti i restanti bacini. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
9: Uliveto e Rocchetta, Acqui della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
0: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Radio 2 diventa live.
10: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
0: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.

0: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaeco. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: 2-2. Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play.
2: Sono felicissima!
1: Una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
3: Stanno arrivando i mini cuccioli.
4: Ciao a tutti.
5: Portatemi chiunque provi ad entrare.
6: Per quanto tempo si può stare disconnessi?
5: 14 ore.
1: Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: 2-2. Ufficio cose smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da €5.400 IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: 20:59, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla 1 alla Milano-Bologna ci sono code per lavori tra Piacenza Nord e l'allacciamento con la A21. Sulla 8 code per lavori tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione di Varese. Traffico ancora abbastanza intenso nei grandi centri urbani, quasi del tutto assente sulle altre strade del nostro paese. Sul grande raccordo anulare di Roma, code per incidente allo svincolo con via Prenestina in direzione della Casilina. Sulla tangenziale Napoli, code tra Napoli Est e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Sulla 3, code allo svincolo per Castellammare di Stabia. Infine, sulla A19 ci sono code per un vasto incendio che si è sviluppato tra Ponte 5 Archi e la provinciale 138. Prudenza alla guida. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
2: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
3: Buonasera, sono le 21:01, sono Emma Stoccolma, inizia adesso Era Ora su Radio 2, inizia sempre con un live. Questi sono ben due cover, il live più figo del mondo, ha venduto 15 milioni di copie, Ladies and Gentlemen. Sono due cover, Killer, che è un pezzo dance house del 90 di Adamski, e Papa Was a Rolling Stone, che è di The Temptation. Nessun riferimento, puramente casuale.

0: Che magia questo live, veramente. George Michael, artista veramente sapeva fare tutto. Io dico sempre l'artista più sottovalutato dei nostri tempi. Questo era un album tutto live in onore di Freddie Mercury. Era il 93, Ladies and Gentlemen, appunto, vi dicevo, ha venduto 15 milioni di copie, quindi tantissime. Questo era doveroso. Noi iniziamo e chiudiamo con un live. In mezzo c'è un sacco di musica, per fortuna. Andiamo avanti con Notorious B.I.G., manco a farlo apposta, Ready to Die del 94, poi purtroppo è successo davvero, quindi un album quasi autobiografico, quello di Notorious. Questo però è il pezzo che ascoltiamo, un pezzo un po' più autoironico, in cui lui celebra un po' il suo nuovo status, insomma, da che arrivava veramente da una situazione di disagio totale, insomma, inizia a fare un po' di soldi, ecco, lo champagne, nonostante il fatto lui fosse comunque non proprio fisicamente diciamo era enorme, Notorious B.I.G., infatti si chiamava così apposta, ma comunque, visto che aveva successo, lui un po' si prende in giro su questo brano, perché comunque ha un sacco di successo con le donne, aveva un sacco di successo musicalmente soprattutto. Noi ascoltiamo Notorious B.I.G., Big Papa.
1: Oh, oh, check it out, yeah.

Vorrei promettervi una scaletta leggera, elegante. Vi dico già che non sarà così. Questa sera saremo parecchio tamari. Alcuni pezzi li ho messi apposta per il mio regista del cuore, Alessandro Provenzano. E quindi ci sarà un po' di tutto, come sempre. Siamo per 2 ore insieme fino alle 23. E noi andiamo avanti fino a fine luglio. Poi dopo ai microfoni di Era Ora su Radio 2 ci sarà Martina Martorano per tutto agosto. Ho letto una notizia, volevo parlarne con voi al 348 7 300 200. In Francia Macron ha annunciato di aver vietato i social, tutti i social, ai minori di 15 anni. Ho sbagliato il numero di telefono. 348 7 300 200, giusto? E volevo sapere da voi, insomma, se è una cosa giusta, se cosa ne pensate, se avete figli, se voi volete aspettare per dargli un cellulare, per fargli avere i social. Appunto, sicuramente parte da un disagio, da un'ansia collettiva che hanno questi ragazzi troppo giovani, no? Soprattutto anche per quanto riguarda il corpo, tutti problemi anche alimentari che si creano perché l'immagine sui social è sempre così perfetta e poi alla fine è sempre tutto sbagliato. Voglio dire, la perfezione non esiste, ma quando ancora non si è abbastanza forti, non si è abbastanza formati, è difficile fare la differenza. Quindi voi siete d'accordo? Come vi comportate? Vorreste che questa cosa succedesse anche in Italia, nel resto del mondo? Insomma, è vero anche che se ci mettessimo tutti a vietare i social, ma pure per noi che siamo più grandi, alcune aziende potrebbero fallire e qualcosa potrebbe cambiare nel mondo, non lo so. Ditemi voi cosa ne pensate. 3487 300 200, ve l'ho detto, oggi non saremo particolarmente eleganti, però fidatevi, ci sarà un po' di tutto. Adesso ascoltiamo Armand Van Helden, You Don't Know Me.

Però che bella la musica nel 99, non dico che quella di oggi non lo sia, però questa era You Don't Know Me, pensate, Armand Van Helden era un DJ and producer, la voce è quella di Duan Arden. A un certo punto lui era un ingegnere informatico, lavorava all'UPS, quando Armand Van Helden lo chiama e dice vabbè dai, basta consegnare i pacchi, vieni a cantare, e poi questa diventa una hit, effettivamente una bellissima voce. Vi state scatenando al 3487 300 200 per la legge che è passata ora in Francia di vietare i social ai minori di 15 anni. Per ora siete abbastanza d'accordo? Aldo da Mantova dice d'accordo al 100% per i minori di 16 anni, quindi lui aggiunge un anno in più. Poi invece c'è anche un vocale che dice il problema non è vietare ma è educare. Certo è che però non puoi evitare che poi tuo figlio magari vede un video che potrebbe traumatizzarlo per tutta la vita, insomma, anche se tu lo educhi, però poi quello che succede fuori casa è sempre impossibile da gestire, quindi effettivamente vietare è sempre una cosa molto forte, no? Però qualcosa va fatta sicuramente per cercare di arginare il problema. Vedremo come sarà il risultato. 3487 300 200 per parlare con me di questo, di quello che volete. L'unica cosa che non potete fare è lamentarvi della mia scaletta. Non scherzo, lo

0: Radio 2 era ora e come vi ho detto vi state scatenando, l'argomento è vietare i social ai minori di 15 anni. Tanti di voi non sono d'accordo perché si ricordano forse della loro adolescenza, più si vieta qualcosa e più si tende a farlo. Ci sono anche dei vocali, vi faccio sentire questo.
1: Ciao, sono Chris dalla provincia di Caserta.
0: Ciao.
1: Niente, io non mi fermerei a vietarlo ai minori di 15 anni, ma lo ridurrei drasticamente anche ai più grandicelli.
0: Però, senti, non mi puoi togliere il piacere di vedere i video dei boomer, è la cosa più bella, i grandi che fanno i video cercando di essere giovani, la cosa che più fa ridere, lo facciamo un po' tutti. Comunque continuate a scrivermi perché trovo molto interessante, effettivamente è da capire. Noi abbiamo appena sentito Soap and Skin, Me and the Devil, e questa versione è diventata virale sui social, quindi io tanta musica, devo dire, la scopro proprio da TikTok, lo uso veramente pochissimo, solo la Dlog mi manda 1000 video al giorno e io ogni tanto li guardo, mando solo i sorrisini, così lei pensa che ho visto tutti i video che mi manda. Però tanta musica la scopro sui social, tanta musica invece l'ho proprio vissuta mentre usciva. Qua torniamo nel 2001, lui si chiama Busta Rhymes e con questo pezzo abbiamo capito che era il più forte di tutti. Ascoltiamo Break Your Neck, Busta Rhymes. Check it out.

Adoro, vabbè, questa sera va così. Ovviamente la citazione di Give It Away dei Red Chili Peppers, Busta Rhymes nel 2001, era veramente il numero uno. E io amo questa scaletta, ragazzi, amo questa scaletta. Allora c'è Aldo che scrive sempre l'argomento vietare i social ai minori di 15 anni. Io so che se mi avessero vietato, c'è scritto proprio boh, quindi io ve lo leggo così, se mi avessero vietato qualcosa a 16 anni l'avrei fatta. Come ho fatto? Non voglio indagare, Aldo. Bisogna dare altri strumenti, secondo me, oltre ai social, diffondere altro. Lo so, ma

altri modi di comunicare, non lo so, è un po' un casino. Comunque siete abbastanza contrari qua, perché li usate i social, questo mi sembra di capire. 3487 300 200, il numero di Radio 2 e quindi il numero di Era Ora fino alle 23. Andiamo avanti con la musica più tamara che c'è. Adesso ascoltiamo Fred Gain, questo è Talk the Town.

0: Claudio mi scrive: mi sa che senza Gino Otto hai troppa mano libera per la scelta dei pezzi. È vero, Gino infatti era un problema, era lui che sbagliava, l'ho fatto fuori, è per questo che io volevo condurre Era Ora su Radio 2, finalmente libera, che bello ragazzi. Comunque, se vi manca Ginotto, vi manca questa specie di back to back che facevamo in radio su Radio 2, facciamo uno spettacolo, siamo in giro con uno spettacolo 80 contro 90, l'ultima sfida l'ho vinta io con gli anni 90. Se volete, siamo sabato a Modena in piazza, è uno spettacolo molto divertente, musicale, dove ci sfidiamo a colpi veramente di musica, e è bello vedere come una volta vince lui perché sono buona, una volta vinco io, insomma è veramente divertente. Se potete venite a trovarci, a noi ci fa un sacco piacere, e appunto potete sentire anche la musica di Ginotto. Mi dispiace, ma dalle 21 alle 23 sono io che prendo in mano la situazione, e vi giuro c'è di tutto in questa scaletta, non solo musica Tamara ma anche grandi perle come questa. Ma cosa mi volete dire su questo pezzo, ragazzi? Stiamo parlando di Neck, Laura Pausini, era adesso ai mondiali, cioè sei solo tu.
1: Perché mi piaci in ogni modo,

0: Allora, qua voglio vedere se mi dite qualcosa. La canzone più bella del mondo.
1: Pronto?
0: Chi è?
1: Pronto, Emma?
0: Chi è?
1: Emma?
0: Sì?
1: Ma mi dicono delle cose, ma mi dicono che parli di me e dici... cosa succede? Cominciamo. Che musiche metti?
0: Si stanno lamentando, si stanno lamentando. Ginotto!
1: Sì, ho ricevuto alcune telefonate dicendo ma Emma,
0: addirittura alcune telefonate dall'alto.
1: Sì, per cui no, dal basso, non dall'alto.
0: Cioè, Gino, no, guarda, in realtà ho parlato quasi bene di te per una volta.
1: Davvero?
0: E ho anche detto che se vogliono, perché la gente mi scrive qua al 3487 300 200, sì, che se non ci sei tu io esagero con la musica, ti rendi conto cosa mi tocca sentire? Allora ho detto che sabato siamo insieme.
1: Hai messo Mac una volta, hai messo Mac, hai messo i Beatles, a me non mi dicono.
0: Hai visto, è vero, è vero. Senti, allora dillo che sabato siamo insieme.
1: Certo, ma sai che c'ho anche una sorpresina? Non so se hai raccontato un po' dello spettacolo nel tuo programma, nel fatto che noi ci facciamo anche degli scherzi in questa sfida.
0: Sì.
1: E ce n'ho, ho una sorpresina nuova per sabato.
0: Ti prego, Gino, ti prego, cosa mi devo inventare adesso? Guarda come si diverte,
1: no,
0: poi.
1: No, è una cosa dolce, no, non è.
0: Questo perché ti ho stracciato settimana scorsa.
1: Esatto. In realtà faccio una cosa per cercare di avere la tua benevolenza, per cercare di ammorbidirti un po'.
0: Sarà dura, Ginotto, perché sai che io sono un amazzone, quindi non mi puoi ammorbidire, sono in guerra io, sono in missione per il Signore praticamente.
1: Lo so.
0: Dove sei? Cosa stai facendo?
1: In questo momento sono al mare, sono a Fregene, sono a casa. Sì, no, sono...
0: Gino Casaldo,
1: ho sentito un attimo di nostalgia, ho detto adesso io provo a chiamare, vediamo che succede.
0: Adoro questa sorpresa. Vuoi dare un appuntamento in radio quando tornerai in radio? Vuoi dire qualcosa? Si può dire qualcosa per i palinsesti?
1: Allora, no, sì, si può dire, dovremmo essere di nuovo da metà settembre in poi, ma io voglio venire ospite una volta da te invece.
0: Vieni.
1: Voglio che una sera tu mi ospiti.
0: Ma io ti ospito quando vuoi, dormiamo anche insieme dopo, se vuoi ti ospito pure a casa. Va bene, Gino, quando vuoi, io ci sono dal martedì al venerdì e quindi mi dici quando poi e facciamo un mini back to back. Così facciamo capire cosa si fa anche nello spettacolo, metti un pezzo 80,
1: esatto,
0: metto un pezzo 90.
1: Esatto,
0: perfetto.
1: Esatto.
0: Facciamo una sfida, le round, possiamo fare il round quello italiano?
1: Sì, allora sì. Allora diciamo che sono, voglio essere ancora tuo amico fino a sabato sera, non lo so.
0: Va bene, Gino, noi ci vediamo sabato a Modena. Ciao Ginotto, ciao, grazie. Ma che bella sorpresa che mi avete fatto. Ci ho messo un po' a riconoscere la sua voce, non so perché. Perché in vacanza è rilassato, invece io sono qua che combatto, vi metto la musica migliore che c'è e infatti adesso andiamo in Sardegna perché questo pezzo è sardo, anche se ha fatto il giro del mondo. Ascoltiamo a Radio 2 Era Ora Party One, I'm So Crazy.

e ho le chiavi di Radio 2 e me le hanno date e mi hanno detto fai come vuoi e io l'ho fatto. Infatti adesso andiamo avanti e ascoltiamo Dai, questo è Running featuring Childish Gambino. Run.

Radio 2 era ora e un sacco di musica, musica bella, quella che scelgo io, meno bella quella che sceglie Matteo Strada, ma comunque sempre musica top. Infatti adesso noi andiamo ad ascoltare un artista che avete visto durante la finale dei mondiali di quest'anno, e non so se vi è piaciuto, poi perché non eravamo in onda, se vi è piaciuto questo modo di viversi la finale, è un po' americano, no? Sembrava Lifetime Show della NBA, però c'è stato uno show pazzesco, un po' devo dire interrotto da Justin Bieber e la sua chitarra acustica, cioè non c'entrava molto, però era interessante anche quello spettacolo lì. Avete visto Madonna? Lo spettacolo di Madonna, insomma, poi è durato poco perché era una canzone e mezza, diciamo. Sono curiosa di sapere cosa ne pensate, 3487 300 200. Io l'ho seguito con passione perché era veramente un nuovo modo di fare lo sport, anche il calcio. Comunque ascoltiamo da Confessions 2, l'album appena uscito di Madonna, questo è Love Without Words. We'll

E questo pezzo è prodotto dai Parisi, Madonna, Love Without Words, dal suo ultimo album, che io devo dire mi sto gustando parecchio. Comunque Madonna, sempre veramente sempre una grande, tanta stima per Madonna, ma anche per l'artista che stiamo per ascoltare adesso, perché sapete, se ascoltavate anche Back to Back, sapete l'amore che proviamo io e Gino, ma che provo io nei confronti di Madame. È una grandissima artista. Torniamo nel 2023, il suo primo album si chiamava L'Amore, e devo dire che è veramente un album da risentire, cioè quando proprio vi rendete conto che un artista ha fatto un album non per moda ma per rimanere, cioè una cosa che potrete ascoltare tra qualche anno e trovare ancora molto interessante. Va rispettato questo tipo di approccio alla musica, secondo me va rispettato l'approccio che ha Madame, e quindi ascoltiamo dall'album appunto L'Amore, che è pieno di spunti interessantissimo nonostante la sua giovanissima età, e questo è Respirare, Era Ora.

0: E comunque io vorrei vietare i social a me stessa, perché ho appena aperto i social, ho visto di un altro cane, l'ennesimo cane che si è sentito male, i padroni sono scappati. Io non posso leggere queste notizie, ci sono troppe notizie di animali maltrattati ultimamente, con il caldo, con i padroni che non ci tengono. Io non lo so perché mi arrivano tutte queste notizie, basta, adesso mi vieto i social da sola, lo faccio come se io avessi 15, sono una minorenne, ecco, questo devo fare. Comunque basta, adesso sono arrabbiata, quindi ci sono le notizie dell'onda verde importantissime e ascoltiamo poi Swing Paul, Sunset of My Mouth su Radio 2.
1: Radio 2. Radio 2 diventa live.
0: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
1: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: E ringraziamo Emma Stoccolma per la linea. Una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 21:57 minuti. Sulla Via Emilia il traffico è bloccato per un incidente avvenuto all'incrocio per Modena. Ancora solo uno alla Milano-Bologna, coda tratti e tratto chiuso tra Piacenza Nord e Piacenza Sud. Code e tratto chiuso anche tra Sesto San Giovanni e Cormano. Sulla 4 la Milano-Brescia. Sulla 8 code per lavori tra Castellanza e Busto Arsizio. Lasciamo la Lombardia, andiamo sulla Firenze-Roma. Rallentamenti per traffico intenso tra Valdarno e Incisa. Sulla 19 la Palermo-Catania, code per un incendio all'altezza di Ponte 5 Archi. Sulla statale sud-occidentale Sicula, altri rallentamenti e purtroppo per un altro incendio a Porto Empedocle. Incendio segnalato infine anche sulla 2 all'area di servizio Campania. Qui siamo in Campania. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.

0: dancing.
1: Oh, che bello che al 3487-300-200 mi arrivano un po' di messaggi, un po' di musica seria, sta musica spacca, sono molto contenta. Ho capito che vi ci vuole circa un'oretta per entrare nel mood, e poi è meraviglioso perché entrate nel mood proprio quando poi magari lo cambio, e quindi no, scherzo, dai, sarà un po' così ancora fino alle 23. Ci sono un paio di guilty pleasure, come li chiama Matteo Strada. Noi l'ultima volta che c'è stata una puntata di Era Ora, comunque ho messo Last Christmas, quindi ci sarà anche oggi qualcosina di diverso, diciamo, in questa scaletta, ma per ora andiamo proprio ad ascoltare un po' di drill. Torniamo nel 2019, lui è un enesimo rapper, talento incredibile, che poi viene a mancare perché per una rapina in America, come sempre, insomma, 21 anni, una cosa indecente. E pensate, parlavamo di minori prima, no? Parlavamo dei social vietati ai minori di 15 anni, quindi comunque minorenni in Europa fino ai 18 anni e anche da altre parti del mondo, in America 21, quindi questo artista qua che muore a 21 anni era proprio all'inizio della sua vita. Però che dobbiamo fare? Almeno abbiamo un po' di musica da ascoltare, e qualcosa lasciano sempre. Ascoltiamo un Pop Smoke, un pioniere della drill, e questo è Dio.
2: Roll another one. Said I'm never lacking, no way special packing with them automatics. We gon' set them to heaven. Wait. Hey. Woo!
3: Oh, you feelin' sturdy, huh?
2: Feelin' sturdy. Shake it. She like the way that I dance. She like the way that I move. She like the way that I rock. She like the way that I woo. And she let it clap for a nigga.
3: She let it clap for a nigga.

Disney, insomma, io impazzisco veramente. 3487 300 200, El Robby mi scrive: ciao Emma con due M, che ne dici di farci ascoltare Lucifer Sound di Pink Floyd? Mai ascoltata per radio, una sfida per il caro Gino. No, non te la metterò. Lo sai anche perché anche quando c'era Back to Back, ovviamente Gino avrebbe spesso e volentieri passato i Pink Floyd. Il problema di Pink Floyd è che poi vanno tagliati, perché difficilmente puoi lasciare un brano di 8 minuti in radio. Però tagliare i Pink Floyd poi vuol dire ricevere un sacco di messaggi di gente che non è d'accordo, e quindi non si può fare. Però magari qualcosa in questi giorni metterò. Sapete che ogni tanto in mezzo a tutta questa techno metto anche qualcosa di diverso. E non adesso però, perché andiamo avanti con la nostra scaletta. Siamo insieme ancora per meno di un'ora, però c'è ancora un sacco di musica per voi. E in particolare adesso parliamo di Love Bombs. Vi hanno mai fatto Love Bombing? A me sì, è una cosa brutta. Block Party, Love Bomb!

Radio 2 era ora, io sono Emma Stoccolma e sono le 22:11, siamo in diretta, siamo perché comunque c'è tutta la squadra di Era Ora che mi fa compagnia per queste scalette pazze e io sono felicissima, ci dovete immaginare così, al buio, ad ascoltare la musica a palla e assolutamente non c'è niente nei nostri monitor, non stiamo per niente guardando altri programmi, stiamo solo sul pezzo qua in radio, non c'è neanche la visual perché comunque è così. È così che io volevo fare la radio quest'estate, proprio senza la televisione, ed è una cosa meravigliosa, veramente, credetemi, anche se appunto all'inizio di questa puntata parlavamo del fatto di vietare i social ai minori di 15 anni, non sarebbe male anche vedere i ragazzi in giro senza i telefoni in mano. Parlavamo con un amico l'altro giorno, parlavamo del fatto che stava rivedendo dei vecchi video che aveva girato suo padre negli anni 90 e sapete un po' quando le telecamere sono diventate portatili, no? Bene o male c'erano delle persone che sono andate un po' in fissa e hanno iniziato a registrare tutto. Bene, colpisce veramente tanto vedere la gente in piazza che chiacchiera, che gioca, che va in bici, che fa skate, cioè intendo dire anche i grandi, cioè non soltanto i ragazzini, però è vero che colpisce sta roba. Non voglio fare la passatista, è importante, adesso abbiamo tanti strumenti e li usiamo a volte anche bene, per carità, però siamo tanto attaccati ai telefoni. Oh, non si rimorchia neanche più, cioè abbiamo bisogno delle app, ma ti credo, cioè quando passa una per strada manco ti vede, è comunque vero, raga. E non ti vedono, e però magari poi ti matchano sulle applicazioni, allucinante. Vabbè, io ovviamente non le uso, ci mancherebbe altro. Abbiamo sentito adesso Block Party con Love Bombs a proposito di amore, perché le Love Bombs sono quei momenti un po' i gesti teatrali che si fanno, le bombe d'amore, no? Si fanno all'inizio di una relazione quando non sai se l'altra persona la stai convincendo o meno, quindi fai questi gesti teatrali che è love bombing alla fine, non può durare per sempre, è bello, però non può durare. Quando poi viene a mancare questo love bombing, perché è estenuante, cioè non si possono fare gesti teatrali sempre, di solito dura veramente i primi 2-3 mesi e dopo la relazione è difficile portarla avanti, bisogna dosare bene l'amore, soprattutto all'inizio. Adesso noi ascoltiamo Kendrick Lamar, questo pezzo spacca, me lo dico da sola, non l'ho fatto io, anche se mi sarebbe piaciuto. Not Like Us. I see dead people.

Ammazzata. Perché non so, il pezzo che metto adesso non c'entra niente, quindi non so neanche come introdurlo, farò così. Me l'ha fatto ascoltare per la prima volta Carlo Verdone sul set, quindi così faccio anche la... cioè, capito. Perché lui in un suo film usa un pezzo di Salvatore Adamo, noi lo chiamiamo in Francia Adamo, non lo conoscevo nonostante fosse un artista francese. Ascoltiamo Tombe la neige, io vi giuro non c'entra niente, però boh, così forse sono pazza, sì.

Così e così e così e va bene così. Era ora, ci piace anche per questo. Era Salvatore Adamo, Tombe la neige. Ho conosciuto quest'artista grazie a Carlo Verdone, quindi ci sono parecchio affezionata. In realtà c'è un altro brano, La Nuit, nel film Sono pazzo di Iris Blonde, e quindi ne parlavamo di musica. Sapete che a Carlo Verdone piace tanto parlare di medicine o di musica, e noi parlavamo di entrambe le cose, e quindi mi ha fatto scoprire Adamo e trovo meraviglioso questo Tombe la neige. L'ho messo così tra Kendrick Lamar e La Tour, e che infatti adesso ascoltiamo. Torniamo un po' indietro col genere, perché questo è di nuovo musica elettronica. Questo è People Are Still Having Sex, e beati loro.

0: Sex.
1: Un po' Love Sex American Express, una versione in chiave più moderna, era La Tour People Still Having Sex. Se mi ascoltano dai piani alti, sicuramente io verrò licenziata per la musica che sto passando questa sera. Ma io spero che a voi piaccia, a me tantissimo, veramente. È la musica che ascolto sempre, come vi dicevo in un'altra puntata, mi sento quasi, a volte mi sento quasi nuda davanti a voi, perché è la musica che ascolto quando sono da sola, in cuffia, quando dipingo, quando mi alleno, quando vado in giro, che guardo la città, guardo nelle finestre delle persone, faccio ancora queste cose come quando ero una bambina, veramente. Comunque, di nuovo cambiamo completamente genere. Questo è un po' straziante, un po' così, un po' quando state soffrendo per amore. Se state soffrendo per amore, vi chiedo scusa, potete skippare questa puntata se state ascoltando su RaiPlay Sound domani, quindi dico per voi del futuro. Se siete invece in diretta su Radio 2, vi tocca ascoltarla tutta. Questo è Lo Fang, You're the One That I Want.
2: I've

Azione del brano famosissimo di Greaser, Lo Fang, You're the One That I Want. Ci sarà anche tra poco un'altra rivisitazione, proprio quando si cambia completamente un brano, ma nel frattempo ci sono un sacco di live in giro, perché è estate, perché non tutti vanno a buon fine, tipo quello di Bad Bunny, che cosa tremenda. Io meno male che non avevo preso i biglietti perché stavo lavorando, avrei rosicato tantissimo, perché c'è, cioè, quel live l'ho aspettato lo stesso anche se non ci andavo, pensate, quindi sarebbe stato veramente un brutto colpo. Vabbè, una grandine incredibile a Milano, poi a quanto ho letto non ci sarà il rimborso, non si rifarà, quindi insomma un'occasione persa di vedere Bad Bunny, anche se aveva fatto due date, quindi il giorno prima invece tanta gente l'aveva già sentito live. Ci sarà un evento a Milano il 6 settembre, suonerà David Guetta e chissà se lui farà questo pezzo. Comunque io lo adoro, l'ho suonato mille volte e ascoltiamo dal 2010, è già passato, sono passati 16 anni, cioè sono passati 16 anni, ma come è possibile? Quanti anni ho io allora? 70? Non è possibile sta cosa. Ascoltiamo David Guetta, questo è Memories featuring Kid Cudi.

fare. Era ora su Radio 2, un programma veramente prettamente musicale. La musica però purtroppo per voi la scelgo io e faccio dei gran casini. Però adesso vi faccio scoprire una cosa bellissima, secondo me. Cioè, questo è proprio, questo pezzo è proprio una chicca, perché appunto è una cover, però avete presente Britney Spears? Certo che avete presente Britney Spears. Beh, rifare un pezzo di Britney in questa chiave qua, secondo me è una cosa geniale, anche perché è così che si capisce che un pezzo è veramente bello. Lo fate con un coro e diventa ancora più bello. Ascoltiamo Toxic.

E io ringrazio mio fratello, che è quello che ascolta la musica bella in famiglia, perché è lui che poi mi gira questi pezzi. E mi avete scritto al 348 7300 200, che è bellissima questa versione. Purtroppo mio fratello non ci può essere sempre, e infatti quando poi mi lascia da sola io ascolto 20 Fingers featuring Gillette. Questo è Mr. Personality.

1995, vi giuro che posso fare anche di peggio, mamma mia. Che brutto questo pezzo, cioè brutto bello. Comunque ragazzi, 20 Fingers, Mr. Personality featuring Gillette, che periodo che era quello della musica elettronica degli anni 90, senza senso veramente. Andiamo avanti, cambiamo paese. Che poi di dove erano i 20 Fingers? Erano americani, erano inglesi? Non lo so, non mi ricordo. Ovviamente Chicago, Chicago. Grande Matteo Strada, cioè che non me lo scrive, no? Però poi lui lo sa, è stupendo. Grazie, grazie a tutta la squadra di Era Ora un po' di musica, Era Ora andare anche un po' in Spagna. Comunque hanno vinto il mondiale. Hanno vinto il mondiale? Io dalla Francia in poi, ragazzi, che debacle. Mamma mia. Ho ancora il cuore a pezzi e andrò a Parigi a manifestare, credo. E andiamo in Spagna. Lei si chiama Mala Rodriguez, è veramente spacca, è una delle prime a imporsi nel rap, inserendo anche il flamenco, altri stili andalusi, non so dove va l'accento, ma so sicuramente che lei si chiama Mala Rodriguez e questo è Tengo un Trato.

conoscerete subito. Ma perché questo non è un primo piano improvvisato? Ma io cosa devo dire su sta roba? Meet Her at the Love Parade. Sicuramente non si dice così, ma il nome del gruppo è The Hole.

0: Con questa scaletta ci sono anche domani, chissà l'ordine dei pezzi di domani, devo ancora studiare l'ordine dei brani, perché comunque stasera è un po' un casotto passare da un pezzo all'altro, ma è stato molto divertente. Non è finita, perché lo sapete, c'è anche un live che andrà a chiudere questa puntata. Mancano due pezzi, amici, però è sempre molto bello stare in vostra compagnia, sì, perché ci siete anche voi. 3487 300 200, mi fate compagnia tutta la sera, a differenza della regia, perché non stanno proprio attenti. Io, cioè, non so più come attirare l'attenzione, guarda, veramente. Eppure metto i pezzi techno, metto di tutto, metto la drill, metto la trap, metto veramente, ma anche pezzi romantici, però niente, non c'è niente da fare. Quanto ci divertiamo in radio la sera, questa cosa è veramente fantastica. Dai, metto il penultimo disco di questa scaletta, non mi ricordo che pezzo è, però è questo sotto, lo so, però Party Criminal, Sorusinghe, ma cos'è, un pezzo di Matteo? L'ha messo Matteo? Sì, l'ha messo Matteo. E allora vieni tu a presentarlo, questo brano. E io sto zitta, lo ascolto insieme a voi. Era ora su Radio 2.
1: We make the money and make the money flow. Party animal, but I true them no.

I'm gonna do the memo, I'm gonna do the memo.

Di Lucia Mosca, Emma Caggiano, Linda Critelli, in console Simone D'Arrigo e Danilo Solidani, la regia di Alessandro Mister Personality Provenzano. Grazie a Matteo Strada per quel poco che fai, comunque ci basta sempre. Noi ci risentiamo domani dalle 21 alle 23, ci siamo fino a fine luglio, poi da agosto era ora, sarà preso in mano da Martina Martorano, e quindi alcuni di voi saranno molto, molto felici di poter risentire degli strumenti, perché effettivamente io un po' odio gli strumenti, odio i musicisti, non ditelo alla social band. E tra l'altro pensavo, ma non è che Macron invece che i social intendeva la social band? Perché in quel caso vietarla ai minori, ma non soltanto di 15 anni, potrebbe essere una buona idea, il social club in generale. Vabbè, comunque questo se ne riparlerà a settembre, e noi per oggi abbiamo finito, ma voglio chiudere con un live bellissimo, e un live italiano. E io veramente penso quel video di averlo consumato, e noi adesso ascoltiamo dall'Arena di Verona una canzone bellissima scritta da Calcutta per Francesca Michelini, infatti qua la cantano insieme, credo anche che ci fosse, no non lo dico, non lo dico, non voglio fare gossip. Io non abito al mare, Francesca Michelini insieme a Calcutta, questa è quasi introvabile.

È finita la nostra puntata di Era Ora. Qualcuno potrebbe dire, beh, era ora, e lo diciamo anche noi. Voglio ringraziare tutta la squadra di questo programma, la cura

0: alla Coop 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu. 2-2. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company. 2-2. Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

crawling around your kitchen door.